0: di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Caccia all'uomo di Roger Borniche. Prima parte. Borniche, vieni da me. Tutto qui. Poi riattaccò il telefono. Sorpreso dal tono secco di Ciccia, percorsi il corridoio su cui gravava un intenso odore di cera per pavimenti fino alla porta del numero 522. Poi bussai due volte, piano. Avanti. Massiccio, viso paffuto, liscio e roseo, capelli neri impomatati, abito blu scuro. Hubert Vieuchen, ispettore capo della Sûreté Nationale, assegnato al settore di Parigi, sedeva alla sua scrivania. Teneva un telegramma fra le dita ben curate e grassocce e se lo stava studiando con attenzione. «Émile Buisson è evaso», annunciò, porgendomi il messaggio. Lo presi e lessi. «A tutte le sezioni di prefettura di polizia, Sûreté Nationale, gendarmeria. Stop. Richiedesi urgente ricerca di Émile Buisson, noto anche come Monsieur Émile, età 45, altezza 1,60, corporatura esile, occhi e capelli neri. Stop. Tenuto sotto osservazione mentre scontava condanna a lavori forzati, Buisson è evaso il 3 settembre da ospedale psichiatrico di Villejuif con l'aiuto di complici esterni. Stop. Evaso anche René Girier, noto come René Lacan, età 27, altezza 1,80, corporatura media, occhi grigi, capelli bruni ondulati. Fine. Ciccia si appoggiò allo schienale della sedia e mi disse, scandendo le parole, «Voglio che trovi questi uomini prima che li prenda la prefettura, la gendarmeria o chiunque altro. Voglio provare che la Sûreté esiste. Un consiglio però, Borniche, sta bene attento. Buisson è un assassino». Tornai nel mio ufficio, una stanza rettangolare di 4 metri per 3, dalle pareti color beige, arredata con 2 tavoli di legno non verniciato, 2 sedie, un cestino per la carta straccia e un telefono. Tutto questo lo dividevo con il mio collega, l'ispettore Jean Idouan, un uomo alto, bruno e ossuto, ma dai lineamenti delicati che nessuno avrebbe mai scambiato per un poliziotto. «Che cosa voleva Ciccia?» mi chiese Idouan. «Buisson». «E chi è?» «Non ne ho la minima idea. È la prima volta che lo sento nominare. Quel che è certo è che Ciccia vuole che lo prendiamo, e presto anche. Vado su in archivio». Immaginavo che in quel momento i nostri rivali della prefettura fossero già entrati in azione. Questo significava che più di 300 agenti stavano dando la caccia ai fuggiaschi, mentre la Sûreté disponeva soltanto di Idouan e me per coprire Parigi, senza contare naturalmente Ciccia sprofondato nella sua poltrona. Salii rapidamente le scale ed entrai nella sala degli schedari. È da qui che cominciano sempre le indagini, al 6° piano della Sûreté Nationale in Rue de Saussay. È un vasto locale in cui molti milioni di pratiche dormono in lunghe file di schedari. «Ecco l'incartamento delle imprese del tuo Monsieur Émile», disse l'ispettore di servizio deponendo una pila di plichi sul tavolo. «Un vero pendaglio da forca. Che ha fatto stavolta? Credevo fosse al fresco». «C'era, ma è scappato proprio stamattina con un tizio di nome Girier». «Bene, non lasciarlo sparare per primo, Borniche. Non è come gli altri delinquenti. È intelligente, astuto, coraggioso. una belva. Cacciatore mio malgrado. Tornai nel mio ufficio e mi misi a studiare l'incartamento. Via via che leggevo il curriculum decennale di Monsieur Emile, una serie di rapine in banca, furti di buste paga e sparatorie a sangue freddo cominciata nel 1937, si dispiegava sotto i miei occhi. Emile lavorava di solito con due, tre o quattro complici. Tutti i suoi colpi erano stati eseguiti con precisione cronometrica e ciascuno di essi aveva rivelato un'accurata preparazione e la perfetta conoscenza del terreno. E ogni volta le vittime avevano detto di aver visto un uomo basso, vestito di scuro e con occhi neri dallo sguardo feroce. Non ce n'era uno che non parlasse di quegli occhi. Facevano gelare il sangue, a detta dei testimoni. Arrestato una prima volta, era riuscito a evadere. Infine, nel maggio 1943, preso dai tedeschi che lo avevano consegnato alla polizia francese, Emile era stato condannato ai lavori forzati a vita. Lo avevano trasferito nella prigione della Santé a Parigi e accusato dell'assassinio di un portavalori di banca. All'epoca dell'ultima evasione, avvenuta nel settembre del 1947, le indagini sul delitto si trascinavano ancora senza esito, perché il giudice istruttore si era continuamente trovato di fronte ai freddi e ostinati dinieghi di Emile. Chiusi la pratica e mi accesi una sigaretta. Con un tipo come Monsieur Emile a piede libero, Parigi poteva diventare una seconda Chicago. Bene, Buisson poteva anche essere il re della malavita, ma io ero un cacciatore nato. Cercare, interrogare, fiutare la pista giusta, scoprire l'indizio che mi avrebbe portato nel covo del criminale. Non c'era niente che mi appassionasse di più. Tuttavia, per una mia scelta personale, non portavo mai né pistola né manette. Lavoravo a mani nude. Il sistema che preferivo era quello di piombare sulla preda per la via, immobilizzarla e poi portarla al comando come un grosso farfallone preso nella rete. Per farla breve, ero quello che si dice un piedi piatti. Eppure, niente mi aveva predisposto a quel mestiere così impopolare e mal pagato. Avevo cominciato a lavorare come cantante negli spettacoli di varietà. Poi arrivarono i tedeschi e la mia carriera canora fu bruscamente interrotta. Smobilitato dopo 36 mesi di servizio nell'esercito inerme del maresciallo Pétain, conobbi la miseria più nera per un po' di anni. Riuscivo appena a tirare avanti come guardiano notturno, quando un giorno seppi che il mio nome figurava nella lista del prossimo gruppo di francesi che sarebbe stato inviato in Germania per il lavoro coatto. «I poliziotti non li mandano in Germania», mi disse un amico. Disposto a tutto pur di sfuggire alla deportazione, feci domanda per sostenere un esame ed entrare come agente nella polizia. Nello stesso tempo seguivo un corso per corrispondenza e quando arrivò il momento superai l'esame. Era il 16 dicembre del 1943. Avevo 24 anni. Il 1° maggio fui assegnato alla 5ª brigata della Polizia di Sicurezza, sezione politica, a Orléans, nel Dipartimento della Loira. Il mio compito consisteva nel dare la caccia agli uomini della Resistenza. Avevo appena cominciato che mi trovai a fare la guardia, armato di mitra, a un uomo ammanettato a un termosifone, un poveraccio mezzo morto con il viso orribilmente sfigurato dalle percosse. Interrogato dalla polizia tedesca di notte, veniva sorvegliato di giorno da quella francese. Non riusciva nemmeno a inghiottire il brodo che cercavo di mettergli in bocca con un cucchiaio. «Un comunista!» grugnì con disprezzo il capo della mia sezione. «Un francese della specie più schifosa!» Non ce la feci a resistere e disertai. Adesso era a me che la polizia dava la caccia. Finii a Parigi, senza un soldo in tasca. Poi gli alleati sbarcarono in Normandia. Il 2 settembre 1944, dopo che i tedeschi ebbero abbandonato la capitale, fui reintegrato nella Sûreté come allievo investigatore e assegnato alla squadra volante della prima divisione a Parigi. Mi diedero una pistola, un distintivo di latta, una carta d'identità sbarrata da una striscia tricolore, una tessera di libera circolazione per la metropolitana e gli autobus urbani. Ah, dimenticavo, e anche un paio di manette. Il mio primo lavoro fu di ordinaria amministrazione, una serie di indagini su certi casi di aborto. L'ufficio accanto al mio, però, ospitava il fiorfiore della brigata, gli uomini a cui erano affidati i cosiddetti casi antinazionali. Un giorno, nel passare lì davanti, aprii la porta. Un uomo nudo era inginocchiato sul cerchione di una ruota di bicicletta con le braccia aperte e un pesante elenco telefonico in ciascuna mano. Un poliziotto prendeva a calci il cerchione, provocando forti scosse nei ginocchi del malcapitato che urlava di dolore. La porta mi fu subito sbattuta in faccia. «Bisogna che ti ci abitui, Bornish», mi disse il mio capogruppo. «È un collaborazionista». Un francese della specie più schifosa. Non riuscivo ad abituarmici, né alle vittime degli aborti, né a quelli che praticavano gli aborti, e nemmeno alla brutalità. Avevo già preparato la lettera di dimissioni. Ma poi finalmente mi affidarono il caso giusto, l'indagine sull'assassinio di una giovane donna. Scoprii così l'intensa emozione della caccia e acciuffai il mio primo criminale. Fino a quel momento ero stato soltanto un burocrate. Adesso ero un poliziotto. Stracciai la lettera. Fin dal principio imparai che un poliziotto non può far nulla se non dispone di una sua propria scuderia di informatori. Per questo motivo, la sera, mi misi a frequentare i bar, le sale da ballo e i locali equivoci. Imparai il gergo della mala come un professionista. E intanto fotografavo mentalmente tutti i furfanti che mi capitava di incontrare: corsi, lionesi, parigini, malviventi di Saint-Étienne. Di tanto in tanto uno di loro approdava nel mio ufficio, e allora io mi premuravo di dispensare qualche favore. Per esempio, se una prostituta veniva presa in una retata, mi interessavo per farla rilasciare. In cambio, un suo amico mi faceva una soffiata su un colpo che si stava preparando, oppure mi dava l'indirizzo di un ricercato. A poco mi feci tutta una catena di confidenti. I protettori mi mettevano sulle tracce dei rapinatori e questi su quelle degli assassini. Era un lavoro lento e paziente, ma perfino Ciccia riconosceva che sebbene i miei metodi non fossero proprio ortodossi, contribuivo non poco a riempire le patrie galere. I successi sul lavoro mi aiutavano a dimenticare i guai privati, le acrobazie finanziarie per comprare un regalo di Natale alla mia ragazza, Marlise, il misero appartamento di tre locali che dividevo con lei a Montmartre, dove ero costretto a lavarmi in una catinella in cucina. Gli appostamenti lunghi e sfibranti. Ciccia si beccava i riconoscimenti ufficiali e si preparava il terreno per la promozione. Io ricevevo qualche stretta di mano, un premio di tanto in tanto e la continua promessa che se avessi messo le mani su un pezzo da 90 sarei stato promosso ispettore capo. Ma ce la mettevo tutta lo stesso perché il mio lavoro mi piaceva. E adesso la grande occasione era in vista. Buisson. Una scala verso la libertà. L'incartamento, naturalmente, non diceva nulla sull'ultima evasione di Monsieur Émile. Solo adesso, dopo centinaia di colloqui e anni di snervanti indagini, sono in grado di ricostruire quella fuga e gli avvenimenti che ne seguirono. Buisson non ci mise molto a capire che la migliore occasione per evadere gli si sarebbe presentata durante la sua permanenza alla Santé di Parigi, dove aveva familiari e amici che potevano aiutarlo a nascondersi. Quando fu in carcere, perciò, cominciò quasi subito a comportarsi stranamente. Si lavava con la minestra, parlava tutto serio ai ciottoli del cortile della prigione e leccava avidamente il pavimento e le pareti della cella. Un giorno si piantò nello stomaco una lama ricavata da un barattolo di latta. Fu immediatamente immobilizzato nella camicia di forza, trasportato d'urgenza all'ospedale psichiatrico di Villejuif e chiuso a chiave in una gabbia di vetro su cui spiccava un cartello con la scritta Pazzo pericoloso. Ma ben presto Buisson si calmò al punto da essere ammesso alla vita normale dei ricoverati, che, e questa era la cosa che gli premeva di più, potevano passeggiare nel cortile una volta al giorno. Fu durante una di queste uscite che scoprì un altro finto pazzo, René Girier, un giovane dai capelli castani e ondulati, noto nel mondo della mala con il nomignolo di René Le Can. Insieme i due si misero a preparare un piano. Émile cominciò a ricevere visite dall'amante di suo fratello, Jean-Baptiste Buisson, noto come lo svitato. A trovarlo veniva anche un uomo basso ma molto robusto, di nome Roger Decker, che Émile aveva conosciuto in carcere circa 3 anni prima. Io e tuo fratello abbiamo già stabilito come si dovrà svolgere la fuga, gli disse Decker nell'ultima visita. Ti avvertirò, il momento è vicino. Fu così che cominciò la più spettacolare evasione avvenuta in Francia nel dopoguerra. Alcuni profondi fossati e un muro separavano il manicomio per pazzi criminali di Villejuif da uno stadio che a sua volta era adiacente al cimitero municipale. La sera del 2 settembre 1947, lo svitato e Decker rubarono una scala a Pioli da un vicino cantiere edile. Quella stessa notte arruolarono un altro avanzo di galera appena rimesso in libertà, Henri Rusac, che aveva conosciuto Émile in prigione, per completare il gruppo. A mezzanotte, un'Alfa Romeo guidata da un quarto malvivente di nome André Lyotard si fermò davanti allo stadio. Lo svitato, Decker e Rusac scavalcarono il muro e si portarono dietro la scala. Poi attraversarono il primo fossato, scalarono il muro del manicomio criminale e si nascosero sotto un ponte pedonale che attraversava il secondo fossato. Qui, stesi sull'erba, aspettarono l'alba. Alle 10 del mattino seguente, i reclusi, fra cui Émile, cominciarono la loro passeggiata mattutina. Due infermieri avevano appena aperto il portone principale dell'edificio quando Decker e Rusac uscirono dal fossato e, pistole alla mano, gli piombarono addosso. Lo svitato rimase giù a guardia della scala. Émile corse verso i suoi liberatori. Sbrigati, gli disse Decker porgendogli una pistola. Buisson saltò nel fossato, seguito da Girier e da un matto autentico che si era trovato per caso a passeggiare con loro. A tempo di record, le acrobatiche evoluzioni con la scala furono ripetute a ritroso e la banda si ritrovò nello stadio, dove in quel momento si stavano esercitando una decina di vigili del fuoco. Messi sull'avviso dai fischietti delle guardie, i vigili fecero per intervenire, ma dovettero subito fermarsi sotto la minaccia di 4 pistole. Gli evasi e i loro complici corsero verso il cimitero. Due becchini, spaventati dalle loro facce di disperati pronti a tutto, gli indicarono l'uscita che dava sulla strada. Lyotard mise in moto l'Alfa Romeo e i 5 compari ci si scaraventarono dentro. «Tu ritorna all'ovile!» gridò Rusac al povero pazzo che li fissava interdetto, desolato di perdere così presto quei suoi nuovi compagni di gioco. La macchina partì rombando. Nel giro di un'ora, a uno e a intervalli, i banditi salirono le scale di un fatiscente edificio al numero 57 della Rue Bichat a Parigi. Al terzo piano, davanti a una porta aperta, c'era ad attenderli l'amante di Decker, Suzanne Fourreau, una donna che un tempo doveva essere stata bella, ma adesso appariva sfiorita e rassegnata. Émile passò la sua prima giornata di libertà a chiacchierare con gli amici e a ripulire la pistola. Quella sera i banditi brindarono alla loro riunione e alla libertà. Poi Émile si alzò. Con le mani dietro la schiena e la fronte aggrottata, il piccolo uomo si mise a camminare avanti e indietro. «Bene», disse alla fine con un tono che non lasciava dubbi su chi fosse il capo. «Rimettiamoci al lavoro». Inseguimento attraverso Parigi. La sera dell'8 settembre, con un'aria estremamente rispettabile nel suo completo blu scuro, camicia bianca, cravatta di setta blu e cappello di feltro, Monsieur Émile entrò nell'Auberge d'Arbois, uno dei più lussuosi ristoranti dell'elegante quartiere dell'Étoile. Accompagnato a un tavolo in fondo alla sala, si mise gli occhiali. Studiò attentamente il menù e ordinò il vino. Nessuno fece caso a quell'ometto seduto in un angolo. Aveva l'aspetto di un facoltoso avvocato di provincia venuto a Parigi per affari. E nessuno lo notò mentre, dopo aver cenato, riempiva con la sua scrittura minuta e ordinata un blocco per appunti. Alle 10 della sera dopo, quattro uomini entrarono con calma in quello stesso ristorante. Quando il maître d'hôtel gli si fece incontro, i quattro aprirono gli impermeabili e spianarono le pistole. «In piedi!» urlò Buisson con in mano una calibro 38. «Faccia al muro, tutti!» I clienti, sbalorditi, ubbidirono in silenzio. Ciascuno dei rapinatori sapeva quel che doveva fare. Decker rimase fuori al volante della macchina con il motore acceso. Francis Caillot, un vecchio e fidato amico di Émile, faceva il palo davanti alla porta principale. Lo svitato teneva d'occhio la cucina e l'entrata di servizio. Rusac minacciava con la pistola i clienti e il personale del ristorante. E intanto Buisson, impugnando la sua arma con la sinistra, cominciava a sfilare portafogli, orologi e gioielli. Via via che procedeva, passava il bottino ai complici che in breve tempo si riempirono le tasche. Quando ebbe finito di alleggerire l'ultimo cliente, ripulì la cassa. Poi ordinò: «Andiamo!» Rissac corse alla porta. Lo svitato era già fuori. Passando accanto a Caillot, Rissac stupidamente gridò: «Sbrigati, Francis! Squagliamocela!» Con un assordante stridio di pneumatici, l'automobile dei banditi partì a tutta velocità. Pochi istanti dopo andò a incappare in un blocco stradale formato da macchine della polizia disposte a zig-zag attraverso la Rue Cardinet. Un normale controllo. Decker si mostrò straordinariamente abile, eseguendo fra le vetture una forsennata gincana che costrinse i poliziotti a sparpagliarsi in tutte le direzioni. Un agente motociclista della prefettura partì al loro inseguimento. Buisson fracassò il finestrino posteriore della macchina e scaricò la pistola contro il poliziotto. La moto slittò, fece una piroetta e ricadde pesantemente sulla strada. Ma ecco sopraggiungere un secondo agente motociclista. Quando fu a pochi metri dalla macchina, Decker fece una brusca frenata. Il poliziotto tentò freneticamente di frenare a sua volta, ma la moto sbandò e gli si rovesciò addosso con un gran fracasso di ferraglia. Terrorizzato, l'agente vide un uomo, Buisson, balzar fuori dalla macchina con un mitra in mano. Il bandito raggiunse di corsa il poliziotto riverso sull'asfalto e premette il grilletto. Non successe nulla.

Si rese conto di quel che stava accadendo, l'auto gli era già addosso. Con una prontezza di riflessi dettata dalla disperazione, il poliziotto si gettò di nuovo a terra, sparando all'impazzata. Ci fu un lacerante rumore di metallo quando l'automobile investì la motocicletta. De Ker sterzò di nuovo, tentando di travolgere il poliziotto, mentre lo svitato e Francisca Yeo, porgendosi dai finestrini, sparavano a raffica. Finalmente la macchina scomparve. La gente si tirò su, stordito ma ancora vivo. Era quasi mezzanotte quando i cinque malviventi arrivarono uno a uno a La Paillotte, un piccolo bar nella Rue Bourg. Qui sedettero a bere tranquillamente, aspettando che la polizia togliesse i posti di blocco. Alle 2 del mattino si incamminarono verso la Place Blanche, presero un taxi e si fecero portare al loro nascondiglio di Rue Bichat. Intorno al tavolo della cucina, ognuno vuotò le tasche, sparpagliando davanti a sé i gioielli e il denaro che aveva preso. Lo sguardo di Emile si posò sul bottino di Rissac. Mancava qualcosa. Ricordava benissimo di aver visto Rissac sfilare un anello a un cliente dell'Auberge d'Arbois, un anello con un grosso brillante, lasciandosi sfuggire un fischio d'ammirazione. Emile non disse nulla. Ammucchiò i soldi rubati davanti a sé e cominciò a fare le parti. «Sono 103.000 franchi», disse, «cioè 20.000 a testa. I 3.000 che avanzano li daremo a Suzanne. Lo svitato può portare i gioielli da un ricettatore domani. Ora cerchiamo di dormire un po'. Appuntamento con un cadavere. La rapina all'Auberge d'Arbois ci colpì come una bomba. Alle 8 del mattino, Idouane e io ci trovammo nell'ufficio dell'ispettore Vieuchène. I primi particolari raccolti dagli agenti di servizio del quartiere rivelavano che il capo della banda era un uomo piccolo con gli occhi neri. «Non ci sono dubbi», disse Ciccia. «È Buisson. Connotati e stile corrispondono. I testimoni hanno parlato di qualcuno che si chiamava Francis. Deve essere uno dei suoi compagni di galera di Troyes, di Clairvaux, oppure della Santé». Passarono 17 giorni e non cavavamo un ragno dal buco. I nostri concorrenti della prefettura non se la passavano meglio. Il solo punto a loro vantaggio era che avevano trovato René Girier. Rimandato alla Santé, Girier fu punito con 90 giorni di cella d'isolamento, ma non aprì bocca. L'ispezione sul luogo della sparatoria non fruttò altro che bossoli vuoti, inviati subito alla scientifica per le analisi. Di Buisson nessuna traccia. Una mattina Ciccia mi chiamò nel suo ufficio. «Borniche», mi disse, «ho un lavoro urgente per te. Ti farà passare di mente Buisson. Leggi qui». Mi porse un messaggio della brigata della gendarmeria di Conflans-Sainte-Honorine, a una 30 di chilometri da Parigi. Cadavere di un uomo non identificato, rinvenuto oggi, 26 settembre, nel bosco de la Fée ad Andrécy. Dovevo andare a dargli un'occhiata. Misi Idouane al corrente del caso che ci era stato rifilato e partimmo con un autista della Sûreté e un fotografo. Arrivammo ad Andrécy. Il cadavere giaceva in una depressione del terreno, supino. Gli occhi spalancati, una palpebra mezzo divorata. L'uomo indossava un vestito blu di buon taglio, camicia bianca, cravatta a righe rosse e blu. «È stato colpito alla base del cranio», disse Idouane abbassandosi per esaminare il corpo. «Si direbbe un regolamento di conti». Il fotografo, dopo aver scattato da una brevissima distanza una foto della nuca della vittima, si affrettò a prenderne le misure e ad annotarle su un piccolo taccuino. Con movimenti precisi,
macchiò ciascun dito del morto con inchiostro nero e lo premette su un foglio di carta bianca per rilevare le impronte.

0: Più tardi, mentre facevamo colazione in un vicino ristorante, arrivò un gendarme. Estratta di tasca una busta, il poliziotto la svuotò sul tavolo. Ne uscì fuori un proiettile deformato. «Lo hanno trovato nella testa del morto», spiegò. «Secondo il medico legale, è stato sparato da circa 50 centimetri e dal basso. Ciò significa che la vittima doveva essere molto più alta dell'assassino. La mattina dopo, di buon'ora, ero nell'ufficio identificazione giudiziaria al Palazzo di Giustizia, dove sono schedate oltre 4 milioni di impronte digitali. Un agente in camice bianco prese i fogli di carta che gli porgevo. Studiò le impronte con la lente d'ingrandimento, traducendone le volute e le gobbe in cifre e scrivendo un lungo numero sotto ciascuna di esse. Poi salì su una scala scorrevole. Dopo una breve ricerca estrasse un cartoncino rettangolare. «Ecco qua», disse, scendendo dalla scala. «Russac, Henri, nato il 5 dicembre 1905 a Charenton, più volte condannato. È uscito poco tempo fa dalla Santé. Troverete la foto in archivio». Telefonai al carcere della Santé. L'archivista controllò gli schedari. «Non c'è molto, sa. Tutto quello che posso dirle è che si trovava qui nella cella 251 insieme con Émile Buisson». «Cosa? Vuol ripetere, per favore? Buisson, quello che è evaso dal manicomio poco tempo fa». Tornai di volata in Rue de Saussay. Idoine aveva tirato fuori la foto segnaletica di Rissac. Chiamai il parco macchine e mi feci accompagnare in auto a Villejuif. Qui due guardie e un infermiere, che erano stati di servizio il giorno della fuga di Buisson, esaminarono la foto di Rissac. «Sì», dissero. «Quello era proprio uno degli uomini che avevano preso parte all'evasione». La mattina dopo arrivai al laboratorio balistico all'ora di apertura. «Il suo proiettile è stato sparato con una 38», mi disse l'agente di servizio. «Alcuni dei bossoli ritrovati dopo la sparatoria presso l'Auberge d'Arbois provenivano dalla stessa arma». Avevo segnato un punto a nostro favore nella gara con la prefettura. Salvato in extremis. Un bel ragazzo come Rissac, dalle mani morbide e bianche, oltre che un gangster, doveva essere stato anche un magnaccia. Adesso era tempo di ricorrere ai miei confidenti della mala. Erano passate da poco le 14 quando incontrai Maggie, la prostituta con la quale tenevo regolari contatti, una ragazza attraente che batteva nella Rue Bondel. Era in servizio. Camicetta aderentissima, chiassosa gonna verde, sguardo provocante. Prendemmo insieme un cognac al bar di un vicino albergo. «Senti», le dissi, «sto cercando una ragazza che possa dirmi qualcosa su un tipo che si chiamava Henri Rissac». «Si chiamava?» «Già, è morto». Maggie si raddrizzò di scatto sulla sedia. Il suo viso perse di colpo la maschera d'indifferenza. «Conosco la ragazza che stava con Henri. Sono io». Continuò. «Non lo vedevo da settimane, ma ho sentito che ha aiutato due tizi a scappare da un manicomio. Poi qualcuno ha detto che ha preso parte a una rapina in un ristorante e a una sparatoria in strada». «Chi ti ha detto tutto questo?» «Un'amica. Mi ha confidato di aver avuto la sua parte di bottino da quattro che si nascondevano in casa sua. Due fratelli, tipi veramente duri, un suo amichetto del giro e Henri». «Come si chiama questa tua amica?» «Suzy, Suzanne Fourreau». Controllando gli schedari della squadra del buon costume, seppi che Suzanne Fourreau abitava al numero 57 della Rue Bichat. Andai a indagare. ma una semplice occhiata a quello stabile simile a un labirinto bastò a farmi capire che da solo non avrei mai combinato nulla. Tornai in ufficio. Quando ebbi finito il mio rapporto, Ciccia era gongolante. Bornish, disse con aria di trionfo, domani avrai tutto quello che ti occorre per un appostamento. Chiederò un camioncino, ci verremmo tutti, Duan, tu e io. Questa volta lo teniamo. Ma la mattina dopo, leggendo il giornale mentre aspettavo il mio turno dal macellaio, appresi che eravamo tornati al punto di partenza. Lo svitato aveva commesso una fatale imprudenza. La sera prima era tornato nel suo appartamento, che gli uomini della prefettura, come era logico, tenevano d'occhio. Quando ne era uscito, un ispettore lo aveva pedinato fino al nascondiglio. Pochi minuti dopo, un furgone carico di poliziotti era giunto davanti al numero 57 della Rue Bichat. Di sopra, Suzanne Fourreau aprì la finestra e vide i fasci di luce delle torce elettriche che frugavano il cortile. «Scappate!» urlò ai suoi pensionanti. «Gli sbirri!» Lo svitato e Decker si precipitarono alla porta, ma già per le scale si sentivano rimbombare passi pesanti. Émile corse alla finestra, la aprì e mise una gamba sul davanzale. Indugiò un secondo, adocchiando un tubo di scarico sulla casa vicina, circa 5 metri più in basso. Poi si udirono due colpi pesanti alla porta. «Polizia! Aprite!» Émile saltò, gettandosi nel vuoto. Le sue dita incontrarono il tubo e lo strinsero con la forza della disperazione. Buisson dovette avere l'impressione che le braccia gli si staccassero dalle spalle, ma tenne duro. Dall'alto, nel buio, gli giunse il suono di voci concitate e il rumore di una colluttazione nell'appartamento del numero 57. Un centimetro alla volta, Émile si tirò faticosamente su e poi si acquattò dietro un alto comignolo. Gli uomini della prefettura passarono tutta la notte a cercarlo, frugando senza esito ogni stanza e ogni angolo della casa. All'alba ci rinunciarono. Avevano preso lo svitato e Decker, ma Monsieur Émile si era salvato in extremis. Esecuzione nella foresta. Ciccia era stravolto dalla rabbia. «Bel lavoro, Borniche!» tuonava. «Questa volta hai davvero superato te stesso. Continua così, ragazzo, continua così, e vedrai che diventi ispettore capo in un batter d'occhio.» Cominciava a darmi sui nervi. «Stia a sentire, capo», gli dissi. «La prefettura ha mandato sul posto più di 20 uomini senza contare i vigili urbani che circondavano la zona. Che cavolo ci potevo fare io, da solo? E comunque, nonostante lo spiegamento di forze, si sono lasciati scappare Buisson.» «È vero», ammise Ciccia, ammansito. «Ma che si fa adesso?» «Andrò al Palazzo di Giustizia e dirò due parole al giudice istruttore. Gli chiederò di lasciarmi interrogare Decker e lo svitato.» Erano le 15:45 quando, con il permesso del giudice, mi feci riconoscere ed entrai nel carcere della Santé. Mi portarono su Decker dalla cella d'isolamento. Era un uomo basso e tarchiato. Aveva i capelli arruffati, le labbra e gli occhi gonfi, la parte sinistra del volto tutto un livido. I colleghi della prefettura non avevano certo usato il guanto di velluto con lui. «Decker», esordii. «Io non sono della prefettura e perciò il colpo all'Auberge d'Arbois non mi interessa. Mi occupo di qualcosa di molto più serio.» Mi guardò fisso, con un sorriso sarcastico. Frugai nel portafoglio e tirai fuori le foto di Rissac. Lentamente, a bella posta, le sventagliai sul tavolo. Un ingrandimento della ferita alla nuca, Il cadavere steso sull'erba, gli occhi spalancati, sporchi di terra, la bocca contorta in una smorfia. Decker non disse nulla, ma gli vidi tremare le narici. Un tuo amico? Si girò dall'altra parte. Il fatto è, Decker, che tutto mi fa pensare che vogliano affibbiare a te la colpa di questo delitto. A me? Scattò con voce rauca. Hai voglia di sfottere? Fa come ti pare, dissi. Ma finirai per coinvolgere anche Suzanne. Decker si girò, furioso. Che c'entra, Suzanne? Per forza. Dovrà ripetere quello che ha detto a me, cioè che la 38 era tua. Se non mi aiuti, se non mi dici che cosa è successo, ti ritroverai con la testa sotto il braccio, credimi. Per un lungo attimo Decker se ne stette con gli occhi abbassati, immerso nei suoi pensieri. Infine bofonchiò con disgusto. Va bene, ecco com'è andata. Emil non poteva più soffrire Rissac. Questi era un bel ragazzo, giovane, alto, tutto il contrario di Emil. Per giunta si era fatto sfuggire il nome di Francis nel lasciare l'auberge d'Arbois. Ma il peggio era che Emil lo sospettava di essersi tenuto un brillante rubato quella sera. Il 21 settembre Emil ci suggerì un buon colpo a Rissac e a me. Quadri per 20 milioni di franchi in un castello vicino ad Andrecy. Ci andammo tutti e tre su una macchina rubata. Quando raggiungemmo il bosco di La Fè, Emil mi disse di fermarmi. Scendemmo. Emil si avvicinò al muro di una tenuta agricola e lo scavalcò in un punto in cui era crollato. Lo seguimmo. A un tratto, mentre procedevamo nel sottobosco, Emil si fermò davanti a un albero e si sbottonò i calzoni come per orinare. Rissac lo imitò. Era una trappola. In quel momento Emil, pistola in pugno, balzò alle spalle di Rissac e gli sparò a bruciapelo. Non sto cercando di difendermi, continuò Decker, ma mi venne il voltastomaco. Sapevo che Emil era un assassino, ma non avrei mai creduto che potesse liquidare così, a sangue freddo, un amico che lo aveva aiutato a evadere da Villejuif. Un'ultima domanda, Roger, dissi, e poi ti lascerò in pace. Chi è Francis? Scrollò le spalle e il suo viso divenne improvvisamente inespressivo. Non avrebbe più aperto bocca. Quando gli porsi il verbale dell'interrogatorio e la mia penna, firmò senza nemmeno leggerlo. Adesso sapevo perché era morto Rissac. Ma due uomini restavano ancora a piede libero, Buisson e il misterioso Francis. Ero sicuro che Francis poteva condurmi all'assassino, ma prima dovevo scoprirne l'identità. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla, parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Il colonialismo buono degli italiani. La doppia rimozione che non possiamo più permetterci. Di Antonio Armellini. Insistiamo, chissà perché, a chiamarla occupazione, ma la nostra in Africa è stata una colonizzazione, né più né meno, come quella di tutti gli altri. Non peggiore né migliore, forse, anche se sicuramente più tardiva e raffazzonata. Quelle francese e inglese rispondevano a una logica di potenza per garantire le risorse necessarie ad una rivoluzione industriale impetuosa, con strutture di governo funzionali guidate da pochi amministratori efficienti. Non vi si emigrava. Semmai se ne importava manodopera a basso costo e le mansioni subalterne erano affidate a personale locale appositamente addestrato. Il vantaggio era evidente. In India alcune migliaia di inglesi controllavano un paese enorme e potevano cancellare una fiorente industria tessile dirottando l'intera produzione del cotone. Ma l'ossatura amministrativa che venne creata ha consentito a questi paesi, una volta indipendenti, di rendere possibile il funzionamento della macchina dello Stato. Con molte magagne e aspetti paradossali, basta pensare alle parrucche candide e alle toghe nere dei giudici africani, ma funzionante comunque. L'Italia si presentò sulla scena coloniale tardi e cercò di accaparrarsi quello che era rimasto. Di risorse da prendere ce n'erano poche e fummo anche sfortunati. In Libia cercammo il petrolio in moltissime zone, ma non in quelle dove c'era. E così, dopo la guerra, le multinazionali seppero subito dove andare. I territori invece erano vasti e su questo puntò il fascismo per risolvere in chiave nazionalistica, da imperialismo dei poveri se vogliamo, un problema di emigrazione che aveva ereditato, ampliato, dall'italietta giolittiana. La nostra fu soprattutto una colonizzazione di popolamento, in buona parte proletaria e agricola. Mussolini aveva piani grandiosi e la Romagna d'Etiopia avrebbe dovuto accogliere centinaia di migliaia di migranti, ma per nostra fortuna gli mancò il tempo. Se ci fosse riuscito, ci saremmo trovati in seguito col problema di una seconda Algeria, davanti alla quale la saga dell'espulsione degli italiani di Gheddafi sarebbe stata poca cosa. Più che un modello snello per coordinare commerci ed espropriazione di risorse, ne serviva uno per garantire agli italiani opportunità di lavoro a tutti i livelli, con una burocrazia che, al di là delle eccellenze che pure ci furono, rispecchiava le carenze di quella metropolitana. Di formare personale subalterno non c'era bisogno, e tantomeno di radicare il sistema amministrativo nelle tradizioni e usi locali, perché bastavano e avanzavano gli italiani. Un'ossatura di governo derivata da un modello debole si è dimostrata più fragile di altre e si è quasi liquefatta al momento dell'indipendenza, a partire dalla lingua che, caso unico, è rapidamente scomparsa, ne vale l'argomento della brevità della nostra presenza. La colonizzazione tedesca è durata ancora meno, ma la lingua e il sistema amministrativo sono in uso ancora oggi. Può contribuire a spiegare perché al momento dell'indipendenza le nostre ex colonie si siano trovate spesso prive di strumenti adeguati di governo, e forse anche perché siano diventate altrettanti punti di crisi non risolti nel continente africano. Strumenti e metodi potevano essere diversi, ma la logica delle colonizzazioni è stata la stessa. La missione dell'uomo bianco, in cui si combinavano espansionismo capitalista, retorica nazionalista e talvolta anche ideali umanitari di sviluppo, era largamente condivisa e poco contava che la sopraffazione e lo sfruttamento fossero un travestimento, quando non proprio la negazione dei valori di civiltà cui i paesi europei dicevano di richiamarsi. La presa di coscienza di cosa ha realmente significato è stata lunga e faticosa. Le letture non sono sempre state condivise e rimangono ambiguità e residui neo o paracoloniali più o meno mascherati. È tuttavia accettato che i giustificazionismi storici non hanno più cittadinanza e le responsabilità dei paesi ex coloniali riguardano l'insieme della loro storia e della loro identità. In Italia, invece, continua una doppia rimozione. C'è il mito duro a morire degli italiani brava gente, per cui saremmo stati colonizzatori più umani e in qualche modo più vicini ai popoli soggiogati, proprio perché poveri. Non sono bastati storici attenti come Angelo Del Boca per chiarire che non è vero e non siamo stati diversi quanto a sfruttamento e crudeltà. Poi c'è l'idea più sottile che il colonialismo non sia stato tanto un fatto italiano quanto una creazione fascista, per cui l'Italia nata dalla Resistenza non ne può portare la responsabilità, ma sente una forte solidarietà verso vittime cui la accomuna il ripudio di un regime esecrato. Il fascismo ha molto battuto sul tasto delle ambizioni imperiali, ma in Eritrea l'Italia è sbarcata sulla fine dell'Ottocento, quindi la costruzione non regge, anche se a volte è tornata utile ad altri. Nell'Etiopia del dittatore Mengistu, che ci era amica, per festeggiare la vittoria di Adua si facevano sfilare nei carri allegorici il generale Barattieri e i suoi soldati in camicia nera. È gran tempo di riconoscere che la nostra è stata una colonizzazione vera e propria e non una occupazione, di cui siamo stati protagonisti come gli altri, con delle responsabilità che ci riguardano come popolo e come paese, mentre le scuse del diverso contesto storico non assolvono nulla. A partire dal razzismo. La discriminazione subdola raccontata da Vittorio Longhi, il colore del nome, Solferino, nei confronti di chi, come lui, meticcio al pari degli anglo-indiani o dei Boer francesi, aveva la colpa di essere ad un tempo diverso e troppo simile, era lo specchio deformato di una politica di segregazione che esisteva ben prima dell'ossessione fascista per la razza. Non abbiamo poi avuto, per le ragioni di cui si è detto, una immigrazione di massa dalle nostre ex colonie. I numeri sono stati a lungo pochissimi e il paese era etnicamente omogeneo. Prevaleva semmai un diffuso senso di solidarietà verso chi era stato costretto, come i nostri connazionali di un tempo, ad andare lontano per fuggire miseria e fame. Poi, un bel giorno, ci siamo risvegliati in un paese ricco, non più di emigranti, e gli immigrati da pochissimi sono diventati sempre di più. Ci siamo scoperti del tutto privi degli strumenti culturali, prima ancora che politici, per affrontare il problema. I modelli di integrazione sono in crisi ovunque in Europa, ma noi non ne avevamo nessuno e ancora oggi non è chiaro quale potrebbe essere in un paese sempre più polarizzato. Mettendo le cose nella prospettiva giusta, potremmo anche recuperare elementi positivi. Come amministratori siamo stati carenti, ma nel costruito siamo stati forti. Strade e infrastrutture di base a parte, in Etiopia si trovano ancora esempi del nostro miglior razionalismo. Asmara è in sé un compendio della storia urbanistica italiana degli ultimi 70 anni e un gruppo di architetti eritrei l'ha catalogato in un bel volume, Asmara, in cui viene presentato come una componente identitaria del paese. È forse la prima volta che una presenza straniera, coloniale per di più, viene interiorizzata come parte integrante di un patrimonio nazionale e mostra quali e quanto utili possano essere le vie di una relazione che, accettando di farsi carico del passato, trovi nuove vie per l'amicizia.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica. Paul Newman, Un mito che continua, di Maria Cristina Barigazzi. Il 26 settembre 2008 ci lasciava Paul Newman, sconfitto da un male incurabile all'età di 83 anni, dopo avere annunciato con estrema dignità di avere ancora pochi mesi di vita e soprattutto dopo un'esistenza personale esemplare al fianco della moglie Joan Woodward dal 1958 e una carriera costellata da grandi successi. Ma a ricordarlo resteranno per sempre i suoi film e la consapevolezza che i veri miti del cinema non muoiono mai. Con quale percezione questo attore abbia vissuto la grande popolarità che gli è stata tributata fin dai tempi dell'esordio, lo si capisce dall'atteggiamento che ha sempre mostrato nei confronti della propria carriera e dei propri successi. Nato nel 1925 a Shaker Heights, nell'Ohio, Paul Newman dovette coltivare fin da giovanissimo la passione per la recitazione, dato che scelse fin dal principio scuole in cui affinare le doti innate, come la Scuola d'Arte Drammatica della Yale University e l'Actor Studio di Lee Strasberg. Forse però non prendendosi troppo sul serio. Una dote che non gli mancò fu uno spiccato gusto per l'autoironia. Basti pensare che l'epitafio se lo era già scritto da giovane, addirittura ai tempi dell'esordio nel cinema, quando iniziava a raccogliere i primi frutti del suo intenso lavoro. L'autoironia, dote non eccessivamente comune tra i divi di Hollywood, come dicevamo, l'ha accompagnato anche nei tempi difficili della gavetta, quando compariva in alcuni drammi televisivi in diretta in ruoli secondari. Ma la fiducia nelle proprie capacità, la lucidità di intenti, l'indubbio fascino e la bravura hanno reso inevitabile il grande successo. Dapprima con Il calice d'argento del 1954, che ha segnato il suo esordio al cinema. Poi, due anni dopo, con Lassù qualcuno mi ama. Il periodo d'oro della sua carriera, però, è sicuramente quello degli anni Sessanta, durante i quali interpretò quello stuolo di personaggi che lo resero indimenticabile. Basti pensare a pellicole come Had il selvaggio del 1963, Nick Mano Fredda del 1967 e Butch Cassidy del 1969, per citare solo le più significative. Se l'autoironia è una delle chiavi fondamentali per comprendere in quale modo egli visse il passaggio dall'anonimato al dorato mondo di Hollywood, c'è da chiedersi anche quale importanza abbia avuto il fascino nella sua carriera, per quanto indubbio fosse il talento. Una cosa è certa: non si trattò mai, in nessun film, di una bellezza artefatta e fine a se stessa, e neppure di un fascino costruito a tavolino dai registi e produttori. Paul Newman non era solo un uomo dal fisico perfetto e dallo sguardo magnetico, ma anche un vero e proprio protagonista, inconfondibile e irripetibile. In molti film non è l'eroe buono, anzi, è un personaggio perfino arrogante ed egoista, a volte irresponsabile e rude, ma che incontra sempre il favore del pubblico per quella grinta da simpatica canaglia. Forse questa chiave di lettura del suo talento fu individuata dai produttori e registi di Hollywood, ma non c'è dubbio sul fatto che quel particolare carisma fosse proprio una qualità innata e spontanea. Le platee di tutto il mondo, del resto, risposero con entusiasmo alle interpretazioni degli anni Sessanta, destinando Paul Newman all'Olimpo del cinema, posizione che mantenne anche nel periodo successivo. Negli anni Settanta è stato uno degli attori di maggior successo, con film come La Stangata del 1973, L'Inferno di Cristallo del 1974, film che superarono di gran lunga gli incassi di Butch Cassidy. Altri film significativi degli anni Settanta furono Un uomo oggi del 1970, Sfida senza paura del 1971 e Detective Harper, Acqua alla gola del 1975, seguito ideale di Detective Story. In qualche modo, però, sebbene fossero interpretazioni assai lodevoli, il momento d'oro della carriera era passato, sia perché non sempre si trattò di film dalle sceneggiature eccellenti, come nel caso di Detective Harper, Acqua alla gola, sia perché in certi casi Newman interpretò ruoli così negativi da non poter incontrare le simpatie del pubblico, come nel caso di Un uomo oggi, in cui l'attore è un opportunista cinico e corrotto. Ma forse lo stesso Newman era cambiato e voleva dare al proprio lavoro uno spessore differente, intenzione che corrispondeva al nuovo momento vissuto del cinema di Hollywood. Gli stessi cambiamenti caratterizzarono non solo il suo lavoro come attore, ma anche quello di regista, attività in cui egli si era impegnato fin dagli anni Sessanta. Perché è ben chiaro il passaggio da una pellicola come La prima volta di Jennifer del 1968 a Harry and Zone del 1984, in cui il conflitto tra padre e figlio tocca intensi toni drammatici e in parte di natura autobiografica. Newman aveva perso da poco un figlio. Il duplice impegno nel mondo del cinema come attore prima di tutto, ma anche come regista, simboleggia un'altra chiave di lettura del mito Newman, ovvero la sua grande versatilità, che non è stata solo quella di calarsi nei panni di una schiera di innumerevoli personaggi, ma anche di riuscire a imporsi con un lavoro svolto in ruoli differenti, con una autorevolezza e bravura che solo i veri grandi hanno.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Extra, la fisiologia degli oceani. Il 70% della superficie terrestre è coperto dai mari, che 540 milioni di anni fa accolsero la vita. e da sempre regolano il clima, di Riccardo Oldani. Coprono il 70% della superficie terrestre e rappresentano il 90% della biosfera, la porzione del nostro pianeta che ospita tutte le forme viventi. Per questo gli oceani, una distesa di acqua salata di oltre 360 milioni di chilometri quadrati, possono essere considerati a buon diritto la principale fonte di cibo sulla Terra e la culla della vita. Del resto, fu proprio nelle profondità oceaniche che, circa 540 milioni di anni fa, ebbe inizio la cosiddetta radiazione cambriana, il periodo, durato all'incirca 20 milioni di anni, in cui all'improvviso, per circostanze ancora pienamente da capire, comparvero i primi organismi complessi, che diedero inizio a tutte le linee evolutive da cui discendono le attuali forme di vita. A quei tempi gli oceani esistevano già da oltre 3 miliardi e mezzo di anni. Dalle viscere della Terra. Le acque degli oceani provengono dall'interno del pianeta, spiega Claudia Pasquero, professoressa di oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università di Milano Bicocca. Oltre 4 miliardi di anni fa, le eruzioni vulcaniche liberarono nell'atmosfera grandi quantità di vapore acqueo che, condensandosi, cadde sulla superficie. Quelle piogge primordiali dilavarono le rocce, trascinando con sé elementi che poi si combinarono in sali, dando origine alla salinità degli oceani. Un meccanismo che si ripete, identico ancora oggi. Ma se è così, perché allora la salinità dei mari non aumenta continuamente? Analizzando rocce antiche è emerso che a un certo punto gli oceani hanno raggiunto un equilibrio, spiega Pasquero. Gli apporti provocati dalle piogge sono infatti compensati dalle uscite, determinate principalmente dal fatto che i sali si combinano fra loro e danno vita a particelle minerali che precipitano sui fondali. Esistono poi aree in cui questi sedimenti sono spinti al di sotto della crosta terrestre. In minor misura, anche l'evaporazione contribuisce a sottrarre sali disciolti. La storia scritta dal sale. In media, gli oceani contengono 35 grammi di sali per ogni chilogrammo di acqua. È come se da una vasca di un metro di lato si potessero estrarre 35 chilogrammi di sale, illustra Pasquero. Questa quantità però può variare. Nei bacini chiusi o che tendono a chiudersi, la concentrazione tende ad aumentare per effetto dell'evaporazione e nel tempo questo processo genera rocce caratteristiche. Anche grazie allo studio di questi sedimenti possiamo determinare come sono cambiati i mari nel corso delle ere geologiche. Per esempio, sappiamo che oltre 5 milioni di anni fa, durante il periodo del Messiniano, le acque del Mediterraneo evaporarono quasi completamente per effetto della chiusura dello stretto di Gibilterra. Oggi un esempio di bacino chiuso è il Mar Morto tra Israele e Giordania. La sua salinità è 10 volte superiore a quella media degli oceani. Ma anche nella vastità aperta degli oceani si registrano variazioni nel contenuto di sali, tra un minimo di 34 grammi per chilogrammo di acqua e un massimo di 36, dice Pasquero. E questo ha conseguenze sulla circolazione, perché una maggiore concentrazione di sali determina una maggiore densità dell'acqua. Questa variabilità delle condizioni negli oceani è una scoperta relativamente recente, legata soprattutto all'impiego sempre più intensivo dei satelliti. Il meteo dell'acqua. Dobbiamo immaginare gli oceani come qualcosa di molto simile all'atmosfera, spiega la studiosa. Si tratta infatti sempre di grandi masse di fluidi, governate dalle stesse leggi fisiche. Il tempo degli oceani però è diverso da quello meteorologico, perché l'acqua ha un'inerzia maggiore rispetto all'aria. I fenomeni che si verificano qui sono quindi rallentati. Gli oceani dunque sono soggetti a variazioni di pressione esattamente come l'atmosfera. I loro venti sono le correnti e possono verificarsi anche dei cicloni, chiamati eddies, che però sono molto più piccoli di quelli atmosferici. Sono vortici con un diametro massimo di un centinaio di chilometri e hanno la funzione fondamentale di redistribuire i nutrienti e rendere possibile la vita negli oceani, spiega Pasquero. Attraverso questi vortici, infatti, la materia organica che precipita verso il basso viene riportata negli strati più superficiali, che ospitano la maggior parte delle forme di vita che popolano i mari. Esistono zone definite upwelling dove questa risalita avviene con regolarità, influenzata dalle stagioni, e in cui le specie viventi si concentrano periodicamente per nutrirsi. Le megattere e molti altri animali marini compiono vere e proprie migrazioni per trovarsi al momento giusto nei punti più ricchi di cibo. Le grandi correnti. Oltre che dagli eddies, la circolazione delle acque nei grandi bacini oceanici è determinata da grandi moti circolari, che gli oceanografi chiamano giri e che sono presenti sia nelle zone subpolari sia in quelle subtropicali. Proprio come avviene per i cicloni in atmosfera, i movimenti sono influenzati dalla rotazione terrestre. Nell'Atlantico, per esempio, il giro subpolare ruota in senso orario ed è più veloce quando giunge a contatto con la costa americana. In questo giro, l'acqua superficiale in prossimità dell'equatore è trasportata verso nord, fino a giungere a contatto con i ghiacci della Groenlandia e del Polo Nord. Qui si raffredda e una volta raggiunta la temperatura di 2-3 gradi si inabissa rapidamente. Fa parte del giro atlantico anche la

0: accumuli d'acqua al centro dei bacini oceanici, riprende Pasquero. I dislivelli che si producono possono essere anche notevoli e raggiungere decine di metri. In questi punti, quindi, gli strati d'acqua inferiori subiscono una pressione assai elevata e sono spinti verso l'esterno, innescando complessi movimenti. L'incognita del clima. Le dinamiche che interessano i giri consentono il rimescolamento di acque con temperature diverse e hanno effetti decisivi sul clima. Se gli oceani fossero masse immobili, le acque più fredde, più dense, tenderebbero a sedimentare sul fondo senza mescolarsi con quelle superficiali, che a loro volta si scalderebbero sempre di più evaporando. Il cambiamento climatico rischia però di modificare profondamente questi meccanismi. In particolare, a preoccupare è la fusione dei ghiacci del Polo Nord e della Groenlandia, che ha conseguenze anche sulla salinità. L'apporto di acqua dolce può ridurre la concentrazione di sali nell'Oceano Atlantico settentrionale e questo potrebbe rallentare o perfino bloccare la circolazione profonda delle acque fredde, che sta alla base anche della corrente del Golfo, conclude Pasquero. Il fenomeno è ancora in gran parte da capire e campagne di studio sono in corso proprio per verificare che cosa stia succedendo a quelle latitudini e quali conseguenze dovremo aspettarci in futuro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Da rivista Natura. I consigli per nutrire gli uccelli del giardino in inverno. Quando il freddo arriva minaccioso, diventa importante, talvolta vitale, il nostro aiuto per fornire mangiatoie e alimenti agli uccelli del nostro giardino. La prima regola da evidenziare è ricordarsi che se cominciamo a fornire alimenti nel periodo invernale, dobbiamo avere la costanza di proseguire senza mai smettere, specialmente in presenza di forti abbassamenti delle temperature o di coperture nevose abbondanti, che sono le principali cause di mortalità invernale nei piccoli passeriformi. Tenere una mangiatoia regala sempre grandi emozioni e gratificazioni, ma dobbiamo anche comprendere che in base al cibo che forniamo possiamo attirare specie anche molto diverse fra loro, talvolta in totale sovrapposizione, senza peraltro generare problemi di convivenza. Inoltre, questa voglia di aiutare gli uccelli può essere anche trasformata in un vero progetto di educazione per i bambini, che possono giocare con i semi divertendosi a mescolare le granaglie e inventando la propria ricetta, come in un MasterChef per pennuti. Nondimeno dobbiamo ricordarci che il grande freddo induce molte specie di uccelli a variare la propria dieta. Ecco quindi che alcuni insettivori possono diventare più onnivori, risultando anche loro potenziali clienti del nostro autogrill per volatili, che posizioneremo in giardino. I semi sono sempre molto graditi e in base alla loro dimensione possono attirare specie differenti. Quelli di girasole, molto grassi e apprezzatissimi, attirano cince allegre, picchi muratori, verdoni, fringuelli e persino i frosoni. I semi più piccoli, canapa, mais tritato e miglio, sono più graditi alla cinciarella, ai cardellini e persino alle tortore. Possiamo anche fornire la frutta e naturalmente le arachidi che così ricche di grasso faranno la felicità, in particolare delle cince, che amano nutrirsene persino sgusciandole. La frutta secca è più delicata, poiché in inverno ghiaccia e diventa meno accessibile, ma è gradita a merli, storni e tordi. Infine, molto apprezzato può essere il cocco e il grasso animale, e in questo caso, oltre a picchi muratori, cince e storni, potrebbero giungere persino i picchi rossi maggiori e talvolta quelli verdi. Molto adatte e ricercate sono anche le cosiddette palle di grasso, alimenti altamente energetici, che risultano perfetti per l'avifauna selvatica. Quello che dobbiamo evitare è di posizionare nelle mangiatoie altri alimenti, magari avanzati come pasta, carni cotte, cioccolato o dolci, poiché sono inadatti alla corretta digestione degli uccelli. A questo punto,

0: trasformatevi in chef, comprate semi, costruite mangiatoie, ma soprattutto non tradite i nostri amici pennuti che contano su di voi. Il miglior augurio di Natale alla natura lo possiamo fare con una mangiatoia che alimenteremo in inverno e basta davvero poco.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. La sindrome della croce rossina. Prendersi cura del partner come se fosse un bambino è il modo migliore per far naufragare la coppia. Eppure ci sono molte donne che accudiscono eccessivamente il compagno nell'illusione di proteggerlo o addirittura di salvarlo. Di Andrea Porta. L'annuario Istat, che ogni anno fotografa lo stato della società italiana nell'edizione 2019, ha rilevato un dato significativo. Siamo sempre più soli. Da un lato, i matrimoni diminuiscono. Quasi 12.000 celebrazioni in meno nel 2017 rispetto all'anno precedente. Dall'altro, il numero dei single continua a crescere. Oggi sono il 33% della popolazione. L'Istat non rileva le cause di questo fenomeno, anche se i sociologi e psicologi segnalano come alla base esista una paura a costruire legami stabili, non di rado legata a una certa immaturità affettiva diffusa nella popolazione. Viviamo in una società di eterni Peter Pan. Sentiamo spesso dire: maschi che sembrano voler rimanere per sempre ragazzini per non prendersi la responsabilità della vita adulta. Il primo a parlare di questo fenomeno fu lo psicologo americano Dan Kiley, che già nel 1983 pubblicò il saggio The Peter Pan Syndrome. La sindrome di Peter Pan. Uomini che non sono mai cresciuti. D'altro canto, molte donne danno manforte a Peter Pan, accettando di ricoprire il ruolo di mamma accudente più che di moglie o fidanzata. Questa tipologia di donna è ben esemplificata proprio dalla controparte di Peter Pan, il personaggio nato dalla penna dello scrittore scozzese James Matthew Barry. La ragazzina Wendy, che permette al suo amico di vivere nel suo mondo fanciullesco. Così non stupisce che oggi sempre più persone di entrambi i sessi preferiscano restare in solitudine, magari dopo diverse relazioni naufragate per colpa di queste dinamiche patologiche. Il troppo storpia. A casa nostra, quella che gli anglosassoni chiamano sindrome di Wendy è nota come sindrome della croce rossina, ma il risultato e gli effetti non cambiano. Perché questa sindrome si sviluppi, spiega Nicola Ghezzani, psicoterapeuta e autore di Relazioni crudeli, narcisismo, sadismo e dipendenza affettiva, Franco Angeli, occorre che si incontrino una persona che offre affetto e ne ricava approvazione e un'altra che per varie ragioni ne abbia bisogno. Se prendersi cura dell'altro è sano e fisiologico in una normale relazione, l'eccesso diventa patologico. Il desiderio di accudire l'altro, precisa anche Roberto Cavaliere in Se non mi amo, non ti amo, rompere il circolo vizioso della dipendenza affettiva e non solo, edito sempre da Franco Angeli, è naturale nella fase dell'innamoramento, dove è una dimostrazione particolarmente evidente e continua. Ma quando si eccede nel prendersi cura dell'altro, si può innescare un meccanismo pericoloso. L'accudimento finisce con l'essere percepito da entrambi i partner come essenziale affinché la relazione possa andare avanti, tanto che la sua mancanza viene temuta. Riconoscersi a colpo d'occhio. Il partner, che gioca il ruolo di soggetto bisognoso, generalmente l'uomo, è tipicamente una persona fragile e si trova nel mezzo di un periodo di difficoltà che lo porta a regredire e a cercare attenzioni da una compagna. È proprio in situazioni come queste che la Croce Rossina dà un senso alla sua missione. Scrive a questo proposito la psicoterapeuta Chiara Carlucci in un saggio uscito su State of Mind: Io ti aiuterò, tu starai meglio, mi sarai riconoscente e mi amerai. Curiosamente, entrambi i soggetti sembrano avere una sorta di sesto senso che consente loro di individuarsi reciprocamente, quasi alla prima occhiata, ben prima di formare la coppia. La Croce Rossina ha sempre una spiccata empatia e una sottile capacità di immedesimarsi nell'altro. Prosegue Ghezzani, e adopera le sue qualità non in modo sano, ma per alimentare la sua patologia. Le ragioni possono essere varie. In genere, non ha imparato a valorizzare i propri bisogni, temendo di apparire egoista e cattiva. Questa paura può essere sorta già nell'infanzia, per esempio, quando un genitore egoista o malato le ha imposto un ruolo marginale o di accudimento servile. Ma va detto, poi, che il temperamento della Croce Rossina è spesso favorito da stereotipi sociali, che enfatizzano l'importanza nelle donne di un ruolo altruista verso il maschio. Trucchi per attirare l'attenzione. D'altronde, anche il partner accudito ha le sue responsabilità. Per attirare l'attenzione della Croce Rossina, i Peter Pan impiegano vari strumenti. Claudia e Rainer Sasch, autori di Come rovinarsi la vita di coppia sistematicamente e smettere di farlo, edito da Feltrinelli, presentano le dinamiche più tipiche. In particolare sostengono che un'arma infallibile per distruggere ogni relazione consiste nel fare il poverino. Cioè avviene quando l'eterno fanciullo attira l'attenzione della Croce Rossina, dipingendosi come una vittima, e per farlo manifesta o enfatizza sintomi depressivi, ansiosi, fobici o addirittura patologie fisiche più o meno reali. In pratica implora aiuto. Se ne può uscire. Tutto questo però sfocia in una vicinanza eccessiva tra i partner, che toglie a entrambi spazi di autonomia personali, fondamentali per il benessere di ogni coppia. Se portata all'esasperazione, questa dinamica può condurre alla rottura. Questa diventa necessaria quando c'è una collusione perversa tra i due partner e quando il soggetto bisognoso è un narcisista patologico, dice Ghezzani. Negli altri casi, quelli meno compromessi, può sempre intervenire la consapevolezza della dinamica che può condurre a un aggiustamento. In questo, la psicoterapia di coppia è di grande aiuto. Lo psicologo Davide Algeri, nel suo blog davidealgeri.com, illustra alcune vie d'uscita per entrambi. La prima cosa da fare è riappropriarsi della propria autonomia, spiega. Spesso l'esserci dedicati troppo a lungo all'altro porta a ignorare le proprie passioni, i propri interessi e i propri hobby, fino a credere di non averne. Ma non è tutto. Assumete un atteggiamento meno scontato agli occhi del partner, evitando di intervenire a ogni minima manchevolezza e lasciando che l'altro si assuma la responsabilità delle proprie azioni, avverte lo psicologo. Questo può essere utile a far emergere ciò che ci fa soffrire e a prenderne le distanze da dinamiche di coppia pericolose, così da riappropriarci di un sano equilibrio. L'uomo Peter Pan. 5 segnali che ci aiutano a smascherarlo. Si innamora facilmente ogni volta che incontra una donna che gli piace. L'eterno fanciullo ha l'impressione di aver trovato quella giusta. Si esalta facilmente, ma ha un tale bisogno di simbiosi che finisce con l'idealizzare la partner e non fare più nulla senza di lei. Si tratta di uno stile di relazione caratterizzato da un drammatico e ossessivo desiderio amoroso, scrive Nicola Ghezzani in L'amore impossibile. È in quel momento che diventa psicologicamente dipendente. 2. è stato un bambino iperaccudito. Combelina Robles Ortega, psicologa all'Università di Granada, Spagna, spiega in un'intervista su Science Daily che sono spesso genitori iperprotettivi la causa di comportamenti dipendenti. Chi è stato eccessivamente accudito in famiglia non ha sviluppato le abilità per fronteggiare la vita, chiarisce. Sono persone che vedono la vita adulta come troppo problematica e tendono a idealizzare l'adolescenza. 3. Ha avuto genitori permissivi. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università Complutense di Madrid e di Deusto, Spagna, e di Banabi, Ecuador, pubblicato nel 2018 dagli Annales of Psychology, ha dimostrato una correlazione tra tendenza alla dipendenza affettiva e permissività genitoriale. Essere stati viziati da bambini favorirebbe dinamiche di questo tipo. 4. Non sopporta i giudizi. È a disagio nell'ambiente lavorativo quando si trova a essere valutato dai superiori, prosegue Ortega, ed è tipicamente intollerante alle critiche. Il motivo? È spesso un narcisista patologico. 5. Sceglie partner più giovani. Si spaventa quando le sue relazioni si fanno serie e le responsabilità aumentano. È esattamente in quel momento che tende a scappare, aggiunge la psicologa spagnola. Per questo l'uomo Peter Pan sceglie spesso donne più giovani. Ciò gli dà l'impressione di potersi impegnare meno e di avere la possibilità di fuggire senza fare troppi danni. 3 consigli contro la dipendenza affettiva. Evitare di cadere nella sindrome della Croce Rossina o di Peter Pan significa, prima di tutto, stare alla larga dal rischio di dipendenza psicologica dal partner. Ecco 3 consigli per evitarla. 1. Non limitiamo l'autonomia del partner. Evitiamo di costruire una gabbia attorno alla relazione. Stare insieme non significa dipendere l'uno dall'altro. È importante che entrambi i partner conservino la propria autonomia, le proprie passioni e le proprie amicizie, a cui dedicarsi anche separatamente. 2. Rispettiamo i confini. Stare insieme non vuol dire fondersi. Ciascuno deve mantenere uno spazio privato. Chiediamo il permesso se dobbiamo toccare o guardare gli oggetti personali del partner, come la borsa o i cassetti della scrivania. Ciascuno di noi ha un fisiologico bisogno di definire confini precisi, anche se siamo in coppia. Rispettiamo questa esigenza. 3. Non diamo per scontata la presenza dell'altro. Spesso, in una relazione duratura, finiamo col dare per scontato che il nostro partner ci sarà sempre, che non se ne andrà mai. Quasi abbia il dovere di stare con noi. Partire dal principio che l'altro non ha nessun dovere a restare al nostro fianco ci spingerà a prestargli più attenzione e a non trasformarlo in una parte di noi.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, volar. Así me enamora ahora.

0: Dulce Via.
1: Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Quinta puntata. L'impero. Lo splendore e la fine.

la fine della dinastia dei Flavi diede origine alla dinastia degli Antonini, che annoverava alcuni fra gli imperatori più celebri della storia di Roma. Questa dinastia ha inizio con Nerva, designato da Domiziano probabilmente e solamente poiché aveva già la veneranda età di 66 anni e quindi non costituiva una particolare minaccia al potere. Nerva è stato imperatore per soli 3 mesi, durante i quali rimase indifferente alla popolazione, che pure lo percepì come un uomo di passaggio. Grazie a Nerva, però, la città di Roma e l'impero in generale poterono godere di un'altra età dell'oro. Per evitare lo scoppio della guerra civile a Roma, Nerva decise infatti di scegliere un successore di rilievo, qualcuno che potesse incutere timore non solo alla popolazione, ma anche ai potenti e agli eserciti. Fu così che nel 98 d.C. scelse Ulpio Traiano, designandolo come proprio successore. Alla morte, Traiano dedicò funerali solenni a Nerva, le cui ceneri furono riposte nel mausoleo di Augusto. Traiano era davvero un grande generale. Si diceva che ovunque andasse la vittoria era certa. In realtà non era romano di nascita, ma era di origini ispaniche. Appena preso il potere, si distinse subito per le sue doti oratorie, grazie alle quali riuscì a mettere d'accordo tutte le fazioni di Roma: il Senato, l'esercito, il popolo e anche i propri interessi. Intorno alla figura di Traiano ci sono pervenute varie leggende, come ad esempio quella secondo cui un giorno, mentre egli stava per andare in guerra, una vedova gli corse incontro, chiedendogli di fare giustizia in nome di suo figlio, che era stato assassinato. Allora l'imperatore avrebbe promesso di aiutare la donna una volta che fosse tornato dalla guerra, ma lei prontamente rispose che c'era anche l'eventualità che l'imperatore non sarebbe tornato. L'imperatore allora spiegò alla donna che nel caso in cui lui non fosse tornato, avrebbe comandato al suo erede di assolvere alla promessa fatta. Ma anche a quella risposta, la donna gli disse che, se il suo erede avesse vendicato la morte del figlio, allora l'imperatore non avrebbe più assolto la promessa personale. Non sapendo più cosa ribattere, Traiano scese da cavallo e andò a fare giustizia vendicando il figlio della donna prima di partire per la guerra. Episodi come questo, che siano leggendari oppure no, ci fanno capire come mai Traiano sia passato alla storia con l'appellativo di Optimus Princeps, ovvero il migliore imperatore che Roma avesse mai avuto fino a quel momento. Una leggenda permette di capire la filosofia dell'imperatore. La tradizione narra che un servitore di Traiano era preoccupato, poiché gli sembrava troppo rischioso che il Princeps si fidasse così tanto di tutti. Dichiarato questo pensiero all'imperatore, egli rispose semplicemente che trattava ognuno come egli stesso avrebbe voluto essere trattato dall'imperatore, se fosse stato un cittadino qualunque. Traiano fu l'unico imperatore a cui il popolo non rimproverò nulla. Per spiegarsi tanta benevolenza, basti pensare al fatto che fu proprio lui che istituì le alimentaciones, ovvero delle istituzioni statali che dovevano assicurare agli orfani un percorso di studio e un inserimento lavorativo nei quadri bassi dell'amministrazione. Inoltre fece concedere anche prestiti alle imprese che avevano bisogno, in modo da favorire la ripresa economica. Non solo, Traiano diede impulso anche all'architettura, rinnovando il volto della città di Roma. Avvalendosi del talento dell'architetto Apollodoro di Damasco, fece realizzare grandi opere i cui resti rimangono ancora oggi. Ad esempio, non possiamo non ricordare il celebre e immenso Foro di Traiano, ancora oggi visibile, che comprendeva un'area di ben 55.000 metri quadrati. Era il foro più esteso di tutti e l'ultimo in ordine cronologico ad essere costruito nell'area del Foro Romano. Era costituito da un complesso di monumenti grandiosi: la piazza, i porticati, la Basilica Ulpia, le biblioteche, il Tempio Divino di Traiano e la celeberrima Colonna Traiana.
Per immaginare la magnificenza del foro, basta pensare alla colonna traiana. Alta 30 metri e larga 4, la colonna rappresenta la celebrazione delle conquiste dell'impresa di Dacia, odierna Romania. Venne realizzata completamente in marmo e poggia su un basamento decorato con aquile che sorreggono festoni. Proprio qui vi era posta l'urna cineraria d'oro che conteneva le ceneri dell'imperatore. Purtroppo l'urna è stata trafugata nel 410 dai Visigoti durante il sacco di Roma e nessuno ha idea di che fine abbia fatto. La colonna presenta per tutta la sua altezza dei bassorilievi organizzati in un fregio lungo 200 metri che, avvolgendosi a nastro sul fusto della colonna, racconta la storia della conquista della Dacia da parte dell'imperatore. Internamente la colonna è dotata di una scala a chiocciola di 185 gradini che permette di giungere fino in cima. Sulla sommità della colonna vi era una statua dell'imperatore fatta costruire dalla Chiesa nel 1588 con una statua di San Pietro. Altre opere architettoniche meno celebri ma molto importanti per la storia della città furono realizzate dall'imperatore. Ad esempio, venne innalzato un nuovo acquedotto presso il lago di Bracciano. Venne ampliata la cloaca massima. Vennero realizzate nuove costruzioni in riva al Tevere per contenere il fiume ed evitare i temibili straripamenti. Venne costruito il porto esagonale di Traiano a Fiumicino, di cui si conservano i resti, che collegava Roma con altre regioni dell'impero. Ancora, Traiano ricostruì e ampliò il Circo Massimo, facendo realizzare i primi tre anelli in calcestruzzo rivestito di mattoni e marmi policromi, in modo da rendere la struttura più sicura e resistente agli incendi.

0: Sul fronte estero, le campagne per cui Traiano passò alla storia furono quelle contro i Daci di Decebalo e contro i Parti. Nonostante i suoi sforzi, alcuni confini dell'impero rimasero però instabili, come dimostrano le rivolte partitiche in Mesopotamia già a partire dal 116 d.C. Fu proprio mentre era impegnato in campagne militari che l'imperatore morì nel 117 d.C., dopo essere stato colto da un malore. L'impero di Traiano fu una parentesi denominata Età dell'Oro nella storia dell'impero romano, una parentesi che verrà portata avanti dai suoi successori. Infatti, dopo di lui, prese il potere Adriano, un condottiero anch'egli di origini ispaniche. Traiano era stato il suo tutore e con lui aveva partecipato alle due spedizioni contro i Daci, durante le quali Adriano si distinse per le sue abilità. Quando Traiano morì, Adriano fu direttamente acclamato imperatore, in quanto precedentemente adottato dallo stesso imperatore. Nonostante questo, Adriano preferì assicurarsi della cosa chiedendo conferma al Senato, che acconsentì. Così, nel 118 d.C., Adriano è ufficialmente imperatore di Roma. Adriano non era solo un grande soldato, ma era anche un uomo colto, appassionato di letteratura e delle arti. Prediligeva la poesia, la scultura, la filosofia e la musica, e a Roma veniva chiamato il Greco, poiché usava scrivere componimenti sia in prosa sia in versi, sia in latino che in greco. Fu da subito ben voluto dal popolo, poiché sciolse i debiti e fece delle riforme che favorivano la popolazione. Stabilì pene molto severe contro coloro che maltrattavano i servi e tolse ai padroni il diritto di poter decidere di tenere in vita o di uccidere un servo. La tradizione vuole però che non fosse fortunato in amore. Infatti si dice che Adriano si fosse sposato una sola volta, ma che, finita male, decise di non prendere mai più moglie. Fu molto famoso il rapporto che l'imperatore ebbe con il greco Antinoo, che lo accompagnava nei suoi innumerevoli viaggi. Alla morte del ragazzo, affogato misteriosamente, l'imperatore lo deificò, dedicandogli innumerevoli statue e provocando scandalo presso i cristiani. Adriano passò la maggior parte del suo mandato, durato ben 20 anni, in viaggio, a scoprire, studiare e a verificare le condizioni delle altre province dell'impero. È a noi noto soprattutto per la Villa Adriana, ancora oggi visitabile a Tivoli. Adriano morì nel 138 d.C. e designò come successore Antonio Pio, denominato così per via del suo buon carattere. Antonio amministrò molto la giustizia, migliorando anche la condizione della donna. Ad esempio, prevedendo che il marito potesse punirla per infedeltà solamente se anche lui stesso fosse stato fedele. Anche Antonio si fece costruire una colonna, la Colonna di Antonio Pio, situata nel Campo Marzio. Oggi ne resta solo la base, conservata nei Musei Vaticani, che mostra, su un lato, l'imperatore e la moglie Faustina mentre ascendono verso gli dèi. Oggi a Roma rimane anche il Tempio di Antonio Pio, dedicato alla moglie Faustina. Alla morte, sopraggiunta nel 161 d.C. per una febbre, Antonio Pio designò come successore Marco Aurelio, l'ultimo imperatore della dinastia Antonina. Anche Marco Aurelio era di origini ispaniche. Ricevette un'educazione greca e per tutta la vita si abbigliò e comportò come i filosofi dell'antica Grecia. Sfortunatamente, sotto di lui Roma fu vittima di numerose calamità, indipendenti dalla volontà del sovrano. In quel periodo, infatti, il Tevere esondò, causando una terribile carestia, e di conseguenza le rivolte furono molte. Anche i confini iniziarono a vacillare. Si può dire che con Marco Aurelio l'impero romano iniziò a mostrare le sue debolezze. In sua memoria venne costruita una colonna alta ben 42 metri, che voleva ricordare le vittorie ottenute dall'imperatore sul fronte germanico e danubiano. La colonna si è conservata e si trova oggi in piazza Colonna. Anche in cima a questa colonna, come su quella di Traiano, vi era originariamente una statua dell'imperatore, fatta sostituire dalla chiesa con quella di San Pietro. Morì nel 180 d.C. e designò come successore il figlio Commodo, che dopo un regno di una decina d'anni lasciò il posto all'anarchia. Alla sua morte, infatti, si scatenò la competizione dei pretendenti per il trono di Roma, che ben presto diventò una vera e propria guerra civile. Dopo le sanguinose lotte, prevalse il governatore della Pannonia, Settimo Severo, che venne proclamato imperatore dando inizio alla dinastia dei Saveri. L'unione di Settimo con una donna siriana di grande bellezza e intelligenza diede come frutto un figlio, di nome Caracalla, l'imperatore della dinastia Severa più conosciuto ai nostri giorni. Caracalla ci ha lasciato uno dei monumenti più celebri di Roma antica, le famose terme. Progettate per accogliere oltre 1600 persone e dotate di 1600 vasche in marmo, le terme erano un complesso grandioso che comprendeva, oltre alle terme propriamente dette, musei, biblioteche, palestre, portici e giardini. Per alimentare l'acqua nella struttura fu costruito un acquedotto dedicato. Al tempo furono considerate una delle sette meraviglie del mondo. Le terme sono ancora oggi visitabili e vengono utilizzate per concerti e per la rappresentazione di opere teatrali. Caracalla venne ucciso durante una congiura nel 217 d.C. e la stessa sorte toccò i suoi successori Eliogabalo, odiato dal Senato per aver introdotto a Roma culti orientali e per il prestigio assunto dalle donne a corte, e Alessandro Severo. A questo punto, e ci troviamo nel 235 d.C., ebbe inizio uno dei periodi più oscuri della storia di Roma. È una fase detta di anarchia militare, in cui si susseguirono scontri e lotte sanguinose portate avanti dai vari eserciti che proclamavano ognuno il proprio imperatore. Questo periodo di confusione si protrasse praticamente per quasi tutto il secolo e l'unico che riuscì a porvi fine fu Diocleziano nel 284 d.C. Secondo una leggenda, una veggente aveva predetto a Diocleziano che un giorno sarebbe divenuto imperatore, ma solo quando avesse ucciso un cinghiale. E in effetti egli ottenne la più alta carica imperiale quando uccise un uomo che si chiamava Apro, da Aper, ovvero cinghiale in latino. Diocleziano riorganizzò tutto l'impero, spostando però la sua residenza a Nicomedia e lasciando che Roma decadesse definitivamente. Viene ricordato per essere stato il primo a introdurre la tetrarchia come organo di governo dell'impero, ovvero stabilì che dovessero comandare due Augusti, a cui dovevano seguire due Cesari, e per le spietate persecuzioni contro i cristiani. Il cristianesimo si era ormai diffuso in tutto l'impero. Infine, stanco delle lamentele della popolazione e preso atto di non essere riuscito a sistemare la situazione in un impero ormai in decadenza, Diocleziano decise di abdicare, lasciando piede libero ai governatori che aveva designato in precedenza. Si può ben immaginare i disordini che scoppiarono dopo una mossa del genere. Ancora una volta, per tornare all'ordine, Roma dovette aspettare fino al 306 d.C., data in cui emerse la figura di un altro celebre imperatore romano, Costantino. Il suo governo è passato alla storia per la sua tolleranza nei confronti del cristianesimo, religione alla quale decise di aderire dopo aver ricevuto un segno divino. Inoltre fondò una seconda capitale dell'impero, Costantinopoli, futura Bisanzio e attuale Istanbul, in Turchia. A Costantino seguirono altri imperatori, fra cui Giuliano l'Apostata, Valente e Teodosio, impegnati in guerre e con la minaccia dei barbari alle porte. Alla morte di Teodosio, l'impero romano era ufficialmente diviso in Impero Romano d'Oriente, con capitale Costantinopoli, e Impero Romano d'Occidente, con capitale Roma. La fine dello splendore di Roma è segnato inequivocabilmente dal sacco di Roma del 410 a opera dei Visigoti e da quello del 455 perpetrato dai Vandali. Le cosiddette invasioni barbariche culminarono nel 476 con Odoacre, re dei Goti, che, deposto Romolo Augusto, pose ufficialmente fine all'impero romano d'Occidente.
1: Avete ascoltato La storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'epoca bizantina e le invasioni barbariche.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
5: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
4: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno.

0: intorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Estratto da Un cuore in fuga di Oliviero Bea. Dopo la guerra, a chiunque gli avesse domandato, sapendo qualcosa di vago, oppure nulla di nulla sulle sue missioni di corriere, se ci fosse stato un momento peggiore degli altri in cui aveva visto la morte in faccia, Gino rispondeva senza esitare: la prigione e la banda carità. Questione di momenti. Nella storiografia partigiana occupa un posto significativo il concetto di momento buono, sviluppato negli episodi e nelle fasi di una guerra diventata civile dopo l'8 settembre. C'era un momento buono per un'incursione o un assalto specifico, c'era un momento buono per l'occupazione di un luogo con i tedeschi in ritirata, c'era più in generale il momento buono per antonomasia, quello in cui la sollevazione popolare sarebbe stata matura per avere il sopravvento. Ovviamente il momento buono presupponeva una sfilza spesso ininterrotta di momenti cattivi. Per Gino, postino degli ebrei, era quasi l'opposto. Con la provvidenza sulle spalle e gli angeli che lo sollevavano insieme alla sua bicicletta, come avrebbe scritto Malaparte in una sofisticata distinzione con Coppi, invece interpretato come angelo di suo nei duelli ignari delle imprese belliche di Bartali del dopoguerra, lui aveva infilato una lunga serie di momenti buoni per sé e quindi per gli altri. Come valutare altrimenti la straordinaria continuità positiva delle sue missioni segrete? Anche se, a ben guardare, quei giri speciali di Gino nel macroscopico contesto bellico non ne facevano un'epopea, nel momento in cui il pericolo volteggiava sulla testa di tutti o quasi. Certo, bombardamenti e mitragliate erano frequenti, ma poteva sembrare che non ci fosse poi grande differenza tra un Gino in allenamento e uno in missione particolare. Aveva insomma normalizzato un'impresa eccezionale, assimilandola a una sorta di routine nel modo di portarla a termine. Aveva inanellato una catena di momenti buoni che lui aveva fatto diventare tali, e l'eccezione era il momento cattivo, che venne e fu pessimo. Erano mesi e mesi che Gino pistava sulle strade toscane e umbre, l'autore dei documenti contraffatti, ma anche di informazioni preziose sugli spostamenti di tedeschi e repubblichini. E quando poteva, reperiva cibo per i più deboli, i poveracci nella fame dilagante. Tra ciò che era permesso fare, come ad esempio aiutare i più disgraziati, magari nell'ambito di iniziative che partivano dalla diocesi e dai vari ordini religiosi, e ciò che invece non era permesso, dall'operazione documenti alle informazioni cruciali per i partigiani e i profughi in genere, lo spartiacque cambiava di volta in volta secondo le circostanze. Nel termometro del rischio il mercurio andava a balzi, così da stressare chiunque. Gino compreso, naturalmente, giacché la sua forza morale doveva fare i conti con la sua razionalità, che l'adrenalina caricava a mille. Lo dice lui, sempre in quella forma pudica delle sue memorie reticenti. Dovunque andassi mi pareva che mi seguissero. Io, che già dormivo poco, smisi completamente di farlo. Rimanevo tutta la notte ad ascoltare lo sfrigolio dello stoppino di una lampada a petrolio. Lo stress cresceva. Cercava di non farlo pesare a nessuno, anche perché gli era impossibile motivarlo oltre il comune sentire sotto le bombe sempre più fitte. Era preoccupatissimo per la moglie tenuta ermeticamente all'oscuro. Adriana era incinta del secondo figlio che non sarebbe mai venuto al mondo. La quotidianità si snodava tra la prassi sconvolta dalle granate e l'eccezionalità senza sosta del lavoro segreto di Gino, che dopo mesi e mesi era stremato, non tanto fisicamente quanto psicologicamente. Per i primi 2 anni abbondanti di guerra si era sorpreso spesso a pensare che fossero anni non perduti alla lettera, ma negativi dal punto di vista della sua carriera. Man mano poi che il conflitto montava, aveva visto le cose con altra prospettiva e da quando Monsignor Dalla Costa gli aveva affidato la missione, ovviamente era cambiato tutto, anche se all'esterno doveva simulare una continuità con il Gino di prima. Ma dire che non si aspettasse qualche brutta sorpresa, quello no. Non era cretino. Impazzavano le squadracce fasciste, più zelanti addirittura dei nazisti, e un campione di ciclismo e di popolarità che girava con una simile libertà non poteva non dare nell'occhio. Almeno così temeva, e ha ragione. Nella Firenze infestata da spie che in quell'estate del 44 si avviava all'ultimo atto dell'occupazione tedesca. Fu allora, in un giorno afosissimo di luglio, che le cose precipitarono e arrivò appunto il momento pessimo di Gino, neppure troppo inaspettato, come detto. Il paradosso, intrigante nel raccontarlo ma affilato nel viverlo, fu che il Bartali postino non c'entrava moltissimo con il motivo per cui venne arrestato, interrogato e programmato per un'esecuzione. La colpa, se vogliamo chiamarla così, fu sempre della posta, ma riferita piuttosto al Papa o alle alte sfere del Vaticano. Una colpa burocratica che rischiò di essere letale per Gino. Adesso se ne parlerebbe come di un eroe caduto in guerra per mano delle spie fasciste o dei criminali repubblichini. Riscrivendo la storia con i sé, probabilmente Gino, morto in quella circostanza, godrebbe oggi di assai maggiore popolarità di quella che invece gli è toccata alla memoria. Chiedete in giro alle ultime generazioni, ma non solo a loro, notizie di Gino Bartali. Ammesso che se lo ricordino, vi diranno riduttivamente che era il rivale di Fausto Coppi, anche se per parecchi orecchianti meno campione del campionissimo. Un torto clamoroso, che si spiega anche con il mito di Fausto sparito all'improvviso dall'immaginario collettivo a 40 anni, quando ancora doveva chiudere la carriera e proprio in una squadra diretta da Bartali. Meglio morire con la testa bionda. Chi muore giovane è caro agli dèi. E insomma il catalogo poetico è questo, e ancora una volta toglie tantissimo all'eroe silenzioso che, come vedremo, detestava pienamente il sostantivo. La colpa del Vaticano, che rischiò di far giustiziare Gino, ancora più paradossalmente per un postino speciale come lui, fu appunto di genere postale. Ma sì, per consuetudine diplomatica, da Roma arrivavano lettere di ringraziamento nei confronti di chi si adoperava per alleviare le sofferenze in quel tempo tragico. E Bartali era notoriamente uno di quelli, anche se sul versante, diciamo così, lecito, permesso, non passibile di conseguenze. Quindi fu destinatario di una di quelle lettere, intercettate, e dalla genia peggiore in circolazione a Firenze e in Toscana in quella fase turpe della guerra. Lo chiamavano l'Himmler italiano e lui godeva di quel soprannome perché tale avrebbe voluto essere. Girava bardato fino all'inverosimile di tutti gli orpelli gotici del comando, nero d'anima e di aspetto. Era o si faceva passare per maggiore. Era sempre circondato da un drappello di fedelissimi che facevano a gara nel dimostrarsi più feroci del capo. Il suo nome era Mario Carità, laddove il nomen omen del destino diventava disomen, volgendosi quasi sempre tragicamente nel suo contrario. In quel periodo di transizione tra il 43 e il 44, prima dell'arrivo degli alleati, in cui l'odio e la paura si attizzavano l'un l'altra, Carità faceva praticamente il bello e il cattivo tempo, con un punto d'onore nel terrorizzare le persone e uno zelo nell'interrogarle, torturarle e spesso farle uccidere, che seminava spavento ovunque. Con il paio di centinaia di seguaci aguzzini era irrelato dalle formazioni repubblichine e non dipendeva se non materialmente, alla lontana, dal comando tedesco, con il quale si gloriava dei suoi successi nella caccia a ebrei e antifascisti. La sua fama perversa in quei mesi stava crepitando fuori regione ed era esattamente ciò che lui cercava: accreditarsi come un capo. Convocare Gino Bartali, con l'alone che il campione garantiva, fu per il leader della banda Carità un vero piacere. C'era almeno una lettera dettagliata indirizzata a lui, ne avrebbe dovuto rispondere. Così, un giorno pessimo di luglio, dovette presentarsi in quella famigerata villa triste, teatro di mille inequizie, quartier generale di Carità e dei suoi sgherri, ovviamente senza conoscere il motivo della convocazione né l'eventuale capo di imputazione. La sola cosa certa era che se potevano dimostrare ragionevolmente, e tale avverbio lo fece rabbrividire, che lui collaborava con una rete di falsari, era destinato all'esecuzione. Bastava che qualcuno avesse parlato, bastava un torturato che avesse raccontato dei suoi viaggi a telaio pieno. E poi c'era la storia dei Goldenberg, asilo a una famiglia ebrea. Non avrebbe saputo a che santo votarsi, che è un modo di dire perché c'era sempre la patrona dei carmelitani, Santa Teresa di Lisieux. In fondo, non ti ho mai chiesto grazie particolari quando correvo, cogitava meditabondo e spaventato fin sulla soglia di Villa Triste. Neppure di non farmi cadere in gara. E sì che ce ne sarebbe stato ben donde. Ma tutto sommato era sufficiente che non mi rompessi nulla di serio. E certo non avrei voluto vincere le corse per grazia ricevuta, bastavo a me stesso. Immaginarsi un giro o un tour in cui tutti i concorrenti impetravano delle grazie specifiche, fammi vincere la tappa a cronometro. Io vorrei il Gran Premio della montagna. No, no, per carità. Per carità. Non posso pronunciare neppure nel pensiero questa parola. Non qui. Non adesso. Così forse rimuginava Gino, ancora tosto e forte mentre veniva incorporato in quell'edificio tetro che risuonava delle urla strazianti dei torturati in interrogatori quasi sempre subumani, con la colonna sonora di un frate benedettino vocato alle canzoni napoletane e all'incompiuta di Schubert. Era lì a suonare. Perché la musica sopraffacesse le urla come il male ottundeva il bene. Ebbe tempo per rimuginare e rimuginare, confessandosi con la sua abituale onestà intellettuale la nuda verità. Ebbene sì, adesso ho paura. Certo che ho paura. Chi non ne avrebbe nei miei panni? Venne rinchiuso inizialmente in una delle cantine celle, dove l'odore del sangue rappreso e del sudore di una stagione opprimente da tutti i punti di vista lo debilitarono ulteriormente. Nella penombra gli vennero in mente tutti i racconti sulla famigerata banda che correvano sulla bocca dei fiorentini a opera dei sopravvissuti o per vanteria pubblica degli scherani. Non si fanno forse le cose, anche le peggiori, per poterle raccontare? Il contrario del mio caso, si disse Gino nel pensiero, a voce così bassa da non potersi neppure ascoltare nella mente. Si figurò le scene di carità con le finte esecuzioni, cui seguivano lunghe risate sgangherate di fronte ai superstiti, privati se non ancora della vita, certo, di ogni dignità. Oppure il Grand Guignol, degli strumenti di tortura a vista nella vasta sala che fungeva da stanza per gli interrogatori e da luogo di bisboccia, prima e dopo. Fruste, verghe d'acciaio, pinze, manette, arnesi di rozza falegnameria destinati ai lobi delle orecchie delle vittime, un triangolo in legno cui venivano appese e frustate. Non mancava neppure la modernizzazione delle scariche elettriche in una stanza apposita. Molto presto toccò a lui in quella sala. Somigliava davvero a come se l'era immaginata. Mentre aspettava, gli cade l'occhio su una lettera in vista sul tavolo di cui scorse il destinatario. Era indirizzata a lui. Non fece in tempo a realizzare compiutamente che cosa significava perché entrò il temutissimo Himmler d'Italia e l'attenzione di Gino si spostò a forza su di lui. Era un individuo grottesco. L'avrebbero descritto con la bocca da rana e le palpebre a mezz'asta sugli occhi freddi, verde lucertola. Aveva una sua forza, seppure caricaturale. La prima parte dell'interrogatorio se ne andò con le banali intemerate del maggiore carità contro la Chiesa e i cattolici. Gino rimase in silenzio. Quindi carità prese con gesto teatrale la lettera dal tavolo e cominciò a leggerla a voce alta. Era per lui, dal Vaticano. Si citava il suo aiuto. Quale aiuto? Chiese il bislacco graduato, stropicciandosi le mani prima e schiaffeggiandosi gli alti stivali neri con una frusta poi. Sicuramente la considerava una lettera cifrata. Armi, vero? Tu hai mandato armi al Vaticano? Posso farti uccidere per questo, insistette. No, no, niente armi, proruppe Gino con decisione, quasi sollevato, ma senza darlo a vedere con la sua voce ancora più roca. Il ringraziamento della Santa Sede è per la farina, la pasta, l'olio, lo zucchero, il caffè che ho mandato ai bisognosi, seguitò. Quali armi? Non ne ho. Non so sparare. Da militare avevo sempre la pistola scarica. Non è vero, stai mentendo, fece gelido Carità. Non mento, è la verità, rispose Gino, reggendo lo sguardo. Mentre veniva riportato in cella e dalla luce del tramonto che feriva trasversalmente la sala dell'interrogatorio, facendo rilucere i ferri del maggiore, rimpiombava nella penombra di quei 3 metri per 2. In effetti Gino si sentiva leggermente rincuorato. Sempre spaventato, certo, ma in un confine riconoscibile. Se è tutto qui, magari possono ammazzarmi lo stesso, ma non hanno molto contro di me. Nessuno può provare il falso, giacché non ho alcuna dimestichezza con le armi. Questo pensiero si rovesciò nel suo contrario quasi subito. Ma se mi torturano e io non ho niente da dire. Che fine faccio? Nella cella senza finestre, se non la minuscola grata dello spioncino, passarono i primi minuti. Si sentiva l'eco dei grida e rumori indistinti. Poi silenzio. Quindi altre grida. Passi che si avvicinavano e si allontanavano, gli odori mefitici che cominciavano a tenergli compagnia. I minuti si fecero ore. Gino ebbe tutto il tempo per riepilogare la situazione del momento a partire dalle descrizioni sulle torture che avvenivano a Villa Triste. Era un film dell'orrore. Sigarette spente in faccia, timpani perforati con un pugnale, liquidi bollenti rovesciati nelle gole di chi doveva parlare. Il giorno si mutò presumibilmente nella notte, anche se la differenza di luce in quelle celle era infinitesimale. Passò un altro giorno. Per cercare di mantenersi calmo, Gino si distrasse più e più volte dalla sua missione di corriere degli ebrei. Se non ci pensava, era più semplice rimuoverla ed evitare che gli scappasse detto qualcosa così, per sbaglio. E ripercorse la sua vita, anno per anno, luogo per luogo, episodio per episodio, corsa per corsa. Ho sempre sentito dire, a maggior ragione in questi tempi in cui la vita non costa niente, è appesa a un filo, al caso, agli umori degli altri, momenti in cui si spara facile per odio, per vendetta, dicerie, maldicenze, fanatismo ideologico. Ho sempre sentito dire che di fronte a un plotone di esecuzione, in quei secondi che corrono tra il puntare e il fare fuoco, il condannato rivede tutta la sua vita. Io lo sto solo facendo con più calma, tentando di padroneggiare il terrore, guardando con fiducia al fatto che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, per una giusta causa. Non mi sembra strano farlo, mi sembra naturale, non direi neppure obbligatorio. Non mi sento obbligato, mi viene, quindi non mi posso neppure pentire, né posso rimpiangere di aver fatto quello che ho fatto in questi mesi. Non mi pento né rimpiango nulla, rifarei tutto. Ecco, provo a distrarmi. Mi immagino libero, nuotatore di fiume. Come amo l'Arno, come mi è familiare l'Ema. Non posso pensare a mia moglie e a mio figlio perché ne ho una fitta dolorosissima. Se qui mi fanno fuori, loro che faranno? Chi penserà a loro? I miei genitori, i miei amici? Ne ho tanti, è vero. Poi c'è Sua Eminenza, non li lascerebbe a secco. Comunque non ci voglio pensare. Guai a immaginare il male, perché poi accade. No, è andato tutto bene finora per gli ebrei di cui mi sono preoccupato, e seguirà così, ne sono certo. Torniamo indietro, quando correvo nel secolo scorso. Sono più seccato per le corse che non ho vinto, per sfortuna, accidenti o incompetenza altrui. Quelle non me le ridarà nessuno, a meno che non riprenda a correre, anche così. Quando la guerra finirà, se solo non sarò troppo vecchio. Trascorsi in quel modo anche tutto quel giorno e la notte successiva. Proprio mentre stava ripercorrendo il film della sua vita, di quell'ultimo avventurosissimo inverno, il film che doveva custodire nel segreto a prezzo della sua stessa vita, il terzo giorno si aprì la porticina della cella e venne riportato nel solito salone. Finalmente Carità riprese e concluse l'interrogatorio. Come tutte le mattine, anche in quel terribile inverno del tradimento contro l'ex alleato tedesco e dell'Italia spaccata in due, Ivo scendeva da Terontola Alta, appollaiato sulla canna della bicicletta di suo padre per accompagnarlo al lavoro. Un lavoro arrangiaticcio, come tutti allora, giacché tirava avanti da operaio delle ferrovie, roba di banchine, sassi e traversine. Ivo era piccolo, anche fisicamente. Aveva solo 7 anni e la guerra così vicina era in quei momenti per lui poco più che una parola grossa. Scesi in pianura all'inizio della salitina per il ponte della Variante, il padre doveva smontare per forza per spingere la bici e Ivo restava in canna. Quella mattina vide qualcuno sul ponte a poca distanza e chiese: «Babbo, chi è quel signore?» L'operaio delle ferrovie non ebbe bisogno di aguzzare lo sguardo. «È Bartali! Gino Bartali, il campione!» gli rispose sorridendo. Qualche anno dopo, precisamente nel 54, ossia nell'ultima stagione agonistica del campione quarantenne, Il piccolo Ivo, poco più che adolescente, ma già professionalmente esperto di bici, sarebbe stato reclutato proprio dalla squadra di Bartali come meccanico in emergenza. Avevano saputo di un giovane particolarmente destro e avveduto con ruote e manubri e lo ingaggiarono anche per il Giro d'Italia, che Gino non avrebbe disertato per nessun motivo al mondo, tantomeno per quella stupida esimente dell'età. Vecchiaccio per tutti o quasi, certo non per lui che si portava dentro una straordinaria vicenda secretata nel suo cuore. Forse era rimasto giovane anche per questo. Ma Ivo era troppo giovane, non aveva ancora compiuto 17 anni e il regolamento rigorosamente prevedeva che sulle automobili delle squadre al seguito della corsa non potessero montare le donne e i minori di 18 anni. Eppure in Italia era già arrivato il suffragio universale. Ivo il Toscanino, come lo chiamava Coppi, di cui il ragazzo di Terontola era tifoso, pur lavorando per Bartali, era angosciatissimo. Temeva di perdere la grande occasione della sua vita in un'Italia che in quegli anni non voleva.

la storia di Gino, ma nella chiave più nobile. Seguiamolo mentre sale sulla sua bici da corsa perché sta fischiando il treno da Assisi, cui seguirà nell'arco di pochi minuti un treno da Roma e uno da Firenze per una concentrazione di passeggeri, di polizia italiana e soldati tedeschi, come era raro che accadesse. In quel momento Bartali stava compiendo un'azione rischiosissima. Doveva arrivare alla stazione di Terontola in sincronia con il primo dei tre treni, così da generare un formidabile diversivo per i controlli nei confronti di ebrei, dissidenti antifascisti e chiunque rischiasse di essere fermato o arrestato durante l'eventuale cambio di treno. Lui naturalmente non sbaglia un colpo, né lo sbaglierà nella cinquantina di occasioni analoghe di quell'inverno tristissimo e speciale. Come sempre è raggiunto da Firenze traversando il Casentino. Si era fermato all'inizio del paese da un suo amico sarto che lo aspettava per rifocillarlo con la stazione a vista. Era filato via verso il ponte dove lo aveva trovato Ivo. Poi la volata e l'arrivo trionfale in stazione. «Come va? State bene?» domandava ai crocchi d'intorno e sotto il portico d'entrata mentre prendeva corpo lo stupore circostante. Quindi appoggiava il cavallo a una delle colonne all'ingresso, dicendo al milite fascista di guardia più vicino: «Mi raccomando la bici, eh?» Forse sottovalutando l'ironia della situazione, e poi entrava. Nel brusio fattosi clamore, organizzato sulle prime ad arte da un manipolo di partigiani che lui conosceva e che si fingevano per l'occasione suoi tifosi, lo sarebbero diventati alla millesima potenza da allora in poi. E nelle volte successive, pullulato spontaneamente, era tutto un oh di meraviglia per l'apparizione del campione che suscitava per forza l'attenzione generale nella stazione, nelle sale, lungo i tre binari e nel bar. «Ma è Bartali! Gino Bartali!» si rincorrevano i commenti che si trasformavano in breve in studiata confusione. «Ma come mai è a Terontola? C'è per caso una corsa?» si chiedeva qualcuno, a cui lui rispondeva: «No, mi sto allenando per quando riprenderanno. Voglio farmi trovare pronto.» «Ma ti alleni da solo?» faceva un altro più intimo, con un tu guadagnato in anni di frequentazioni tifose senza barriere. Solo Gino sapeva che proprio solo non era. Che nel tubo della bici che reggeva il sellino erano arrotolati foto o documenti o entrambi che avrebbero potuto salvare la vita di qualche ebreo perseguitato. Oltre alla sua missione di corriere, svolgeva però anche quella cinematografica azione di distrazione e disturbo per le retate immancabili. Anche fascisti e tedeschi accorrevano richiamati dal trambusto e magari si perdevano qualcuno che sfuggendo ai controlli sgattaiolava da un treno all'altro oppure via dalla stazione. Trambusto che durava una decina di minuti. Poi Gino, urlando con la sua voce già assai roca, dava all'occasionale e insieme mirato consesso un appuntamento per un giorno preciso di lì a poco, tipo: «Allora vado, ci vediamo giovedì della prossima settimana?» Come se l'episodio facesse parte della sua tabella di allenamenti. Era o non era il ciclista italiano più forte al mondo sulla soglia della guerra? E il più famoso? E dopo un omerico arrivederci, spariva alla volta di Perugia. Ovviamente l'incursione ferroviaria di Gino lasciava una scia di curiosità. Perché veniva? Non aveva altro da fare? Non si accorgeva della guerra intorno a sé? Eccetera. Ebbene, quasi subito funzionò dantescamente la donna dello schermo, che in questo caso era una certa Vera Pipparelli, ventenne bionda e formosa, cugina del titolare del bar che stava al banco per la gioia di molti occhi. Si sparse la voce che il campione venisse per lei e da allora, nell'ammiccamento generale, grande fu la comprensione sotto quel cielo bellico. Gino non smentì né confermò. Il circondario si sentì rassicurato e la scena si ripeté nelle settimane e nei mesi quasi meccanicamente con il medesimo copione.
Adriana, la moglie

0: addorata di Gino, non aveva motivo di dubitare né della fedeltà né della fede purissima del marito. Questo, pensa e racconta Ivo, sempre in contatto con la famiglia nell'ultimo mezzo secolo e custode di memorie e ricorrenze bartaliane. Delle azioni di guerra particolarissime, almeno per uno della sua fama, Gino parlò poco, di malavoglia, e quasi costretto dalle circostanze e solo molti anni dopo. Ma quello che Ivo non sa, perché Gino non gliene parlò mai, né a lui né a nessuno, era che cosa frullasse davvero nella testa di quell'uomo particolarissimo mentre eseguiva il suo delicato compito, pedalando da mattina a sera in tempo di guerra e nascondendo materiale letale per lui e la sua famiglia. Oppure quando passava per Terontola e originava quel fenomenale ambaradan, un volteggio al trapezio senza rete. Faceva forse i confronti con altri treni e altre stazioni della sua prima vita? Per esempio, quando nel 37 ricevette un telegramma armato: partire, stop, di Achille Starace, allora segretario del Partito Nazionale Fascista e presidente del CONI, l'ente ancora oggi preposto alla gestione dello sport italiano. Venne obbligato ad andare al tour per risollevare l'immagine dell'impero inguaiata dalle inique sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni a causa delle nefandezze coloniali in Orbace, in Etiopia. Aveva vinto il suo secondo giro d'Italia consecutivo con tutti i postumi di una broncopolmonite, allora non esattamente il fastidio di oggi. Pur a malincuore e rischiando la salute, acconsentì. Tra mille peripezie in corsa, quando stava riprendendo fiato e voglia e fiducia in una vittoria strepitosa, fu costretto al ritiro dagli stessi che lo avevano obbligato ad andare per le medesime questioni di immagine. Ma nel caso, al contrario. E nessuno gli pagò neppure il ritorno in treno in Italia. Oppure, ripensando al tour del 38 stravinto, quando non si prestò a far la marionetta del duce a Parigi e ne venne rimeritato a Milano con una bieca campagna stampa del regime, aggredito dal popolo d'Italia, che lo fece scendere dal treno se non proprio come uno sconfitto, certo come una maglia gialla accidentale, estraneo ai simboli duceschi. Questi interrogativi sugli ipotetici confronti di Bartali con se stesso possono sembrare una forzatura solo a chi non tenga insieme l'integrità dell'uomo bartaliano, una sorta di homo genus che per generazioni siamo stati abituati a considerare solo un grande campione dello sport e del ciclismo. E invece Gino era anche, e a volte, soprattutto un uomo assai intelligente, cui, alla luce dei fatti eclatanti della sua vita plurale, cioè non solo agonistica, possiamo far credito di un'introspezione profonda e di domande su di sé e sul mondo, apparentemente distanti dalla routine abbonata a un campione. È stata un film eccezionale. Tutta o quasi la vita di Bartali, passata invece alla storia più o meno esclusivamente come quella del rivale acerrimo di Fausto Coppi. I duellanti fanno sognare e funzionano sempre, d'accordo, ma per lui è un po' pochino, non vi pare?
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. L'opera Il Decameron è scritta in volgare tra il 1348 e il 1372. Si compone di 100 novelle in prosa, inserite in una cornice narrativa e suddivise in gruppi di 10. Deca in greco, corrispondenti alle 10 giornate. Emeron, in greco, della vicenda. Nel proemio, cioè l'introduzione all'opera, Boccaccio anticipa che il tema centrale dell'opera è l'amore. Si tratta di un sentimento che coinvolge completamente la vita dell'uomo, con conseguenze spesso anche molto dolorose. Boccaccio indirizza la sua opera a tutti quelli che sono afflitti dalle pene d'amore. Lo scopo è di dare loro sollievo e utili consigli. In particolare, si rivolge alle donne, che considera meno fortunate degli uomini. Nella società medievale sono costrette a vivere in casa e le donne non hanno la possibilità di distrarsi con il gioco, la caccia e i viaggi, come fanno gli uomini per alleviare le proprie pene amorose. La lettura delle novelle può costituire per loro una fonte di svago e di consolazione. Per questo motivo si dice che il fine dell'opera è intrattenere, cioè far trascorrere il tempo in modo piacevole e consolare il lettore. La storia del testo è ambientata nel 1348, quando a Firenze la peste continua a uccidere molte persone. E 7 fanciulli e 3 giovani si ritirano in una villa di campagna per sottrarsi al contagio del male. Essi trascorrono le giornate tra varie attività, a seconda delle ore del giorno. Nelle ore pomeridiane, tranne il venerdì e il sabato, i giovani raccontano a turno una novella, secondo il tema deciso, giornalmente da chi di loro svolge la funzione di re o regina della giornata. Il pomeriggio si conclude con una ballata. I personaggi, protagonisti delle novelle, sia maschili che femminili, appartengono a tutti gli ambienti sociali della corte feudale e alla borghesia cittadina, ai bassi fondi delle città portuali e agli ambienti ecclesiastici. La particolarità della rappresentazione di Boccaccio consiste nell'aver dato vita per la prima volta a figure dinamiche, cioè che si trasformano nel corso della storia, anche complesse, cioè che mostrano i diversi aspetti della loro personalità e la straordinaria gamma di risorse che sono in grado di mettere in gioco nella propria vita. Gli ambienti in cui si svolgono le vicende sono tra loro molto diversi, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista geografico. Alle innumerevoli città italiane, come Firenze, Napoli, Venezia e Treviso, si affiancano anche paesi stranieri, come la Francia, la Turchia, la Siria, la Germania e molti altri. Anche quando l'autore non si sofferma troppo sulla descrizione, i riferimenti ai luoghi sono precisi e accurati. Dimostrano una conoscenza geografica e delle diverse abitudini culturali molto approfondita, probabilmente frutto della diretta esperienza del Boccaccio acquisita attraverso i suoi numerosi viaggi. Per la prima volta nella narrativa europea, l'ambientazione, cioè la costruzione dello scenario in cui si muovono i personaggi delle storie, diventa elemento fondamentale della narrazione. E in accordo con le varietà dei temi e delle situazioni che le novelle affrontano, Boccaccio si serve di registri linguistici molto diversi, come già aveva fatto Dante nella sua commedia, e attinge a tutta la tradizione letteraria precedente. Molto corretto ed elegante nella costruzione del periodo, Boccaccio sperimenta nei dialoghi tutti i tipi di linguaggio, da quello più raffinato e formale a quello più popolare, gergale e dialettale. Personaggi, ambientazione e stile concorrono alla definizione del realismo narrativo, che costituisce l'elemento caratterizzante dell'opera e distingue la narrazione di Boccaccio da tutta la tradizione narrativa precedente. La visione del mondo di Boccaccio nel Decameron è fortemente influenzata dalla classe sociale a cui egli appartiene, cioè alla borghesia mercantile. Boccaccio esprime ammirazione per i mercanti e per le loro risorse. Si tratta infatti di uomini dotati di una buona cultura. Leggono, scrivono, fanno di conto, conoscono più lingue, capaci di adattarsi a tutti i contesti e di istituire legami con tutti i ceti sociali. I mercanti sono portatori di una nuova visione della vita medievale, più aperta e dinamica rispetto alla concezione precedente. Ciò nonostante, egli non intende proporre il mercante come modello di riferimento ideale, perché sottolinea le conseguenze negative di chi persegue come unico obiettivo il profitto personale, senza tenere in alcun conto gli altri valori umani. L'ideale di uomo che emerge dall'opera unisce le caratteristiche positive della borghesia mercantile alle caratteristiche positive della nobiltà feudale, che Boccaccio aveva frequentato alla corte di Napoli. La cultura, la generosità, l'onestà del mondo cortese devono unirsi alle risorse umane del mercante, capace di cambiare per raggiungere i propri obiettivi e volgere a proprio favore le situazioni negative. L'uomo che Boccaccio ammira è quello che sa reagire alla fortuna avversa, utilizzando le sue capacità umane. Lo spazio dato alle possibilità dell'uomo di governare la propria vita nel Decameron si allarga, mentre si restringe lo spazio assegnato al divino e alla possibilità del divino di incidere sul mondo dell'uomo. Per questo motivo, la visione della vita proposta da Giovanni Boccaccio si definisce laica, in quanto non è influenzata da una concezione religiosa.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. La catastrofe che fece dei dinosauri i signori del pianeta. Violente eruzioni vulcaniche, surriscaldamento globale, incessanti diluvi che provocarono forte umidità. Per questi apocalittici eventi e per i cambiamenti climatici che ne derivarono, alcuni animali scomparvero dalla terra, facendo spazio alle lucertole terribili. Di Rossana Rossi. È passato poco più di un secolo e mezzo dal ritrovamento nel Dorset, nel sud-ovest dell'Inghilterra, del primo scheletro completo di dinosauro, un quadrupede dal corpo affusolato, coperto da placche ossee, la testa piccola, con tre corna appuntite, dietro ai fori uditivi. Da allora sono affiorati dal terreno milioni di fossili dalle dimensioni impressionanti, ben presto attribuiti a quelli che il paleontologo britannico Richard Owen per primo battezzò dinosauri, cioè lucertole terribili. Da allora l'interesse verso questi mostri affascinanti non ha fatto che crescere. Dal feroce T. rex ai sonnolenti giganti erbivori che popolavano le antiche lagune, nessuno meglio dei dinosauri è stato in grado di incarnare la miriade di draghi e di animali misteriosi presenti da secoli nell'immaginario popolare. Ma di questi giganti ormai scomparsi, cosa sappiamo veramente? Sembra certo che la loro estinzione sia da attribuire a un asteroide del diametro di 10 chilometri che 66 milioni di anni fa precipitò nel Golfo del Messico, sprigionando un'energia 4.000 volte maggiore della più potente bomba atomica creata dall'uomo. Sappiamo però molto meno sul come si siano presentati sul palcoscenico dell'evoluzione, diventandone i mattatori assoluti per ben 165 milioni di anni. Un nuovo studio sembra finalmente fornire una risposta, ricostruendo gli effetti di un'antica catastrofe che interessò l'intero pianeta nel cosiddetto periodo carnico. Dopo le eruzioni, le piogge. Lo studio, condotto da un team di ricercatori per la maggior parte italiana, coordinati da Massimo Bernardi, curatore del Museo delle Scienze di Trento e ricercatore associato presso la Scuola di Scienze della Terra di Bristol, ha potuto dimostrare che l'espansione chiave dei dinosauri è stata innescata da un'estinzione di massa avvenuta 232 milioni di anni fa. A quel tempo, infatti, una vasta porzione di territorio tra Canada e Alaska fu interessata da una serie di mostruose eruzioni vulcaniche che produssero oltre 1 milione di chilometri cubi di magma. Assieme ai magma, i vulcani iniettarono in atmosfera grandi quantità di anidride carbonica e altri gas serra che portarono a un riscaldamento globale. Dopo il lungo periodo di clima arido che aveva preceduto le eruzioni, il riscaldamento innescò un forte aumento delle precipitazioni che interessò l'intero pianeta e durò per almeno 1 milione di anni. Lo testimoniano molte rocce dell'epoca che riportano le tracce di una forte umidità. Questo drastico cambiamento climatico causò una grave perdita di biodiversità negli oceani e sulle terre emerse, una vera e propria estinzione di massa, chiamata episodio pluviale carnico. Tutto ciò favorì la comparsa di nuove specie e lo sviluppo di quelle sopravvissute, contribuendo alla formazione di ecosistemi alternativi. Via libera ai dinosauri. Durante il pluviale carnico, molti gruppi ne approfittarono per diversificarsi. Tra le piante fecero la loro comparsa le moderne foreste di conifere, mentre, tra gli animali, si svilupparono alcune specie di tartarughe, coccodrilli, lucertole e i primi mammiferi. Quanto ai dinosauri, avevano avuto origine molto tempo prima, come dimostra il fossile più antico rinvenuto in Argentina, e risalente a 245 milioni di anni fa, ma erano rappresentati solo da alcune rare specie di piccola taglia. A rivelare la loro diffusione sono alcune sequenze stratigrafiche individuati dai ricercatori italiani nelle porzioni di Dolomiti comprese tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Qui, impresse nella pietra, sono state infatti trovate serie di impronte di dinosauri che, quasi assenti nelle ere precedenti, diventarono onnipresenti dopo gli eventi catastrofici del Carnico. A dimostrazione che la fase di diversificazione dei dinosauri fosse avvenuta rapidamente, si constatò la contemporanea presenza di due ordini principali: gli ornitischi, cioè gli erbivori, che spesso vivevano in branchi come lo stegosauro o il triceratopo, e i saurischi. Il gruppo che include sia la specie collo lungo come il brachiosauro, sia i carnivori come il T-Rex e il Velociraptor. Questi rettili sarebbero però diventati dominatori del mondo più per un insieme di casi fortuiti che per un loro intrinseco vantaggio evolutivo. Per i ricercatori è infatti probabile che lo sconvolgimento climatico abbia ostacolato in modo decisivo i loro rivali. Malgrado la rapida diversificazione, per diventare la specie dominante del pianeta, i dinosauri dovettero infatti aspettare l'estinzione dei loro grandi competitori ecologici, i crurotarsi, un gruppo di rettili antenati dei moderni coccodrilli che non riuscirono a superare il clima caldo e umido che regnava sulla Terra. Nella storia della Terra si verificarono 5 grandi estinzioni. Da quando è nata la Terra, i paleontologi hanno individuato almeno 5 periodi che hanno rappresentato altrettanti momenti critici per la sopravvivenza della vita. L'estinzione più gelida, verificatasi tra Ordoviciano e Silurano all'incirca 400 milioni di anni fa, ebbe origine da un processo di glaciazione durante il quale il livello dei mari si abbassò in proporzione diretta alla crescita delle calotte polari. Causò l'estinzione dell'85% di pesci e invertebrati. L'estinzione meno critica, avvenuta intorno a 375 milioni di anni fa, nel Devoniano superiore, comportò l'estinzione del 70% della specie viventi in un arco di tempo di 3 milioni di anni. L'estinzione più devastante è quella accaduta 251 milioni di anni fa, verso la fine del Permiano. Distrusse circa il 90% delle specie terrestri, oltre a gran parte dei pesci e di altre specie marine. La vita sulla Terra stette quasi per scomparire del tutto. L'estinzione più vulcanica è quella del Triassico-Giurassico, dovuta circa 200 milioni di anni fa al cambiamento climatico innescato da violentissimi fenomeni vulcanici che portarono alla frantumazione del supercontinente Pangea e aprirono la strada all'evoluzione dei dinosauri, che avrebbero dominato il mondo per i successivi 165 milioni di anni. L'estinzione più famosa è quella verificatasi 65 milioni di anni fa, tra il secondario e il terziario, che decretò la fine dei dinosauri e dei tre quarti delle specie viventi. La causa più probabile sarebbe stata l'impatto con un asteroide del diametro di almeno 10 chilometri, che avrebbe colpito la Terra, provocando cambiamenti climatici di portata globale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Buone Notizie, settimanale del Corriere della Sera. Giovani stilisti, questa felpa cura chi soffre. Cartamodelli alla mano, macchine da cucire in azione. Le dita abili degli studenti si muovono veloci per dare corpo a disegni immaginati e studiati da mesi. La mia felpa è colorata con tinte vivaci nella parte superiore, racconta Sofia Del Bue, e questa macchia di colore, che simboleggia la felicità e la speranza, scende a ricoprire la parte inferiore nera, che rappresenta la malattia e le emozioni negative, facendole sparire. Stefano Valentini plasma invece le sue riflessioni insieme all'ottone. Nella spilla che ho modellato mi sono concentrato sul concetto di yin e yang, rivisitandone il simbolo attraverso due profili che si guardano negli occhi. Scuole diverse, stessa città, medesimo obiettivo. Dare coraggio, comunicare gioia, voglia di vivere e speranza a chi lotta contro una malattia. Aveva ragione Dostoevskij? La bellezza salverà il mondo? Chissà. Ci sono dei ragazzi, però, che ne sono convinti e mettono in gioco cuore, passione e competenze per dimostrarlo. La bellezza che salva è quella di 63 studenti di due scuole superiori di Trento, il Centro Moda Canossa e il Liceo Artistico Alessandro Vittoria, che hanno deciso di ideare capi di abbigliamento e accessori personalizzati per i loro coetanei che si trovano ad affrontare la malattia oncologica e per chi deve fare i conti con un male incurabile. Ed è il nome che loro stessi hanno dato al progetto dei Centri Servizi Volontariato Trentino che li ha coinvolti in questo percorso. Non è stato facile ascoltare certe storie, mettersi nei panni di adolescenti come noi, costretti al calvario del cancro. «È incredibile», ammette Blerina Amiti, che come Sofia Del Bue frequenta il quarto anno della scuola professionale che introduce gli studenti al mondo della moda, «come siano riusciti a trovare la forza». Pensare che con i nostri capi, unici e personalizzati, potremo rendere felice qualcuno, come spero, è la parte più bella di questo progetto. Un'iniziativa che ha preso le mosse tra novembre e dicembre, con un periodo di formazione curato da CSV insieme alle associazioni LILT e Fondazione Hospice. Incontri sul volontariato, sulla malattia oncologica negli adolescenti e sulla cura nel fine vita. Un'idea, ammette Giulia De Paoli, coordinatrice del progetto per il Centro Servizi Volontariato, che coltivavamo da anni. Per noi era importante far capire agli studenti di questi istituti che anche esperienze e competenze così specifiche come le loro possono essere messe a disposizione del mondo del volontariato e di situazioni così difficili, come quella che ha dovuto affrontare Michele Grieco. «Avevo 13 anni, ricorda, quando mi è stato diagnosticato un osteosarcoma alla gamba. Mi sono sottoposto prima a un ciclo di chemioterapia, poi a un'operazione che ha rimosso parte del muscolo del quadricipite sinistro e l'osso femorale. Mi è stata installata una protesi e di nuovo chemioterapia per altri 8 mesi. È ascoltando testimonianze come questa che i ragazzi hanno cominciato a chiedersi che cosa avrebbero potuto creare per le persone seguite da Lilt e da Fondazione Hospice. Una felpa in primis, capo simbolo dell'adolescenza. C'è chi l'ha disegnata con lo scaldacollo integrato, chi con maniche staccabili per gli sbalzi di temperatura del corpo o zip in diversi punti per consentire ad esempio il passaggio delle cannule, chi con una tasca reversibile colorata che un paziente può usare per indicare il proprio umore a chi gli sta intorno. Ma i ragazzi hanno disegnato anche copricapi, foulard o berretti, sacche e borselli porta drenaggi o porta urine, cuscini per arredare le strutture dove i pazienti ricevono le ultime cure del fin di vita. Si sono approcciati al progetto, aggiunge Grieco, con una visione ottimistica. E questo mi ha colpito molto, perché ritengo importantissimo al giorno d'oggi guardare al tumore come a una malattia superabile. Hanno avanzato le loro proposte di vestiario con spirito positivo, come a voler guardare alla soluzione di un problema. Si sono chiesti quale messaggio volessero comunicare a chi è nella prova e nella malattia. La risposta, per Sofia, è racchiusa in quattro parole: luce, coraggio, gioia, rinascita. Abbiamo iniziato con ricerche e sperimentazioni, prove cromatiche. Poi ognuno si è concentrato su una propria idea. Fa sapere Zerinzia Zorzi al terzo anno del liceo artistico come Stefano Valentini. Io, ad esempio, ho puntato su decorazioni astratte con una specie di identificazione cromatica dopo aver approfondito la cromoterapia. È stato appassionante perché ci ha portato a immedesimarci nello stato d'animo dei nostri coetanei che vivono o hanno vissuto la malattia. Pensare di portare un po' di leggerezza e colore in questa difficoltà a me ha dato tanto e mi auguro di essere utile anche io a loro. Una volta che i ragazzi del liceo artistico hanno terminato la fase di studio di colori e accessori e i colleghi del centro moda hanno selezionato le stampe adatte alla collezione, un'altra scuola di Trento, l'Istituto per le Arti Grafiche Artigianelli, è stata coinvolta nella stampa del materiale prodotto, approdato poi nei laboratori dell'istituto professionale, pronto a essere modellato. Un percorso importante a livello formativo e didattico, sottolineano le insegnanti Tiziana Valenti del Vittoria e Caterina Cioppi del Centro Moda Canossa. Il nostro sogno, conclude Francesca Fiori, coordinatrice del Centro Servizi Volontariato, è coinvolgere delle aziende per realizzare una produzione in serie e ci piacerebbe che il mondo dell'imprenditoria raccogliesse la sfida.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Vanilla Magazine. La storia dell'aborto, dall'antichità fino alla legge 194, di Antonio Pagluso. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci intendere quanto l'argomento sia ancora oggi di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione parimenti ai decenni e secoli scorsi. D'altronde l'articolo 545 e successivi del Codice Penale, precedenti alla famosa legge 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza venivano praticate, di fatto, già nei secoli precedenti la venuta di Cristo, facendo ricorso a varie erbe medicinali, utensili appuntiti e alla pratica della pressione addominale, come si può immaginare, con alterne fortune. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto attorno al 1550 avanti Cristo e precisamente alle pagine del papiro Ebers. L'antichissimo papiro conservato oggi nelle sale della biblioteca dell'Università di Lipsia contiene un intero capitolo dedicato all'aborto e numerose altre pagine che spaziano dalla cura dei tumori a quella delle ustioni, alla ginecologia e ai metodi contraccettivi. È sorprendente sapere che tra gli antichi greci e romani l'aborto fosse una pratica comune a tutti e pienamente accettata, ma a un patto, che fosse il marito della gravida a darne il consenso. In questo contesto gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici farmaci, composti e a massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'Occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino a parte dell'età moderna. In questo periodo e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendone il ricorso a tutti i cristiani, una posizione che resterà immutata per i secoli a venire. Per lunghi periodi, di fatto, la tematica relativa all'aborto rimase in una fase di stallo inerte e bisogna approdare al Novecento perché si assista finalmente a un rinvigorimento del dibattito con le prime legalizzazioni avvenute tra gli anni 20 e 30 in Unione Sovietica, primissima a regolamentarlo subito dopo la rivoluzione d'ottobre, in Islanda, Svezia e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge numero 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. A cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza, esplosa dapprima in America e in Francia, cominciò a prendere piede in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli illegali aborti che venivano praticati in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò quindi a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, tirò nella disputa anche la Chiesa cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista e Enrico Antonio Maria Montini, a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite, 25 luglio 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita. Parole fortissime per un papa. Con le parallele proteste giovanili si aprì strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato da parte del Partito Socialista Italiano la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che con tutte le difficoltà e i rischi del caso continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila delle compagnie abortiste, fila che annoveravano esponenti del Partito Repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce di popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, il popolo italiano fece sentire come mai prima la sua voce, schierandosi

0: spinto da una consapevolezza nazionale e da alcuni disegni di legge, si affacciò un principio nuovo. Quello che distingueva il feto in persona già tale e in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con continui attacchi tra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse però l'accesso, secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accantonata per l'opposizione della Democrazia Cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti, che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Secondo la normativa, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione, se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Le polemiche non si placarono però con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata che dall'altra, tanto che si dovette ricorrere a un referendum con doppia proposta, la prima radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio 1981 con tre altri quesiti, oltre ai due relativi all'aborto: quelli sull'abrogazione della legge del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge 194-1978 sono rimaste intatte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità. Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padme Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa

0: parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988 la Fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca, che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavo murati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita: la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente invece la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, 2 frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Extra. Di chi è il mare? Lo sfruttamento delle risorse marine ha scatenato una gara che coinvolge privati e intere nazioni. In gioco ci sono colossali interessi economici e geopolitici. Di Agnese Codignola. Di chi è il mare? E soprattutto, di chi è ciò che vi sta dentro? La domanda sembra sciocca e paradossale. Il mare è di tutti e di nessuno. Ma proprio per questo, e perché stiamo iniziando solo ora a intravederne le immense potenzialità, è una domanda cruciale e in parte in attesa di risposta. La gara a sfruttare le ricchezze degli oceani è in pieno svolgimento, con le aziende private dei paesi più sviluppati a fare da capofila nell'accaparramento dei territori, dei copyright e quindi della possibilità di utilizzare a fini commerciali quanto trovato. Ma l'aspetto più critico, perché meno regolamentato, riguarda i brevetti legati alla vita marina. Alla fine del 2018, uno studio pubblicato sulla rivista Science Advance ha trovato che quasi 13.000 sequenze genetiche che derivano da 862 specie marine, per lo più microorganismi, sono già state brevettate. Una porzione rilevante di questi brevetti, circa 1.600, riguarda organismi che vivono nelle acque più profonde, ma tra le sequenze diventate private c'è di tutto, da quelle che derivano dalle balene a quelle ottenute da mante giganti, pesci e molluschi, dai prodotti del plancton alle molecole dei batteri che vivono in condizioni ambientali estreme. Fino a qui non ci sarebbe niente di strano. Brevettare prodotti ottenuti a partire da organismi viventi è legale e ha già portato, per esempio, alla messa a punto di 2 tra i farmaci antitumorali più efficaci introdotti negli ultimi anni. La trabectedina contro i sarcomi, ricavata dall'invertebrato Ectenescidia turbinata, e l'eribulina contro il tumore al seno, sintetizzata a partire da un principio attivo presente in una spugna, la Lichondria Okadai. Inoltre, spiega Paolo Galli, direttore del programma Mare, Center Maldive dell'Università Milano Bicocca, queste ricerche hanno costi elevati che potrebbero essere coperti dai proventi delle vendite dei brevetti. Ma ciò che è apparso preoccupante è il fatto che una sola multinazionale della chimica, la tedesca BASF, con sedi in 94 paesi, detenga il 47% dei brevetti legati alla vita nei mari. Tutte le altre aziende del settore messe insieme ne hanno il 37%, le università del mondo e le attività commerciali a esse collegate solo il 12%. C'è insomma il rischio concreto che una sola azienda privata monopolizzi e governi un tesoro al quale probabilmente si dovranno molte scoperte importantissime del prossimo futuro, negli ambiti chimico, industriale, farmaceutico e alimentare. Del resto, al momento nessuna norma vieta ai privati di accaparrarsi le risorse del mare. Credo che sia compito dei governi trovare un equilibrio fra la tutela dell'ambiente e della biodiversità, i diritti del cittadino e i costi dei prodotti che arrivano dalle specie marine, dice Galli. E in ambito internazionale qualcosa si sta muovendo. Allo stato attuale la situazione è la seguente. Un primo corpus di leggi approvato nel 1982 pone una netta distinzione tra le acque prospicienti gli stati, quelle cioè entro le 200 miglia marine dalla costa, nelle quali ciascuno si regola come crede, e le altre, che sostanzialmente possono essere sfruttate da tutti. In quegli anni, però, ci si è concentrati sulla pesca e per questo motivo oggi è indispensabile un adeguamento, spiega Ilaria Tani, docente di diritto internazionale e del mare all'Università Bicocca. In seguito ci si è occupati dei minerali sottomarini ed è stata costituita l'International Seabed Authority, autorità internazionale con sede in Giamaica, che avrebbe dovuto governare tutte le attività minerarie che si svolgono oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali. Tuttavia, questa autorità non ha avuto molto lavoro perché presto ci si è resi conto che queste operazioni sono estremamente costose. Infine, a partire dai primi anni 2000, ci si è accorti che il mare era molto di più di un insieme di pesci da mangiare e forse di minerali da estrarre. Era ed è una miniera biologica quasi inesauribile. Nelle acque, nei sedimenti abissali, nei vulcani sottomarini, nelle barriere coralline, ovunque pullulano forme di vita per la gran parte ignote, che fanno gola a molti. Così, dal 2006 al 2015, una commissione dell'ONU ha lavorato per individuare gli elementi di criticità delle norme attuali, e dentro qualche mese dovrebbero essere stabilite le regole sui brevetti legati alla vita del mare. L'altro versante aperto riguarda l'appartenenza e il diritto di sfruttamento dei due poli, ricchissimi di risorse. Riguardo al Polo Sud, il Trattato Antartico, sottoscritto il 1 dicembre 1959 a Washington da 12 paesi, vieta ogni rivendicazione territoriale a sud del parallelo dei 60 gradi, comprendendo nel divieto non solo la terra e le isole, ma anche i ghiacci e l'acqua marina. Tutto ciò che ricade nel trattato può essere oggetto di ricerche pacifiche e in nessun modo di operazioni militari. Da allora, i paesi firmatari sono diventati 52, 29, fra cui l'Italia, sono consulenti, con diritto di voto e protagonisti attivi della ricerca. Gli altri sono contraenti, non svolgono cioè studi in proprio né possono votare. La parte più importante del documento è quella delle rivendicazioni territoriali. Con un'ammirevole lungimiranza, già allora si era capito che qualcuno avrebbe potuto tentare di impadronirsi delle risorse che si celavano sotto i ghiacci del continente e nelle sue acque. In effetti, ben 7 paesi: Argentina, Australia, Cile, Francia, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, ci hanno provato, ma gli altri 45 non hanno mai riconosciuta come valida alcuna rivendicazione, dimostrando che l'accordo regge. Ma oltre a proteggere l'ambiente antartico, il trattato ha avuto anche un altro effetto importante. Ha infatti stimolato le parti contraenti a dare vita a progetti di ricerca cooperativi e internazionali. L'Italia partecipa tramite il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, che tra il 1985 e il 2019 ha effettuato ben 34 spedizioni e ha contribuito a realizzare due basi permanenti, una italiana, la Mario Zucchelli, e una italo-francese, la Concordia. Molto più complessa e delicata è la questione dell'Artico, immensa piattaforma di ghiaccio che non è stata oggetto di trattati internazionali pacifici. Il risultato oggi è una situazione esplosiva, ben rappresentata da un oggetto apparentemente umile. Una bandiera, piantata il 2 agosto del 2007 a 4.200 metri di profondità dai due sommergibili russi Mir, Pace, 1 e 2. L'intento era chiaro. Con quel vessillo sommerso, la Russia dichiarava che il Polo Nord è di sua pertinenza, in quanto collegato alla piattaforma continentale russa attraverso la dorsale sottomarina Lomonosov. L'episodio però ha scatenato le proteste furibonde di Canada, Stati Uniti, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Islanda, che hanno intentato un ricorso all'ONU, per il quale però si attende ancora una decisione. La vicenda segna l'inizio della corsa all'Artico, la Polar Race, il cui esito sarà determinante per gli equilibri geopolitici futuri. Del resto, gli interessi economici sono giganteschi, per via delle possibili rotte commerciali e militari che si apriranno con lo scioglimento dei ghiacci, e perché si stima che al Polo Nord sia immagazzinato il 40% delle riserve mondiali di petrolio e gas, cui si aggiungono risorse come cobalto, rame, zinco, manganese e oro. In attesa del responso dell'ONU, la Russia è ben determinata a diventare il paese dominante nell'Artico e ha già realizzato 17 nuovi porti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Laté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi. La morte per avvelenamento di Pico della Mirandola, avvenuta il 17 novembre del 1494, resta un mistero mai chiarito. È questo il punto di partenza de Il segreto di Pico, romanzo storico e poliziesco o romanzo fiorentino, secondo le parole dei due autori, che per documentarsi hanno trascorso diversi mesi a Firenze, scoprendo nelle sue biblioteche documenti inediti che gettano nuova luce sulla capitale del Rinascimento. Buon ascolto!
3: Il 17 novembre 1494 Jean Giovanni Rollet entra a Firenze. Non è la prima volta, vive lì da 7 anni, ma quel giorno è diverso. Alla sua destra il re di Francia, dietro di lui 10.000 uomini. 10.000 uomini di un esercito come la Toscana non ne vedeva dai tempi della caduta dell'impero romano. Carlo VIII, figlio di Luigi XI, dà inizio alle guerre d'Italia. Il padre, banchiere del re, l'ha presentato a Carlo VIII 3 mesi prima a Lione. «Mio figlio, sire, può esservi utile. Lavora a Firenze. La madre è una Medici». «Certo», approvò Carlo spontaneamente, «sarà il mio intermediario tra la Francia e l'Italia». E rivolto al giovane soggiunse: «Ho un grande amico a Firenze, forse lo conoscete, Pico della Mirandola». «Chi non lo conosce? Ma l'ho solo intravisto, non gli ho mai parlato». «Ebbene, ora ne avrete occasione». Di padre lionese e madre fiorentina, cugina di secondo grado di Lorenzo il Magnifico, coetaneo del re, pratico di finanze toscane, il figlio del suo banchiere può rivelarsi utile. Gian Giovanni fa il procuratore presso la banca dello zio Lorenzo, Lorenzo de Medici, chiamato comunemente Lorenzo di Pier Francesco o l'altro Lorenzo, per distinguerlo dal Magnifico, suo cugino. Zio e nipote hanno entrambi 30 anni. «Meno magnifico, ma miglior banchiere», diceva il padre 7 anni prima. Il Magnifico era ancora vivo. Dell'altro Lorenzo, prima di mettere il figlio su una carrozza per spedirlo al di là dei monti. «Ho fatto bene a mettermi in società con il meno illustre dei due. Il Magnifico non sa far di conto. Ne trarrai grande beneficio», aveva aggiunto Pier Rollet. Quei 7 anni non l'avevano smentito. 15 giorni prima, Gian Giovanni ha ricevuto una lettera del padre. «Il re è in arrivo, vagli incontro». Raggiunge subito Pisa, dove il monarca è appena sceso da cavallo. Carlo VIII allarga le braccia ed esclama: «Il mio interprete!» E, rivolto al suo seguito, aggiunge, suscitando qualche smorfia: «Mi spiegherà l'Italia». Eccoli sotto le nuvole basse di questa metà di novembre, sulla riva sinistra dell'Arno, davanti a Porta San Frediano. L'intera Firenze li attende dietro i bastioni. Varcano la porta. «Com'è brutto!» Il clamore cavalca al loro fianco in via Santo Spirito e prosegue lontano alle loro spalle. «Che cosa dicono?» domanda il re dall'alto dell'enorme cavallo che lo rimpicciolisce ancora di più, lui già troppo piccolo per un grande monarca. «Vi acclamano, sire!» risponde Gian Giovanni, appollaiato anch'egli su un colossale destriero. «Ovvero?» riprende il re. «Dicono che siete bello, sire!» mente Gian Giovanni. Il gracile re dalla grossa testa, appesantita da un naso prominente, si illumina di un fugace sorriso. «Fate tacere quei bugiardi!» dice al maresciallo di Ge, capitano del suo esercito. Il maresciallo alza il pugno sinistro. 60 trombe minacciano le nuvole. Esplode il Vexilla Regis. «Vexilla Regis prodeunt! Avanzano gli stendardi del re!» Gli ottoni non mentono. Una selva di vessilli cangianti segue immediatamente i suonatori. Sete fruscianti ricamate di simboli invincibili. Angeli, gigli, chimere si confondono nelle loro pieghe svolazzanti, il cui splendore fa dimenticare la bruttezza del loro proprietario. Schiacciato sotto un cappello bianco che fa completamente ombra al suo cavallo, Carlo VIII è forse il re più brutto del mondo, ma in questa epoca e in questo luogo è il più potente. La sua bruttezza ha sorpreso, il suo esercito ha stupefatto. I fiorentini non hanno mai visto soldati simili. Nei tre dipinti di Paolo Uccello che raffigurano la battaglia di San Romano, due cavalieri si affrontano con nobiltà. Altrettanto nobile è l'esercito francese in carne e ossa che sfila pacificamente. Eppure è la morte in persona che sembra avanzare per Firenze con gli uomini invisibili delle compagnie d'ordinanza, chiusi nelle loro armature e rivestite di taffetà sui loro giganteschi cavalli. Morte cangiante, morte squillante, morte magnifica, morte sontuosa. Il suo travestimento non ne cambia la natura. Il clamore davanti a loro si affievolisce fino al mormorio. Il mormorio svanisce davanti agli svizzeri, montanari sinistri, nonostante i loro abiti variopinti. I ferri lucenti delle loro lunghe picche sfiorano le donne agghindate che affollano i balconi, senza che nessuna tuttavia volga la testa né chiuda solamente gli occhi. Cercano tutte di cogliere il proprio riflesso nell'acciaio lucido. Un silenzio sepolcrale accoglie l'artiglieria, terrore della penisola. Gli affusti agganciati a otto sobbalzano sulle lastre del cammino reale. La sabbia che le ricopre ne soffoca il frastuono, ma il suolo trema sotto il loro peso. E sono solo i pezzi leggeri.

Alegnaia nel palazzo di Pier Capponi, gonfaloniere di Firenze, dove il re si è fermato per predisporre il suo ingresso, gli ambasciatori della Repubblica hanno eccepito che Ponte Vecchio, passaggio obbligato del corteo, non avrebbe retto i pezzi pesanti che Carlo, con gioia infantile, amava esibire. «Il ponte, sire, potrebbe crollare con i vostri cannoni e i vostri cannonieri». Il re mangia un sorbetto al mandarino, solleva la testa. «È una questione da valutare. Cosa suggeriscono gli ambasciatori?» Il vescovo di Volterra propone di lasciare i pezzi pesanti fuori le mura, dove li si potrà ammirare comodamente. «Bene», approva il re, spesso meno laconico. Ma si affretta a trangugiare il dessert per scoprire il motivo che decora il piatto. Il Ratto d'Europa, di Luca della Robbia, versione erotica di un soggetto trattato solitamente con decenza dal ceramista. Qui il toro e la sua preda hanno ugualmente premura di concepire minosse e, se il desiderio dell'animale è facile da rendere per un abile anatomista, l'attesa di Europa, discreta per natura, si esprime con ancora più evidenza. Pier Capponi non ha scelto questo piatto a caso. Il giovane re di Francia è uno dei principi più lubrici d'Occidente. Bisogna saper piacere al proprietario di simili cannoni. «Peccato manchi il seguito», dice Carlo, allontanando il piatto con un sospiro. «Il seguito esiste, sire, ma l'abbiamo lasciato a Firenze per timore di scandalizzarvi». «Scandalizzarmi? Quel che mi scandalizza è che l'abbiate lasciato laggiù». Il re riprende: «Mi meraviglio che il conte della Mirandola non sia con noi». «È malato, sire». «Malato! Che il mio medico vada al suo capezzale». Passata all'artiglieria, la folla riprende voce. Ci si raccontano i prodigi succedutisi dall'ingresso in Italia di questo incubo. I tre soli apparsi contemporaneamente in piena notte in Puglia. L'imponente sfilata di uomini armati su enormi cavalli che aveva ingombrato per diversi giorni il cielo di Arezzo. I ripetuti sanguinamenti di immagini e di statue sacre in tutto il paese. «Passano soltanto», ci si dice l'un l'altro per scongiurare un sordo timore.

0: Gian Giovanni è di statura media, ha la pelle olivastra e il naso dritto e importante. Gli occhi sono marroni e le labbra carnose. Il mento energico è tagliato in due da una fossetta e un piccolo sfregio, ricordo di scherma, orna la sua guancia sinistra. Per il resto, capelli neri, spalle larghe, fianchi stretti, ventre piatto, coscia massiccia e polpaccio proporzionato. Italiano in Francia, francese in Italia, straniero ovunque, si è sforzato fin da giovanissimo di adeguarsi ai suoi simili. Le donne non sono un'ossessione, l'amore lo va a cercare fra le prostitute che pullulano in riva all'Arno. Si sposerà un giorno a Lione con una ragazza per bene. È credente, ma senza fervore. Le astrazioni gli sono estranee. Il suo mestiere lo impegna e gli piace. La banca dello zio tratta di tutto, prestiti ai grandi e alla chiesa, Roma è una cliente ingorda, cambi, lettere di credito e investimenti. Lorenzo lo ha incaricato degli acquisti e delle vendite di materie prime, in particolar modo dell'allume, indispensabile a Firenze per fissare i colori sulle stoffe e sui tessuti grezzi che il padre acquista alle fiere di Lione e fa loro pervenire. Gli utili restano in famiglia. Gian Giovanni eccelle nell'assicurazione e riassicurazione, mestiere pericoloso, in cui la sua padronanza di sé. I fiorentini hanno il sangue caldo, i lionesi il sangue freddo. Questione di clima, probabilmente, ironizza Lorenzo. E la sua penetrazione dei comportamenti umani fanno miracoli. Sotto questo ghiaccio vi è del fuoco che appare nella sala d'armi. Il freddo banchiere si trasforma in schermidore, per di più mancino. I mancini dotati sono temibili alla spada e lui è super dotato, si allena tutti i giorni. Informato da un amico, vallo a vedere, è un altro uomo. Lorenzo ci è andato e stentava a crederci. Contando di restare 5 minuti, è rimasto per l'intera seduta, in incognito e affascinato, al balcone che sovrasta la sala. Mi hai messo paura, gli confessa 15 giorni dopo, rivelandogli la sua visita. Nell'arte, le lettere non lo attirano granché, la pittura e la musica lo commuovono. Canta e suona il liuto. Si veste sempre di nero. Il padre gli ha consigliato di tenere un diario. La sera stessa di quel 17 novembre vi annota. Sfilata con il re in una Firenze imbandierata. La vibrazione delle ruote cerchiate di ferro. Il martellamento dei ferri sul selciato e le fanfare coprono il battito dei denti, ma non mascherano il terrore dei fiorentini. Temono che questo esercito li saccheggi, violenti le loro donne e si insedi. Eppure lo acclamano. Savonarola l'ha proclamato. Non è solo re di Francia, è anche inviato di Dio. L'influenza del priore di San Marco non fa che aumentare, toccando non solo il popolo, ma anche la borghesia e parte della nobiltà. L'ho incontrato a Legnaia durante il colloquio fra il re e Pier Capponi, primo magistrato di Firenze. Ha piedi enormi e deformati perché cammina sempre scalzo. Il corpo è gracile, con braccia d'ercole, ha uno sguardo di fuoco, un naso da rapace e la voce ora la più insinuante, ora la più tonante del mondo. Che tuoni o sussurri, è impossibile non sentirlo. Il 1 novembre ha pronunciato alla cattedrale il primo di una serie di sermoni su Aggeo, profeta che non conoscevo, che intende riproporre sino alla fine dell'anno. I fiorentini, cito le sue parole, corrosi dalla ruggine e dal peccato, hanno tremato. L'Italia, Roma e Firenze sono messe sottoterra. Disprezza l'impietà, la fornicazione, la sodomia, la simonia, la Roma dei Borgia, la ricchezza del clero, l'avidità dei mercanti che alimentano la miseria del popolo per meglio insultarlo. Esige che i libri, empi, lo sono quasi tutti per lui, siano bruciati. Gli si crede poiché crede a tutto quello che dice. Tutto è corrotto in Italia, Firenze in testa, e l'Italia verrà distrutta se non si pente. Firenze è troppo ricca, troppo mondana, troppo voluttuosa. Detesta la voluttà. Roma non vale di più. Il Vaticano di Alessandro VI per lui non è altro che una sentina di servizi. Il castigo sarà terribile. Il Dio tardo all'ira, cita continuamente il Vecchio Testamento, di rado i Vangeli, la lascerà divampare. La spada di Dio si abbatterà su Firenze, cito et velociter. Queste due parole hanno prodotto un'impressione incredibile. L'esecutore è sceso in campo per lui, è il re di Francia. Savonarola è nel seguito a tre passi dal re, a piedi fra i grandi cavalli, modestia schiacciante. Perché lo trovano brutto? Si domanda, dispiaciuto, pestando con i grandi piedi nudi lo sterco dell'ordinanza. Conosce la risposta. I fiorentini superficiali danno importanza solo alle apparenze. Il re di Francia non è Apollo? Grazie a Dio. Il diavolo insegue sempre la bellezza. E poi, che cos'è la bruttezza? È brutto solo ciò che Dio giudica tale. E come potrebbe trovare brutto qualcuno dal momento che ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza? Per Girolamo Savonarola, il re di Francia, quell'ometto dalla grossa testa sotto un cappello bianco che avanza su un grande cavallo nero in un rombo di tamburi, è il vendicatore celeste. Appena la notizia dell'impresa gli era giunta dalla lontana Francia, l'aveva intuito subito. Carlo VIII sarebbe stato il purificatore. Quale impresa? La liberazione dei luoghi santi. Carlo ci pensa da anni, ben prima dell'invocazione d'aiuto di Innocenzo VIII contro i turchi, prima addirittura, secondo i suoi congiunti, della sua ascesa al trono. La via è tutta tracciata. A riprendersi il regno di Napoli, che gli appartiene di diritto, vista l'eredità di Carlo d'Angiò. Da lì passare in Terra Santa e poi, come Goffredo di Buglione, liberare Gerusalemme. 8 giorni prima, a Pisa, Savonarola non ha trovato che il re fosse brutto. Avendolo a lungo scrutato nella grande sala del palazzo, senza una parola né il minimo segno di rispetto, poiché Dio solo è grande, un distacco che aveva inaugurato con Lorenzo de' Medici, quando questi l'aveva nominato priore di San Marco, non l'aveva ringraziato e sul letto di morte pare gli avesse negato l'assoluzione. Davanti a Carlo VIII stupefatto dichiara, con sguardo fiammeggiante, «Finalmente sei venuto, o re! Sei venuto in veste di inviato di Dio, di ministro della sua giustizia. Sei colui che deve castigare l'Italia per i suoi vizi e riformare la Chiesa». Carlo VIII risponde, «Possa io esserne degno? Lo sei, poiché sei stato scelto». Dopodiché si chiudono per un'ora in uno studio privato per un colloquio a quattro occhi di cui non rivelano nulla. All'uscita dallo studio, percorrendo con uno sguardo più ardente che mai un pubblico impietrito, il monaco proclama «Carlo VIII è il nuovo Ciro!» E, rivolto verso il re, prosegue «Come Ciro a Babilonia ha salvato il popolo ebraico, tu salverai l'Italia e Firenze sarà la nuova Gerusalemme. L'indomani, Carlo domanda a Gian Giovanni: «In me vedi il nuovo Ciro?»
1: «In voi vedo soprattutto voi stesso, sire».
0: «Tuo padre non mi ha ingannato raccomandandoti, hai sempre la risposta pronta».
1: «Ah, caro Jean-Jean, andremo lontano insieme».
0: Poi gli chiede di Firenze e di questa primavera, questo rinascimento che Lorenzo de' Medici ha così spesso decantato.
1: «Mi fa domande sul rinascimento», riferisce il giovane nel suo diario.
0: «Io gli rispondo che non sono la persona più qualificata per illuminarlo. Per me la nostra epoca può definirsi come quella dell'esaltazione dell'uomo di fronte a Dio, non contro Dio, davanti a Dio, l'esaltazione della creatura come omaggio al Creatore. Gli dico inoltre che tale fervore è inseparabile dalla ricerca della bellezza, poiché il bello proviene da Dio così come il bene. Forse si confondono le sfere celesti, come ha affermato Platone. Concludo dicendogli che non saprei andare oltre. Sono solo un banchiere, non un filosofo, tantomeno un teologo». Lui mi ha detto: «Jean-Jean, ti ringrazio». Mi chiama Jean-Jean perché il re di Francia, secondo lui, può parlare solo francese. E mi ha abbracciato. «Che cos'è il Rinascimento? E che cosa significa castigare l'Italia?» si domanda il re, perplesso, dondolando sul suo grosso cavallo. «Il castigo annunciato da Savonarola lo riguarda? E che cos'è l'esaltazione dell'uomo?» Questa è sotto gli occhi di tutti. Firenze si ricopre di palazzi, se ne vedono i cantieri ovunque, e non è segno di umiltà. Il re non sa che 5 anni prima, nel 1489, il Consiglio Comunale aveva concesso 40 anni di esenzione dalle tasse ai proprietari delle case costruite prima di 60 mesi. Dalle casseforti spuntarono così enormi somme da investire nel mattone. Il re rimugina. Jean-Jean Rollet può pure negare che vi sia alcunché di eretico in questo rinascimento. Savonarola è di tutt'altro avviso. Carlo VIII si volta verso Rabot, il più grande conoscitore della Toscana fra i suoi consiglieri. «Presidente Rabot, vi è dell'eresia nel loro rinascimento?»
1: «Non che io sappia, sire».
0: «È fondato sull'esaltazione dell'uomo, vero?»
1: «Esatto, sire, l'esaltazione dell'uomo nella sua interezza, corpo e anima. I papi lo appoggiano, i papi sono forse eretici?»
0: Il re arriccia il naso e alza le spalle.
1: «Nelle loro pitture e sculture», aggiunge Jean Rabot, «vedrete opere di un altro mondo».
0: Carlo finora non ha visto nulla, la discesa dalle Alpi è stata troppo rapida. Ma non si è perso granché. È qui, a Firenze, che questo nuovo mondo vanta la sua più bella espressione. I Medici, che 8 giorni fa controllavano ancora la città, sono i primi mecenati d'Italia. Le loro collezioni sono famose, in particolare quella di Cammei, per cui Carlo va matto. La sfilata prosegue. Pontevecchio vibra sotto i cannoni e i cassoni, ma regge. I francesi sono nel cuore di Firenze, assordati da acclamazioni il cui chiasso non può nascondere.

accompagnato da una gracile torre merlata che culmina a 300 piedi. La piazza stessa, piena di archi di trionfo e ghirlande di gigli bianchi e rossi, bianco di Francia, rosso di Firenze, brulica di giocolieri, giullari, funamboli, musicisti che suonano inni e di torme di bambini travestiti da angeli. Ma non c'è entusiasmo, avverte Gian Giovanni. Preferisco il torrione di Vincennes, è più elegante, dice il re davanti a Palazzo Vecchio.

0: Avete ascoltato un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschaute e Jean-Claude Laté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Era la notte e il suo stellato velo, chiaro, spiegava e senza nube alcuna, e già sporgea rai luminosi e gelo di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna sua, col cielo e le sue fiamme sfogando ad una, e secretari del suo amore antico, fe ai muti campi e quel silenzio amico. Dobbiamo forse pensare che perché un uomo riesca a scrivere qualcosa del genere debba essere folle? Forse, ma ben venga la follia. Del resto, come dicono a Napoli, quando vige stuort c'è chiù sfizio. E restiamo in Campania per l'appunto, perché oggi raccontiamo la storia del figlio più famoso di Sorrento. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Torquato Tasso. Figlio d'arte. Anche suo padre era un poeta, perseguitato politicamente. Il figlio lo segue in esilio e rivedrà per l'ultima volta la madre quando ha 12 anni. Una vita spaccata in due nell'anno 1574, quando una febbre improvvisa lo colpisce. Una febbre fisica e spirituale, che lo porta a sentirsi ossessionato, morbosamente sensibile. È il 1579 Torquato invitato al matrimonio del duca di Ferrara Alfonso II d'Este, che era diventato un suo mecenate, e al matrimonio Tasso ha uno scatto d'ira che manifesta uno squilibrio mentale galoppante. Non era la prima volta che il poeta si metteva nei guai. A Bologna, pochi anni prima, era stato coinvolto in una vicenda goliardica, con strascichi anche giudiziari, per aver scritto versi satirici che alludevano ai bassi natali di alcuni studenti e professori dell'università. Insomma, un periodo di follia, di forte tormento interiore, a causa del quale fu ricoverato all'ospedale Sant'Anna, a Ferrara. Durante il suo ricovero, Tasso fu colto da una tremenda fissazione per il romanzo che stava scrivendo e che aveva cominciato nei suoi anni più felici vissuti a Napoli, la Gerusalemme liberata. Lo modificava, stracciava le parti scritte, riscriveva. Glielo pubblicarono a sua insaputa provocando la sua rabbia. Poi, finalmente, la Gerusalemme fu liberata. L'esperienza di reclusione al Sant'Anna durò 7 anni. La quarantena fu complessa e difficile da sostenere. 7 anni che Torquato trascorre a tu per tu con le sue ansie e con le sue manie. Quando uscì da lì, vagò di corte in corte, di città in città, finché un giorno, era il 1577, si presenta sulla soglia della porta di casa della sorella, vestito da pastore,

0: e decide di tornare al suo luogo natio, Sorrento. Nel frattempo il genio della sua follia trionfava perché La Liberata aveva un successo di popolo incredibile. Nel 1595 il Papa lo invitò a ricevere l'alloro di poeta sul Campidoglio. Torquato morì proprio il giorno prima dell'incoronazione, era il 25 aprile del 1595. L'opera, scritta in ottave, ricordate? L'ottava è la madre del freestyle. Si apre nel pieno della guerra combattuta dai crociati presso Gerusalemme, nel 1096. Dio si è accorto che i combattenti hanno messo da parte il principio religioso per cui lottano, sostituendolo con i propri interessi personali, e per bocca dell'arcangelo Gabriele li richiama all'ordine. Così il loro capo, Goffredo, questo era stato il primo titolo dell'opera, li conduce sotto le mura di Gerusalemme. Qui, con una straordinaria inquadratura dall'alto, Tasso passa in rassegna gli schieramenti avversari. In campo cristiano spiccano Rinaldo e Tancredi. In campo musulmano, una donna, la giovane Clorinda e il fiero Argante. I cristiani hanno, o perlomeno credono di avere, l'appoggio divino. I musulmani quello dei demoni, che agiscono mediante la maga Armida, figura seducente che spesso distoglie i cristiani dal combattimento o li convince a desistere. Rinaldo, per esempio, cadrà vittima delle lusinghe della maga. Dall'alto delle mura, con uno sguardo regista e attento, ad osservare lo scontro c'è Erminia, una principessa pagana che illustra al sovrano musulmano quali sono i guerrieri più forti dello schieramento avverso, e mentre sta presentando i cavalieri avversari, di un avversario si innamora, Tancredi. Il punto è che lei ama lui, ma lui ama un'altra. Tancredi è infatti innamorato di Clorinda. Ed uno dei passi più celebri della Gerusalemme prende vita proprio nelle ottave che descrivono Clorinda. In quei versi la donna ha elmo e armatura che la rendono irriconoscibile e celano ogni sua femminilità. Clorinda è la vergine guerriera, allattata da una tigre, educata da un eunuco, e nel dipingerla Tasso supera ogni canone, ogni stereotipo che fino a quel momento aveva cristallizzato la donna come figura alle dipendenze dell'uomo. Tasso ne fa una figura indipendente, tenace, stimata dal suo esercito, una donna che non ha bisogno di combattere fingendosi uomo, ma che combatte da donna. Tasso introduce il concetto di travestimento, scioglie i lacci del pregiudizio della Controriforma e si fa promotore di una letteratura che inaugura una nuova femminilità. In quella notte descritta dalle ottave, Clorinda si era recata nell'accampamento dei cristiani e ne aveva incendiato una torre. Tancredi, credendo di combattere con un cavaliere musulmano, si getta su quella figura e comincia a duellarvi, fino al momento in cui infilza egli il ferro nel bel sen di punta. Solo allora Tancredi si accorge di aver ucciso la donna di cui era innamorato. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a gigli sarian miste viole. E gli occhi al cielo affisa e in lei converso, sembra per la pietate il cielo e il sole, e la man nuda che fredda alzando verso il cavaliere invece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. Immaginate Tasso che nel furore delle sue follie mentali trova spazio per scrivere dei versi che parlino di femminilità vincenti, della necessità di liberarsi dai pregiudizi, di quanto a volte perseguire quello a cui siamo chiamati in campo lavorativo o vocazionale mette a rischio alcuni sentimenti e alcune relazioni proprio con le persone che amiamo, di quanto sia importante andare oltre tutto quello che consideriamo avverso, altro da noi, insomma, barbaro. Il tutto nel 1500. Personaggi della letteratura come Clorinda hanno aperto la strada a protagoniste femminili del romanzo, tipi umani che sempre esisteranno, del calibro di Anna Karenina, di Tolstoi, o delle protagoniste del romanzo Piccole donne, della Alcott. Donne tenaci, guerriere, che tutelano con l'armatura il loro affannarsi e il loro dibattersi per raggiungere i loro obiettivi, o per assecondare le proprie più intime intenzioni a costo di rimetterci la vita. Personaggi che seducono perché hanno il coraggio di andare controcorrente. La Clorinda che si dirige verso l'accampamento cristiano per incendiarlo, piena di desiderio di vendetta e di risposte, alimenta in sé la stessa fiamma di Anna Karenina che decide di lasciare la sua famiglia per andare a vivere con Vronsky. Resteranno annientate, ma hanno corso con energia verso il punto focale che le chiamava a sé. Tasso, in questo modo, insegna come, comunque si evolvano le vicende, lo scontro col diverso ci arreca danno, specie nella misura in cui a volte respingiamo il diverso solo per non ammettere che ci sentiamo attratti da lui, che è altro da noi stessi. Abituati a provare timore nei confronti di quello che non conosciamo, restiamo cristallizzati in un crescendo di pregiudizi. Tutto quello che ci fa uscire dai nostri ranghi, dalle nostre abitudini, è inevitabile, ci sconvolge. I crociati cristiani andavano contro i musulmani perché non potevano e non dovevano perdere di vista l'obiettivo della loro guerra. Ma chi ha detto che mentre siamo intenti ad inseguire il nostro obiettivo, non possiamo incappare in qualcosa che ci faccia capire che l'obiettivo era forse un altro?
1: Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Caccia all'uomo di Roger Borniche. Prima parte. Borniche, vieni da me. Tutto qui. Poi riattaccò il telefono. Sorpreso dal tono secco di Ciccia, percorsi il corridoio su cui gravava un intenso odore di cera per pavimenti fino alla porta del numero 522. Poi bussai due volte, piano. «Avanti!» Massiccio, viso paffuto, liscio e roseo, capelli neri impomatati, abito blu scuro. Hubert Vieuchen, ispettore capo della Sûreté Nationale, assegnato al settore di Parigi, sedeva alla sua scrivania. Teneva un telegramma fra le dita ben curate e grassocce e se lo stava studiando con attenzione. «Émile Buisson è evaso», annunciò, porgendomi il messaggio. Lo presi e lessi. «A tutte le sezioni di prefettura di polizia, Sûreté Nationale, gendarmeria. Stop. Richiedesi urgente ricerca di Émile Buisson, noto anche come Monsieur Émile, età 45, altezza 1,60, corporatura esile, occhi e capelli neri. Stop. Tenuto sotto osservazione mentre scontava condanna a lavori forzati, Buisson è evaso il 3 settembre da ospedale psichiatrico di Villejuif con l'aiuto di complici esterni. Stop. Evaso anche René Girier, noto come René Lacan, età 27, altezza 1,80, corporatura media, occhi grigi, capelli bruni ondulati. Fine. Ciccia si appoggiò allo schienale della sedia e mi disse, scandendo le parole, «Voglio che trovi questi uomini prima che li prenda la prefettura, la gendarmeria o chiunque altro. Voglio provare che la Sûreté esiste. Un consiglio però, Borniche, sta bene attento. Buisson è un assassino». Tornai nel mio ufficio, una stanza rettangolare di 4 metri per 3, dalle pareti color beige, arredata con 2 tavoli di legno non verniciato, 2 sedie, un cestino per la carta straccia e un telefono. Tutto questo lo dividevo con il mio collega, l'ispettore Jean Idouane, un uomo alto, bruno e ossuto, ma dai lineamenti delicati che nessuno avrebbe mai scambiato per un poliziotto. «Che cosa voleva Ciccia?» mi chiese Idouane. «Buisson». «E chi è?» «Non ne ho la minima idea. È la prima volta che lo sento nominare. Quel che è certo è che Ciccia vuole che lo prendiamo, e presto anche. Vado su in archivio». Immaginavo che in quel momento i nostri rivali della prefettura fossero già entrati in azione. Questo significava che più di 300 agenti stavano dando la caccia ai fuggiaschi, mentre la Sûreté disponeva soltanto di Idouane e me per coprire Parigi, senza contare naturalmente Ciccia sprofondato nella sua poltrona. Salii rapidamente le scale ed entrai nella sala degli schedari. È da qui che cominciano sempre le indagini, al 6° piano della Sûreté Nationale in Rue de Saussay. È un vasto locale in cui molti milioni di pratiche dormono in lunghe file di schedari. «Ecco l'incartamento delle imprese del tuo Monsieur Émile», disse l'ispettore di servizio deponendo una pila di plichi sul tavolo. Un vero pendaglio da forca. Che ha fatto stavolta? Credevo fosse al fresco. C'era, ma è scappato proprio stamattina con un tizio di nome Girier. Bene, non lasciarlo sparare per primo, Borniche. Non è come gli altri delinquenti. È intelligente, astuto, coraggioso. Una belva. Cacciatore mio malgrado. Tornai nel mio ufficio e mi misi a studiare l'incartamento. Via via che leggevo il curriculum decennale di Monsieur Emile, una serie di rapine in banca, furti di buste paga e sparatorie a sangue freddo cominciata nel 1937, si dispiegava sotto i miei occhi. Emile lavorava di solito con due, tre o quattro complici. Tutti i suoi colpi erano stati eseguiti con precisione cronometrica. E ciascuno di essi aveva rivelato un'accurata preparazione e la perfetta conoscenza del terreno. E ogni volta le vittime avevano detto di aver visto un uomo basso, vestito di scuro e con occhi neri dallo sguardo feroce. Non ce n'era uno che non parlasse di quegli occhi. Facevano gelare il sangue, a detta dei testimoni. Arrestato una prima volta, era riuscito a evadere. Infine, nel maggio 1943, preso dai tedeschi che lo avevano consegnato alla polizia francese, Émile era stato condannato ai lavori forzati a vita. Lo avevano trasferito nella prigione della Santé a Parigi e accusato dell'assassinio di un portavalori di banca. All'epoca dell'ultima evasione, avvenuta nel settembre del 1947, le indagini sul delitto si trascinavano ancora senza esito, perché il giudice istruttore si era continuamente trovato di fronte ai freddi e ostinati dinieghi di Émile. Chiusi la pratica e mi accesi una sigaretta. Con un tipo come Monsieur Émile a piede libero, Parigi poteva diventare una seconda Chicago. Bene, Buisson poteva anche essere il re della malavita. Ma io ero un cacciatore nato. Cercare, interrogare, fiutare la pista giusta, scoprire l'indizio che mi avrebbe portato nel covo del criminale. Non c'era niente che mi appassionasse di più. Tuttavia, per una mia scelta personale, non portavo mai né pistola né manette. Lavoravo a mani nude. Il sistema che preferivo era quello di piombare sulla preda per la via, immobilizzarla e poi portarla al comando come un grosso farfallone preso nella rete. Per farla breve, ero quello che si dice un piedipiatti. Eppure, niente mi aveva predisposto a quel mestiere così impopolare e mal pagato. Avevo cominciato a lavorare come cantante negli spettacoli di varietà. Poi arrivarono i tedeschi. E la mia carriera canora fu bruscamente interrotta. Smobilitato dopo 36 mesi di servizio nell'esercito inerme del maresciallo Pétain, conobbi la miseria più nera per un po' di anni. Riuscivo appena a tirare avanti come guardiano notturno, quando un giorno seppi che il mio nome figurava nella lista del prossimo gruppo di francesi che sarebbe stato inviato in Germania per il lavoro coatto. I poliziotti non li mandano in Germania, mi disse un amico. Disposto a tutto pur di sfuggire alla deportazione, feci domanda per sostenere un esame ed entrare come agente nella polizia. Nello stesso tempo seguivo un corso per corrispondenza e quando arrivò il momento superai l'esame. Era il 16 dicembre del 1943. Avevo 24 anni. Il 1 maggio fui assegnato alla 5ª Brigata della Polizia di Sicurezza, sezione politica, a Orléans, nel Dipartimento della Loira. Il mio compito consisteva nel dare la caccia agli uomini della Resistenza. Avevo appena cominciato che mi trovai a fare la guardia, armato di mitra, a un uomo ammanettato a un termosifone, un poveraccio mezzo morto con il viso orribilmente sfigurato dalle percosse. Interrogato dalla polizia tedesca di notte, veniva sorvegliato di giorno da quella francese. Non riusciva nemmeno a inghiottire il brodo che cercavo di mettergli in bocca con un cucchiaio. Un comunista, grugnì con disprezzo il capo della mia sezione. Un francese della specie più schifosa. Non ce la feci a resistere e disertai. Adesso era a me che la polizia dava la caccia. Finii a Parigi, senza un soldo in tasca. Poi gli alleati sbarcarono in Normandia. Il 2 settembre 1944, dopo che i tedeschi ebbero abbandonato la capitale, fui reintegrato nella Sûreté come allievo investigatore e assegnato alla squadra volante della prima divisione a Parigi. Mi diedero una pistola, un distintivo di latta, una carta d'identità sbarrata da una striscia tricolore, una tessera di libera circolazione per la metropolitana e gli autobus urbani. Ah, dimenticavo, e anche un paio di manette. Il mio primo lavoro fu di ordinaria amministrazione, una serie di indagini su certi casi di aborto. L'ufficio accanto al mio, però, ospitava il fiorfiore della brigata, gli uomini a cui erano affidati i cosiddetti casi antinazionali. Un giorno, nel passare lì davanti, aprii la porta. Un uomo nudo era inginocchiato sul cerchione di una ruota di bicicletta, con le braccia aperte e un pesante elenco telefonico in ciascuna mano. Un poliziotto prendeva a calci il cerchione, provocando forti scosse nei ginocchi del malcapitato, che urlava di dolore. La porta mi fu subito sbattuta in faccia. «Bisogna che ti ci abitui, Bornish», mi disse il mio capogruppo. «È un collaborazionista, un francese della specie più schifosa». Non riuscivo ad abituarmici, né alle vittime degli aborti, né a quelli che praticavano gli aborti, e nemmeno alla brutalità. Avevo già preparato la lettera di dimissioni. Ma poi finalmente mi affidarono il caso giusto, l'indagine sull'assassinio di una giovane donna. Scoprii così l'intensa emozione della caccia e acciuffai il mio primo criminale. Fino a quel momento ero stato soltanto un burocrate. Adesso ero un poliziotto. Stracciai la lettera. Fin dal principio imparai che un poliziotto non può far nulla se non dispone di una sua propria scuderia di informatori. Per questo motivo, la sera, mi misi a frequentare i bar, le sale da ballo e i locali equivoci. Imparai il gergo della mala come un professionista. E intanto fotografavo mentalmente tutti i furfanti che mi capitava di incontrare: corsi, lionesi, parigini, malviventi di Saint-Étienne. Di tanto in tanto uno di loro approdava nel mio ufficio. E allora io mi premuravo di dispensare qualche favore. Per esempio, se una prostituta veniva presa in una retata, mi interessavo per farla rilasciare. In cambio, un suo amico mi faceva una soffiata su un colpo che si stava preparando, oppure mi dava l'indirizzo di un ricercato. A poco mi feci tutta una catena di confidenti. I protettori mi mettevano sulle tracce dei rapinatori e questi su quelle degli assassini. Era un lavoro lento e paziente, ma perfino Ciccia riconosceva che, sebbene i miei metodi non fossero proprio ortodossi, contribuivo non poco a riempire le patrie galere. I successi sul lavoro mi aiutavano a dimenticare i guai privati. Le acrobazie finanziarie per comprare un regalo di Natale alla mia ragazza, Marlise, il misero appartamento di 3 locali che dividevo con lei a Montmartre, dove ero costretto a lavarmi in una catinella in cucina, gli appostamenti lunghi e sfibranti. Ciccia si beccava i riconoscimenti ufficiali e si preparava il terreno per la promozione. Io ricevevo qualche stretta di mano, un premio di tanto in tanto, e la continua promessa che se avessi messo le mani su un pezzo da 90 sarei stato promosso ispettore capo. Ma ce la mettevo tutta lo stesso perché il mio lavoro mi piaceva. E adesso la grande occasione era in vista. Buisson. Una scala verso la libertà. L'incartamento, naturalmente, non diceva nulla sull'ultima evasione di Monsieur Émile. Solo adesso, dopo centinaia di colloqui e anni di snervanti indagini, sono in grado di ricostruire quella fuga e gli avvenimenti che ne seguirono. Buisson non ci mise molto a capire che la migliore occasione per evadere gli si sarebbe presentata durante la sua permanenza alla Santé di Parigi, dove aveva familiari e amici che potevano aiutarlo a nascondersi. Quando fu in carcere, perciò, cominciò quasi subito a comportarsi stranamente. Si lavava con la minestra, parlava tutto serio ai ciottoli del cortile della prigione e leccava avidamente il pavimento e le pareti della cella. Un giorno si piantò nello stomaco una lama ricavata da un barattolo di latta. Fu immediatamente immobilizzato nella camicia di forza, trasportato d'urgenza all'ospedale psichiatrico di Villejuif e chiuso a chiave in una gabbia di vetro su cui spiccava un cartello con la scritta «Pazzo pericoloso». Ma ben presto Buisson si calmò al punto da essere ammesso alla vita normale dei ricoverati, che, e questa era la cosa che gli premeva di più, potevano passeggiare nel cortile una volta al giorno. Fu durante una di queste uscite che scoprì un altro finto pazzo, René Girier, un giovane dai capelli castani e ondulati, noto nel mondo della mala con il nomignolo di René Le Can. Insieme i due si misero a preparare un piano. Émile cominciò a ricevere visite dall'amante di suo fratello, Jean-Baptiste Buisson, noto come lo svitato. A trovarlo veniva anche un uomo basso ma molto robusto, di nome Roger Decker, che Émile aveva conosciuto in carcere circa 3 anni prima. Io e tuo fratello abbiamo già stabilito come si dovrà svolgere la fuga, gli disse Decker nell'ultima visita. Ti avvertirò. Il momento è vicino. Fu così che cominciò la più spettacolare evasione avvenuta in Francia nel dopoguerra. Alcuni profondi fossati e un muro separavano il manicomio per pazzi criminali di Villejuif da uno stadio che a sua volta era adiacente al cimitero municipale. La sera del 2 settembre 1947, lo svitato e Decker rubarono una scala a Pioli da un vicino cantiere edile. Quella stessa notte arruolarono un altro avanzo di galera appena rimesso in libertà, Henri Russac, che aveva conosciuto Émile in prigione, per completare il gruppo. A mezzanotte, un'Alfa Romeo guidata da un quarto malvivente di nome André Lyotard si fermò davanti allo stadio. Lo svitato, Decker e Rusak scavalcarono il muro e si portarono dietro la scala. Poi attraversarono il primo fossato, scalarono il muro del manicomio criminale e si nascosero sotto un ponte pedonale che attraversava il secondo fossato. Qui, stesi sull'erba, aspettarono l'alba. Alle 10 del mattino seguente, i reclusi, fra cui Émile, cominciarono la loro passeggiata mattutina. Due infermieri avevano appena aperto il portone principale dell'edificio quando Decker e Rusak uscirono dal fossato e, pistole alla mano, gli piombarono addosso. Lo svitato rimase giù a guardia della scala. Émile corse verso i suoi liberatori. «Sbrigati!» gli disse Decker porgendogli una pistola. Buisson saltò nel fossato, seguito da Girier e da un matto autentico che si era trovato per caso a passeggiare con loro. A tempo di record, le acrobatiche evoluzioni con la scala furono ripetute a ritroso e la banda si ritrovò nello stadio, dove in quel momento si stavano esercitando una decina di vigili del fuoco. Messi sull'avviso dai fischietti delle guardie, i vigili fecero per intervenire, ma dovettero subito fermarsi sotto la minaccia di 4 pistole. Gli evasi e i loro complici corsero verso il cimitero. Due becchini, spaventati dalle loro facce di disperati pronti a tutto, gli indicarono l'uscita che dava sulla strada. Lyotard mise in moto l'Alfa Romeo e i cinque compari ci si scaraventarono dentro. «Tu ritorna all'ovile!» gridò Rissac al povero pazzo che li fissava interdetto, desolato di perdere così presto quei suoi nuovi compagni di gioco. La macchina partì rombando. Nel giro di un'ora, a uno e a intervalli, i banditi salirono le scale di un fatiscente edificio al numero 57 della Rue Bichat a Parigi. Al terzo piano, davanti a una porta aperta, c'era ad attenderli l'amante di Decker, Suzanne Fourreau, una donna che un tempo doveva essere stata bella, ma adesso appariva sfiorita e rassegnata. Emile passò la sua prima giornata di libertà a chiacchierare con gli amici e a ripulire la pistola. Quella sera i banditi brindarono alla loro riunione e alla libertà. Poi Emile si alzò. Con le mani dietro la schiena e la fronte aggrottata, il piccolo uomo si mise a camminare avanti e indietro. «Bene», disse alla fine con un tono che non lasciava dubbi su chi fosse il capo. Rimettiamoci al lavoro. Inseguimento attraverso Parigi. La sera dell'8 settembre, con un'aria estremamente rispettabile nel suo completo blu scuro, camicia bianca, cravatta di seta blu e cappello di feltro, Monsieur Emile entrò nell'Auberge d'Arbois, uno dei più lussuosi ristoranti dell'elegante quartiere dell'Étoile. Accompagnato a un tavolo in fondo alla sala, si mise gli occhiali, studiò attentamente il menù e ordinò il vino. Nessuno fece caso a quell'ometto seduto in un angolo. Aveva l'aspetto di un facoltoso avvocato di provincia venuto a Parigi per affari. E nessuno lo notò mentre, dopo aver cenato, riempiva con la sua scrittura minuta e ordinata un blocco per appunti. Alle 10 della sera dopo, quattro uomini entrarono con calma in quello stesso ristorante. Quando il maître d'hôtel gli si fece incontro, i quattro aprirono gli impermeabili e spianarono le pistole. «In piedi!» urlò Buisson con in mano una calibro 38. «Faccia al muro, tutti!» I clienti, sbalorditi, ubbidirono in silenzio. Ciascuno dei rapinatori sapeva quel che doveva fare. Decker rimase fuori al volante della macchina con il motore acceso. Francis Caillot, un vecchio e fidato amico di Emile, faceva il palo davanti alla porta principale. Lo svitato teneva d'occhio la cucina e l'entrata di servizio. Rissac minacciava con la pistola i clienti e il personale del ristorante. E intanto Buisson, impugnando la sua arma con la sinistra, cominciava a sfilare portafogli, orologi e gioielli. Via via che procedeva, passava il bottino ai complici che in breve tempo si riempirono le tasche. Quando ebbe finito di alleggerire l'ultimo cliente, ripulì la cassa. Poi ordinò: «Andiamo!» Rissac corse alla porta. Lo svitato era già fuori. Passando accanto a Caillot, Rissac stupidamente gridò: «Sbrigati, Francis, squagliamocela!» Con un assordante stridio di pneumatici, l'automobile dei banditi partì a tutta velocità. Pochi istanti dopo andò a incappare in un blocco stradale formato da macchine della polizia disposte a zig-zag attraverso la Rue Cardinet. Un normale controllo. Decker si mostrò straordinariamente abile, eseguendo fra le vetture una forsennata gincana che costrinse i poliziotti a sparpagliarsi in tutte le direzioni. Un agente motociclista della prefettura partì al loro inseguimento. Buisson fracassò il finestrino posteriore della macchina e scaricò la pistola contro il poliziotto. La moto slittò, fece una piroetta e ricadde pesantemente sulla strada. Ma ecco sopraggiungere un secondo agente motociclista. Quando fu a pochi metri dalla macchina, Decker fece una brusca frenata. Il poliziotto tentò freneticamente di frenare a sua volta, ma la moto sbandò e gli si rovesciò addosso con un gran fracasso di ferraglia. Terrorizzato, l'agente vide un uomo, Buisson, balzar fuori dalla macchina con un mitra in mano. Il bandito raggiunse di corsa il poliziotto riverso sull'asfalto e premette il grilletto. Non successe nulla. Buisson tentò di nuovo. Ancora una volta l'arma si inceppò. Schiumando di rabbia, il malvivente tornò alla macchina e ci si buttò dentro. La banda ripartì a tutta velocità verso la Porte de Clichy. Il primo agente motociclista, rimasto illeso, era risalito sul suo mezzo e aveva ripreso l'inseguimento. Mentre guadagnava terreno, la macchina dei banditi imboccò una strada buia. Poi, all'improvviso, i fari illuminarono un muro che si parava davanti. Erano finiti in un vicolo cieco. Senza perdere un secondo, Decker girò rapidamente la macchina. Quando la gente si rese conto di quel che stava accadendo, l'auto gli era già addosso. Con una prontezza di riflessi dettata dalla disperazione, il poliziotto si gettò di nuovo a terra, sparando all'impazzata. Ci fu un lacerante rumore di metallo quando l'automobile investì la motocicletta. Decker sterzò di nuovo, tentando di travolgere il poliziotto, mentre lo svitato e Francisca Yeo, porgendosi dai finestrini, sparavano a raffica. Finalmente la macchina scomparve. La gente si tirò su, stordito ma ancora vivo. Era quasi mezzanotte quando i cinque malviventi arrivarono uno a uno a La Paillotte, un piccolo bar nella Rue Bourg. Qui sedettero a bere tranquillamente, aspettando che la polizia togliesse i posti di blocco. Alle 2 del mattino si incamminarono.

disse nulla. Ammucchiò i soldi rubati davanti a sé e cominciò a fare le parti. Sono 103.000 franchi, disse, cioè 20.000 a testa. I 3.000 che avanzano li daremo a Suzanne. Lo svitato può portare i gioielli da un ricettatore domani. Ora cerchiamo di dormire un po'. Appuntamento con un cadavere. La rapina all'Auberge d'Arbois ci colpì come una bomba. Alle 8 del mattino, Idouane e io ci trovammo nell'ufficio dell'ispettore Vieuchen. I primi particolari raccolti dagli agenti di servizio del quartiere rivelavano che il capo della banda era un uomo piccolo con gli occhi neri. Non ci sono dubbi, disse Ciccia. È Buisson. Connotati e stile corrispondono. I testimoni hanno parlato di qualcuno che si chiamava Francis. Deve essere uno dei suoi compagni di galera di Troyes, di Clairvaux, oppure della Santé. Passarono 17 giorni e non cavavamo un ragno dal buco. I nostri concorrenti della prefettura non se la passavano meglio. Il solo punto a loro vantaggio era che avevano trovato René Girier. Rimandato alla Santé, Girier fu punito con 90 giorni di cella d'isolamento, ma non aprì bocca. L'ispezione sul luogo della sparatoria non fruttò altro che bossoli vuoti, inviati subito alla scientifica per le analisi. Di Buisson nessuna traccia. Una mattina Ciccia mi chiamò nel suo ufficio. Borniche, mi disse, ho un lavoro urgente per te. Ti farà passare di mente Buisson. Leggi qui. Mi porse un messaggio della brigata della gendarmeria di Conflans-Sainte-Honorine, a una trentina di chilometri da Parigi. Cadavere di un uomo non identificato, rinvenuto oggi, 26 settembre, nel bosco de la Fée ad Andrécy. Dovevo andare a dargli un'occhiata. Misi Idouane al corrente del caso che ci era stato rifilato e partimmo con un autista della Sûreté e un fotografo. Arrivammo ad Andrécy. Il cadavere giaceva in una depressione del terreno, supino, gli occhi spalancati, una palpebra mezzo divorata. L'uomo indossava un vestito blu di buon taglio, camicia bianca, cravatta a righe rosse e blu. È stato colpito alla base del cranio, disse Idouane abbassandosi per esaminare il corpo. Si direbbe un regolamento di conti. Il fotografo, dopo aver scattato da una brevissima distanza una foto della nuca della vittima, si affrettò a prenderne le misure e ad annotarle su un piccolo taccuino. Con movimenti precisi, macchiò ciascun dito del morto con inchiostro nero e lo premette su un foglio di carta bianca per rilevare le impronte. Più tardi, mentre facevamo colazione in un vicino ristorante, arrivò un gendarme. Estratta di tasca una busta, il poliziotto la svuotò sul tavolo. Ne uscì fuori un proiettile deformato. «Lo hanno trovato nella testa del morto», spiegò. Secondo il medico legale, è stato sparato da circa 50 centimetri e dal basso. Ciò significa che la vittima doveva essere molto più alta dell'assassino. La mattina dopo, di buon'ora, ero nell'ufficio identificazione giudiziaria al Palazzo di Giustizia, dove sono schedate oltre 4 milioni di impronte digitali. Un agente in camice bianco prese i fogli di carta che gli porgevo. Studiò le impronte con la lente d'ingrandimento, traducendone le volute e le gobbe in cifre e scrivendo un lungo numero sotto ciascuna di esse. Poi salì su una scala scorrevole. Dopo una breve ricerca estrasse un cartoncino rettangolare. «Ecco qua», disse, scendendo dalla scala. «Russac, Henri, nato il 5 dicembre 1905 a Charenton. Più volte condannato. È uscito poco tempo fa dalla Santé. Troverete la foto in archivio. Telefonai al carcere della Santé.
L'archivista controllò.

0: controllò gli scheggiari. Non c'è molto, sa. Tutto quello che posso dirle è che si trovava qui nella cella 251 insieme con Émile Buisson. Cosa? Vuol ripetere, per favore? Buisson, quello che è evaso dal manicomio poco tempo fa. Tornai di volata in Rue de Saussay. Idoine aveva tirato fuori la foto segnaletica di Rissac. Chiamai il parco macchine e mi feci accompagnare in auto a Villejuif. Qui due guardie e un infermiere, che erano stati di servizio il giorno della fuga di Buisson, esaminarono la foto di Rissac. Sì, dissero. Quello era proprio uno degli uomini che avevano preso parte all'evasione. La mattina dopo arrivai al laboratorio balistico all'ora di apertura. Il suo proiettile è stato sparato con una 38, mi disse l'agente di servizio. Alcuni dei bossoli ritrovati dopo la sparatoria presso l'Auberge d'Arbois provenivano dalla stessa arma. Avevo segnato un punto a nostro favore nella gara con la prefettura. Salvato in extremis. Un bel ragazzo come Rissac, dalle mani morbide e bianche, oltre che un gangster, doveva essere stato anche un magnaccia. Adesso era tempo di ricorrere ai miei confidenti della mala. Erano passate da poco le 14 quando incontrai Maggie, la prostituta con la quale tenevo regolari contatti, una ragazza attraente che batteva nella Rue Bondel. Era in servizio. Camicetta aderentissima, chiassosa gonna verde, sguardo provocante. Prendemmo insieme un cognac al bar di un vicino albergo. Senti, le dissi, sto cercando una ragazza che possa dirmi qualcosa su un tipo che si chiamava Henri Rissac. Si chiamava? Già, è morto. Maggie si raddrizzò di scatto sulla sedia. Il suo viso perse di colpo la maschera d'indifferenza. Conosco la ragazza che stava con Henri. Sono io. Continuò. Non lo vedevo da settimane, ma ho sentito che ha aiutato due tizi a scappare da un manicomio. Poi qualcuno ha detto che ha preso parte a una rapina in un ristorante e a una sparatoria in strada. Chi ti ha detto tutto questo? Un'amica. Mi ha confidato di aver avuto la sua parte di bottino da quattro che si nascondevano in casa sua. Due fratelli, tipi veramente duri, un suo amichetto del giro e Henri. Come si chiama questa tua amica? Suzy, Suzanne Fourreau. Controllando gli schedari della squadra del buon costume, seppi che Suzanne Fourreau abitava al numero 57 della Rue Bichat. Andai a indagare. Ma una semplice occhiata a quello stabile simile a un labirinto bastò a farmi capire che da solo non avrei mai combinato nulla. Tornai in ufficio. Quando ebbi finito il mio rapporto, Ciccia era gongolante. Borniche, disse con aria di trionfo, domani avrai tutto quello che ti occorre per un appostamento. Chiederò un camioncino, ci verremmo tutti, Duan, tu e io. Questa volta lo teniamo. Ma la mattina dopo, leggendo il giornale mentre aspettavo il mio turno dal macellaio, appresi che eravamo tornati al punto di partenza. Lo svitato aveva commesso una fatale imprudenza. La sera prima era tornato nel suo appartamento, che gli uomini della prefettura, come era logico, tenevano d'occhio. Quando ne era uscito, un ispettore lo aveva pedinato fino al nascondiglio. Pochi minuti dopo, un furgone carico di poliziotti era giunto davanti al numero 57 della Rue Bichat. Di sopra, Suzanne Fourreau aprì la finestra e vide i fasci di luce delle torce elettriche che frugavano il cortile. «Scappate!» urlò ai suoi pensionanti. «Gli sbirri!» Lo svitato e Decker si precipitarono alla porta, ma già per le scale si sentivano rimbombare passi pesanti. Emil corse alla finestra, la aprì e mise una gamba sul davanzale. Indugiò un secondo, adocchiando un tubo di scarico sulla casa vicina, circa 5 metri più in basso. Poi si udirono due colpi pesanti alla porta. «Polizia! Aprite!» Emil saltò, gettandosi nel vuoto. Le sue dita incontrarono il tubo e lo strinsero con la forza della disperazione. Buisson dovette avere l'impressione che le braccia gli si staccassero dalle spalle, ma tenne duro. Dall'alto, nel buio, gli giunse il suono di voci concitate e il rumore di una colluttazione nell'appartamento del numero 57. Un centimetro alla volta, Emil si tirò faticosamente su e poi si acquattò dietro un alto comignolo. Gli uomini della prefettura passarono tutta la notte a cercarlo, frugando senza esito ogni stanza e ogni angolo della casa. All'alba ci rinunciarono. Avevano preso lo svitato e Decker, ma Monsieur Emile si era salvato in extremis. Esecuzione nella foresta. Ciccia era stravolto dalla rabbia. Bel lavoro, Borniche. Tuonava. Questa volta hai davvero superato te stesso. Continua così, ragazzo, continua così e vedrai che diventi ispettore capo in un batter d'occhio. Cominciava a darmi sui nervi. Stia a sentire, capo, gli dissi. La prefettura ha mandato sul posto più di 20 uomini senza contare i vigili urbani che circondavano la zona. Che cavolo ci potevo fare io, da solo? E comunque, nonostante lo spiegamento di forze, si sono lasciati scappare Buisson. È vero, ammise Ciccia, ammansito. Ma che si fa adesso? Andrò al Palazzo di Giustizia e dirò due parole al giudice istruttore. Gli chiederò di lasciarmi interrogare Decker e lo svitato. Erano le 15:45 quando, con il permesso del giudice, mi feci riconoscere ed entrai nel carcere della Santé. Mi portarono su Decker dalla cella d'isolamento. Era un uomo basso e tarchiato. Aveva i capelli arruffati, le labbra e gli occhi gonfi, la parte sinistra del volto tutto un livido. I colleghi della prefettura non avevano certo usato il guanto di velluto con lui. Decker, esordì. Io non sono della prefettura e perciò il colpo all'Auberge d'Arbois non mi interessa. Mi occupo di qualcosa di molto più serio. Mi guardò fisso, con un sorriso sarcastico. Frugai nel portafoglio e tirai fuori le foto di Rissac. Lentamente, a bella posta, le sventagliai sul tavolo. Un ingrandimento della ferita alla nuca, il cadavere steso sull'erba, gli occhi spalancati sporchi di terra, la bocca contorta in una smorfia. Decker non disse nulla, ma gli vidi tremare le narici. Un tuo amico? Si girò dall'altra parte. Il fatto è, Decker, che tutto mi fa pensare che vogliano affibbiare a te la colpa di questo delitto. A me? Scattò con voce rauca. Hai voglia di sfottere? Fa come ti pare, dissi. Ma finirai per coinvolgere anche Suzanne. Decker si girò, furioso. Che c'entra, Suzanne? Per forza. Dovrà ripetere quello che ha detto a me, cioè che la 38 era tua. Se non mi aiuti, se non mi dici che cosa è successo, ti ritroverai con la testa sotto il braccio, credimi. Per un lungo attimo Decker se ne stette con gli occhi abbassati, immerso nei suoi pensieri. Infine bofonchiò con disgusto. Va bene, ecco com'è andata. Emil non poteva più soffrire Rissac. Questi era un bel ragazzo, giovane, alto. Tutto il contrario di Emil. Per giunta si era fatto sfuggire il nome di Francis nel lasciare l'Auberge d'Arbois. Ma il peggio era che Emil lo sospettava di essersi tenuto un brillante rubato quella sera. Il 21 settembre, Emil ci suggerì un buon colpo a Rissac e a me. Quadri per 20 milioni di franchi in un castello vicino ad Andrécy. Ci andammo tutti e tre su una macchina rubata. Quando raggiungemmo il bosco di La Fée, Emil mi disse di fermarmi. Scendemmo. Emil si avvicinò al muro di una tenuta agricola e lo scavalcò in un punto in cui era crollato. Lo seguimmo. A un tratto, mentre procedevamo nel sottobosco, Emil si fermò davanti a un albero e si sbottonò i calzoni come per orinare. Rissac lo imitò. Era una trappola. In quel momento Emil, pistola in pugno, balzò alle spalle di Rissac e gli sparò a bruciapelo. «Non sto cercando di difendermi», continuò Decker, «ma mi venne il voltastomaco. Sapevo che Emil era un assassino, ma non avrei mai creduto che potesse liquidare così, a sangue freddo, un amico che lo aveva aiutato a evadere da Villejuif». «Un'ultima domanda, Roger», dissi, «e poi ti lascerò in pace. Chi è Francis?» Scrollò le spalle e il suo viso divenne improvvisamente inespressivo. Non avrebbe più aperto bocca. Quando gli porsi il verbale dell'interrogatorio e la mia penna, firmò senza nemmeno leggerlo. Adesso sapevo perché era morto Rissac. Ma due uomini restavano ancora a piede libero, Buisson e il misterioso Francis. Ero sicuro che Francis poteva condurmi all'assassino, ma prima dovevo scoprirne l'identità. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Yoga Nidra per rigenerarti. Una meditazione dotata di un potere speciale, quello di rilassare e rinvigorire contemporaneamente. Dono di una dea. Di Maria Simona Lualdi. Viene chiamato sonno yogico, ma in realtà è uno stato di sospensione tra la veglia e il riposo che rigenera corpo e mente. Non è farsi un pisolino per riprendere le forze, ma una pratica che regala chiarezza di intenti e nuove energie. Prende il nome della dea Nidra, divinità femminile dotata di un potere, il sonno, appunto, a cui nessuno può resistere, nemmeno il più valoroso dei guerrieri, come racconta la mitologia induista, spiega Sara Bigatti, insegnante di yoga. Un modo poetico per sottolineare quanto sia importante rispettare il nostro orologio biologico interno che regola i ritmi circadiani. Sovente, però, in questi tempi iperstimolanti, non riusciamo a farlo, magari perché dormiamo troppo poco oppure male, disturbati da una mente ancora imbottigliata nel vissuto della giornata o dal corpo che non riesce a rilassarsi. La pratica dello yoga nidra nasce proprio per aiutare il nostro sistema nervoso a liberarsi dallo stress, favorendo il relax psicofisico. Presente con la mente, ma libera dai pensieri. Anche se conosciuto come yoga nap, non è un momento di siesta. In realtà è una pratica liminare, cioè sulla soglia, perché riguarda quella fase di passaggio in cui man mano perdiamo il contatto con il mondo fisico. Succede prima di addormentarci e normalmente lo viviamo in modo inconsapevole. È uno stato in cui siamo presenti, ma distaccati da tutto quello che ci lega alla vita materiale, spiega l'esperta di yoga. Una forma di meditazione che non richiede l'uso dei sensi, ma solo di ascoltare e seguire la voce guida. L'ascolto impedisce alla mente di vagare e tornare a pensieri e situazioni che ci fanno a rivivere sensazioni di stress, chiarisce Sara. Lasciati guidare dai 4 step. Si pratica da sdraiati, sul letto, a patto di non addormentarsi, oppure a terra, sistemando alcuni cuscini se vuoi favorire una posizione più rilassata del corpo, per esempio per decontrarre la zona lombare o sostenere il collo. Occhi chiusi, l'ambiente deve essere tranquillo e privo di stimoli luminosi. Dopo aver recitato il proprio Sankalpa, guidati dal maestro, si inizia con la fase di rotazione della coscienza. Consiste nel portare l'attenzione ai punti del corpo che hanno una valenza energetica, partendo dalle mani per passare ai gomiti, alle spalle, al centro del petto e poi all'ombelico. Si continua focalizzando il bacino, le ginocchia, i piedi. Con questo esercizio la mente comincia a lasciare andare le preoccupazioni del quotidiano, le proiezioni per il futuro e il rimuginio del passato, per concentrarsi sulle sensazioni del presente, spiega Sara. Dopo questa fase si richiamano mentalmente sensazioni contrastanti, caldo-freddo, pesante-leggero, morbido-ruvido, un modo per viaggiare tra gli opposti alla ricerca della via per l'equilibrio. Si passa quindi al 3° step, dove ci si concentra sul ritmo e la profondità della respirazione, con esercizi per aumentarne la consapevolezza. Infine, si conclude con la visualizzazione, che può essere di luoghi familiari, una radura tra gli alberi, la spiaggia al mare, un giardino fiorito, un bosco, un lago tra le montagne, o di immagini simboliche, il fuoco, un colore, l'acqua e il fior di loto. Poi, a meditazione conclusa, prima di riaprire gli occhi, si ripete ancora per 3 volte in Sankalpa, la propria affermazione. In questo momento, infatti, la nostra mente è come una pagina bianca, con una storia ancora da scrivere, pronta ad entrare in contatto con la nostra parte più creativa, l'ideale per piantare il seme del nostro voto, del futuro che vogliamo realizzare, sottolinea la nostra esperta. Regalati il Power Nap. Soprattutto a chi si avvicina allo yoga nidra, bastano 15-20 minuti nel tardo pomeriggio o la sera. Praticalo come pausa rigenerante nei periodi in cui sei particolarmente sotto pressione, invece di passare il tempo scrollando i social, oppure prima di andare a dormire, perché aiuta a preparare corpo e mente a un sonno davvero ristoratore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva all'Ario. La chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre, mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sull'Ario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di 2 millenni, quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune aree pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'XI secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezione di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di Tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi, e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista, da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero, e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il Giudizio Universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi,
4: ed è salutare, ma ha anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi, pallacorda francese e calcio fiorentino hanno segnato Medioevo e Rinascimento, è nell'Ottocento che lo sport si è trasformato in attività codificata con regolamenti precisi. Come saremmo oggi se non fosse successo, se non avessimo mai provato a gareggiare in velocità e salti, se non conoscessimo il basket o la pallavolo? Sicuramente saremmo meno in salute. Fino ad alcuni decenni fa, infatti, la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva. Scale mobili e ascensori erano rari. Pochi avevano l'auto. I bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa. Quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in panciolle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia, su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi diventeremmo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà, forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. lo sport fa bene anche all'umore. I ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti a rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: «La capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo». La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia, però, siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni nel considerare l'attività fisica come medicina preventiva. Le nostre città, per esempio, spesso non sono concepite per lo sport. Per di più, senza sport, salute a parte, saremmo più maleducati. Essere sportivo significa saper accettare le sconfitte, rispettare l'avversario, condividere regole e attenervisi. Tutti gli sport hanno il valore didattico e civile di educare all'apprendimento di regole e alla loro comprensione, osserva Carmelo Finocchiaro del Dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. Alcuni sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato. Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse. Senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito economico, sottolinea Pagliara. Basti pensare al proliferare di offerte e pacchetti turistici dedicati agli sportivi, così come agli hotel che adattano la loro offerta alle esigenze di clienti attenti alla gestione del proprio tempo dedicato allo sport. Un assaggio del mondo senza sport e del tracollo economico che ne deriva lo abbiamo avuto con il lockdown dello scorso anno. In quei mesi, per compensare l'assenza di manifestazioni cui assistere, molti tifosi hanno scoperto i tornei di e-sport che si giocano su console. Lì NASCAR Racing virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge, perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e quattro volte oro a Berlino 36, è stato un simbolo di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno però sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestare

spiega Micaela Fantoni, psicologa del centro Elpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. È caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica, oltre all'esercizio fisico esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni, il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosich. Prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società, in primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili senza una ruga che pubblicano sui social e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno 2 decenni i politici. La chiave del successo personale viene vista nell'immagine giovane, sana ed efficiente, ostentata da VIP e influencer. Un ideale che fa sentire molti inadeguati. Anni fa non avremmo mai pensato che il politico potesse ritoccarsi, osserva Fantoni, e il fatto che ora accada crea nell'opinione pubblica l'idea che così si debba fare. Prima si rifacevano solo le attrici, adesso lo fanno tutti quelli che vanno in TV, giornalisti, presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire un disturbo

0: turbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore, e in generale il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute. Seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerascofobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente, e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici: particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia, continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le sei malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, L'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto ad anni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonnet-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Voisin, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gaby, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 km da Gressonnet. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina d'Op alla toma di Gressonet, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Obreplatz, nella piazza principale di Gressonet Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco, costruito tra il 1899 e il 1904, per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881 che in due ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Quinta puntata. L'impero. Lo splendore e la fine.

0: la fine della dinastia dei Flavi diede origine alla dinastia degli Antonini, che annoverava alcuni fra gli imperatori più celebri della storia di Roma. Questa dinastia ha inizio con Nerva, designato da Domiziano probabilmente e solamente poiché aveva già la veneranda età di 66 anni e quindi non costituiva una particolare minaccia al potere. Nerva è stato imperatore per soli 3 mesi, durante i quali rimase indifferente alla popolazione, che pure lo percepì come un uomo di passaggio. Grazie a Nerva, però, la città di Roma e l'impero in generale poterono godere di un'altra età dell'oro. Per evitare lo scoppio della guerra civile a Roma, Nerva decise infatti di scegliere un successore di rilievo, qualcuno che potesse incutere timore non solo alla popolazione, ma anche ai potenti e agli eserciti. Fu così che nel 98 d.C. scelse Ulpio Traiano, designandolo come proprio successore. Alla morte, Traiano dedicò funerali solenni a Nerva, le cui ceneri furono riposte nel mausoleo di Augusto. Traiano era davvero un grande generale. Si diceva che ovunque andasse la vittoria era certa. In realtà non era romano di nascita, ma era di origini ispaniche. Appena preso il potere, si distinse subito per le sue doti oratorie, grazie alle quali riuscì a mettere d'accordo tutte le fazioni di Roma: il Senato, l'esercito, il popolo e anche i propri interessi. Intorno alla figura di Traiano ci sono pervenute varie leggende, come ad esempio quella secondo cui un giorno, mentre egli stava per andare in guerra, una vedova gli corse incontro, chiedendogli di fare giustizia in nome di suo figlio, che era stato assassinato. Allora l'imperatore avrebbe promesso di aiutare la donna una volta che fosse tornato dalla guerra, ma lei prontamente rispose che c'era anche l'eventualità che l'imperatore non sarebbe tornato. L'imperatore allora spiegò alla donna che nel caso in cui lui non fosse tornato, avrebbe comandato al suo erede di assolvere alla promessa fatta. Ma anche a quella risposta, la donna gli disse che, se il suo erede avesse vendicato la morte del figlio, allora l'imperatore non avrebbe più assolto la promessa personale. Non sapendo più cosa ribattere, Traiano scese da cavallo e andò a fare giustizia vendicando il figlio della donna prima di partire per la guerra. Episodi come questo, che siano leggendari oppure no, ci fanno capire come mai Traiano sia passato alla storia con l'appellativo di Optimus Princeps, ovvero il migliore imperatore che Roma avesse mai avuto fino a quel momento. Una leggenda permette di capire la filosofia dell'imperatore. La tradizione narra che un servitore di Traiano era preoccupato, poiché gli sembrava troppo rischioso che il Princeps si fidasse così tanto di tutti. Dichiarato questo pensiero all'imperatore, egli rispose semplicemente che trattava ognuno come egli stesso avrebbe voluto essere trattato dall'imperatore, se fosse stato un cittadino qualunque. Traiano fu l'unico imperatore a cui il popolo non rimproverò nulla. Per spiegarsi tanta benevolenza, basti pensare al fatto che fu proprio lui che istituì le alimentaciones, ovvero delle istituzioni statali che dovevano assicurare agli orfani un percorso di studio e un inserimento lavorativo nei quadri bassi dell'amministrazione. Inoltre fece concedere anche prestiti alle imprese che avevano bisogno, in modo da favorire la ripresa economica. Non solo. Traiano diede impulso anche all'architettura, rinnovando il volto della città di Roma. Avvalendosi del talento dell'architetto Apollodoro di Damasco, fece realizzare grandi opere i cui resti rimangono ancora oggi. Ad esempio, non possiamo non ricordare il celebre e immenso Foro di Traiano, ancora oggi visibile, che comprendeva un'area di ben 55.000 metri quadrati. Era il foro più esteso di tutti e l'ultimo in ordine cronologico ad essere costruito nell'area del foro romano. Era costituito da un complesso di monumenti grandiosi: la piazza, i porticati, la basilica Ulpia, le biblioteche, il tempio divino di Traiano e la celeberrima colonna traiana.
1: Per
0: Per immaginare la magnificenza del foro, basta pensare alla colonna Traiana. Alta 30 metri e larga 4, la colonna rappresenta la celebrazione delle conquiste dell'impresa di Dacia, odierna Romania. Venne realizzata completamente in marmo e poggia su un basamento decorato con aquile che sorreggono festoni. Proprio qui vi era posta l'urna cineraria d'oro che conteneva le ceneri dell'imperatore. Purtroppo l'urna è stata trafugata nel 410 dai Visigoti durante il sacco di Roma e nessuno ha idea di che fine abbia fatto. La colonna presenta per tutta la sua altezza dei bassorilievi organizzati in un fregio lungo 200 metri che, avvolgendosi a nastro sul fusto della colonna, racconta la storia della conquista della Dacia da parte dell'imperatore. Internamente la colonna è dotata di una scala a chiocciola di 185 gradini che permette di giungere fino in cima. Sulla sommità della colonna vi era una statua dell'imperatore fatta costruire dalla Chiesa nel 1588 con una statua di San Pietro. Altre opere architettoniche meno celebri ma molto importanti per la storia della città furono realizzate dall'imperatore. Ad esempio, venne innalzato un nuovo acquedotto presso il lago di Bracciano. Venne ampliata la cloaca massima. Vennero realizzate nuove costruzioni in riva al Tevere per contenere il fiume ed evitare i temibili straripamenti. Venne costruito il porto esagonale di Traiano a Fiumicino, di cui si conservano i resti, che collegava Roma con altre regioni dell'impero. Ancora, Traiano ricostruì e ampliò il Circo Massimo, facendo realizzare i primi tre anelli in calcestruzzo rivestito di mattoni e marmi policromi, in modo da rendere la struttura più sicura e resistente agli incendi.

0: Sul fronte estero, le campagne per cui Traiano passò alla storia furono quelle contro i Daci di Decebalo e contro i Parti. Nonostante i suoi sforzi, alcuni confini dell'impero rimasero però instabili, come dimostrano le rivolte partitiche in Mesopotamia già a partire dal 116 d.C. Fu proprio mentre era impegnato in campagne militari che l'imperatore morì nel 117 d.C., dopo essere stato colto da un malore. L'impero di Traiano fu una parentesi denominata Età dell'Oro nella storia dell'impero romano, una parentesi che verrà portata avanti dai suoi successori. Infatti, dopo di lui, prese il potere Adriano, un condottiero anch'egli di origini ispaniche. Traiano era stato il suo tutore e con lui aveva partecipato alle due spedizioni contro i Daci, durante le quali Adriano si distinse per le sue abilità. Quando Traiano morì, Adriano fu direttamente acclamato imperatore, in quanto precedentemente adottato dallo stesso imperatore. Nonostante questo, Adriano preferì assicurarsi della cosa chiedendo conferma al Senato, che acconsentì. Così, nel 118 d.C., Adriano è ufficialmente imperatore di Roma. Adriano non era solo un grande soldato, ma era anche un uomo colto, appassionato di letteratura e delle arti. Prediligeva la poesia, la scultura, la filosofia e la musica, e a Roma veniva chiamato il Greco, poiché usava scrivere componimenti sia in prosa sia in versi, sia in latino che in greco. Fu da subito ben voluto dal popolo, poiché sciolse i debiti e fece delle riforme che favorivano la popolazione. Stabilì pene molto severe contro coloro che maltrattavano i servi e tolse ai padroni il diritto di poter decidere di tenere in vita o di uccidere un servo. La tradizione vuole però che non fosse fortunato in amore. Infatti si dice che Adriano si fosse sposato una sola volta, ma che, finita male, decise di non prendere mai più moglie. Fu molto famoso il rapporto che l'imperatore ebbe con il greco Antinoo, che lo accompagnava nei suoi innumerevoli viaggi. Alla morte del ragazzo, affogato misteriosamente, l'imperatore lo deificò, dedicandogli innumerevoli statue e provocando scandalo presso i cristiani. Adriano passò la maggior parte del suo mandato, durato ben 20 anni, in viaggio, a scoprire, studiare e a verificare le condizioni delle altre province dell'impero. È a noi noto soprattutto per la Villa Adriana, ancora oggi visitabile a Tivoli. Adriano morì nel 138 d.C. e designò come successore Antonio Pio, denominato così per via del suo buon carattere. Antonio amministrò molto la giustizia, migliorando anche la condizione della donna. Ad esempio, prevedendo che il marito potesse punirla per infedeltà solamente se anche lui stesso fosse stato fedele. Anche Antonio si fece costruire una colonna, la Colonna di Antonio Pio, situata nel Campo Marzio. Oggi ne resta solo la base, conservata nei Musei Vaticani, che mostra, su un lato, l'imperatore e la moglie Faustina mentre ascendono verso gli dèi. Oggi a Roma rimane anche il Tempio di Antonio Pio, dedicato alla moglie Faustina. Alla morte, sopraggiunta nel 161 d.C. per una febbre, Antonio Pio designò come successore Marco Aurelio, l'ultimo imperatore della dinastia Antonina. Anche Marco Aurelio era di origini ispaniche. Ricevette un'educazione greca e per tutta la vita si abbigliò e comportò come i filosofi dell'antica Grecia. Sfortunatamente, sotto di lui Roma fu vittima di numerose calamità, indipendenti dalla volontà del sovrano. In quel periodo, infatti, il Tevere esondò, causando una terribile carestia, e di conseguenza le rivolte furono molte. Anche i confini iniziarono a vacillare. Si può dire che con Marco Aurelio l'impero romano iniziò a mostrare le sue debolezze. In sua memoria venne costruita una colonna alta ben 42 metri, che voleva ricordare le vittorie ottenute dall'imperatore sul fronte germanico e danubiano. la colonna si è conservata e si trova oggi in piazza Colonna. Anche in cima a questa colonna, come su quella di Traiano, vi era originariamente una statua dell'imperatore, fatta sostituire dalla chiesa con quella di San Pietro. Morì nel 180 d.C. e designò come successore il figlio Commodo, che dopo un regno di una decina d'anni lasciò il posto all'anarchia. Alla sua morte, infatti, si scatenò la competizione dei pretendenti per il trono di Roma, che ben presto diventò una vera e propria guerra civile. Dopo le sanguinose lotte, prevalse il governatore della Pannonia, Settimo Severo, che venne proclamato imperatore dando inizio alla dinastia dei Saveri. L'unione di Settimo con una donna siriana di grande bellezza e intelligenza diede come frutto un figlio, di nome Caracalla, l'imperatore della dinastia Severa più conosciuto ai nostri giorni. Caracalla ci ha lasciato uno dei monumenti più celebri di Roma antica, le famose terme. Progettate per accogliere oltre 1600 persone e dotate di 1600 vasche in marmo, le terme erano un complesso grandioso che comprendeva, oltre alle terme propriamente dette, musei, biblioteche, palestre, portici e giardini. Per alimentare l'acqua nella struttura fu costruito un acquedotto dedicato. Al tempo furono considerate una delle sette meraviglie del mondo. Le terme sono ancora oggi visitabili e vengono utilizzate per concerti e per la rappresentazione di opere teatrali. Caracalla venne ucciso durante una congiura nel 217 d.C. e la stessa sorte toccò i suoi successori Eliogabalo, odiato dal Senato per aver introdotto a Roma culti orientali e per il prestigio assunto dalle donne a corte, e Alessandro Severo. A questo punto, e ci troviamo nel 235 d.C., ebbe inizio uno dei periodi più oscuri della storia di Roma. È una fase detta di anarchia militare, in cui si susseguirono scontri e lotte sanguinose portate avanti dai vari eserciti che proclamavano ognuno il proprio imperatore. Questo periodo di confusione si protrasse praticamente per quasi tutto il secolo e l'unico che riuscì a porvi fine fu Diocleziano nel 284 d.C. Secondo una leggenda, una veggente aveva predetto a Diocleziano che un giorno sarebbe divenuto imperatore, ma solo quando avesse ucciso un cinghiale. E in effetti egli ottenne la più alta carica imperiale quando uccise un uomo che si chiamava Apro, da Aper, ovvero cinghiale in latino. Diocleziano riorganizzò tutto l'impero, spostando però la sua residenza a Nicomedia e lasciando che Roma decadesse definitivamente. Viene ricordato per essere stato il primo a introdurre la tetrarchia come organo di governo dell'impero, ovvero stabilì che dovessero comandare due Augusti, a cui dovevano seguire due Cesari, e per le spietate persecuzioni contro i cristiani. Il cristianesimo si era ormai diffuso in tutto l'impero. Infine, stanco delle lamentele della popolazione e preso atto di non essere riuscito a sistemare la situazione in un impero ormai in decadenza, Diocleziano decise di abdicare, lasciando piede libero ai governatori che aveva designato in precedenza. Si può ben immaginare i disordini che scoppiarono dopo una mossa del genere. Ancora una volta, per tornare all'ordine, Roma dovette aspettare fino al 306 d.C., data in cui emerse la figura di un altro celebre imperatore romano, Costantino. Il suo governo è passato alla storia per la sua tolleranza nei confronti del cristianesimo, religione alla quale decise di aderire dopo aver ricevuto un segno divino. Inoltre fondò una seconda capitale dell'impero, Costantinopoli, futura Bisanzio e attuale Istanbul, in Turchia. A Costantino seguirono altri imperatori, fra cui Giuliano l'Apostata, Valente e Teodosio, impegnati in guerre e con la minaccia dei barbari alle porte. Alla morte di Teodosio, l'impero romano era ufficialmente diviso in Impero Romano d'Oriente, con capitale Costantinopoli, e Impero Romano d'Occidente, con capitale Roma. La fine dello splendore di Roma è segnato inequivocabilmente dal sacco di Roma del 410 a opera dei Visigoti e da quello del 455 perpetrato dai Vandali. Le cosiddette invasioni barbariche culminarono nel 476 con Odoacre, re dei Goti, che, deposto Romolo Augusto, pose ufficialmente fine all'impero romano d'Occidente.
1: Avete ascoltato La storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'epoca bizantina e le invasioni barbariche.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Note classiche a piedi pagina.
5: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
4: Note classiche a piedi pagina.
5: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Estratto da Un cuore in fuga di Oliviero Bea. Dopo la guerra, a chiunque gli avesse domandato, sapendo qualcosa di vago, oppure nulla di nulla sulle sue missioni di corriere, se ci fosse stato un momento peggiore degli altri in cui aveva visto la morte in faccia, Gino rispondeva senza esitare: la prigione e la banda carità. Questione di momenti. Nella storiografia partigiana occupa un posto significativo il concetto di momento buono, sviluppato negli episodi e nelle fasi di una guerra diventata civile dopo l'8 settembre. C'era un momento buono per un'incursione o un assalto specifico, c'era un momento buono per l'occupazione di un luogo con i tedeschi in ritirata, c'era più in generale il momento buono per antonomasia, quello in cui la sollevazione popolare sarebbe stata matura per avere il sopravvento. Ovviamente il momento buono presupponeva una sfilza spesso ininterrotta di momenti cattivi. Per Gino, postino degli ebrei, era quasi l'opposto. Con la provvidenza sulle spalle e gli angeli che lo sollevavano insieme alla sua bicicletta, come avrebbe scritto Malaparte in una sofisticata distinzione con Coppi, invece interpretato come angelo di suo nei duelli ignari delle imprese belliche di Bartali del dopoguerra, lui aveva infilato una lunga serie di momenti buoni per sé e quindi per gli altri. Come valutare altrimenti la straordinaria continuità positiva delle sue missioni segrete? Anche se, a ben guardare, quei giri speciali di Gino nel macroscopico contesto bellico non ne facevano un'epopea, nel momento in cui il pericolo volteggiava sulla testa di tutti o quasi. Certo, bombardamenti e mitragliate erano frequenti, ma poteva sembrare che non ci fosse poi grande differenza tra un Gino in allenamento e uno in missione particolare. Aveva insomma normalizzato un'impresa eccezionale, assimilandola a una sorta di routine nel modo di portarla a termine. Aveva inanellato una catena di momenti buoni che lui aveva fatto diventare tali, e l'eccezione era il momento cattivo, che venne e fu pessimo. Erano mesi e mesi che Gino pistava sulle strade toscane e umbre, l'autore dei documenti contraffatti, ma anche di informazioni preziose sugli spostamenti di tedeschi e repubblichini. E quando poteva, reperiva cibo per i più deboli, i poveracci nella fame dilagante. Tra ciò che era permesso fare, come ad esempio aiutare i più disgraziati, magari nell'ambito di iniziative che partivano dalla diocesi e dai vari ordini religiosi, e ciò che invece non era permesso, dall'operazione documenti alle informazioni cruciali per i partigiani e i profughi in genere. Lo spartiacque cambiava di volta in volta secondo le circostanze. Nel termometro del rischio il mercurio andava a balzi, così da stressare chiunque. Gino compreso, naturalmente, giacché la sua forza morale doveva fare i conti con la sua razionalità, che l'adrenalina caricava a mille. Lo dice lui, sempre in quella forma pudica delle sue memorie reticenti. Dovunque andassi mi pareva che mi seguissero, Io, che già dormivo poco, smisi completamente di farlo. Rimanevo tutta la notte ad ascoltare lo sfrigolio dello stoppino di una lampada a petrolio. Lo stress cresceva. Cercava di non farlo pesare a nessuno, anche perché gli era impossibile motivarlo oltre il comune sentire sotto le bombe sempre più fitte. Era preoccupatissimo per la moglie tenuta ermeticamente all'oscuro. Adriana era incinta del secondo figlio che non sarebbe mai venuto al mondo. La quotidianità si snodava tra la prassi sconvolta dalle granate e l'eccezionalità senza sosta del lavoro segreto di Gino, che dopo mesi e mesi era stremato, non tanto fisicamente quanto psicologicamente. Per i primi 2 anni abbondanti di guerra si era sorpreso spesso a pensare che fossero anni non perduti alla lettera, ma negativi dal punto di vista della sua carriera. Man mano poi che il conflitto montava, aveva visto le cose con altra prospettiva e da quando Monsignor Dalla Costa gli aveva affidato la missione, ovviamente era cambiato tutto, anche se all'esterno doveva simulare una continuità con il Gino di prima. Ma dire che non si aspettasse qualche brutta sorpresa, quello no. Non era cretino. Impazzavano le squadracce fasciste, più zelanti addirittura dei nazisti, e un campione di ciclismo e di popolarità che girava con una simile libertà non poteva non dare nell'occhio. Almeno così temeva, e ha ragione, nella Firenze infestata da spie che in quell'estate del 44 si avviava all'ultimo atto dell'occupazione tedesca. Fu allora, in un giorno afosissimo di luglio, che le cose precipitarono e arrivò appunto il momento pessimo di Gino, neppure troppo inaspettato, come detto. Il paradosso, intrigante nel raccontarlo ma affilato nel viverlo, fu che il Bartali postino non c'entrava moltissimo con il motivo per cui venne arrestato, interrogato e programmato per un'esecuzione. La colpa, se vogliamo chiamarla così, fu sempre della posta, ma riferita piuttosto al Papa o alle alte sfere del Vaticano. Una colpa burocratica che rischiò di essere letale per Gino. Adesso se ne parlerebbe come di un eroe caduto in guerra per mano delle spie fasciste o dei criminali repubblichini. Riscrivendo la storia con i sé, probabilmente Gino, morto in quella circostanza, godrebbe oggi di assai maggiore popolarità di quella che invece gli è toccata alla memoria. Chiedete in giro alle ultime generazioni, ma non solo a loro, notizie di Gino Bartali. Ammesso che se lo ricordino, vi diranno riduttivamente che era il rivale di Fausto Coppi, anche se per parecchi orecchianti meno campione del campionissimo. Un torto clamoroso, che si spiega anche con il mito di Fausto sparito all'improvviso dall'immaginario collettivo a 40 anni, quando ancora doveva chiudere la carriera e proprio in una squadra diretta da Bartali. Meglio morire con la testa bionda. Chi muore giovane è caro agli dèi. E insomma il catalogo poetico è questo. E ancora una volta toglie tantissimo all'eroe silenzioso che, come vedremo, detestava pienamente il sostantivo. La colpa del Vaticano, che rischiò di far giustiziare Gino, ancora più paradossalmente per un postino speciale come lui, fu appunto di genere postale. Ma sì, per consuetudine diplomatica, da Roma arrivavano lettere di ringraziamento nei confronti di chi si adoperava per alleviare le sofferenze in quel tempo tragico. E Bartali era notoriamente uno di quelli, anche se sul versante, diciamo così, lecito, permesso, non passibile di conseguenze. Quindi fu destinatario di una di quelle lettere, intercettate, e dalla genia peggiore in circolazione a Firenze e in Toscana in quella fase turpe della guerra. Lo chiamavano l'Himmler italiano e lui godeva di quel soprannome perché tale avrebbe voluto essere. Girava bardato fino all'inverosimile di tutti gli orpelli gotici del comando, nero d'anima e di aspetto. Era o si faceva passare per maggiore. Era sempre circondato da un drappello di fedelissimi che facevano a gara nel dimostrarsi più feroci del capo. Il suo nome era Mario Carità, laddove il nomen omen del destino diventava disomen, volgendosi quasi sempre tragicamente nel suo contrario. In quel periodo di transizione tra il 43 e il 44, prima dell'arrivo degli alleati, in cui l'odio e la paura si attizzavano l'un l'altra, Carità faceva praticamente il bello e il cattivo tempo, con un punto d'onore nel terrorizzare le persone e uno zelo nell'interrogarle, torturarle e spesso farle uccidere, che seminava spavento ovunque. Con il paio di centinaia di seguaci aguzzini era irrelato dalle formazioni repubblichine e non dipendeva se non materialmente, alla lontana, dal comando tedesco, con il quale si gloriava dei suoi successi nella caccia a ebrei e antifascisti. La sua fama perversa in quei mesi stava crepitando fuori regione ed era esattamente ciò che lui cercava: accreditarsi come un capo. Convocare Gino Bartali, con l'alone che il campione garantiva, fu per il leader della banda Carità un vero piacere. C'era almeno una lettera dettagliata indirizzata a lui. Ne avrebbe dovuto rispondere. Così, un giorno pessimo di luglio, dovette presentarsi in quella famigerata villa triste, teatro di mille inequizie, quartier generale di Carità e dei suoi sgherri, ovviamente senza conoscere il motivo della convocazione né l'eventuale capo di imputazione. La sola cosa certa era che se potevano dimostrare ragionevolmente, e tale avverbio lo fece rabbrividire, che lui collaborava con una rete di falsari, era destinato all'esecuzione. Bastava che qualcuno avesse parlato. Bastava un torturato che avesse raccontato dei suoi viaggi a telaio pieno. E poi c'era la storia dei Goldenberg. Asilo a una famiglia ebrea, non avrebbe saputo a che santo votarsi, che è un modo di dire perché c'era sempre la patrona dei carmelitani, Santa Teresa di Lisieux. «In fondo non ti ho mai chiesto grazie particolari quando correvo», cogitava meditabondo e spaventato fin sulla soglia di Villa Triste. «Neppure di non farmi cadere in gara? E sì che ce ne sarebbe stato ben donde. Ma tutto sommato era sufficiente che non mi rompessi nulla di serio, e certo non avrei voluto vincere le corse per grazia ricevuta. Bastavo a me stesso». Immaginarsi un giro o un tour in cui tutti i concorrenti impetravano delle grazie specifiche. «Fammi vincere la tappa a cronometro. Io vorrei il gran premio della montagna». «No, no, per carità!» «Per carità!» «Non posso pronunciare neppure nel pensiero questa parola. Non qui, non adesso!» Così forse rimuginava Gino, ancora tosto e forte mentre veniva incorporato in quell'edificio tetro che risuonava delle urla strazianti dei torturati in interrogatori quasi sempre subumani, con la colonna sonora di un frate benedettino vocato alle canzoni napoletane e all'incompiuta di Schubert. Era lì a suonare, perché la musica sopraffacesse le urla come il male ottundeva il bene. Ebbe tempo per rimuginare e rimuginare, confessandosi con la sua abituale onestà intellettuale la nuda verità. «Ebbene sì, adesso ho paura. Certo che ho paura. Chi non ne avrebbe nei miei panni?» Venne rinchiuso inizialmente in una delle cantine celle, dove l'odore del sangue rappreso e del sudore di una stagione opprimente da tutti i punti di vista lo debilitarono ulteriormente. Nella penombra gli vennero in mente tutti i racconti sulla famigerata banda che correvano sulla bocca dei fiorentini a opera dei sopravvissuti o per vanteria pubblica degli scherani. Non si fanno forse le cose, anche le peggiori, per poterle raccontare? Il contrario del mio caso, si disse Gino nel pensiero, a voce così bassa da non potersi neppure ascoltare nella mente. Si figurò le scene di carità con le finte esecuzioni, cui seguivano lunghe risate sgangherate di fronte ai superstiti, privati se non ancora della vita, certo, di ogni dignità. Oppure il Grand Guignol, degli strumenti di tortura a vista nella vasta sala che fungeva da stanza per gli interrogatori e da luogo di bisboccia, prima e dopo. Fruste, verghe d'acciaio, pinze, manette, arnesi di rozza falegnameria destinati ai lobi delle orecchie delle vittime, un triangolo in legno cui venivano appese e frustate. Non mancava neppure la modernizzazione delle scariche elettriche in una stanza apposita. Molto presto toccò a lui in quella sala. Somigliava davvero a come se l'era immaginata. Mentre aspettava, gli cadde l'occhio su una lettera in vista sul tavolo di cui scorse il destinatario. Era indirizzata a lui. Non fece in tempo a realizzare compiutamente che cosa significava perché entrò il temutissimo Himmler d'Italia e l'attenzione di Gino si spostò a forza su di lui. Era un individuo grottesco. L'avrebbero descritto con la bocca da rana e le palpebre a mezz'asta sugli occhi freddi, verde lucertola. Aveva una sua forza, seppure caricaturale. La prima parte dell'interrogatorio se ne andò con le banali intemerate del maggiore carità contro la Chiesa e i cattolici. Gino rimase in silenzio. Quindi carità prese con gesto teatrale la lettera dal tavolo e cominciò a leggerla a voce alta. Era per lui, dal Vaticano. Si citava il suo aiuto. «Quale aiuto?» chiese il bislacco graduato, stropicciandosi le mani prima e schiaffeggiandosi gli alti stivali neri con una frusta poi. Sicuramente la considerava una lettera cifrata. «Armi, vero? Tu hai mandato armi al Vaticano? Posso farti uccidere per questo», insistette. «No, no, niente armi», proruppe Gino con decisione, quasi sollevato, ma senza darlo a vedere con la sua voce ancora più roca. «Il ringraziamento della Santa Sede è per la farina, la pasta, l'olio, lo zucchero, il caffè che ho mandato ai bisognosi», seguitò. «Quali armi? Non ne ho. Non so sparare. Da militare avevo sempre la pistola scarica». «Non è vero, stai mentendo», fece gelido Carità. «Non mento, è la verità», rispose Gino reggendo lo sguardo. Mentre veniva riportato in cella e dalla luce del tramonto che feriva trasversalmente la sala dell'interrogatorio, facendo rilucere i ferri del maggiore, rimpiombava nella penombra di quei 3 metri per 2. In effetti Gino si sentiva leggermente rincuorato. Sempre spaventato, certo, ma in un confine riconoscibile. «Se è tutto qui, magari possono ammazzarmi lo stesso, ma non hanno molto contro di me. Nessuno può provare il falso, giacché non ho alcuna dimestichezza con le armi». Questo pensiero si rovesciò nel suo contrario quasi subito. «Ma se mi torturano e io non ho niente da dire, che fine faccio?» Nella cella senza finestre, se non la minuscola grata dello spioncino, passarono i primi minuti. Si sentiva l'eco dei grida e rumori indistinti. Poi silenzio. Quindi altre grida. Passi che si avvicinavano e si allontanavano. Gli odori mefitici che cominciavano a tenergli compagnia. I minuti si fecero ore. Gino ebbe tutto il tempo per riepilogare la situazione del momento a partire dalle descrizioni sulle torture che avvenivano a Villa Triste. Era un film dell'orrore. Sigarette spente in faccia, timpani perforati con un pugnale, liquidi bollenti rovesciati nelle gole di chi doveva parlare. Il giorno si mutò presumibilmente nella notte, anche se la differenza di luce in quelle celle era infinitesimale. Passò un altro giorno. Per cercare di mantenersi calmo, Gino si distrasse più e più volte dalla sua missione di corriere degli ebrei. Se non ci pensava, era più semplice rimuoverla ed evitare che gli scappasse detto qualcosa così, per sbaglio. E ripercorse la sua vita anno per anno, luogo per luogo, episodio per episodio, corsa per corsa. Ho sempre sentito dire, a maggior ragione in questi tempi in cui la vita non costa niente, è appesa a un filo, al caso, agli umori degli altri, momenti in cui si spara facile per odio, per vendetta, dicerie, maldicenze, fanatismo ideologico. Ho sempre sentito dire che di fronte a un plotone di esecuzione, in quei secondi che corrono tra il puntare e il fare fuoco, il condannato rivede tutta la sua vita. Io lo sto solo facendo con più calma, tentando di padroneggiare il terrore, guardando con fiducia al fatto che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, per una giusta causa. Non mi sembra strano farlo, mi sembra naturale, non direi neppure obbligatorio, non mi sento obbligato, mi viene, quindi non mi posso neppure pentire né posso rimpiangere di aver fatto quello che ho fatto in questi mesi. Non mi pento né rimpiango nulla, rifarei tutto. Ecco, provo a distrarmi, mi immagino libero, nuotatore di fiume. Come amo l'Arno, come mi è familiare l'Ema. Non posso pensare a mia moglie e a mio figlio perché ne ho una fitta dolorosissima. Se qui mi fanno fuori, loro che faranno? Chi penserà a loro? I miei genitori, i miei amici? Ne ho tanti, è vero. Poi c'è Sua Eminenza, non li lascerebbe a secco. Comunque non ci voglio pensare. Guai a immaginare il male, perché poi accade. No, è andato tutto bene finora per gli ebrei di cui mi sono preoccupato e seguirà così, ne sono certo. Torniamo indietro, quando correvo nel secolo scorso. Sono più seccato per le corse che non ho vinto per sfortuna, accidenti o incompetenza altrui. Quelle non me le ridarà nessuno, a meno che non riprenda a correre anche così. Quando la guerra finirà, se solo non sarò troppo vecchio. Trascorsi in quel modo anche tutto quel giorno e la notte successiva, proprio mentre stava ripercorrendo il film della sua vita di quell'ultimo avventurosissimo inverno, il film che doveva custodire nel segreto a prezzo della sua stessa vita, il terzo giorno si aprì la porticina della cella e venne riportato nel solito salone. Finalmente Carità riprese e concluse l'interrogatorio. Come tutte le mattine, anche in quel terribile inverno del tradimento contro l'ex alleato tedesco e dell'Italia spaccata in due, Ivo scendeva da Terontola Alta, appollaiato sulla canna della bicicletta di suo padre per accompagnarlo al lavoro. Un lavoro arrangiaticcio, come tutti allora, giacché tirava avanti da operaio delle ferrovie, roba di banchine, sassi e traversine. Ivo era piccolo, anche fisicamente. Aveva solo 7 anni e la guerra così vicina era in quei momenti per lui poco più che una parola grossa. Scesi in pianura all'inizio della salitina per il ponte della Variante, il padre doveva smontare per forza per spingere la bici e Ivo restava in canna. Quella mattina vide qualcuno sul ponte a poca distanza e chiese: «Babbo, chi è quel signore?» L'operaio delle ferrovie non ebbe bisogno di aguzzare lo sguardo. «È Bartali! Gino Bartali, il campione!» gli rispose sorridendo. Qualche anno dopo, precisamente nel 54, ossia nell'ultima stagione agonistica del campione quarantenne, Il piccolo Ivo, poco più che adolescente, ma già professionalmente esperto di bici, sarebbe stato reclutato proprio dalla squadra di Bartali come meccanico in emergenza. Avevano saputo di un giovane particolarmente destro e avveduto con ruote e manubri e lo ingaggiarono anche per il Giro d'Italia, che Gino non avrebbe disertato per nessun motivo al mondo, tantomeno per quella stupida esimente dell'età. Vecchiaccio per tutti o quasi, certo non per lui che si portava dentro una straordinaria vicenda secretata nel suo cuore. Forse era rimasto giovane anche per questo. Ma Ivo era troppo giovane, non aveva ancora compiuto 17 anni e il regolamento rigorosamente prevedeva che sulle automobili delle squadre al seguito della corsa non potessero montare le donne e i minori di 18 anni. Eppure in Italia era già arrivato il suffragio universale. Ivo il Toscanino, come lo chiamava Coppi, di cui il ragazzo di Terontola era tifoso, pur lavorando per Bartali, era angosciatissimo. Temeva di perdere la grande occasione della sua vita in un'Italia che in quegli anni non voleva perdere la propria grande occasione per la rinascita di un paese e di un popolo ferito. Si trovò il sistema. Qualcuno degli organizzatori prese a cuore la sorte del toscanino e alla partenza ebbe un documento falsificato che lo rendeva diciottenne. Fu una vera fortuna, ricorda oggi, dopo una vita passata nei dintorni di Gino e di sua moglie, soprattutto come amico e spesso come confidente, più di molti altri. Oltretutto, con quel documento potei andare anche al casino. I documenti falsi tornano in modo decisivo nella storia di Gino, ma nella chiave più nobile. Seguiamolo mentre sale sulla sua bici da corsa perché sta fischiando il treno da Assisi, cui seguirà nell'arco di pochi minuti un treno da Roma e uno da Firenze per una concentrazione di passeggeri, di polizia italiana e soldati tedeschi, come era raro che accadesse. In quel momento Bartali stava compiendo un'azione rischiosissima. Doveva arrivare alla stazione di Terontola in sincronia con il primo dei tre treni, così da generare un formidabile diversivo per i controlli nei confronti di ebrei, dissidenti antifascisti e chiunque rischiasse di essere fermato o arrestato durante l'eventuale cambio di treno. Lui naturalmente non sbaglia un colpo. Né lo sbaglierà nella cinquantina di occasioni analoghe di quell'inverno tristissimo e speciale. Come sempre è raggiunto da Firenze traversando il Casentino. Si era fermato all'inizio del paese da un suo amico sarto che lo aspettava per rifocillarlo con la stazione a vista.

Nel brusio fattosi clamore, organizzato sulle prime ad arte da un manipolo di partigiani che lui conosceva e che si fingevano per l'occasione suoi tifosi, lo sarebbero diventati alla millesima potenza da allora in poi, e nelle volte successive pullulato spontaneamente, era tutto un oh di meraviglia per l'apparizione del campione che suscitava per forza l'attenzione generale nella stazione, nelle sale, lungo i tre binari e nel bar. Ma è Bartali, Gino Bartali, si rincorrevano i commenti che si trasformavano in breve in studiata confusione. Ma come mai è a Terontola? C'è per caso una corsa? Si chiedeva qualcuno a cui lui rispondeva: No, mi sto allenando per quando riprenderanno. Voglio farmi trovare pronto. Ma ti alleni da solo? Faceva un altro più intimo, con un tu guadagnato in anni di frequentazioni tifose senza barriere. Solo Gino sapeva che proprio solo non era. Che nel tubo della bici che reggeva il sellino erano arrotolati foto o documenti o entrambi che avrebbero potuto salvare la vita di qualche ebreo perseguitato. Oltre alla sua missione di corriere, svolgeva però anche quella cinematografica azione di distrazione e disturbo per le retate immancabili. Anche fascisti e tedeschi accorrevano richiamati dal trambusto e magari si perdevano qualcuno che sfuggendo ai controlli sgattaiolava da un treno all'altro oppure via dalla stazione. Trambusto che durava una decina di minuti. Poi Gino, urlando con la sua voce già assai roca, dava all'occasionale e insieme mirato consesso un appuntamento per un giorno preciso di lì a poco, tipo. Allora vado, ci vediamo giovedì della prossima settimana? Come se l'episodio facesse parte della sua tabella di allenamenti. Era o non era il ciclista italiano più forte al mondo sulla soglia della guerra? E il più famoso? E dopo un omerico arrivederci spariva alla volta di Perugia. Ovviamente l'incursione ferroviaria di Gino lasciava una scia di curiosità. Perché veniva? Non aveva altro da fare? Non si accorgeva della guerra intorno a sé, eccetera. Ebbene, quasi subito funzionò dantescamente la donna dello schermo, che in questo caso era una certa Vera Pipparelli, ventenne bionda e formosa cugina del titolare del bar che stava al banco per la gioia di molti occhi. Si sparse la voce che il campione venisse per lei e da allora, nell'ammiccamento generale, grande fu la comprensione sotto quel cielo bellico. Gino non smentì né confermò. Il circondario si sentì rassicurato e la scena si ripeté nelle settimane e nei mesi quasi meccanicamente con il medesimo copione. Adriana, la moglie adorata di Gino, non aveva motivo di dubitare né della fedeltà né della fede purissima del marito. Questo, pensa e racconta Ivo, sempre in contatto con la famiglia nell'ultimo mezzo secolo e custode di memorie e ricorrenze bartaliane. Delle azioni di guerra particolarissime, almeno per uno della sua fama, Gino parlò poco, di malavoglia, e quasi costretto dalle circostanze e solo molti anni dopo. Ma quello che Ivo non sa, perché Gino non gliene parlò mai, né a lui né a nessuno, era che cosa frullasse davvero nella testa di quell'uomo particolarissimo mentre eseguiva il suo delicato compito, pedalando da mattina a sera in tempo di guerra e nascondendo materiale letale per lui e la sua famiglia. Oppure quando passava per Terontola e originava quel fenomenale ambaradan, un volteggio al trapezio senza rete. Faceva forse i confronti con altri treni e altre stazioni della sua prima vita? Per esempio, quando nel 37 ricevette un telegramma armato: Partire, stop, di Achille Starace, allora segretario del Partito Nazionale Fascista e presidente del CONI. L'ente ancora oggi preposto alla gestione dello sport italiano. Venne obbligato ad andare al tour per risollevare l'immagine dell'impero inguaiata dalle inique sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni a causa delle nefandezze coloniali in Orbace, in Etiopia.

0: Aveva vinto il suo secondo giro d'Italia consecutivo con tutti i postumi di una broncopolmonite, allora non esattamente il fastidio di oggi. Pur a malincuore e rischiando la salute, acconsentì. Tra mille peripezie in corsa, quando stava riprendendo fiato e voglia e fiducia in una vittoria strepitosa, fu costretto al ritiro dagli stessi che lo avevano obbligato ad andare per le medesime questioni di immagine. Ma nel caso al contrario. E nessuno gli pagò neppure il ritorno in treno in Italia. Oppure, ripensando al tour del 38 stravinto, quando non si prestò a far la marionetta del duce a Parigi e ne venne rimeritato a Milano con una bieca campagna stampa del regime, aggredito dal popolo d'Italia, che lo fece scendere dal treno se non proprio come uno sconfitto, certo come una maglia gialla accidentale, estraneo ai simboli duceschi. Questi interrogativi sugli ipotetici confronti di Bartali con se stesso possono sembrare una forzatura solo a chi non tenga insieme l'integrità dell'uomo bartaliano, una sorta di homo genus che per generazioni siamo stati abituati a considerare solo un grande campione dello sport e del ciclismo. E invece Gino era anche, e a volte, soprattutto un uomo assai intelligente, cui, alla luce dei fatti eclatanti della sua vita plurale, cioè non solo agonistica, possiamo far credito di un'introspezione profonda e di domande su di sé e sul mondo, apparentemente distanti dalla routine abbonata a un campione. È stata un film eccezionale. Tutta o quasi la vita di Bartali, passata invece alla storia più o meno esclusivamente come quella del rivale acerrimo di Fausto Coppi. I duellanti fanno sognare e funzionano sempre, d'accordo, ma per lui è un po' pochino, non vi pare?
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. L'opera Il Decameron è scritta in volgare tra il 1348 e il 1372. Si compone di 100 novelle in prosa, inserite in una cornice narrativa e suddivise in gruppi di 10. Deca in greco, corrispondenti alle 10 giornate. Emeron, in greco, della vicenda. Nel proemio, cioè l'introduzione all'opera, Boccaccio anticipa che il tema centrale dell'opera è l'amore. Si tratta di un sentimento che coinvolge completamente la vita dell'uomo, con conseguenze spesso anche molto dolorose. Boccaccio indirizza la sua opera a tutti quelli che sono afflitti dalle pene d'amore. Lo scopo è di dare loro sollievo e utili consigli. In particolare, si rivolge alle donne, che considera meno fortunate degli uomini. Nella società medievale sono costrette a vivere in casa e le donne non hanno la possibilità di distrarsi con il gioco, la caccia e i viaggi, come fanno gli uomini per alleviare le proprie pene amorose. La lettura delle novelle può costituire per loro una fonte di svago e di consolazione. Per questo motivo si dice che il fine dell'opera è intrattenere, cioè far trascorrere il tempo in modo piacevole e consolare il lettore. La storia del testo è ambientata nel 1348, quando a Firenze la peste continua a uccidere molte persone. E 7 fanciulli e 3 giovani si ritirano in una villa di campagna per sottrarsi al contagio del male. Essi trascorrono le giornate tra varie attività, a seconda delle ore del giorno. Nelle ore pomeridiane, tranne il venerdì e il sabato, i giovani raccontano a turno una novella, secondo il tema deciso, giornalmente da chi di loro svolge la funzione di re o regina della giornata. Il pomeriggio si conclude con una ballata. I personaggi protagonisti delle novelle, sia maschili che femminili, appartengono a tutti gli ambienti sociali della corte feudale e alla borghesia cittadina, ai bassifondi delle città portuali e agli ambienti ecclesiastici. La particolarità della rappresentazione di Boccaccio consiste nell'aver dato vita per la prima volta a figure dinamiche, cioè che si trasformano nel corso della storia, anche complesse, cioè che mostrano i diversi aspetti della loro personalità e la straordinaria gamma di risorse che sono in grado di mettere in gioco nella propria vita. Gli ambienti in cui si svolgono le vicende sono tra loro molto diversi, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista geografico. Alle innumerevoli città italiane, come Firenze, Napoli, Venezia e Treviso, si affiancano anche paesi stranieri, come la Francia, la Turchia, la Siria, la Germania e molti altri. Anche quando l'autore non si sofferma troppo sulla descrizione, i riferimenti ai luoghi sono precisi e accurati. Dimostrano una conoscenza geografica e delle diverse abitudini culturali molto approfondita, probabilmente frutto della diretta esperienza del Boccaccio acquisita attraverso i suoi numerosi viaggi. Per la prima volta nella narrativa europea, l'ambientazione, cioè la costruzione dello scenario in cui si muovono i personaggi delle storie, diventa elemento fondamentale della narrazione. E in accordo con le varietà dei temi e delle situazioni che le novelle affrontano, Boccaccio si serve di registri linguistici molto diversi, come già aveva fatto Dante nella sua commedia, e attinge a tutta la tradizione letteraria precedente. Molto corretto ed elegante nella costruzione del periodo, Boccaccio sperimenta nei dialoghi tutti i tipi di linguaggio, da quello più raffinato e formale a quello più popolare, gergale e dialettale. Personaggi, ambientazione e stile concorrono alla definizione del realismo narrativo, che costituisce l'elemento caratterizzante dell'opera e distingue la narrazione di Boccaccio da tutta la tradizione narrativa precedente. La visione del mondo di Boccaccio nel Decameron è fortemente influenzata dalla classe sociale a cui egli appartiene, cioè alla borghesia mercantile. Boccaccio esprime ammirazione per i mercanti e per le loro risorse. Si tratta infatti di uomini dotati di una buona cultura. Leggono, scrivono, fanno di conto, conoscono più lingue, capaci di adattarsi a tutti i contesti e di istituire legami con tutti i ceti sociali. I mercanti sono portatori di una nuova visione della vita medievale, più aperta e dinamica rispetto alla concezione precedente. Ciò nonostante, egli non intende proporre il mercante come modello di riferimento ideale, perché sottolinea le conseguenze negative di chi persegue come unico obiettivo il profitto personale, senza tenere in alcun conto gli altri valori umani. L'ideale di uomo che emerge dall'opera unisce le caratteristiche positive della borghesia mercantile alle caratteristiche positive della nobiltà feudale, che Boccaccio aveva frequentato alla corte di Napoli. La cultura, la generosità, l'onestà del mondo cortese devono unirsi alle risorse umane del mercante, capace di cambiare per raggiungere i propri obiettivi e volgere a proprio favore le situazioni negative. L'uomo che Boccaccio ammira è quello che sa reagire alla fortuna avversa, utilizzando le sue capacità umane. Lo spazio dato alle possibilità dell'uomo di governare la propria vita nel Decameron si allarga, mentre si restringe lo spazio assegnato al divino e alla possibilità del divino di incidere sul mondo dell'uomo. Per questo motivo, la visione della vita proposta da Giovanni Boccaccio si definisce laica, in quanto non è influenzata da una concezione religiosa.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Venerare il corpo di San Francesco serve a riflettere sull'essenziale. Di Alessio Sparati. 400.000 prenotazioni, 400 volontari per l'ostensione delle spoglie del poverello d'Assisi 8 secoli dopo la sua morte, organizzata nella Basilica Inferiore di Assisi fino al 22 marzo 2026, con prenotazione obbligatoria gratuita. Un'idea nata nel 2023 dal custode del Sacro Convento, frate Marco Moroni, che ottenne subito il consenso dell'allora vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e la benedizione di Jorge Bergoglio, che diventando papa, del santo adottò il nome. Ed è proprio quel nome familiare ma illustre che torna a risuonare potentemente nelle pietre e nei corridoi di uno dei luoghi più sacri d'Italia. L'ostensione delle sue spoglie non è soltanto un fatto devozionale, ma un fenomeno che intreccia fede, identità nazionale, memoria collettiva e politica ecclesiastica. Ad Assisi, città che sembra sospesa tra cielo e pietra rosa, l'annuncio di un fatto del genere muove pellegrini, curiosi, studiosi e pure gli scettici con tutte le loro domande. Perché mostrare un corpo o ciò che di esso resta dopo 8 secoli? Che cosa cerca chi si mette in viaggio verso la cripta della Basilica di San Francesco? E che cosa dice oggi quel corpo consumato dal tempo, ma ancora capace di attrarre folle oceaniche? Pace e fraternità senza frontiere. Francesco, al secolo Giovanni di Bernardone, è nato nel 1181 o 1182, data incerta, e morto nel 1226. Figlio di un ricco mercante, diventa il cantore della povertà. Perfetto uomo del Medioevo che parla al mondo globalizzato con una rete di fratelli nella fede, che diventa europea secoli prima dell'Europa unita. È evocato da laici e credenti di ogni latitudine come simbolo di pace e fraternità. In questo contesto, l'ostensione delle spoglie assume un valore che supera la dimensione liturgica. Diventa il segno visibile di una tradizione che si mostra al mondo. Le reliquie, nella storia del cristianesimo, hanno sempre avuto una funzione ambivalente: oggetti di venerazione e al tempo stesso strumenti di coesione sociale, talvolta anche di competizione tra città e santuari, anche se Assisi non ha mai avuto bisogno di forzare la mano. Il corpo di Francesco fu nascosto per secoli per proteggerlo da possibili trafugamenti, finché nel 1818 fu ritrovato sotto l'altare maggiore della Basilica Inferiore. Da allora la sua presenza, custodita nella cripta, è diventata il cuore pulsante del santuario. L'ostensione, tuttavia, proprio perché rara, rompe l'ordinarietà della visita e crea un tempo straordinario. Fra Moroni ha messo l'accento sulla coincidenza dell'esposizione del corpo con il tempo della Quaresima. Questo periodo per noi cristiani è un momento potente che ci ricorda la polvere da cui veniamo e dove ritorneremo. Vorremmo, dice, che questo annuncio sia un segno potente di pace e di fraternità, per ricordare al mondo, tanto polarizzato, troppo spesso teatro di contraddizioni e cattiverie, che tutti siamo polvere. Gli fa eco l'amministratore apostolico di Assisi, Sorrentino, che considera l'ostensione un'esperienza mistica che ci fa esperienza di Dio per ciascuno di noi, che come Francesco apparteniamo a questa Chiesa. Il corpo di Francesco non era bello. I conterranei lo descrivevano come brutto e sporco, ma con la sua parola, ispirato da Dio, spinse alla pace, sostiene Felice Accrocca, vescovo eletto delle diocesi di Assisi Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e di Foligno. Oggi, aggiunge, siamo in una dittatura dell'immagine, ma questo corpo continua a parlarci. L'uomo non vale per ciò che appare, ma per ciò che è. Francesco continua a parlarci e mi auguro che questo mese possa farci riflettere sul fatto che c'è qualcosa che va oltre l'immagine e l'apparire. Il valore spirituale delle reliquie. Ciò che si vuole fare non è spettacolarizzare, ma consentire un incontro ravvicinato con ciò che resta di un uomo che ha cambiato la storia religiosa e culturale dell'Occidente. Nei giorni dell'ostensione, Assisi cambia ritmo. Le strade si riempiono di gruppi organizzati, di famiglie con bambini, di religiosi provenienti da ogni continente. Le lingue si mescolano sotto le volte gotiche affrescate da Giotto e Cimabue. In un mondo che archivia tutto in un cloud, l'ostensione di un corpo è un atto radicalmente controcorrente. Ricorda che la fede cristiana è incarnazione, materia, storia. Francesco non è un'idea astratta, ma un uomo che ha camminato scalzo sulle colline umbre, che ha abbracciato i lebbrosi, che ha parlato al lupo di Gubbio in un racconto diventato leggenda e simbolo, che ha inventato il presepe vivente, il bue e l'asino, che ha partecipato alla quinta crociata non per combattere, ma per conoscere Sultano al-Malik al-Kamil, che l'ascoltò con rispetto. Mostrare le sue spoglie significa riportare al centro questa concretezza. La Chiesa, negli ultimi decenni, ha cercato di evitare ogni enfasi eccessiva, insistendo sul valore spirituale e non magico delle reliquie. L'ostensione non promette miracoli, non vende indulgenze medievali. È proposta come occasione di riflessione, di ritorno all'essenziale. E l'essenziale, nel messaggio francescano, è fraternità, custodia del creato, pace. L'ostensione non aggiunge nulla alla sua santità, ma la rende visibile. È un gesto antico che parla al presente, un ponte fra la pietra medievale e l'uomo digitale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso Occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, Nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano, che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e Aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno, o secondo altri denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, Proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini, e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. 3 dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, com'è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse, non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato, altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memoriae. A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire templi ed edifici destinati a perpetuare la sua gloria. Infine, fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe, ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli Etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Bere caffè fa bene e abbassa la pressione. Lo dice uno studio italiano che pone però due condizioni. Non essere particolarmente sensibili alla caffeina e limitarsi a 2-3 tazzine al giorno. Non è il solo effetto benefico di questa bevanda amata dagli italiani. Altre ricerche hanno scoperto che protegge dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiovascolari e addirittura dal tumore al fegato. Di Barbara Merlo. Noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo per quantità, 5,5 kg a testa all'anno contro i 12 della Finlandia, che ha il più alto consumo pro capite secondo i dati dell'International Coffee Organization. La ragione è che prediligiamo i formati piccoli, cioè quell'espresso in tazzina che siamo davvero i più bravi a fare. L'Italia, infatti, attorno al caffè ha creato un vero e proprio rito che va al di là del consumo della bevanda. Il caffè è parte della nostra identità nazionale, è espressione della socialità che ci contraddistingue nel mondo. Per chi lo apprezza è un piacere irrinunciabile, ma fa bene o male alla salute? Numerosi studi negli ultimi anni hanno concluso che con un consumo moderato, massimo 3-4 tazzine al giorno, i benefici superano gli eventuali effetti collaterali. È dimostrato, per esempio, un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, di alcune malattie neurodegenerative e del tumore al fegato e all'endometrio. Ancora oggetto di dibattito è invece la relazione tra caffè e rischio di ipertensione. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nutrients, condotta da studiosi dell'Università di Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, del capoluogo emiliano, il caffè aiuta anche a mantenere bassa la pressione sanguigna. Dallo studio è infatti emerso che chi ne beve 2 o 3 tazzine al giorno ha la pressione più bassa di chi ne beve una sola tazzina o non ne beve affatto. I ricercatori, coordinati dal professor Claudio Borghi, hanno considerato un campione di 720 uomini e 783 donne nell'ambito del Brisighella Heart Study, uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Ateneo Bolognese che dagli anni 70 osserva e analizza periodicamente un campione randomizzato della popolazione di Brisighella, piccolo comune rurale dell'entroterra romagnolo. Per ognuna delle persone individuate sono stati confrontati i valori della pressione sanguigna, sia periferica sia misurata a livello dell'aorta vicino al cuore, e le abitudini di consumo del caffè, assieme a una serie di altri dati clinici. Le persone che bevevano due o più di tre tazze di caffè al giorno presentavano valori di pressione sistolica, la cosiddetta massima, inferiori rispettivamente di 5,2 e 9,7 mm di mercurio, l'unità di misura della pressione, rispetto a coloro che non ne bevevano mai. Inoltre, il minore rischio di sviluppare ipertensione sembrerebbe già apprezzabile con una tazzina di caffè al giorno rispetto a nessuna tazzina. Come molti altri infusi di origine naturale, al momento della sua preparazione, il caffè rilascia una serie di sostanze antiossidanti, in prevalenza catechine e flavonoidi, con funzione vasodilatatrice che contrasta l'ipertensione. Gli effetti positivi si sono registrati anche nei consumatori di caffè decaffeinato, spiega Arrigo Cicero, docente di scienze dietetiche dell'Università di Bologna, presidente della SINUT, Società Italiana di Nutraceutica, e tra gli autori dello studio. Tuttavia c'è anche l'effetto della caffeina che si muove in direzione contraria, aggiunge l'esperto, favorendo il rilascio nel sangue di catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Pertanto, dallo studio si sono autoesclusi i soggetti particolarmente sensibili alla caffeina, che per questo hanno difficoltà a consumare il caffè, in quanto ne patiscono alcune conseguenze legate proprio alla presenza di caffeina. Alterazioni del sonno, aumento della frequenza cardiaca e della pressione, iperacidità gastrica. La nostra ricerca non conclude che il caffè faccia abbassare la pressione sempre, ma che nei soggetti normotesi, che tollerano bene la caffeina, questa bevanda contribuisce a mantenere più sani i vasi sanguigni, puntualizza Cicero. Il caffè è un'alchimia complessa di sostanze, la cui natura varia in funzione non soltanto del tipo di miscela di partenza, ma anche della tostatura, del grado di macinazione, del metodo di preparazione, espresso al bar, moka, macchina a capsule o a cialde. Il caffè meno tostato contiene in media più sostanze antiossidanti perché è stato meno trattato termicamente. Anche la modalità di preparazione influisce sul rilascio di antiossidanti. La bollitura in stile americano e la moka permettono infatti un rilascio di antiossidanti maggiore della preparazione con la macchina da bar o con quella a capsule o cialde, conclude il professor Cicero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori, di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando, ma al tempo stesso chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso fare?»

0: diritto a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo. Con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero, solo che quando cominci a giocarlo ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare, più videogiochi e più spendi, solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica In... L'apporto alla scienza di Leonardo da Vinci, di Gilda Albani. Solo in alcuni casi le innovazioni del passato, frutto delle ricerche e delle riflessioni di alcuni geniali studiosi, hanno trovato una concreta applicazione nei secoli in cui sono state ideate, cosa che è avvenuta il più delle volte a molti anni di distanza dalla scomparsa dei loro autori. Ma senza dubbio spetta a Leonardo da Vinci, genio universale per eccellenza, nato nel 1452, il primato di avere fatto il maggior numero di progetti in molti settori senza averne visto la realizzazione concreta. Anzi, per molto tempo il suo apporto alla scienza e alla progettazione di nuove macchine fu quasi ignorato, a vantaggio del suo valore artistico, giustamente indiscusso. Solo quando i tempi furono maturi, le 16.000 pagine in cui egli aveva raccolto i suoi appunti, gli scritti e i disegni, conobbero la giusta valutazione e diedero dunque grandi possibilità di ricerca agli studiosi delle nuove generazioni. Sappiamo bene, per esempio, quanto importanti sono state le riflessioni di Leonardo sul volo dell'uomo, argomento al quale egli dedicò un instancabile impegno. In un primo tempo esaminò con grande attenzione il volo degli uccelli per applicare i risultati delle osservazioni a una serie di strumenti che consentissero all'uomo la possibilità di concretizzare l'antico sogno del volo. Impresa sublime, fino ad allora appartenuta solo agli dei della mitologia. Inizialmente Leonardo ideò delle ali combattenti, ma molto presto giunse alla concezione del volo librato, introducendo così il concetto rivoluzionario di motore e proponendo dunque l'applicazione di una molla a balestra da concepirsi come

0: e un accumulatore di energia. Ebbe anche la geniale idea di creare un'elica, strumento decisamente rivoluzionario, che non trovava riscontro alcuno in natura. Ed è proprio questo uno dei segni essenziali della genialità leonardesca. L'essere partito dall'osservazione del mondo naturale per giungere quindi alla progettazione di nuovi strumenti che ancora per secoli sarebbero stati ignorati. Alcune delle idee di Leonardo trovarono in effetti un'immediata applicazione concreta, soprattutto quelle relative al campo della meccanica applicata e in particolare nell'analisi dei dettagli e dei problemi connessi alle macchine vere e proprie. A quel tempo il Ducato di Milano era all'avanguardia nel settore industriale e Leonardo ebbe la fortuna di lavorare proprio dove c'erano maggior fermento e iniziative di ogni genere. Egli studiò e progettò innumerevoli congegni meccanici, tanto da velocizzare e perfezionare i movimenti più differenti. Per esempio, lo attrassero in maniera particolare i problemi relativi alla locomozione terrestre e lo testimoniano i numerosi disegni dei veicoli, dei carri da guerra e per artiglierie. Egli si applicò a lungo inoltre allo studio dello sforzo di trazione, delineando dei principi che sarebbero stati di grande utilità ai posteri. Per esempio, stabilì in via sperimentale che la resistenza di trazione decresce con l'aumentare del diametro della ruota e con la diminuzione del rapporto tra il diametro del perno e quello della ruota. E si dedicò anche alla ideazione di macchine operatrici, rese quasi moderne grazie a un utilizzo più ingegnoso non solo della forza animale e umana, ma anche di acqua, pesi e molle. L'apporto diretto di Leonardo alle macchine già esistenti nel suo tempo fu di indiscutibile importanza, perché egli aggiunse perfezionamenti sostanziali in grado di migliorarne considerevolmente le prestazioni. Furono esemplari in questo senso il torchio da stampa con avanzamento automatico, il maglio per battere metalli imballeabili, la macchina per filettare le viti e varie macchine da sollevamento come le gru semplici. Un altro settore al quale Leonardo diede grande e concreto impulso innovativo fu senza dubbio quello dell'idraulica, argomento che attirò la sua attenzione all'epoca della sua permanenza a Milano, luogo in cui la rete di canali ai fini dell'irrigazione rese quasi inevitabile un perfezionamento per una migliore distribuzione delle acque. E fu così che Leonardo mise a punto una serie di macchine per il sollevamento e il trasporto dei detriti e dei materiali di scavo, ma anche per la pulizia dei letti dei fiumi e dei canali, progettando perfino una serie di corsi d'acqua navigabili, fra i quali quello che doveva congiungere Milano e Lecco e quello che avrebbe collegato Firenze al mare. Ma il significato fondamentale del ruolo di Leonardo scienziato va ben oltre l'ideazione e la progettazione di macchine e strumenti ed è infatti da ricercarsi nel rifiuto del presupposto tutto medievale secondo il quale era essenziale seguire i principi dei testi scritti e non cercare l'innovazione se questa contrastava con la tradizione. Dunque, nella negazione di quello che si intende con la parola progresso. La passione di indagare ogni ramo dello scibile umano e di trovare una risposta ai quesiti ancora inevasi, questa era la vera caratteristica rivoluzionaria degli studi di Leonardo da Vinci, che anticipava così di molti secoli i presupposti ideali della scienza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, Sentieri di Pace. Un giro ad anello tra le malghe dell'altopiano dei Sette Comuni, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Sugli alpeggi si pratica la lavorazione tradizionale dell'asiago DOP, profumato dalla varietà della flora spontanea. di Susanna Scaffuri. Adagiato tra le Prealpi vicentine, l'altopiano di Asiago era anticamente una confederazione di 7 comuni dove si parlava il cimbro, una lingua germanica che ancora oggi sopravvive nell'uso quotidiano. Non è raro infatti ascoltare l'esclamazione «casunt», «salute», tra un bicchiere levato e l'altro. In un paesaggio dei vasti orizzonti, tra boschi di larici e di conifere, si contano almeno 92 malghe che ne fanno uno dei sistemi d'alpeggio più grandi dell'arco alpino. Tra la fine di maggio e settembre, in alcune di queste malghe, si può ancora assistere al rito antico della lavorazione del formaggio Asiago DOP, dalla mungitura alla cottura in paioli di rame, fino alla messa in forma che si ripete ancora oggi secondo antichi gesti documentati fin dal Medioevo. Tra i tanti itinerari possibili e ben segnalati dal progetto di valorizzazione del territorio Via delle Malghe, c'è quello in Val Formica, che attraversa pascoli panoramici con viste spettacolari verso il Monte Verena, 2015 metri. Per raggiungere il punto di partenza della nostra passeggiata, si segue la statale in direzione Trento. Si entra in Val d'Asso e poi si imbocca la strada che conduce in valle. Lungo i margini stradali si vedono ancora i segni della tempesta Vaia del 2018, che ha decimato migliaia di larici. Da alcuni anni i tronchi vengono recuperati e utilizzati nell'arredamento di interni o nell'edilizia. Raggiunto il rifugio Larici, che offre possibilità di parcheggio, si prosegue a piedi, iniziando dal sentiero sulla sinistra, adatto a tutti, calzando le scarpe giuste, che conduce alle prime malghe. Le mucche pascolano libere e accompagnano il cammino con il loro sguardo mansueto e il suono dissodante dei campanacci. Arrivano qui in vacanza dopo la transumanza primaverile, quando i prati si colorano della ricchezza delle varietà botaniche. Il viola di campanelle, cardi e rododendri, il blu dei non ti scordar di me, il giallo di ginestrino e tarassaco, il bianco del cumino e dello spinaccio selvaggio, solo per citarne alcune. È proprio la varietà del pascolo che conferisce al latte una qualità superiore e un profumo che persiste nella pasta del formaggio. Una delle prime malghe che si incontrano è d'osso di sotto, con le sue forme stese sui muretti, in attesa di essere riparate nel locale adatto alla stagionatura. Il panorama spazia dalle pareti nord del Monte Verena fino alla cresta del Monte Portule. Ugo Marini, con la moglie Gabriella, gestisce la struttura nei mesi estivi. Qui era di casa lo scrittore Mario Rigoni Sterna, ci racconta che durante le passeggiate tra le sue montagne, accompagnato dalla moglie Anna, si fermava a scambiare due chiacchiere e bere un caffè con mio padre Tarquinio. Anche il regista Ermanno Olmi sostava qui durante le riprese del suo film Torneranno i prati, 2014. Era ospite con la troupe per un pranzo veloce o per una merenda sostanziosa. Il film, l'ultimo scritto e diretto da Olmi, racconta di come queste terre si siano trasformate da luoghi di silenzio e di pace in trincee di sanguinose battaglie durante la Prima Guerra Mondiale. I combattimenti non hanno provocato soltanto la strage dei soldati, ma anche l'evacuazione dei civili, costretti a trasferirsi in paese e abbandonare l'unica cosa che potevano praticare, cioè l'allevamento. La crudezza di quel periodo, narrata anche da Emilio Lussu nel suo memoir Un anno sull'altopiano, sembra pesare ancora sulla memoria collettiva. E la storia di quelle vicende è raccontata e conservata nel Museo della Grande Guerra a Canove di Roane e nel Sacrario Militare di Asiago. Il nostro itinerario si avvicina alle cime e grandi pozze d'acqua riflettono le nuvole della giornata tersa. La guida Max Gnesotto di Asiago Guide spiega: le pozze sono gli abbeveratoi per le mucche e si mantengono piene perché sono predisposte per raccogliere l'acqua piovana e la rugiada mattutina. Il sentiero arriva fino alla malga d'osso di sopra, attualmente sede di casa vacanze per la comunità di Asiago. Di fianco una piattaforma raccoglie il progetto Skyscape, un osservatorio con una grande sdraio collettiva in legno che permette l'osservazione del cielo. Il cielo dell'altopiano, prosegue Gnesotto, ha un alto livello di purezza e permette di ammirare le costellazioni grazie alla totale assenza dell'inquinamento luminoso. Per l'osservazione del cielo invernale arriviamo fin qui con delle lanterne. Alle spalle della malga si apre un sentiero che si inoltra nel bosco con una predominanza di abete rosso. Se si procede in silenzio, non è raro incontrare le marmotte sentinelle che in piedi, sulle zampe posteriori, fischiano per avvertire il branco di una potenziale minaccia. Si procede fino alle pendici del Monte Cucco, verso la malga di Porta Manazzo, da cui si gode un bellissimo panorama sulle Alpi orientali e dove passa il sentiero della pace altopianese. Si chiude poi il percorso ad anello verso il rifugio Larici senza lasciarsi sfuggire un ultimo sguardo al placido paesaggio che riempie gli occhi e l'anima di una profonda pace.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Laté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi. La morte per avvelenamento di Pico della Mirandola, avvenuta il 17 novembre del 1494, resta un mistero mai chiarito. È questo il punto di partenza de Il segreto di Pico, romanzo storico e poliziesco o romanzo fiorentino, secondo le parole dei due autori, che per documentarsi hanno trascorso diversi mesi a Firenze, scoprendo nelle sue biblioteche documenti inediti che gettano nuova luce sulla capitale del Rinascimento. Buon ascolto!
3: Il 17 novembre 1494 Jean Giovanni Rollet entra a Firenze. Non è la prima volta, vive lì da 7 anni, ma quel giorno è diverso. Alla sua destra il re di Francia, dietro di lui 10.000 uomini. 10.000 uomini di un esercito come la Toscana non ne vedeva dai tempi della caduta dell'impero romano. Carlo VIII, figlio di Luigi XI, dà inizio alle guerre d'Italia. Il padre, banchiere del re, l'ha presentato a Carlo VIII 3 mesi prima a Lione. «Mio figlio, sire, può esservi utile. Lavora a Firenze. La madre è una Medici». «Certo», approvò Carlo spontaneamente, «sarà il mio intermediario tra la Francia e l'Italia». E rivolto al giovane soggiunse: «Ho un grande amico a Firenze, forse lo conoscete, Pico della Mirandola». «Chi non lo conosce? Ma l'ho solo intravisto, non gli ho mai parlato». «Ebbene, ora ne avrete occasione». Di padre lionese e madre fiorentina, cugina di secondo grado di Lorenzo il Magnifico, coetaneo del re, pratico di finanze toscane, il figlio del suo banchiere può rivelarsi utile. Gian Giovanni fa il procuratore presso la banca dello zio Lorenzo, Lorenzo de Medici, chiamato comunemente Lorenzo di Pier Francesco o l'altro Lorenzo, per distinguerlo dal Magnifico, suo cugino. Zio e nipote hanno entrambi 30 anni. «Meno magnifico, ma miglior banchiere», diceva il padre 7 anni prima. Il Magnifico era ancora vivo. Dell'altro Lorenzo, prima di mettere il figlio su una carrozza per spedirlo al di là dei monti. «Ho fatto bene a mettermi in società con il meno illustre dei due. Il Magnifico non sa far di conto. Ne trarrai grande beneficio», aveva aggiunto Pier Rollet. Quei 7 anni non l'avevano smentito. 15 giorni prima, Jean Giovanni ha ricevuto una lettera del padre. «Il re è in arrivo, vagli incontro». Raggiunge subito Pisa, dove il monarca è appena sceso da cavallo. Carlo VIII allarga le braccia ed esclama: «Il mio interprete!» E, rivolto al suo seguito, aggiunge, suscitando qualche smorfia: «Mi spiegherà l'Italia». Eccoli sotto le nuvole basse di questa metà di novembre, sulla riva sinistra dell'Arno, davanti a Porta San Frediano. L'intera Firenze li attende dietro i bastioni. Varcano la porta. «Com'è brutto!» Il clamore cavalca al loro fianco in via Santo Spirito e prosegue lontano alle loro spalle. «Che cosa dicono?» domanda il re dall'alto dell'enorme cavallo che lo rimpicciolisce ancora di più, lui già troppo piccolo per un grande monarca. «Vi acclamano, sire!» risponde Gian Giovanni, appollaiato anch'egli su un colossale destriero. «Ovvero?» riprende il re. «Dicono che siete bello, sire», mente Gian Giovanni. Il gracile re dalla grossa testa, appesantita da un naso prominente, si illumina di un fugace sorriso. «Fate tacere quei bugiardi», dice al maresciallo di Gé, capitano del suo esercito. Il maresciallo alza il pugno sinistro. 60 trombe minacciano le nuvole. Esplode il Vexilla Regis. «Vexilla Regis prodeunt! Avanzano gli stendardi del re!» Gli ottoni non mentono. Una selva di vessilli cangianti segue immediatamente i suonatori. Sete fruscianti ricamate di simboli invincibili. Angeli, gigli, chimere si confondono nelle loro pieghe svolazzanti, il cui splendore fa dimenticare la bruttezza del loro proprietario. Schiacciato sotto un cappello bianco che fa completamente ombra al suo cavallo, Carlo VIII è forse il re più brutto del mondo, ma in questa epoca e in questo luogo è il più potente. La sua bruttezza ha sorpreso, il suo esercito ha stupefatto. I fiorentini non hanno mai visto soldati simili. Nei tre dipinti di Paolo Uccello che raffigurano la battaglia di San Romano, due cavalieri si affrontano con nobiltà. Altrettanto nobile è l'esercito francese in carne e ossa che sfila pacificamente. Eppure è la morte in persona che sembra avanzare per Firenze con gli uomini invisibili delle compagnie d'ordinanza, chiusi nelle loro armature e rivestite di taffetà sui loro giganteschi cavalli. Morte cangiante, morte squillante, morte magnifica, morte sontuosa. Il suo travestimento non ne cambia la natura. Il clamore davanti a loro si affievolisce fino al mormorio. Il mormorio svanisce davanti agli svizzeri, montanari sinistri, nonostante i loro abiti variopinti. I ferri lucenti delle loro lunghe picche sfiorano le donne agghindate che affollano i balconi, senza che nessuna tuttavia volga la testa né chiuda solamente gli occhi. Cercano tutte di cogliere il proprio riflesso nell'acciaio lucido. Un silenzio sepolcrale accoglie l'artiglieria. Terrore della penisola. Gli affusti agganciati a otto sobbalzano sulle lastre del cammino reale. La sabbia che le ricopre ne soffoca il frastuono, ma il suolo trema sotto il loro peso. E sono solo i pezzi leggeri.

A Legnaia, nel palazzo di Pier Capponi, gonfaloniere di Firenze, dove il re si è fermato per predisporre il suo ingresso, gli ambasciatori della Repubblica hanno eccepito che Ponte Vecchio, passaggio obbligato del corteo, non avrebbe retto i pezzi pesanti che Carlo, con gioia infantile, amava esibire. «Il ponte, sire, potrebbe crollare con i vostri cannoni e i vostri cannonieri». Il re mangia un sorbetto al mandarino, solleva la testa. «È una questione da valutare. Cosa suggeriscono gli ambasciatori?» Il vescovo di Volterra propone di lasciare i pezzi pesanti fuori le mura, dove li si potrà ammirare comodamente. «Bene», approva il re, spesso meno laconico. Ma si affretta a trangugiare il dessert per scoprire il motivo che decora il piatto. «Il ratto d'Europa» di Luca della Robbia, versione erotica di un soggetto trattato solitamente con decenza dal ceramista. Qui il toro e la sua preda hanno ugualmente premura di concepire Minosse e, se il desiderio dell'animale è facile da rendere per un abile anatomista, l'attesa di Europa, discreta per natura, si esprime con ancora più evidenza. Pier Capponi non ha scelto questo piatto a caso. Il giovane re di Francia è uno dei principi più lubrici d'Occidente. Bisogna saper piacere al proprietario di simili cannoni. «Peccato manchi il seguito», dice Carlo, allontanando il piatto con un sospiro. «Il seguito esiste, sire, ma l'abbiamo lasciato a Firenze per timore di scandalizzarvi». «Scandalizzarmi? Quel che mi scandalizza è che l'abbiate lasciato laggiù». Il re riprende: «Mi meraviglio che il conte della Mirandola non sia con noi». «È malato, sire». «Malato! Che il mio medico vada al suo capezzale». Passata l'artiglieria, la folla riprende voce. Ci si raccontano i prodigi succedutisi dall'ingresso in Italia di questo incubo. I tre soli apparsi contemporaneamente in piena notte in Puglia. L'imponente sfilata di uomini armati su enormi cavalli che aveva ingombrato per diversi giorni il cielo di Arezzo. I ripetuti sanguinamenti di immagini e di statue sacre in tutto il paese. «Passano soltanto», ci si dice l'un l'altro per scongiurare un sordo timore.

0: Gian Giovanni è di statura media. Ha la pelle olivastra e il naso dritto e importante. Gli occhi sono marroni e le labbra carnose. Il mento energico è tagliato in due da una fossetta e un piccolo sfregio, ricordo di scherma, orna la sua guancia sinistra. Per il resto, capelli neri, spalle larghe, fianchi stretti, ventre piatto, coscia massiccia e polpaccio proporzionato. Italiano in Francia, francese in Italia, straniero ovunque, si è sforzato fin da giovanissimo di adeguarsi ai suoi simili. Le donne non sono un'ossessione. L'amore lo va a cercare fra le prostitute che pullulano in riva all'Arno. Si sposerà un giorno a Lione con una ragazza per bene. È credente, ma senza fervore. Le astrazioni gli sono estranee. Il suo mestiere lo impegna e gli piace. La banca dello zio tratta di tutto, prestiti ai grandi e alla chiesa, Roma è una cliente ingorda, cambi, lettere di credito e investimenti. Lorenzo lo ha incaricato degli acquisti e delle vendite di materie prime, in particolar modo dell'allume, indispensabile a Firenze per fissare i colori sulle stoffe e sui tessuti grezzi che il padre acquista alle fiere di Lione e fa loro pervenire. Gli utili restano in famiglia. Gian Giovanni eccelle nell'assicurazione e riassicurazione, mestiere pericoloso, in cui la sua padronanza di sé, i fiorentini hanno il sangue caldo, i lionesi il sangue freddo, questione di clima probabilmente, ironizza Lorenzo, e la sua penetrazione dei comportamenti umani fanno miracoli. Sotto questo ghiaccio vi è del fuoco che appare nella sala d'armi. Il freddo banchiere si trasforma in schermidore, per di più mancino. I mancini dotati sono temibili alla spada e lui è super dotato, si allena tutti i giorni. Informato da un amico, vallo a vedere, è un altro uomo. Lorenzo ci è andato e stentava a crederci. Contando di restare 5 minuti, è rimasto per l'intera seduta, in incognito e affascinato, al balcone che sovrasta la sala. «Mi hai messo paura», gli confessa 15 giorni dopo, rivelandogli la sua visita. Nell'arte, le lettere non lo attirano granché. La pittura e la musica lo commuovono. Canta e suona il liuto. Si veste sempre di nero. Il padre gli ha consigliato di tenere un diario. La sera stessa di quel 17 novembre vi annota. Sfilata con il re in una Firenze imbandierata. La vibrazione delle ruote cerchiate di ferro, il martellamento dei ferri sul selciato e le fanfare coprono il battito dei denti, ma non mascherano il terrore dei fiorentini. Temono che questo esercito li saccheggi, violenti le loro donne e si insedi. Eppure lo acclamano. Savonarola l'ha proclamato. Non è solo re di Francia, è anche inviato di Dio. L'influenza del priore di San Marco non fa che aumentare, toccando non solo il popolo, ma anche la borghesia e parte della nobiltà. L'ho incontrato a Legnaia durante il colloquio fra il re e Pier Capponi, primo magistrato di Firenze. Ha piedi enormi e deformati perché cammina sempre scalzo. Il corpo è gracile, con braccia d'Ercole, ha uno sguardo di fuoco, un naso da rapace e la voce ora la più insinuante, ora la più tonante del mondo. Che tuoni o sussurri, è impossibile non sentirlo. Il 1 novembre ha pronunciato alla cattedrale il primo di una serie di sermoni su Aggeo, profeta che non conoscevo, che intende riproporre sino alla fine dell'anno. I fiorentini, cito le sue parole, corrosi dalla ruggine e dal peccato, hanno tremato. L'Italia, Roma e Firenze sono messe sottoterra. Disprezza l'impietà, la fornicazione, la sodomia, la simonia, la Roma dei Borgia, la ricchezza del clero, l'avidità dei mercanti che alimentano la miseria del popolo per meglio insultarlo. Esige che i libri, empi, lo sono quasi tutti per lui, siano bruciati. Gli si crede poiché crede a tutto quello che dice. Tutto è corrotto in Italia, Firenze in testa, e l'Italia verrà distrutta se non si pente. Firenze è troppo ricca, troppo mondana, troppo voluttuosa. Detesta la voluttà. Roma non vale di più. Il Vaticano di Alessandro VI per lui non è altro che una sentina di servizi. Il castigo sarà terribile. Il Dio tardo all'ira, cita continuamente il Vecchio Testamento, di rado i Vangeli, la lascerà divampare. La spada di Dio si abbatterà su Firenze, cito et velociter. Queste due parole hanno prodotto un'impressione incredibile. L'esecutore è sceso in campo per lui, è il re di Francia. Savonarola è nel seguito a tre passi dal re, a piedi fra i grandi cavalli, modestia schiacciante. Perché lo trovano brutto? Si domanda, dispiaciuto, pestando con i grandi piedi nudi lo sterco dell'ordinanza. Conosce la risposta. I fiorentini superficiali danno importanza solo alle apparenze. Il re di Francia non è Apollo? Grazie a Dio! Il diavolo insegue sempre la bellezza. E poi, che cos'è la bruttezza? È brutto solo ciò che Dio giudica tale. E come potrebbe trovare brutto qualcuno dal momento che ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza? Per Girolamo Savonarola, il re di Francia, quell'ometto dalla grossa testa sotto un cappello bianco che avanza su un grande cavallo nero in un rombo di tamburi, è il vendicatore celeste. Appena la notizia dell'impresa gli era giunta dalla lontana Francia, l'aveva intuito subito. Carlo VIII sarebbe stato il purificatore. Quale impresa? La liberazione dei luoghi santi. Carlo ci pensa da anni, ben prima dell'invocazione d'aiuto di Innocenzo VIII contro i turchi, prima addirittura, secondo i suoi congiunti, della sua ascesa al trono. La via è tutta tracciata. A riprendersi il regno di Napoli, che gli appartiene di diritto, vista l'eredità di Carlo d'Angiò. Da lì passare in Terra Santa e poi, come Goffredo di Buglione, liberare Gerusalemme. 8 giorni prima, a Pisa, Savonarola non ha trovato che il re fosse brutto. Avendolo a lungo scrutato nella grande sala del palazzo, senza una parola né il minimo segno di rispetto, poiché Dio solo è grande, un distacco che aveva inaugurato con Lorenzo de' Medici, quando questi l'aveva nominato priore di San Marco, non l'aveva ringraziato e sul letto di morte pare gli avesse negato l'assoluzione. Davanti a Carlo VIII stupefatto dichiara, con sguardo fiammeggiante, «Finalmente sei venuto, o re! Sei venuto in veste di inviato di Dio, di ministro della sua giustizia». Sei colui che deve castigare l'Italia per i suoi vizi e riformare la Chiesa. Carlo VIII risponde, possa io esserne degno? Lo sei, poiché sei stato scelto. Dopodiché si chiudono per un'ora in uno studio privato, per un colloquio a quattro occhi, di cui non rivelano nulla. All'uscita dallo studio, percorrendo con uno sguardo più ardente che mai un pubblico impietrito, il monaco proclama «Carlo VIII è il nuovo Ciro!» E, rivolto verso il re, prosegue «Come Ciro a Babilonia ha salvato il popolo ebraico, tu salverai l'Italia e Firenze sarà la nuova Gerusalemme. L'indomani, Carlo domanda a Gian Giovanni: «In me vedi il nuovo Ciro?»
1: «In voi vedo soprattutto voi stesso, sire».
0: «Tuo padre non mi ha ingannato raccomandandoti, hai sempre la risposta pronta».
1: «Ah, caro Jean-Jean, andremo lontano insieme».
0: Poi gli chiede di Firenze e di questa primavera, questo rinascimento che Lorenzo de' Medici ha così spesso decantato.
1: «Mi fa domande sul rinascimento», riferisce il giovane nel suo diario.
0: «Io gli rispondo che non sono la persona più qualificata per illuminarlo. Per me la nostra epoca può definirsi come quella dell'esaltazione dell'uomo di fronte a Dio. Non contro Dio, davanti a Dio. L'esaltazione della creatura come omaggio al Creatore. Gli dico inoltre che tale fervore è inseparabile dalla ricerca della bellezza, poiché il bello proviene da Dio così come il bene. Forse si confondono nelle sfere celesti, come ha affermato Platone. Concludo dicendogli che non saprei andare oltre. Sono solo un banchiere, non un filosofo, tantomeno un teologo». Lui mi ha detto: «Jean-Jean, ti ringrazio». Mi chiama Jean-Jean perché il re di Francia, secondo lui, può parlare solo francese. E mi ha abbracciato. Che cos'è il Rinascimento? E che cosa significa castigare l'Italia? Si domanda il re, perplesso, dondolando sul suo grosso cavallo. Il castigo annunciato da Savonarola lo riguarda? E che cos'è l'esaltazione dell'uomo? Questa è sotto gli occhi di tutti. Firenze si ricopre di palazzi, se ne vedono i cantieri ovunque e non è segno di umiltà. Il re non sa che 5 anni prima, nel 1489, il Consiglio Comunale aveva concesso 40 anni di esenzione dalle tasse ai proprietari delle case costruite prima di 60 mesi. Dalle casseforti spuntarono così enormi somme da investire nel mattone. Il re rimugina. Jean-Jean Rollet può pure negare che vi sia alcunché di eretico in questo rinascimento. Savonarola è di tutt'altro avviso. Carlo VIII si volta verso Rabot, il più grande conoscitore della Toscana fra i suoi consiglieri. «Presidente Rabot, vi è dell'eresia nel loro rinascimento?»
1: «Non che io sappia, sire».
0: «È fondato sull'esaltazione dell'uomo, vero?»
1: «Esatto, sire, l'esaltazione dell'uomo nella sua interezza, corpo e anima. I papi lo appoggiano, i papi sono forse eretici?»
0: Il re arriccia il naso e alza le spalle. «Nelle loro pitture e sculture», aggiunge Jean Rabot, «vedrete opere di un altro mondo». Carlo finora non ha visto nulla, la discesa dalle Alpi è stata troppo rapida. Ma non si è perso granché. È qui, a Firenze, che questo nuovo mondo vanta la sua più bella espressione. I Medici, che 8 giorni fa controllavano ancora la città, sono i primi mecenati d'Italia. Le loro collezioni sono famose, in particolare quella di Cammei, per cui Carlo va matto. La sfilata prosegue. Pontevecchio vibra sotto i cannoni e i cassoni, ma regge. I francesi sono nel cuore di Firenze, assordati da acclamazioni il cui chiasso non può nascondere che non sono unanimi, ma rotte da grida discordanti. Il re, riemerso dai suoi sogni, se ne accorge. «Non abbiamo solo sostenitori», dice a Gian Giovanni.
1: «Per ora ne avete abbastanza», risponde quest'ultimo. Piazza della Signoria ostenta le sue grazie austere. Le 3 arcate della Loggia dei Lanzi fiancheggiano la fortezza di Palazzo Vecchio, sede del potere, enorme cubo accompagnato da una gracile torre merlata che culmina a 300 piedi. La piazza stessa, piena di archi di trionfo e ghirlande di gigli bianchi e rossi, bianco di Francia, rosso di Firenze, Brulica di giocolieri, giullari, funamboli, musicisti che suonano inni e di torme di bambini travestiti da angeli. Ma non c'è entusiasmo, avverte Gian Giovanni. Preferisco il torrione di Vincennes. È più elegante, dice il re davanti a Palazzo Vecchio.

0: Avete ascoltato un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Laté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Era la notte e il suo stellato velo, chiaro, spiegava e senza nube alcuna, e già sporgea rai luminosi e gelo di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna sua, col cielo e le sue fiamme sfogando ad una, e secretari del suo amore antico, fe ai muti campi e quel silenzio amico. Dobbiamo forse pensare che perché un uomo riesca a scrivere qualcosa del genere debba essere folle? Forse, ma ben venga la follia. Del resto, come dicono a Napoli, quando vige stuort c'è chiù sfizio. E restiamo in Campania per l'appunto, perché oggi raccontiamo la storia del figlio più famoso di Sorrento. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Torquato Tasso, figlio d'arte, anche suo padre.

manifesta uno squilibrio mentale galoppante. Non era la prima volta che il poeta si metteva nei guai. A Bologna, pochi anni prima, era stato coinvolto in una vicenda goliardica, con strascichi anche giudiziari, per aver scritto versi satirici che alludevano ai bassi natali di alcuni studenti e professori dell'università. Insomma, un periodo di follia, di forte tormento interiore, a causa del quale fu ricoverato all'ospedale Sant'Anna, a Ferrara. Durante il suo ricovero, Tasso fu colto da una tremenda fissazione per il romanzo che stava scrivendo e che aveva cominciato nei suoi anni più felici vissuti a Napoli, la Gerusalemme liberata. Lo modificava, stracciava le parti scritte, riscriveva. Glielo pubblicarono a sua insaputa provocando la sua rabbia, poi, finalmente, la Gerusalemme fu liberata. L'esperienza di reclusione al Sant'Anna durò 7 anni. La quarantena fu complessa e difficile da sostenere. 7 anni che Torquato trascorre a tu per tu con le sue ansie e con le sue manie. Quando uscì da lì, vagò di corte, di città in città, finché un giorno, era il 1577, si presenta sulla soglia della porta di casa della sorella, vestito da pastore, e decide di tornare al suo luogo natio, Sorrento. Nel frattempo il genio della sua follia trionfava perché La Liberata aveva un successo di popolo incredibile. Nel 1595 il Papa lo invitò a ricevere l'alloro di poeta sul Campidoglio. Torquato morì proprio il giorno prima dell'incoronazione, era il 25 aprile del 1595. L'opera, scritta in ottave, ricordate? L'ottava è la madre del freestyle. Si apre nel pieno della guerra combattuta dai crociati presso Gerusalemme, nel 1096. Dio si è accorto che i combattenti hanno messo da parte il principio religioso per cui lottano, sostituendolo con i propri interessi personali, e per bocca dell'arcangelo Gabriele li richiama all'ordine. Così il loro capo, Goffredo, questo era stato il primo titolo dell'opera, li conduce sotto le mura di Gerusalemme. Qui, con una straordinaria inquadratura dall'alto, Tasso passa in rassegna gli schieramenti avversari. In campo cristiano spiccano Rinaldo e Tancredi. In campo musulmano, una donna, la giovane Clorinda e il fiero Argante. I cristiani hanno, o perlomeno credono di avere, l'appoggio divino. I musulmani quello dei demoni, che agiscono mediante la maga Armida, figura seducente che spesso distoglie i cristiani dal combattimento o li convince a desistere. Rinaldo, per esempio, cadrà vittima delle lusinghe della maga. Dall'alto delle mura, con uno sguardo regista e attento, ad osservare lo scontro c'è Erminia, una principessa pagana che illustra al sovrano musulmano quali sono i guerrieri più forti dello schieramento avverso e mentre sta presentando i cavalieri avversari, di un avversario si innamora, Tancredi. Il punto è che lei ama lui, ma lui ama un'altra. Tancredi è infatti innamorato di Clorinda. Ed uno dei passi più celebri della Gerusalemme prende vita proprio nelle ottave che descrivono Clorinda. In quei versi la donna ha elmo e armatura che la rendono irriconoscibile e celano ogni sua femminilità. Clorinda è la vergine guerriera, allattata da una tigre, educata da un eunuco, e nel dipingerla Tasso supera ogni canone, ogni stereotipo che fino a quel momento aveva cristallizzato la donna come figura alle dipendenze dell'uomo. Tasso ne fa una figura indipendente, tenace, stimata dal suo esercito, una donna che non ha bisogno di combattere fingendosi uomo, ma che combatte da donna. Tasso introduce il concetto di travestimento, scioglie i lacci del pregiudizio della Controriforma e si fa promotore di una letteratura che inaugura una nuova femminilità. In quella notte descritta dalle ottave, Clorinda si era recata nell'accampamento dei cristiani e ne aveva incendiato una torre. Tancredi, credendo di combattere con un cavaliere musulmano, si getta su quella figura e comincia a duellarvi, fino al momento in cui infilza egli il ferro nel bel sen di punta. Solo allora Tancredi si accorge di aver ucciso la donna di cui era innamorato. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a gigli serian miste viole. E gli occhi al cielo affisa e in lei converso, sembra per la pietate il cielo e il sole, e la man nuda che fredda alzando verso il cavaliere invece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. Immaginate Tasso che nel furore delle sue follie mentali trova spazio per scrivere dei versi

0: che parlino di femminilità vincenti, della necessità di liberarsi dai pregiudizi, di quanto a volte perseguire quello a cui siamo chiamati in campo lavorativo o vocazionale mette a rischio alcuni sentimenti e alcune relazioni proprio con le persone che amiamo, di quanto sia importante andare oltre tutto quello che consideriamo avverso, altro da noi, insomma, barbaro. Il tutto nel 1500. Personaggi della letteratura come Clorinda hanno aperto la strada a protagoniste femminili del romanzo, tipi umani che sempre esisteranno, del calibro di Anna Karenina, di Tolstoi, o delle protagoniste del romanzo Piccole donne, della Alcott. Donne tenaci, guerriere, che tutelano con l'armatura il loro affannarsi e il loro dibattersi per raggiungere i loro obiettivi o per assecondare le proprie più intime intenzioni a costo di rimetterci la vita. Personaggi che seducono perché hanno il coraggio di andare controcorrente. La Clorinda che si dirige verso l'accampamento cristiano per incendiarlo, piena di desiderio di vendetta e di risposte, alimenta in sé la stessa fiamma di Anna Karenina che decide di lasciare la sua famiglia per andare a vivere con Vronsky. Resteranno annientate, ma hanno corso con energia verso il punto focale che le chiamava a sé. Tasso, in questo modo, insegna come, comunque si evolvano le vicende, lo scontro col diverso ci arreca danno, specie nella misura in cui a volte respingiamo il diverso solo per non ammettere che ci sentiamo attratti da lui, che è altro da noi stessi. Abituati a provare timore nei confronti di quello che non conosciamo, restiamo cristallizzati in un crescendo di pregiudizi. Tutto quello che ci fa uscire dai nostri ranghi, dalle nostre abitudini, è inevitabile, ci sconvolge. I crociati cristiani andavano contro i musulmani perché non potevano e non dovevano perdere di vista l'obiettivo della loro guerra. Ma chi ha detto che mentre siamo intenti ad inseguire il nostro obiettivo, non possiamo incappare in qualcosa che ci faccia capire che l'obiettivo era forse un altro?
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
3: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Caccia all'uomo di Roger Borniche. Prima parte. Borniche, vieni da me. Tutto qui. Poi riattaccò il telefono. Sorpreso dal tono secco di Ciccia, percorsi il corridoio su cui gravava un intenso odore di cera per pavimenti fino alla porta del numero 522. Poi bussai due volte, piano. «Avanti!» Massiccio, viso paffuto, liscio e roseo, capelli neri impomatati, abito blu scuro. Hubert Vieuchen, ispettore capo della Sûreté Nationale, assegnato al settore di Parigi, sedeva alla sua scrivania. Teneva un telegramma fra le dita ben curate e grassocce e se lo stava studiando con attenzione. «Emile Buisson è evaso», annunciò, porgendomi il messaggio. Lo presi e lessi. «A tutte le sezioni di prefettura di polizia, Sûreté Nationale, gendarmeria. Stop. Richiedesi urgente ricerca di Emile Buisson, noto anche come Monsieur Emile, età 45, altezza 1,60, corporatura esile, occhi e capelli neri. Stop. Tenuto sotto osservazione mentre scontava condanna a lavori forzati, Buisson è evaso il 3 settembre da ospedale psichiatrico di Villejuif con l'aiuto di complici esterni. Stop. Evaso anche René Girier, noto come René Lacan, età 27, altezza 1,80, corporatura media, occhi grigi, capelli bruni ondulati. Fine. Ciccia si appoggiò allo schienale della sedia e mi disse, scandendo le parole, «Voglio che trovi questi uomini prima che li prenda la prefettura, la gendarmeria o chiunque altro. Voglio provare che la Sûreté esiste. Un consiglio però, Borniche, sta bene attento. Buisson è un assassino». Tornai nel mio ufficio, una stanza rettangolare di 4 metri per 3, dalle pareti color beige, arredata con due tavoli di legno non verniciato, due sedie, un cestino per la carta straccia e un telefono. Tutto questo lo dividevo con il mio collega, l'ispettore Jean Idouane, un uomo alto, bruno e ossuto, ma dai lineamenti delicati che nessuno avrebbe mai scambiato per un poliziotto. «Che cosa voleva Ciccia?» mi chiese Idouane. «Buisson». «E chi è?» «Non ne ho la minima idea. È la prima volta che lo sento nominare. Quel che è certo è che Ciccia vuole che lo prendiamo, e presto anche. Vado su in archivio». Immaginavo che in quel momento i nostri rivali della prefettura fossero già entrati in azione. Questo significava che più di 300 agenti stavano dando la caccia ai fuggiaschi, mentre la Sûreté disponeva soltanto di Idouane e me per coprire Parigi, senza contare naturalmente Ciccia sprofondato nella sua poltrona. Salii rapidamente le scale ed entrai nella sala degli schedari. È da qui che cominciano sempre le indagini, al sesto piano della Sûreté Nationale in Rue de Saussay. È un vasto locale in cui molti milioni di pratiche dormono in lunghe file di schedari. «Ecco l'incartamento delle imprese del tuo Monsieur Emile», disse l'ispettore di servizio deponendo una pila di plichi sul tavolo. Un vero pendaglio da forca. Che ha fatto stavolta? Credevo fosse al fresco. C'era, ma è scappato proprio stamattina con un tizio di nome Girier. Bene, non lasciarlo sparare per primo, Borniche. Non è come gli altri delinquenti. È intelligente, astuto, coraggioso. Una belva. Cacciatore mio malgrado. Tornai nel mio ufficio e mi misi a studiare l'incartamento. Via via che leggevo il curriculum decennale di Monsieur Emile, una serie di rapine in banca, furti di buste paga e sparatorie a sangue freddo cominciata nel 1937, si dispiegava sotto i miei occhi. Emile lavorava di solito con due, tre o quattro complici. Tutti i suoi colpi erano stati eseguiti con precisione cronometrica e ciascuno di essi aveva rivelato un'accurata preparazione e la perfetta conoscenza del terreno. E ogni volta le vittime avevano detto di aver visto un uomo basso, vestito di scuro e con occhi neri dallo sguardo feroce. Non ce n'era uno che non parlasse di quegli occhi. Facevano gelare il sangue, a detta dei testimoni. Arrestato una prima volta, era riuscito a evadere. Infine, nel maggio 1943, preso dai tedeschi che lo avevano consegnato alla polizia francese, Émile era stato condannato ai lavori forzati a vita. Lo avevano trasferito nella prigione della Santé a Parigi e accusato dell'assassinio di un portavalori di banca. All'epoca dell'ultima evasione, avvenuta nel settembre del 1947, le indagini sul delitto si trascinavano ancora senza esito, perché il giudice istruttore si era continuamente trovato di fronte ai freddi e ostinati dinieghi di Émile. Chiusi la pratica e mi accesi una sigaretta. Con un tipo come Monsieur Émile a piede libero, Parigi poteva diventare una seconda Chicago. Bene. Buisson poteva anche essere il re della malavita, ma io ero un cacciatore nato. Cercare, interrogare, fiutare la pista giusta, scoprire l'indizio che mi avrebbe portato nel covo del criminale. Non c'era niente che mi appassionasse di più. Tuttavia, per una mia scelta personale, non portavo mai né pistola né manette. Lavoravo a mani nude. Il sistema che preferivo era quello di piombare sulla preda per la via, immobilizzarla e poi portarla al comando come un grosso farfallone preso nella rete. Per farla breve, ero quello che si dice un piedipiatti. Eppure, niente mi aveva predisposto a quel mestiere così impopolare e mal pagato. Avevo cominciato a lavorare come cantante negli spettacoli di varietà. Poi arrivarono i tedeschi e la mia carriera canora fu bruscamente interrotta. Smobilitato dopo 36 mesi di servizio nell'esercito inerme del maresciallo Pétain, conobbi la miseria più nera per un po' di anni. Riuscivo appena a tirare avanti come guardiano notturno, quando un giorno seppi che il mio nome figurava nella lista del prossimo gruppo di francesi che sarebbe stato inviato in Germania per il lavoro coatto. I poliziotti non li mandano in Germania, mi disse un amico. Disposto a tutto pur di sfuggire alla deportazione, feci domanda per sostenere un esame ed entrare come agente nella polizia. Nello stesso tempo seguivo un corso per corrispondenza e quando arrivò il momento superai l'esame. Era il 16 dicembre del 1943. Avevo 24 anni. Il 1 maggio fui assegnato alla 5ª Brigata della Polizia di Sicurezza, sezione politica, a Orléans, nel Dipartimento della Loira. Il mio compito consisteva nel dare la caccia agli uomini della Resistenza. Avevo appena cominciato che mi trovai a fare la guardia, armato di mitra, a un uomo ammanettato a un termosifone, un poveraccio mezzo morto con il viso orribilmente sfigurato dalle percosse. Interrogato dalla polizia tedesca di notte, veniva sorvegliato di giorno da quella francese. Non riusciva nemmeno a inghiottire il brodo che cercavo di mettergli in bocca con un cucchiaio. Un comunista, grugnì con disprezzo il capo della mia sezione. Un francese della specie più schifosa. Non ce la feci a resistere e disertai. Adesso era a me che la polizia dava la caccia. Finii a Parigi, senza un soldo in tasca. Poi gli alleati sbarcarono in Normandia. Il 2 settembre 1944, dopo che i tedeschi ebbero abbandonato la capitale, fui reintegrato nella Sûreté come allievo investigatore e assegnato alla squadra volante della prima divisione a Parigi. Mi diedero una pistola, un distintivo di latta, una carta d'identità sbarrata da una striscia tricolore. Una tessera di libera circolazione per la metropolitana e gli autobus urbani. Ah, dimenticavo, e anche un paio di manette. Il mio primo lavoro fu di ordinaria amministrazione, una serie di indagini su certi casi di aborto. L'ufficio accanto al mio, però, ospitava il fiorfiore della brigata, gli uomini a cui erano affidati i cosiddetti casi antinazionali. Un giorno, nel passare lì davanti, aprii la porta. Un uomo nudo era inginocchiato sul cerchione di una ruota di bicicletta, con le braccia aperte e un pesante elenco telefonico in ciascuna mano. Un poliziotto prendeva a calci il cerchione, provocando forti scosse nei ginocchi del malcapitato, che urlava di dolore. La porta mi fu subito sbattuta in faccia. «Bisogna che ti ci abitui, Bornisch», mi disse il mio capogruppo. È un collaborazionista, un francese della specie più schifosa. Non riuscivo ad abituarmici, né alle vittime degli aborti, né a quelli che praticavano gli aborti, e nemmeno alla brutalità. Avevo già preparato la lettera di dimissioni, ma poi finalmente mi affidarono il caso giusto. L'indagine sull'assassinio di una giovane donna. Scoprii così l'intensa emozione della caccia e acciuffai il mio primo criminale. Fino a quel momento ero stato soltanto un burocrate. Adesso ero un poliziotto. Stracciai la lettera. Fin dal principio imparai che un poliziotto non può far nulla se non dispone di una sua propria scuderia di informatori. Per questo motivo, la sera, mi misi a frequentare i bar, le sale da ballo e i locali equivoci. Imparai il gergo della mala come un professionista. E intanto fotografavo mentalmente tutti i furfanti che mi capitava di incontrare: corsi, lionesi, parigini, malviventi di Saint-Étienne. Di tanto in tanto uno di loro approdava nel mio ufficio. E allora io mi premuravo di dispensare qualche favore. Per esempio, se una prostituta veniva presa in una retata, mi interessavo per farla rilasciare. In cambio, un suo amico mi faceva una soffiata su un colpo che si stava preparando, oppure mi dava l'indirizzo di un ricercato. A poco mi feci tutta una catena di confidenti. I protettori mi mettevano sulle tracce dei rapinatori e questi su quelle degli assassini. Era un lavoro lento e paziente, ma perfino Ciccia riconosceva che sebbene i miei metodi non fossero proprio ortodossi, contribuivo non poco a riempire le patrie galere. I successi sul lavoro mi aiutavano a dimenticare i guai privati. Le acrobazie finanziarie per comprare un regalo di Natale alla mia ragazza, Marlise, il misero appartamento di tre locali che dividevo con lei a Montmartre, dove ero costretto a lavarmi in una catinella in cucina, gli appostamenti lunghi e sfibranti. Ciccia si beccava i riconoscimenti ufficiali e si preparava il terreno per la promozione. Io ricevevo qualche stretta di mano, un premio di tanto in tanto. E la continua promessa che se avessi messo le mani su un pezzo da 90 sarei stato promosso ispettore capo. Ma ce la mettevo tutta lo stesso perché il mio lavoro mi piaceva. E adesso la grande occasione era in vista. Buisson. Una scala verso la libertà. L'incartamento, naturalmente, non diceva nulla sull'ultima evasione di Monsieur Émile. Solo adesso, dopo centinaia di colloqui e anni di snervanti indagini, sono in grado di ricostruire quella fuga e gli avvenimenti che ne seguirono. Buisson non ci mise molto a capire che la migliore occasione per evadere gli si sarebbe presentata durante la sua permanenza alla Santé di Parigi, dove aveva familiari e amici che potevano aiutarlo a nascondersi. Quando fu in carcere, perciò, cominciò quasi subito a comportarsi stranamente. Si lavava con la minestra, parlava tutto serio ai ciottoli del cortile della prigione e leccava avidamente il pavimento e le pareti della cella. Un giorno si piantò nello stomaco una lama ricavata da un barattolo di latta. Fu immediatamente immobilizzato nella camicia di forza, trasportato d'urgenza all'ospedale psichiatrico di Villejuif e chiuso a chiave in una gabbia di vetro su cui spiccava un cartello con la scritta «Pazzo pericoloso». Ma ben presto Buisson si calmò al punto da essere ammesso alla vita normale dei ricoverati, che, e questa era la cosa che gli premeva di più, potevano passeggiare nel cortile una volta al giorno. Fu durante una di queste uscite che scoprì un altro finto pazzo, René Girier, un giovane dai capelli castani e ondulati, noto nel mondo della mala con il nomignolo di René Le Can. Insieme i due si misero a preparare un piano. Émile cominciò a ricevere visite dall'amante di suo fratello, Jean-Baptiste Buisson, noto come lo svitato. A trovarlo veniva anche un uomo basso ma molto robusto, di nome Roger Decker, che Émile aveva conosciuto in carcere circa 3 anni prima. Io e tuo fratello abbiamo già stabilito come si dovrà svolgere la fuga, gli disse Decker nell'ultima visita. Ti avvertirò, il momento è vicino. Fu così che cominciò la più spettacolare evasione avvenuta in Francia nel dopoguerra. Alcuni profondi fossati e un muro separavano il manicomio per pazzi criminali di Villejuif da uno stadio che a sua volta era adiacente al cimitero municipale. La sera del 2 settembre 1947, lo svitato e Decker rubarono una scala a Pioli da un vicino cantiere edile. Quella stessa notte arruolarono un altro avanzo di galera appena rimesso in libertà, Henri Rusac, che aveva conosciuto Émile in prigione, per completare il gruppo. A mezzanotte, un'Alfa Romeo guidata da un quarto malvivente di nome André Lyotard si fermò davanti allo stadio. Lo svitato, Decker e Rusac scavalcarono il muro e si portarono dietro la scala. Poi attraversarono il primo fossato, scalarono il muro del manicomio criminale e si nascosero sotto un ponte pedonale che attraversava il secondo fossato. Qui, stesi sull'erba, aspettarono l'alba. Alle 10 del mattino seguente, i reclusi, fra cui Émile, cominciarono la loro passeggiata mattutina. Due infermieri avevano appena aperto il portone principale dell'edificio quando Decker e Rusac uscirono dal fossato e, pistole alla mano, gli piombarono addosso. Lo svitato rimase giù a guardia della scala. Émile corse verso i suoi liberatori. «Sbrigati!» gli disse Decker porgendogli una pistola. Buisson saltò nel fossato, seguito da Girier e da un matto autentico che si era trovato per caso a passeggiare con loro. A tempo di record, le acrobatiche evoluzioni con la scala furono ripetute a ritroso e la banda si ritrovò nello stadio, dove in quel momento si stavano esercitando una decina di vigili del fuoco. Messi sull'avviso dai fischietti delle guardie, i vigili fecero per intervenire, ma dovettero subito fermarsi sotto la minaccia di 4 pistole. Gli evasi e i loro complici corsero verso il cimitero. Due becchini, spaventati dalle loro facce di disperati pronti a tutto, gli indicarono l'uscita che dava sulla strada. Lyotard mise in moto l'Alfa Romeo e i cinque compari ci si scaraventarono dentro. «Tu ritorna all'ovile!» gridò Rissac al povero pazzo che li fissava interdetto, desolato di perdere così presto quei suoi nuovi compagni di gioco. La macchina partì rombando. Nel giro di un'ora, a uno e a intervalli, i banditi salirono le scale di un fatiscente edificio al numero 57 della Rue Bichat a Parigi. Al terzo piano, davanti a una porta aperta, c'era ad attenderli l'amante di Decker, Suzanne Fourreau, una donna che un tempo doveva essere stata bella, ma adesso appariva sfiorita e rassegnata. Émile passò la sua prima giornata di libertà a chiacchierare con gli amici e a ripulire la pistola. Quella sera i banditi brindarono alla loro riunione e alla libertà. Poi Émile si alzò. Con le mani dietro la schiena e la fronte aggrottata, il piccolo uomo si mise a camminare avanti e indietro. «Bene», disse alla fine con un tono che non lasciava dubbi su chi fosse il capo. Rimettiamoci al lavoro. Inseguimento attraverso Parigi. La sera dell'8 settembre, con un'aria estremamente rispettabile nel suo completo blu scuro, camicia bianca, cravatta di seta blu e cappello di feltro, Monsieur Émile entrò nell'Auberge d'Arbois, uno dei più lussuosi ristoranti dell'elegante quartiere dell'Étoile. Accompagnato a un tavolo in fondo alla sala, si mise gli occhiali, studiò attentamente il menù e ordinò il vino. Nessuno fece caso a quell'ometto seduto in un angolo. Aveva l'aspetto di un facoltoso avvocato di provincia venuto a Parigi per affari. E nessuno lo notò mentre, dopo aver cenato, riempiva con la sua scrittura minuta e ordinata un blocco per appunti. Alle 10 della sera dopo, quattro uomini entrarono con calma in quello stesso ristorante. Quando il maître d'hôtel gli si fece incontro, i quattro aprirono gli impermeabili e spianarono le pistole. «In piedi!» urlò Buisson con in mano una calibro 38. «Faccia al muro, tutti!» I clienti, sbalorditi, ubbidirono in silenzio. Ciascuno dei rapinatori sapeva quel che doveva fare. Decker rimase fuori al volante della macchina con il motore acceso. Francis Caillot, un vecchio e fidato amico di Émile, faceva il palo davanti alla porta principale. Lo svitato teneva d'occhio la cucina e l'entrata di servizio. Rissac minacciava con la pistola i clienti e il personale del ristorante. E intanto Buisson, impugnando la sua arma con la sinistra, cominciava a sfilare portafogli, orologi e gioielli. Via via che procedeva, passava il bottino ai complici che in breve tempo si riempirono le tasche. Quando ebbe finito di alleggerire l'ultimo cliente, ripulì la cassa. Poi ordinò: «Andiamo!» Rissac corse alla porta. Lo svitato era già fuori. Passando accanto a Caillot, Rissac stupidamente gridò: «Sbrigati, Francis, squagliamocela!» Con un assordante stridio di pneumatici, l'automobile dei banditi partì a tutta velocità. Pochi istanti dopo andò a incappare in un blocco stradale formato da macchine della polizia disposte a zig-zag attraverso la Rue Cardinet. Un normale controllo. Decker si mostrò straordinariamente abile, eseguendo fra le vetture una forsennata gincana che costrinse i poliziotti a sparpagliarsi in tutte le direzioni. Un agente motociclista della prefettura partì al loro inseguimento. Buisson fracassò il finestrino posteriore della macchina e scaricò la pistola contro il poliziotto. La moto slittò, fece una piroetta e ricadde pesantemente sulla strada. Ma ecco sopraggiungere un secondo agente motociclista. Quando fu a pochi metri dalla macchina, Decker fece una brusca frenata. Il poliziotto tentò freneticamente di frenare a sua volta, ma la moto sbandò e gli si rovesciò addosso con un gran fracasso di ferraglia. Terrorizzato, l'agente vide un uomo, Buisson, balzar fuori dalla macchina con un mitra in mano. Il bandito raggiunse di corsa il poliziotto riverso sull'asfalto e premette il grilletto. Non successe nulla. Buisson tentò di nuovo. Ancora una volta l'arma si inceppò. Schiumando di rabbia, il malvivente tornò alla macchina e ci si buttò dentro. La banda ripartì a tutta velocità verso la Porte de Clichy. Il primo agente motociclista, rimasto illeso, era risalito sul suo mezzo e aveva ripreso l'inseguimento. Mentre guadagnava terreno, la macchina dei banditi imboccò una strada buia. Poi, all'improvviso, i fari illuminarono un muro che si parava davanti. Erano finiti in un vicolo cieco. Senza perdere un secondo, Decker girò rapidamente la macchina. Quando la gente si rese conto di quel che stava accadendo, l'auto gli era già addosso. Con una prontezza di riflessi dettata dalla disperazione, il poliziotto si gettò di nuovo a terra, sparando all'impazzata. Ci fu un lacerante rumore di metallo quando l'automobile investì la motocicletta. Decker sterzò di nuovo, tentando di travolgere il poliziotto, mentre lo svitato e Francis Caillaux, porgendosi dai finestrini, sparavano a raffica. Finalmente la macchina scomparve. La gente si tirò su, stordito ma ancora vivo. Era quasi mezzanotte quando i cinque malviventi arrivarono uno a uno a La Paillotte, un piccolo bar nella Rue Bourg. Qui sedettero a bere tranquillamente, aspettando che la polizia togliesse i posti di blocco. Alle 2 del mattino si incamminarono verso la Place Blanche, presero un taxi e si fecero portare al loro nascondiglio di Rue Bichat. Intorno al tavolo della cucina, ognuno vuotò le tasche, sparpagliando davanti a sé i gioielli e il denaro che aveva preso. Lo sguardo di Emile si posò sul bottino di Rissac. Mancava qualcosa. Ricordava benissimo di aver visto Rissac sfilare un anello a un cliente dell'Auberge d'Arbois, un anello con un grosso brillante, lasciandosi sfuggire un fischio d'ammirazione. Emile non disse nulla. Ammucchiò i soldi rubati davanti a sé e cominciò a fare le parti. «Sono 103.000 franchi», disse, «cioè 20.000 a testa. I 3.000 che avanzano li daremo a Suzanne. Lo svitato può portare i gioielli da un ricettatore domani. Ora cerchiamo di dormire un po'». Appuntamento con un cadavere. La rapina all'Auberge d'Arbois ci colpì come una bomba. Alle 8 del mattino, Idoan e io ci trovammo nell'ufficio dell'ispettore Vieuchen. I primi particolari raccolti dagli agenti di servizio del quartiere rivelavano che il capo della banda era un uomo piccolo con gli occhi neri. «Non ci sono dubbi», disse Ciccia. «È Buisson. Connotati e stile corrispondono. I testimoni hanno parlato di qualcuno che si chiamava Francis. Deve essere uno dei suoi compagni di galera di Troyes, di Clairvaux, oppure della Santé». Passarono 17 giorni e non cavavamo un ragno dal buco. I nostri concorrenti della prefettura non se la passavano meglio. Il solo punto a loro vantaggio era che avevano trovato René Girier. Rimandato alla Santé, Girier fu punito con 90 giorni di cella d'isolamento, ma non aprì bocca. L'ispezione sul luogo della sparatoria non fruttò altro che bossoli vuoti, inviati subito alla scientifica per le analisi. Di Buisson nessuna traccia. Una mattina Ciccia mi chiamò nel suo ufficio. «Borniche», mi disse, «ho un lavoro urgente per te. Ti farà passare di mente Buisson. Leggi qui». Mi porse un messaggio della brigata della gendarmeria di Conflans-Sainte-Honorine, a una 30 chilometri da Parigi. «Cadavere di un uomo non identificato, rinvenuto oggi, 26 settembre, nel bosco de la Fée ad Andrécy. Dovevo andare a dargli un'occhiata. Misi Iduan al corrente del caso che ci era stato rifilato e partimmo con un autista della Sûreté e un fotografo. Arrivammo ad Andrécy. Il cadavere giaceva in una depressione del terreno, supino, gli occhi spalancati, una palpebra mezzo divorata. L'uomo indossava un vestito blu di buon taglio, camicia bianca, cravatta a righe rosse e blu. «È stato colpito alla base del cranio», disse Iduan abbassandosi per esaminare il corpo. «Ti direbbe un regolamento di conti». Il fotografo, dopo aver scattato da una brevissima distanza una foto della nuca della vittima, si affrettò a prenderne le misure e ad annotarle su un piccolo taccuino. Con movimenti precisi, macchiò ciascun dito del morto con inchiostro nero e lo premette su un foglio di carta bianca per rilevare le impronte. Più tardi, mentre facevamo colazione in un vicino ristorante, arrivò un gendarme. Estratta di tasca una busta, il poliziotto la svuotò sul tavolo. Ne uscì fuori un proiettile deformato. «Lo hanno trovato nella testa del morto», spiegò. «Secondo il medico legale, è stato sparato da circa 50 centimetri e dal basso. Ciò significa che la vittima doveva essere molto più alta dell'assassino». La mattina dopo, di buon'ora, ero nell'ufficio identificazione giudiziaria al Palazzo di Giustizia, dove sono schedate oltre 4 milioni di impronte digitali. Un agente in camice bianco prese i fogli di carta che gli porgevo. Studiò le impronte con la lente d'ingrandimento, traducendone le volute e le gobbe in cifre e scrivendo un lungo numero sotto ciascuna di esse. Poi salì su una scala scorrevole. Dopo una breve ricerca estrasse un cartoncino rettangolare. «Ecco qua», disse, scendendo dalla scala. «Rusac, Henri, nato il 5 dicembre 1905 a Charenton, più volte condannato. È uscito poco tempo fa dalla Santé. Troverete la foto in archivio». Telefonai al carcere della Santé. L'archivista controllò gli schedari. «Non c'è molto, sa. Tutto quello che posso dirle è

La mattina dopo arrivai al laboratorio balistico all'ora di apertura. Il suo proiettile è stato sparato con una 38, mi disse l'agente di servizio. Alcuni dei bossoli ritrovati dopo la sparatoria presso l'Auberge d'Arbois provenivano dalla stessa arma. Avevo segnato un punto a nostro favore nella gara con la prefettura. Salvato in extremis. Un bel ragazzo come Russac, dalle mani morbide e bianche, oltre che un gangster, doveva essere stato anche un magnaccia. Adesso era tempo di ricorrere ai miei confidenti della mala. Erano passate da poco le 14 quando incontrai Maggie, la prostituta con la quale tenevo regolari contatti, una ragazza attraente che batteva nella Rue Bondel. Era in servizio. Camicetta aderentissima, chiassosa gonna verde, sguardo provocante. Prendemmo insieme un cognac al bar di un vicino albergo. Senti, le dissi, sto cercando una ragazza che possa dirmi qualcosa su un tipo che si chiamava Henri Russac. Si chiamava? Già, è morto. Maggie si raddrizzò di scatto sulla sedia. Il suo viso perse di colpo la maschera di indifferenza. Conosco la ragazza che stava con Henri. Sono io. Continuò. Non lo vedevo da settimane, ma ho sentito che ha aiutato due tizi a scappare da un manicomio. Poi qualcuno ha detto che ha preso parte a una rapina in un ristorante e a una sparatoria in strada. Chi ti ha detto tutto questo? Un'amica. Mi ha confidato di aver avuto la sua parte di bottino da quattro che si nascondevano in casa sua. Due fratelli, tipi veramente duri, un suo amichetto del giro e Henri. Come si chiama questa tua amica? Suzy, Suzanne Fourreau. Controllando gli schedari della squadra del buon costume, seppi che Suzanne Fourreau abitava al numero 57 della Rue Bichat. Andai a indagare. Ma una semplice occhiata a quello stabile simile a un labirinto bastò a farmi capire che da solo non avrei mai combinato nulla. Tornai in ufficio. Quando ebbi finito il mio rapporto, Ciccia era gongolante. Borniche, disse con aria di trionfo. Domani avrai tutto quello che ti occorre per un appostamento. Chiederò un camioncino, ci verremmo tutti, Duan, tu e io. Questa volta lo teniamo. Ma la mattina dopo, leggendo il giornale mentre aspettavo il mio turno dal macellaio, appresi che eravamo tornati al punto di partenza. Lo svitato aveva commesso una fatale imprudenza. La sera prima era tornato nel suo appartamento, che gli uomini della prefettura, come era logico, tenevano d'occhio. Quando ne era uscito, un ispettore lo aveva pedinato fino al nascondiglio. Pochi minuti dopo, un furgone carico di poliziotti era giunto davanti al numero 57 della Rue Bichat. Di sopra, Suzanne Fourreau aprì la finestra e vide i fasci di luce delle torce elettriche che frugavano il cortile. «Scappate!» urlò ai suoi pensionanti. «Gli sbirri!» Lo svitato e Decker si precipitarono alla porta, ma già per le scale si sentivano rimbombare passi pesanti. Emil corse alla finestra, la aprì e mise una gamba sul davanzale. Indugiò un secondo, adocchiando un tubo di scarico sulla casa vicina, circa 5 metri più in basso. Poi si udirono due colpi pesanti alla porta. «Polizia! Aprite!» Emil saltò, gettandosi nel vuoto. Le sue dita incontrarono il tubo e lo strinsero con la forza della disperazione. Buisson dovette avere l'impressione che le braccia gli si staccassero dalle spalle, ma tenne duro. Dall'alto, nel buio, gli giunse il suono di voci concitate e il rumore di una colluttazione nell'appartamento del numero 57. Un centimetro alla volta, Emil si tirò faticosamente su e poi si accovacciò.

0: guattò dietro un alto comignolo. Gli uomini della prefettura passarono tutta la notte a cercarlo, frugando senza esito ogni stanza e ogni angolo della casa. All'alba ci rinunciarono. Avevano preso lo svitato e Decker, ma Monsieur Emile si era salvato in extremis. Esecuzione nella foresta. Ciccia era stravolto dalla rabbia. Bel lavoro, Borniche, tuonava. Questa volta hai davvero superato te stesso. Continua così, ragazzo, continua così, e vedrai che diventi ispettore capo in un batter d'occhio. Cominciava a darmi sui nervi. Stia a sentire, capo, gli dissi. La prefettura ha mandato sul posto più di 20 uomini senza contare i vigili urbani che circondavano la zona. Che cavolo ci potevo fare io, da solo? E comunque, nonostante lo spiegamento di forze, si sono lasciati scappare Buisson. È vero, ammise Ciccia, ammansito. Ma che si fa adesso? Andrò al Palazzo di Giustizia e dirò due parole al giudice istruttore. Gli chiederò di lasciarmi interrogare Decker e lo svitato. Erano le 15:45 quando, con il permesso del giudice, mi feci riconoscere ed entrai nel carcere della Santé. Mi portarono su Decker dalla cella d'isolamento. Era un uomo basso e tarchiato. Aveva i capelli arruffati, le labbra e gli occhi gonfi, la parte sinistra del volto tutto un livido. I colleghi della prefettura non avevano certo usato il guanto di velluto con lui. Decker, esordii. Io non sono della prefettura e perciò il colpo all'Auberge d'Arbois non mi interessa. Mi occupo di qualcosa di molto più serio. Mi guardò fisso, con un sorriso sarcastico. Frugai nel portafoglio e tirai fuori le foto di Rissac. Lentamente, a bella posta, le sventagliai sul tavolo. Un ingrandimento della ferita alla nuca, il cadavere steso sull'erba, gli occhi spalancati sporchi di terra, la bocca contorta in una smorfia. Decker non disse nulla, ma gli vidi tremare le narici. Un tuo amico? Si girò dall'altra parte. Il fatto è, Decker, che tutto mi fa pensare che vogliano affibbiare a te la colpa di questo delitto. A me? Scattò con voce rauca. Hai voglia di sfottere? Fa come ti pare, dissi. Ma finirai per coinvolgere anche Suzanne. Decker si girò, furioso. Che c'entra, Suzanne? Per forza. Dovrà ripetere quello che ha detto a me, cioè che la 38 era tua. Se non mi aiuti, se non mi dici che cosa è successo, ti ritroverai con la testa sotto il braccio, credimi. Per un lungo attimo Decker se ne stette con gli occhi abbassati, immerso nei suoi pensieri. Infine bofonchiò con disgusto. Va bene, ecco com'è andata. Emile non poteva più soffrire Rissac. Questi era un bel ragazzo, giovane, alto, tutto il contrario di Emile. Per giunta si era fatto sfuggire il nome di Francis nel lasciare l'Auberge d'Arbois. Ma il peggio era che Emile lo sospettava di essersi tenuto un brillante rubato quella sera. Il 21 settembre Emil ci suggerì un buon colpo a Rissac e a me. Quadri per 20 milioni di franchi in un castello vicino ad Andrecy. Ci andammo tutti e tre su una macchina rubata. Quando raggiungemmo il bosco di La Fée, Emil mi disse di fermarmi. Scendemmo. Emil si avvicinò al muro di una tenuta agricola e lo scavalcò in un punto in cui era crollato. Lo seguimmo. A un tratto, mentre procedevamo nel sottobosco, Emil si fermò davanti a un albero e si sbottonò i calzoni come per orinare. Rissac lo imitò. Era una trappola. In quel momento Emil, pistola in pugno, balzò alle spalle di Rissac e gli sparò a bruciapelo. «Non sto cercando di difendermi», continuò Decker, «ma mi venne il voltastomaco. Sapevo che Emil era un assassino, ma non avrei mai creduto che potesse liquidare così, a sangue freddo, un amico che lo aveva aiutato a evadere da Villejuif». «Un'ultima domanda, Roger», dissi, «e poi ti lascerò in pace. Chi è Francis?» Scrollò le spalle e il suo viso divenne improvvisamente inespressivo. Non avrebbe più aperto bocca. Quando gli porsi il verbale dell'interrogatorio e la mia penna, firmò senza nemmeno leggerlo. Adesso sapevo perché era morto Rissac. Ma due uomini restavano ancora a piede libero, Buisson e il misterioso Francis. Ero sicuro che Francis poteva condurmi all'assassino, ma prima dovevo scoprirne l'identità. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ma la vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Tutti pazzi per i dried flowers, una scelta sempre più di tendenza. Le composizioni floreali secche decorano la casa con eleganza e zero manutenzione. Di Lucrezia Giordano. I buoni propositi per l'arrivo della primavera? Circondarsi di serenità e armonia. E quale elemento migliore se non il fiore per portare in casa quella ventata di bellezza, incanto e attrattiva indispensabili e per rendere la propria abitazione un piccolo Eden terrestre? I fiori e le piante offrono sempre grandi spunti e non ci fanno mai annoiare. Spostate, aggiustate, postate e nulla rimane identico. Se regalare fiori è un'esperienza sempre piacevole da fare, riceverli è ancora più magico, soprattutto perché un fiore, se trattato ad hoc, non muore mai. Sono a prova di pollice nero. Proprio così, se volete decorare con gusto e personalità la vostra casa, potrete farlo utilizzando le composizioni floreali, fresche certo, ma anche no. Nel senso che oltre a esibirle quando sono fresche, quelle più apprezzate a livello estetico o per particolare significato che racchiudono, potete sfruttarle anche nella loro seconda vita, semplicemente essiccandole. I dried flowers, così vengono chiamati in gergo i fiori secchi, negli ultimi tempi hanno infatti avuto un'impennata nel gradimento, sia perché sono elementi d'arredo eleganti, ma anche un po' retro, sia perché non necessitano di alcuna manutenzione. Essendo già secchi, infatti, persino il pollice nero più nero che c'è non rischia di farli morire. Le tipologie più performanti. Rami e fiori recisi, se legati a testa in giù e lasciati a riposo per qualche giorno, splenderanno a nuova vita e diventeranno preziosi elementi d'arredo. Ma cosa si può essiccare? Praticamente di tutto. Le mimose e i fiori regalati dal vostro amore, grandi rami di magnolia, lunaria, moneta del Papa, spighe di grano, lavanda, centrotavola dei matrimoni di amici, rose, steli di pampas, piumino, foglie autunnali. I migliori fiori da essiccare sono le rose e le margherite, ma anche le ortensie e il gelsomino, la malva e la violetta. Insomma, non avete che l'imbarazzo della scelta. Come si fa? Esistono varie tecniche per essiccare i fiori. La più semplice, quella che abbiamo appena citato, consiste nell'appenderli a testa in giù e lasciarli a riposo per qualche giorno. In realtà, però, l'essiccatura può avvenire in molti modi. Ad esempio per pressatura. Avete presente il classico fiore messo in mezzo alle pagine di un libro? I fiori dai petali spessi, poi, come le piante grasse, possono essere essiccati attraverso l'uso della sabbia. Vanno immersi per circa 2 settimane in sabbia finissima color avorio, la si trova nei vivai, ben lavata e fatta asciugare all'aria aperta o in forno a 50 gradi. Qualunque sia la modalità di essiccazione scelta, completate l'operazione spruzzando uno strato di lacca per capelli sui fiori essiccati. Servirà per irrigidire ulteriormente i petali, renderli spolverabili e preservarne la forma e il colore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista History. Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo Della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno. Un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane, e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così della misteriosa fanciulla si persero le tracce per sempre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate cioè a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami. Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che, tuttavia, muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi, in età avanzata, perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo, ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico, che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino, così come per i cinesi continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatica con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo. E anche nelle stesse nazioni, pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi è a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni, ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico, è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai youtuber e tiktoker, agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà a condannare i criminali. Non esisterebbero infatti le intercettazioni, data la loro evidente inutilità, e sarebbe molto più complicato per un testimone identificare i colpevoli di un reato sia fisicamente sia dalla parlata. Stando così le cose, il mondo rischierebbe di avere una maggiore spinta criminale, vista la facilità di preparare truffe e malefatte varie senza essere scoperti. La tecnologia, tuttavia, potrebbe correre in aiuto e, vista la necessità di mantenere l'ordine, la società di un mondo del genere si sarebbe quasi certamente organizzata con metodi di schedatura informatica dei cittadini, chip, braccialetti elettronici, oggi inaccettabili, ma forse necessari nell'universo parallelo che stiamo descrivendo. Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi si ha davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look. Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico, altro che monotonia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. È buona, fa bene, tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no. Di Barbara Merlo. La carne coltivata, originata da cellule staminali prelevate dal tessuto muscolare di un animale vivo tramite una piccola biopsia e poi fatte crescere e moltiplicare in laboratorio, era stata presentata per la prima volta nel 2013 a Londra, negli studi televisivi della ATV, dal fisiologo olandese Mark Post. Era un hamburger proveniente da cellule muscolari di bovini cresciuti in una fattoria con metodi di agricoltura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. Poiché comunque non possiamo fermare le importazioni dai paesi dell'Unione europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica non è d'accordo. Le cellule coltivate in laboratorio per la produzione di carne provengono da un campione di tessuto prelevato dall'animale, pertanto sono naturali. Inoltre, non sono modificate a livello genetico. Quanto otteniamo è, dal punto di vista molecolare, una carne analoga a quella cresciuta nel corpo dell'animale, ma cresciuta in laboratorio. Pertanto, la definizione scientificamente corretta è carne coltivata. Da millenni l'uomo coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumenterà ancora, a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale, e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra come metano e ammoniaca sarebbero ridotte in media dell'80%. Secondo altri studi, per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega 3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze i nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino, ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale, e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione. Bisogna promuovere la dieta mediterranea e le diete ricche di vegetali, tra cui i legumi, che sono un'importante fonte proteica, molto più vantaggiose sia per la salute umana sia per l'ambiente. Ma è impensabile che l'umanità, in particolare i paesi in via di sviluppo, rinunci al consumo di carne. Per questo, quella coltivata può essere una valida alternativa a quella non più sostenibile da allevamenti intensivi, assieme ad altre fonti proteiche, come gli insetti e alla carne tradizionale, proveniente da piccole filiere di qualità non intensive, come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata, ha tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea, perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. «Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte». È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel Palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende. Vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua, non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto Rex. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Hastier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'Ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino un

1774. La delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo. Raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Levi, o un Apollo, come lo etichettò Léonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisci che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla di Versailles. Quando mi vide, esclamò: «Ah, è una vecchia conoscenza!» Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola, scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne. Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella: «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero, perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive una certa Josephine. Analizzando il registro di Fersen, è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La sessantina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hasse. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. Non voglio più essere impegnato, vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero. Scriveva Fersen il 10 ottobre a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi. Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla, il 29, con un languido: «Addio, mia tenera amica. Vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi, gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là. Rimasi lì. Solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico, alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica, nota Aristide Hasse. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi
dalle ardenti confessioni d'amore.

0: amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma di esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. Tre giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si riuniva in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Nature. L'editing genomico preciso degli embrioni umani suscita elogi e allarme. La tecnica di base editing utilizzata dai ricercatori è tutt'altro che pronta per l'applicazione clinica, ma i critici temono che possa stimolare una corsa alla commercializzazione dell'approccio. Traduzione e riassunto dell'articolo scritto da Moana Basu, Edward Chen e Heidi Ledford. Un team di ricercatori della Columbia University, guidato dal biologo Dieter Eagly, ha pubblicato uno studio che sta facendo molto discutere: l'utilizzo del base editing, una tecnica di modifica genetica estremamente precisa su embrioni umani. Sebbene i risultati siano in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, il lavoro segna una svolta metodologica importante rispetto alle tecniche utilizzate in passato. A differenza del celebre CRISPR-Cas9, utilizzato dal ricercatore cinese He Yankui nel 2018 in un esperimento che portò alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati, scatenando una condanna internazionale, il base editing è considerato molto più selettivo. Permette di modificare una singola lettera del codice genetico senza dover tagliare di netto i filamenti di DNA, riducendo drasticamente il rischio di danni collaterali al genoma. Gli scienziati hanno testato questa tecnica su geni coinvolti nella regolazione del colesterolo e nella produzione di emoglobina, con l'obiettivo teorico di prevenire malattie cardiache o patologie del sangue ereditarie. Nonostante l'entusiasmo per la precisione tecnica, gli stessi autori dello studio sono stati i primi a frenare. La tecnologia è, ad oggi, non pronta per la clinica. Il problema principale è il cosiddetto mosaicismo. La modifica genetica non avviene in modo uniforme in tutte le cellule dell'embrione, creando organismi con un corredo genetico misto, in parte modificato e in parte originale. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che gli strumenti utilizzati per l'editing possono bloccare la divisione cellulare, rischiando di compromettere la vitalità dell'embrione stesso. Ed è qui che si accende il contrasto più forte tra scienziati e bioeticisti. Molti esperti temono che la pubblicazione di questi dati possa innescare una corsa verso la commercializzazione prematura dell'editing genetico. Il timore non riguarda solo la cura di malattie, ma la possibilità che il settore privato, magari attraverso cliniche di fertilità che offrono già servizi di screening genetico, possa iniziare a proporre l'editing per scopi puramente estetici o di potenziamento fisico e intellettivo. Molti esperti avvertono che, con pochi milioni di dollari, una clinica privata potrebbe trasformare questa ricerca in un servizio commerciale, con conseguenze imprevedibili per la salute dei nascituri. La critica di fondo è che, poiché la fecondazione in vitro offre già strumenti per lo screening e la selezione degli embrioni, l'editing genetico rappresenti spesso una soluzione in cerca di un problema. Mentre il team del dottor Eaglid difende la ricerca come strumento necessario per comprendere i meccanismi di ripartizione del DNA umano e scoraggiare, proprio attraverso la conoscenza, gli usi impropri della tecnologia, il mondo scientifico resta in allerta. La lezione del 2018 è ancora viva. In un campo dove la tecnologia corre veloce, la cautela etica e la sicurezza dei pazienti devono rimanere, secondo la stragrande maggioranza della comunità accademica, il confine invalicabile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Quinta puntata. L'impero. Lo splendore e la fine.

la fine della dinastia dei Flavi diede origine alla dinastia degli Antonini, che annoverava alcuni fra gli imperatori più celebri della storia di Roma. Questa dinastia ha inizio con Nerva, designato da Domiziano probabilmente e solamente poiché aveva già la veneranda età di 66 anni e quindi non costituiva una particolare minaccia al potere. Nerva è stato imperatore per soli 3 mesi, durante i quali rimase indifferente alla popolazione, che pure lo percepì come un uomo di passaggio. Grazie a Nerva, però, la città di Roma e l'impero in generale poterono godere di un'altra età dell'oro. Per evitare lo scoppio della guerra civile a Roma, Nerva decise infatti di scegliere un successore di rilievo, qualcuno che potesse incutere timore non solo alla popolazione, ma anche ai potenti e agli eserciti. Fu così che nel 98 d.C. scelse Ulpio Traiano, designandolo come proprio successore. Alla morte, Traiano dedicò funerali solenni a Nerva, le cui ceneri furono riposte nel mausoleo di Augusto. Traiano era davvero un grande generale. Si diceva che ovunque andasse la vittoria era certa. In realtà non era romano di nascita, ma era di origini ispaniche. Appena preso il potere, si distinse subito per le sue doti oratorie, grazie alle quali riuscì a mettere d'accordo tutte le fazioni di Roma: il Senato, l'esercito, il popolo e anche i propri interessi. Intorno alla figura di Traiano ci sono pervenute varie leggende, come ad esempio quella secondo cui un giorno, mentre gli stava per andare in guerra, una vedova gli corse incontro, chiedendogli di fare giustizia in nome di suo figlio, che era stato assassinato. Allora l'imperatore avrebbe promesso di aiutare la donna una volta che fosse tornato dalla guerra, ma lei prontamente rispose che c'era anche l'eventualità che l'imperatore non sarebbe tornato. L'imperatore allora spiegò alla donna che nel caso in cui lui non fosse tornato, avrebbe comandato al suo erede di assolvere alla promessa fatta. Ma anche a quella risposta, la donna gli disse che se il suo erede avesse vendicato la morte del figlio, allora l'imperatore non avrebbe più assolto la promessa personale. Non sapendo più cosa ribattere, Traiano scese da cavallo e andò a fare giustizia vendicando il figlio della donna prima di partire per la guerra. Episodi come questo, che siano leggendari oppure no, ci fanno capire come mai Traiano sia passato alla storia con l'appellativo di Optimus Princeps, ovvero il migliore imperatore che Roma avesse mai avuto fino a quel momento. Una leggenda permette di capire la filosofia dell'imperatore. La tradizione narra che un servitore di Traiano era preoccupato, poiché gli sembrava troppo rischioso che il Princeps si fidasse così tanto di tutti. Dichiarato questo pensiero all'imperatore, egli rispose semplicemente che trattava ognuno come egli stesso avrebbe voluto essere trattato dall'imperatore, se fosse stato un cittadino qualunque. Traiano fu l'unico imperatore a cui il popolo non rimproverò nulla. Per spiegarsi tanta benevolenza, basti pensare al fatto che fu proprio lui che istituì le alimentaciones, ovvero delle istituzioni statali che dovevano assicurare agli orfani un percorso di studio e un inserimento lavorativo nei quadri bassi dell'amministrazione. Inoltre fece concedere anche prestiti alle imprese che avevano bisogno, in modo da favorire la ripresa economica. Non solo, Traiano diede impulso anche all'architettura, rinnovando il volto della città di Roma. Avvalendosi del talento dell'architetto Apollodoro di Damasco, fece realizzare grandi opere i cui resti rimangono ancora oggi. Ad esempio, non possiamo non ricordare il celebre e immenso Foro di Traiano, ancora oggi visibile, che comprendeva un'area di ben 55.000 metri quadrati. Era il foro più esteso di tutti e l'ultimo in ordine cronologico ad essere costruito nell'area del Foro Romano. Era costituito da un complesso di monumenti grandiosi: la piazza, i porticati, la Basilica Ulpia, le biblioteche, il Tempio Divino di Traiano e la celeberrima Colonna Traiana.
Per immaginare la magnificenza del foro, basta pensare alla colonna Traiana. Alta 30 metri e larga 4, la colonna rappresenta la celebrazione delle conquiste dell'impresa di Dacia, odierna Romania. Venne realizzata completamente in marmo e poggia su un basamento decorato con aquile che sorreggono festoni. Proprio qui vi era posta l'urna cineraria d'oro che conteneva le ceneri dell'imperatore. Purtroppo l'urna è stata trafugata nel 410 dai Visigoti durante il sacco di Roma e nessuno ha idea di che fine abbia fatto. La colonna presenta per tutta la sua altezza dei bassorilievi organizzati in un fregio lungo 200 metri che, avvolgendosi a nastro sul fusto della colonna, racconta la storia della conquista della Dacia da parte dell'imperatore. Internamente la colonna è dotata di una scala a chiocciola di 185 gradini che permette di giungere fino in cima. Sulla sommità della colonna vi era una statua dell'imperatore fatta costruire dalla Chiesa nel 1588 con una statua di San Pietro. Altre opere architettoniche meno celebri ma molto importanti per la storia della città furono realizzate dall'imperatore. Ad esempio, venne innalzato un nuovo acquedotto presso il lago di Bracciano. Venne ampliata la cloaca massima. Vennero realizzate nuove costruzioni in riva al Tevere per contenere il fiume ed evitare i temibili straripamenti. Venne costruito il porto esagonale di Traiano a Fiumicino, di cui si conservano i resti, che collegava Roma con altre regioni dell'impero. Ancora, Traiano ricostruì e ampliò il Circo Massimo, facendo realizzare i primi tre anelli in calcestruzzo rivestito di mattoni e marmi policromi, in modo da rendere la struttura più sicura e resistente agli incendi.

0: Sul fronte estero, le campagne per cui Traiano passò alla storia furono quelle contro i Daci di Decebalo e contro i Parti. Nonostante i suoi sforzi, alcuni confini dell'impero rimasero però instabili, come dimostrano le rivolte partitiche in Mesopotamia già a partire dal 116 d.C. Fu proprio mentre era impegnato in campagne militari che l'imperatore morì nel 117 d.C., dopo essere stato colto da un malore. L'impero di Traiano fu una parentesi denominata Età dell'Oro nella storia dell'impero romano, una parentesi che verrà portata avanti dai suoi successori. Infatti, dopo di lui, prese il potere Adriano, un condottiero anch'egli di origini ispaniche. Traiano era stato il suo tutore e con lui aveva partecipato alle due spedizioni contro i Daci, durante le quali Adriano si distinse per le sue abilità. Quando Traiano morì, Adriano fu direttamente acclamato imperatore, in quanto precedentemente adottato dallo stesso imperatore. Nonostante questo, Adriano preferì assicurarsi della cosa chiedendo conferma al Senato, che acconsentì. Così, nel 118 d.C., Adriano è ufficialmente imperatore di Roma. Adriano non era solo un grande soldato, ma era anche un uomo colto, appassionato di letteratura e delle arti. Prediligeva la poesia, la scultura, la filosofia e la musica, e a Roma veniva chiamato il Greco, poiché usava scrivere componimenti sia in prosa sia in versi, sia in latino che in greco. Fu da subito ben voluto dal popolo, poiché sciolse i debiti e fece delle riforme che favorivano la popolazione. Stabilì pene molto severe contro coloro che maltrattavano i servi e tolse ai padroni il diritto di poter decidere di tenere in vita o di uccidere un servo. La tradizione vuole però che non fosse fortunato in amore. Infatti si dice che Adriano si fosse sposato una sola volta, ma che, finita male, decise di non prendere mai più moglie. Fu molto famoso il rapporto che l'imperatore ebbe con il greco Antinoo, che lo accompagnava nei suoi innumerevoli viaggi. Alla morte del ragazzo, affogato misteriosamente, l'imperatore lo deificò, dedicandogli innumerevoli statue e provocando scandalo presso i cristiani. Adriano passò la maggior parte del suo mandato, durato ben 20 anni, in viaggio, a scoprire, studiare e a verificare le condizioni delle altre province dell'impero. È a noi noto soprattutto per la Villa Adriana, ancora oggi visitabile a Tivoli. Adriano morì nel 138 d.C. e designò come successore Antonio Pio, denominato così per via del suo buon carattere. Antonio amministrò molto la giustizia, migliorando anche la condizione della donna. Ad esempio, prevedendo che il marito potesse punirla per infedeltà solamente se anche lui stesso fosse stato fedele. Anche Antonio si fece costruire una colonna, la Colonna di Antonio Pio, situata nel Campo Marzio. Oggi ne resta solo la base, conservata nei Musei Vaticani, che mostra, su un lato, l'imperatore e la moglie Faustina mentre ascendono verso gli dei. Oggi a Roma rimane anche il Tempio di Antonio Pio, dedicato alla moglie Faustina. Alla morte, sopraggiunta nel 161 d.C. per una febbre, Antonio Pio designò come successore Marco Aurelio, l'ultimo imperatore della dinastia Antonina. Anche Marco Aurelio era di origini ispaniche. Ricevette un'educazione greca e per tutta la vita si abbigliò e comportò come i filosofi dell'antica Grecia. Sfortunatamente, sotto di lui Roma fu vittima di numerose calamità, indipendenti dalla volontà del sovrano. In quel periodo, infatti, il Tevere esondò, causando una terribile carestia, e di conseguenza le rivolte furono molte. Anche i confini iniziarono a vacillare. Si può dire che con Marco Aurelio l'impero romano iniziò a mostrare le sue debolezze. In sua memoria venne costruita una colonna alta ben 42 metri, che voleva ricordare le vittorie ottenute dall'imperatore sul fronte germanico e danubiano. la colonna si è conservata e si trova oggi in piazza Colonna. Anche in cima a questa colonna, come su quella di Traiano, vi era originariamente una statua dell'imperatore, fatta sostituire dalla chiesa con quella di San Pietro. Morì nel 180 d.C. e designò come successore il figlio Commodo, che dopo un regno di una decina d'anni lasciò il posto all'anarchia. Alla sua morte, infatti, si scatenò la competizione dei pretendenti per il trono di Roma, che ben presto diventò una vera e propria guerra civile. Dopo le sanguinose lotte, prevalse il governatore della Pannonia, Settimo Severo, che venne proclamato imperatore dando inizio alla dinastia dei Saveri. L'unione di Settimo con una donna siriana di grande bellezza e intelligenza diede come frutto un figlio, di nome Caracalla, l'imperatore della dinastia Severa più conosciuto ai nostri giorni. Caracalla ci ha lasciato uno dei monumenti più celebri di Roma antica, le famose terme. Progettate per accogliere oltre 1600 persone e dotate di 1600 vasche in marmo, le terme erano un complesso grandioso che comprendeva, oltre alle terme propriamente dette, musei, biblioteche, palestre, portici e giardini. Per alimentare l'acqua nella struttura fu costruito un acquedotto dedicato. Al tempo furono considerate una delle sette meraviglie del mondo. Le terme sono ancora oggi visitabili e vengono utilizzate per concerti e per la rappresentazione di opere teatrali. Caracalla venne ucciso durante una congiura nel 217 d.C. e la stessa sorte toccò i suoi successori Eliogabalo, odiato dal Senato per aver introdotto a Roma culti orientali e per il prestigio assunto dalle donne a corte, e Alessandro Severo. A questo punto, e ci troviamo nel 235 d.C., ebbe inizio uno dei periodi più oscuri della storia di Roma. È una fase detta di anarchia militare, in cui si susseguirono scontri e lotte sanguinose portate avanti dai vari eserciti che proclamavano ognuno il proprio imperatore. Questo periodo di confusione si protrasse praticamente per quasi tutto il secolo, e l'unico che riuscì a porvi fine fu Diocleziano nel 284 d.C. Secondo una leggenda, una veggente aveva predetto a Diocleziano che un giorno sarebbe divenuto imperatore, ma solo quando avesse ucciso un cinghiale. E in effetti egli ottenne la più alta carica imperiale quando uccise un uomo che si chiamava Apro, da Aper, ovvero cinghiale in latino. Diocleziano riorganizzò tutto l'impero, spostando però la sua residenza a Nicomedia e lasciando che Roma decadesse definitivamente. Viene ricordato per essere stato il primo a introdurre la tetrarchia come organo di governo dell'impero, ovvero stabilì che dovessero comandare due Augusti, a cui dovevano seguire due Cesari, e per le spietate persecuzioni contro i cristiani. Il cristianesimo si era ormai diffuso in tutto l'impero. Infine, stanco delle lamentele della popolazione e preso atto di non essere riuscito a sistemare la situazione in un impero ormai in decadenza, Diocleziano decise di abdicare, lasciando piede libero ai governatori che aveva designato in precedenza. Si può ben immaginare i disordini che scoppiarono dopo una mossa del genere. Ancora una volta, per tornare all'ordine, Roma dovette aspettare fino al 306 d.C., data in cui emerse la figura di un altro celebre imperatore romano, Costantino. Il suo governo è passato alla storia per la sua tolleranza nei confronti del cristianesimo, religione alla quale decise di aderire dopo aver ricevuto un segno divino. Inoltre fondò una seconda capitale dell'impero, Costantinopoli, futura Bisanzio e attuale Istanbul, in Turchia. A Costantino seguirono altri imperatori, fra cui Giuliano l'Apostata, Valente e Teodosio, impegnati in guerre e con la minaccia dei barbari alle porte. Alla morte di Teodosio, l'impero romano era ufficialmente diviso in Impero Romano d'Oriente, con capitale Costantinopoli, e Impero Romano d'Occidente, con capitale Roma. La fine dello splendore di Roma è segnato inequivocabilmente dal sacco di Roma del 410 a opera dei Visigoti e da quello del 455 perpetrato dai Vandali. Le cosiddette invasioni barbariche culminarono nel 476 con Odoacre, re dei Goti, che, deposto Romolo Augusto, pose ufficialmente fine all'impero romano d'Occidente.
1: Avete ascoltato La storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'epoca bizantina e le invasioni barbariche.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Estratto da Un cuore in fuga di Oliviero Bea. Dopo la guerra, a chiunque gli avesse domandato, sapendo qualcosa di vago, oppure nulla di nulla sulle sue missioni di corriere, se ci fosse stato un momento peggiore degli altri in cui aveva visto la morte in faccia, Gino rispondeva senza esitare: la prigione e la banda carità. Questione di momenti. Nella storiografia partigiana occupa un posto significativo il concetto di momento buono, sviluppato negli episodi e nelle fasi di una guerra diventata civile dopo l'8 settembre. C'era un momento buono per un'incursione o un assalto specifico, c'era un momento buono per l'occupazione di un luogo con i tedeschi in ritirata, c'era più in generale il momento buono per antonomasia, quello in cui la sollevazione popolare sarebbe stata matura per avere il sopravvento. Ovviamente il momento buono presupponeva una sfilza spesso ininterrotta di momenti cattivi. Per Gino, postino degli ebrei, era quasi l'opposto. Con la provvidenza sulle spalle e gli angeli che lo sollevavano insieme alla sua bicicletta, come avrebbe scritto Malaparte in una sofisticata distinzione con Coppi, invece interpretato come angelo di suo nei duelli ignari delle imprese belliche di Bartali del dopoguerra, lui aveva infilato una lunga serie di momenti buoni per sé e quindi per gli altri. Come valutare altrimenti la straordinaria continuità positiva delle sue missioni segrete? Anche se, a ben guardare, quei giri speciali di Gino nel macroscopico contesto bellico non ne facevano un'epopea, nel momento in cui il pericolo volteggiava sulla testa di tutti o quasi. Certo, bombardamenti e mitragliate erano frequenti, ma poteva sembrare che non ci fosse poi grande differenza tra un Gino in allenamento e uno in missione particolare. Aveva insomma normalizzato un'impresa eccezionale, assimilandola a una sorta di routine nel modo di portarla a termine. Aveva inanellato una catena di momenti buoni che lui aveva fatto diventare tali, e l'eccezione era il momento cattivo, che venne e fu pessimo. Erano mesi e mesi che Gino pistava sulle strade toscane e umbre, l'autore dei documenti contraffatti, ma anche di informazioni preziose sugli spostamenti di tedeschi e repubblichini. E quando poteva, reperiva cibo per i più deboli, i poveracci nella fame dilagante. Tra ciò che era permesso fare, come ad esempio aiutare i più disgraziati, magari nell'ambito di iniziative che partivano dalla diocesi e dai vari ordini religiosi, e ciò che invece non era permesso, dall'operazione documenti alle informazioni cruciali per i partigiani e i profughi in genere, lo spartiacque cambiava di volta in volta secondo le circostanze. Nel termometro del rischio il mercurio andava a balzi, così da stressare chiunque. Gino compreso, naturalmente, giacché la sua forza morale doveva fare i conti con la sua razionalità, che l'adrenalina caricava a mille. Lo dice lui, sempre in quella forma pudica delle sue memorie reticenti. Dovunque andassi mi pareva che mi seguissero, Io, che già dormivo poco, smisi completamente di farlo. Rimanevo tutta la notte ad ascoltare lo sfrigolio dello stoppino di una lampada a petrolio. Lo stress cresceva. Cercava di non farlo pesare a nessuno, anche perché gli era impossibile motivarlo oltre il comune sentire sotto le bombe sempre più fitte. Era preoccupatissimo per la moglie tenuta ermeticamente all'oscuro. Adriana era incinta del secondo figlio che non sarebbe mai venuto al mondo. La quotidianità si snodava tra la prassi sconvolta dalle granate e l'eccezionalità senza sosta del lavoro segreto di Gino, che dopo mesi e mesi era stremato, non tanto fisicamente quanto psicologicamente. Per i primi 2 anni abbondanti di guerra si era sorpreso spesso a pensare che fossero anni non perduti alla lettera, ma negativi dal punto di vista della sua carriera. Man mano poi che il conflitto montava, aveva visto le cose con altra prospettiva e da quando Monsignor Dalla Costa gli aveva affidato la missione, ovviamente era cambiato tutto, anche se all'esterno doveva simulare una continuità con il Gino di prima. Ma dire che non si aspettasse qualche brutta sorpresa, quello no. Non era cretino. Impazzavano le squadracce fasciste, più zelanti addirittura dei nazisti, e un campione di ciclismo e di popolarità che girava con una simile libertà non poteva non dare nell'occhio. Almeno così temeva, e ha ragione. Nella Firenze infestata da spie, che in quell'estate del 44 si avviava all'ultimo atto dell'occupazione tedesca. Fu allora, in un giorno afosissimo di luglio, che le cose precipitarono e arrivò appunto il momento pessimo di Gino, neppure troppo inaspettato, come detto. Il paradosso, intrigante nel raccontarlo ma affilato nel viverlo, fu che il Bartali postino non c'entrava moltissimo con il motivo per cui venne arrestato, interrogato e programmato per un'esecuzione. La colpa, se vogliamo chiamarla così, fu sempre della posta, ma riferita piuttosto al Papa o alle alte sfere del Vaticano. Una colpa burocratica che rischiò di essere letale per Gino. Adesso se ne parlerebbe come di un eroe caduto in guerra per mano delle spie fasciste o dei criminali repubblichini. Riscrivendo la storia con i se. Probabilmente Gino, morto in quella circostanza, godrebbe oggi di assai maggiore popolarità di quella che invece gli è toccata alla memoria. Chiedete in giro alle ultime generazioni, ma non solo a loro, notizie di Gino Bartali. Ammesso che se lo ricordino, vi diranno riduttivamente che era il rivale di Fausto Coppi, anche se per parecchi orecchianti meno campione del campionissimo. Un torto clamoroso, che si spiega anche con il mito di Fausto sparito all'improvviso dall'immaginario collettivo a 40 anni, quando ancora doveva chiudere la carriera e proprio in una squadra diretta da Bartali. Meglio morire con la testa bionda. Chi muore giovane è caro agli dèi. E insomma il catalogo poetico è questo. E ancora una volta toglie tantissimo all'eroe silenzioso che, come vedremo, detestava pienamente il sostantivo. La colpa del Vaticano, che rischiò di far giustiziare Gino, ancora più paradossalmente per un postino speciale come lui, fu appunto di genere postale. Ma sì, per consuetudine diplomatica, da Roma arrivavano lettere di ringraziamento nei confronti di chi si adoperava per alleviare le sofferenze in quel tempo tragico. E Bartali era notoriamente uno di quelli, anche se sul versante, diciamo così, lecito, permesso, non passibile di conseguenze. Quindi fu destinatario di una di quelle lettere, intercettate e dalla genia peggiore in circolazione a Firenze e in Toscana in quella fase turpe della guerra. Lo chiamavano l'Himmler italiano e lui godeva di quel soprannome perché tale avrebbe voluto essere. Girava bardato fino all'inverosimile di tutti gli orpelli gotici del comando, nero d'anima e di aspetto. Era o si faceva passare per maggiore. Era sempre circondato da un drappello di fedelissimi che facevano a gara nel dimostrarsi più feroci del capo. Il suo nome era Mario Carità, laddove il nomen omen del destino diventava disomen, volgendosi quasi sempre tragicamente nel suo contrario. In quel periodo di transizione tra il 43 e il 44, prima dell'arrivo degli alleati in cui l'odio e la paura si attizzavano l'un l'altra, Carità faceva praticamente il bello e il cattivo tempo, con un punto d'onore nel terrorizzare le persone e uno zelo nell'interrogarle, torturarle e spesso farle uccidere, che seminava spavento ovunque. Con il paio di centinaia di seguaci aguzzini era irrelato dalle formazioni repubblichine e non dipendeva se non materialmente, alla lontana, dal comando tedesco, con il quale si gloriava dei suoi successi nella caccia a ebrei e antifascisti. La sua fama perversa in quei mesi stava crepitando fuori regione ed era esattamente ciò che lui cercava: accreditarsi come un capo. Convocare Gino Bartali, con l'alone che il campione garantiva, fu per il leader della banda Carità un vero piacere. C'era almeno una lettera dettagliata indirizzata a lui, ne avrebbe dovuto rispondere. Così, un giorno pessimo di luglio, dovette presentarsi in quella famigerata villa triste, teatro di mille inequizie, quartier generale di Carità e dei suoi sgherri, ovviamente senza conoscere il motivo della convocazione né l'eventuale capo di imputazione. La sola cosa certa era che se potevano dimostrare ragionevolmente, e tale avverbio lo fece rabbrividire, che lui collaborava con una rete di falsari, era destinato all'esecuzione. Bastava che qualcuno avesse parlato, bastava un torturato che avesse raccontato dei suoi viaggi a telaio pieno. E poi c'era la storia dei Goldenberg, asilo a una famiglia ebrea. Non avrebbe saputo a che santo votarsi, che è un modo di dire perché c'era sempre la patrona dei carmelitani, Santa Teresa di Lisieux. «In fondo non ti ho mai chiesto grazie particolari quando correvo», cogitava meditabondo e spaventato fin sulla soglia di Villa Triste. «Neppure di non farmi cadere in gara, e sì che ce ne sarebbe stato ben donde, ma tutto sommato era sufficiente che non mi rompessi nulla di serio». E certo non avrei voluto vincere le corse per grazia ricevuta, bastavo a me stesso. Immaginarsi un giro o un tour in cui tutti i concorrenti impetravano delle grazie specifiche, fammi vincere la tappa a cronometro, io vorrei il gran premio della montagna. No, no, per carità! Per carità! Non posso pronunciare neppure nel pensiero questa parola. Non qui. «Non adesso!» Così forse rimuginava Gino, ancora tosto e forte mentre veniva incorporato in quell'edificio tetro che risuonava delle urla strazianti dei torturati in interrogatori quasi sempre subumani, con la colonna sonora di un frate benedettino vocato alle canzoni napoletane e all'incompiuta di Schubert. Era lì a suonare, perché la musica sopraffacesse le urla come il male ottundeva il bene. Ebbe tempo per rimuginare e rimuginare, confessandosi con la sua abituale onestà intellettuale la nuda verità. «Ebbene sì, adesso ho paura. Certo che ho paura. Chi non ne avrebbe nei miei panni?» Venne rinchiuso inizialmente in una delle cantine celle, dove l'odore del sangue rappreso e del sudore di una stagione opprimente da tutti i punti di vista lo debilitarono ulteriormente. Nella penombra gli vennero in mente tutti i racconti sulla famigerata banda che correvano sulla bocca dei fiorentini a opera dei sopravvissuti o per vanteria pubblica degli scherani. Non si fanno forse le cose, anche le peggiori, per poterle raccontare? Il contrario del mio caso, si disse Gino nel pensiero, a voce così bassa da non potersi neppure ascoltare nella mente. Si figurò le scene di carità con le finte esecuzioni, cui seguivano lunghe risate sgangherate di fronte ai superstiti, privati se non ancora della vita, certo, di ogni dignità. Oppure il Grand Guignol, degli strumenti di tortura a vista nella vasta sala che fungeva da stanza per gli interrogatori e da luogo di bisboccia, prima e dopo. Fruste, verghe d'acciaio, pinze, manette, arnesi di rozza falegnameria destinati ai lobi delle orecchie delle vittime, un triangolo in legno cui venivano appese e frustate. Non mancava neppure la modernizzazione delle scariche elettriche in una stanza apposita. Molto presto toccò a lui in quella sala. Somigliava davvero a come se l'era immaginata. Mentre aspettava, gli cade l'occhio su una lettera in vista sul tavolo di cui scorse il destinatario. Era indirizzata a lui. Non fece in tempo a realizzare compiutamente che cosa significava perché entrò il temutissimo Himmler d'Italia e l'attenzione di Gino si spostò a forza su di lui. Era un individuo grottesco. L'avrebbero descritto con la bocca da rana e le palpebre a mezz'asta sugli occhi freddi, verde lucertola. Aveva una sua forza, seppure caricaturale. La prima parte dell'interrogatorio se ne andò con le banali intemerate del maggiore carità contro la Chiesa e i cattolici. Gino rimase in silenzio. Quindi carità prese con gesto teatrale la lettera dal tavolo e cominciò a leggerla a voce alta. Era per lui, dal Vaticano. Si citava il suo aiuto. Quale aiuto? Chiese il bislacco graduato, stropicciandosi le mani prima e schiaffeggiandosi gli alti stivali neri con una frusta poi. Sicuramente la considerava una lettera cifrata. Armi, vero? Tu hai mandato armi al Vaticano? Posso farti uccidere per questo, insistette. No, no, niente armi, proruppe Gino con decisione, quasi sollevato, ma senza darlo a vedere con la sua voce ancora più roca. Il ringraziamento della Santa Sede è per la farina, la pasta, l'olio, lo zucchero, il caffè che ho mandato ai bisognosi, seguitò. Quali armi? Non ne ho. Non so sparare. Da militare avevo sempre la pistola a scarica. Non è vero, stai mentendo, fece gelido Carità. Non mento, è la verità, rispose Gino, reggendo lo sguardo. Mentre veniva riportato in cella e dalla luce del tramonto che feriva trasversalmente la sala dell'interrogatorio, facendo rilucere i ferri del maggiore, rimpiombava nella penombra di quei 3 metri per due. In effetti Gino si sentiva leggermente rincuorato. Sempre spaventato, certo, ma in un confine riconoscibile. Se è tutto qui, magari possono ammazzarmi lo stesso, ma non hanno molto contro di me. Nessuno può provare il falso, giacché non ho alcuna dimestichezza con le armi. Questo pensiero si rovesciò nel suo contrario quasi subito. Ma se mi torturano e io non ho niente da dire. Che fine faccio? Nella cella senza finestre, se non la minuscola grata dello spioncino, passarono i primi minuti. Si sentiva l'eco dei grida e rumori indistinti. Poi silenzio. Quindi altre grida. Passi che si avvicinavano e si allontanavano, gli odori mefitici che cominciavano a tenergli compagnia. I minuti si fecero ore. Gino ebbe tutto il tempo per riepilogare la situazione del momento a partire dalle descrizioni sulle torture che avvenivano a Villa Triste. Era un film dell'orrore. Sigarette spente in faccia, tizzare timpani perforati con un pugnale, liquidi bollenti rovesciati nelle gole di chi doveva parlare. Il giorno si mutò presumibilmente nella notte, anche se la differenza di luce in quelle celle era infinitesimale. Passò un altro giorno. Per cercare di mantenersi calmo, Gino si distrasse più e più volte dalla sua missione di corriere degli ebrei. Se non ci pensava, era più semplice rimuoverla ed evitare che gli scappasse detto qualcosa così, per sbaglio. E ripercorse la sua vita, anno per anno, luogo per luogo, episodio per episodio, corsa per corsa. Ho sempre sentito dire, a maggior ragione in questi tempi in cui la vita non costa niente, è appesa a un filo, al caso, agli umori degli altri, momenti in cui si spara facile per odio, per vendetta, dicerie, maldicenze, fanatismo ideologico. Ho sempre sentito dire che di fronte a un plotone di esecuzione, in quei secondi che corrono tra il puntare e il fare fuoco, il condannato rivede tutta la sua vita. Io lo sto solo facendo con più calma, tentando di padroneggiare il terrore, guardando con fiducia al fatto che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, per una giusta causa. Non mi sembra strano farlo, mi sembra naturale, non direi neppure obbligatorio. Non mi sento obbligato. Mi viene, quindi non mi posso neppure pentire, né posso rimpiangere di aver fatto quello che ho fatto in questi mesi. Non mi pento né rimpiango nulla, rifarei tutto. Ecco, provo a distrarmi. Mi immagino libero, nuotatore di fiume. Come amo l'Arno, come mi è familiare l'Ema. Non posso pensare a mia moglie e a mio figlio perché ne ho una fitta dolorosissima. Se qui mi fanno fuori, loro che faranno? Chi penserà a loro? I miei genitori, i miei amici? Ne ho tanti, è vero. Poi c'è Sua Eminenza, non li lascerebbe a secco. Comunque non ci voglio pensare. Guai a immaginare il male, perché poi accade. No, è andato tutto bene finora per gli ebrei di cui mi sono preoccupato, e seguirà così, ne sono certo. Torniamo indietro, quando correvo nel secolo scorso. Sono più seccato per le corse che non ho vinto, per sfortuna, accidenti o incompetenza altrui. Quelle non me le ridarà nessuno, a meno che non riprenda a correre, anche così. Quando la guerra finirà, se solo non sarò troppo vecchio. Trascorsi in quel modo anche tutto quel giorno e la notte successiva. Proprio mentre stava ripercorrendo il film della sua vita, di quell'ultimo avventurosissimo inverno, il film che doveva custodire nel segreto a prezzo della sua stessa vita, il terzo giorno si aprì la porticina della cella e venne riportato nel solito salone. Finalmente Carità riprese e concluse l'interrogatorio. Come tutte le mattine, anche in quel terribile inverno del tradimento contro l'ex alleato tedesco e dell'Italia spaccata in due, Ivo scendeva da Terontola Alta, appollaiato sulla canna della bicicletta di suo padre per accompagnarlo al lavoro. Un lavoro arrangiaticcio, come tutti allora, giacché tirava avanti da operaio delle ferrovie, roba di banchine, sassi e traversine. Ivo era piccolo, anche fisicamente. Aveva solo 7 anni e la guerra così vicina era in quei momenti per lui poco più che una parola grossa. Scesi in pianura all'inizio della salitina per il ponte della Variante, il padre doveva smontare per forza per spingere la bici e Ivo restava in canna. Quella mattina vide qualcuno sul ponte a poca distanza e chiese: «Babbo, chi è quel signore?» L'operaio delle ferrovie non ebbe bisogno di aguzzare lo sguardo. «È Bartali! Gino Bartali, il campione!» gli rispose sorridendo. Qualche anno dopo, precisamente nel 54, ossia nell'ultima stagione agonistica del campione quarantenne, Il piccolo Ivo, poco più che adolescente, ma già professionalmente esperto di bici, sarebbe stato reclutato proprio dalla squadra di Bartali come meccanico in emergenza. Avevano saputo di un giovane particolarmente destro e avveduto con ruote e manubri e lo ingaggiarono anche per il Giro d'Italia, che Gino non avrebbe disertato per nessun motivo al mondo, tantomeno per quella stupida esimente dell'età. Vecchiaccio per tutti o quasi, certo non per lui che si portava dentro una straordinaria vicenda secretata nel suo cuore. Forse era rimasto giovane anche per questo. Ma Ivo era troppo giovane, non aveva ancora compiuto 17 anni e il regolamento rigorosamente prevedeva che sulle automobili delle squadre al seguito della corsa non potessero montare le donne e i minori di 18 anni. Eppure in Italia era già arrivato il suffragio universale. Ivo il Toscanino, come lo chiamava Coppi, di cui il ragazzo di Terontola era tifoso, pur lavorando per Bartali, era angosciatissimo. Temeva di perdere la grande occasione della sua vita in un'Italia che in quegli anni non voleva perdere la propria grande occasione per la rinascita di un paese e di un popolo ferito. Si trovò il sistema. Qualcuno degli organizzatori prese a cuore la sorte del toscanino e alla partenza ebbe un documento falsificato che lo rendeva diciottenne. Fu una vera fortuna, ricorda oggi, dopo una vita passata nei dintorni di Gino e di sua moglie, soprattutto come amico e spesso come confidente, più di molti altri. Oltretutto, con quel documento potei andare anche al casino. I documenti falsi tornano in modo decisivo nella storia di Gino, ma nella chiave più nobile. Seguiamolo mentre sale sulla sua bici da corsa perché sta fischiando il treno da Assisi, cui seguirà nell'arco di pochi minuti un treno da Roma e uno da Firenze per una concentrazione di passeggeri, di polizia italiana e soldati tedeschi, come era raro che accadesse. In quel momento Bartali stava compiendo un'azione rischiosissima. Doveva arrivare alla stazione di Terontola in sincronia con il primo dei tre treni, così da generare un formidabile diversivo per i controlli nei confronti di ebrei, dissidenti antifascisti e chiunque rischiasse di essere fermato o arrestato durante l'eventuale cambio di treno. Lui naturalmente non sbaglia un colpo. Né lo sbaglierà nella cinquantina di occasioni analoghe di quell'inverno tristissimo e speciale. Come sempre è raggiunto da Firenze traversando il Casentino. Si era fermato all'inizio del paese da un suo amico sarto che lo aspettava per rifocillarlo con la stazione a vista. Era filato via verso il ponte dove lo aveva trovato Ivo. Poi la volata e l'arrivo trionfale in stazione. «Come va? State bene?» domandava ai crocchi d'intorno e sotto il portico d'entrata mentre prendeva corpo lo stupore circostante. Quindi appoggiava il cavallo a una delle colonne all'ingresso dicendo al milite fascista di guardia più vicino «Mi raccomando la bici, eh?» Forse sottovalutando l'ironia della situazione e poi entrava. Nel brusio fattosi clamore, organizzato sulle prime ad arte da un manipolo di partigiani che lui conosceva e che si fingevano per l'occasione suoi tifosi, lo sarebbero diventati alla millesima potenza da allora in poi, e nelle volte successive pullulato spontaneamente, era tutto un oh di meraviglia per l'apparizione del campione che suscitava per forza l'attenzione generale nella stazione, nelle sale, lungo i tre binari e nel bar. Ma è Bartali! Gino Bartali! Si rincorrevano i commenti che si trasformavano in breve in studiata confusione. Ma come mai è a Terontola? C'è per caso una corsa? Si chiedeva qualcuno a cui lui rispondeva. No, mi sto allenando per quando riprenderanno. Voglio farmi trovare pronto. Ma ti alleni da solo? Faceva un altro più intimo, con un tu guadagnato in anni di frequentazioni tifose senza barriere. Solo Gino sapeva che proprio solo non era, che nel tubo della bici che reggeva il sellino erano arrotolati foto o documenti o entrambi, che avrebbero potuto salvare la vita di qualche ebreo perseguitato. Oltre alla sua missione di corriere, svolgeva però anche quella cinematografica azione di distrazione e disturbo per le retate immancabili. Anche fascisti e tedeschi accorrevano richiamati dal trambusto e magari si perdevano qualcuno che, sfuggendo ai controlli, sgattaiolava da un treno all'altro oppure via dalla stazione. Trambusto che durava una decina di minuti. Poi Gino, urlando, con la sua voce già assai roca, dava all'occasionale e insieme mirato consesso un appuntamento per un giorno preciso di lì a poco, tipo: allora vado, ci vediamo giovedì della prossima settimana? Come se l'episodio facesse parte della sua tabella di allenamenti. Era o non era il ciclista italiano più forte al mondo sulla soglia della guerra? E il più famoso? E dopo un omerico arrivederci spariva alla volta di Perugia. Ovviamente l'incursione ferroviaria di Gino lasciava una scia di curiosità. Perché veniva? Non aveva altro da fare? Non si accorgeva della guerra intorno a sé? Eccetera. Ebbene, quasi subito funzionò dantescamente la donna dello schermo, che in questo caso era una certa Vera Pipparelli, ventenne bionda e formosa, cugina del titolare del bar che stava al banco per la gioia di molti occhi. Si sparse la voce che il campione venisse per lei e da allora, nell'ammiccamento generale, grande fu la comprensione sotto quel cielo bellico. Gino non smentì né confermò. Il circondario si sentì rassicurato e la scena si ripeté nelle settimane e nei mesi quasi meccanicamente con il medesimo copione. Adriana, la moglie adorata di Gino, non aveva motivo di dubitare né della fedeltà né della fede purissima del marito. Questo, pensa e racconta Ivo, sempre in contatto con la famiglia nell'ultimo mezzo secolo e custode di memorie e ricorrenze bartaliane. Delle azioni di guerra particolarissime, almeno per uno della sua fama, Gino parlò poco, di malavoglia, e quasi costretto dalle circostanze e solo molti anni dopo. Ma quello che Ivo non sa, perché Gino non gliene parlò mai, né a lui né a nessuno, era che cosa frullasse davvero nella testa di quell'uomo particolarissimo mentre eseguiva il suo delicato compito, pedalando da mattina a sera in tempo di guerra e nascondendo materiale letale per lui e la sua famiglia. Oppure quando passava per Terontola e originava quel fenomenale ambaradan, un volteggio al trapezio senza rete. Faceva forse i confronti con altri treni e altre stazioni della sua prima vita? Per esempio, quando nel 37 ricevette un telegramma armato: partire, stop, di Achille Starace, allora segretario del Partito Nazionale Fascista e presidente del CONI, l'ente ancora oggi preposto alla gestione dello sport italiano. Venne obbligato ad andare al tour per risollevare l'immagine dell'impero inguaiata dalle inique sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni a causa delle nefandezze coloniali in Orbace, in Etiopia. Aveva vinto il suo secondo Giro d'Italia consecutivo con tutti i postumi di una broncopolmonite, allora non esattamente il fastidio di oggi. Pur a malincuore e rischiando la salute, acconsentì. Tra mille peripezie in corsa, quando stava riprendendo fiato e voglia e fiducia in una vittoria strepitosa, fu costretto al ritiro dagli stessi che lo avevano obbligato ad andare per le medesime questioni di immagine. Ma nel caso, al contrario. E nessuno gli pagò neppure il ritorno in treno in Italia. Oppure, ripensando al tour del 38 stravinto, quando non si prestò a far la marionetta del duce a Parigi e ne venne rimeritato a Milano con

0: a volte, soprattutto un uomo assai intelligente, cui alla luce dei fatti eclatanti della sua vita plurale, cioè non solo agonistica, possiamo far credito di un'introspezione profonda e di domande su di sé e sul mondo, apparentemente distanti dalla routine abbonata a un campione. È stata un film eccezionale. Tutta o quasi la vita di Bartali, passata invece alla storia più o meno esclusivamente come quella del rivale acerrimo di Fausto Coppi. I duellanti fanno sognare e funzionano sempre, d'accordo, ma per lui è un po' pochino, non vi pare?
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. L'opera Il Decameron è scritta in volgare tra il 1348 e il 1372. Si compone di 100 novelle in prosa, inserite in una cornice narrativa e suddivise in gruppi di 10. Deca in greco, corrispondenti alle 10 giornate. Emeron, in greco, della vicenda. Nel proemio, cioè l'introduzione all'opera, Boccaccio anticipa che il tema centrale dell'opera è l'amore. Si tratta di un sentimento che coinvolge completamente la vita dell'uomo, con conseguenze spesso anche molto dolorose. Boccaccio indirizza la sua opera a tutti quelli che sono afflitti dalle pene d'amore. Lo scopo è di dare loro sollievo e utili consigli. In particolare si rivolge alle donne, che considera meno fortunate degli uomini. Nella società medievale sono costrette a vivere in casa e le donne non hanno la possibilità di distrarsi con il gioco, la caccia e i viaggi, come fanno gli uomini per alleviare le proprie pene amorose. La lettura delle novelle può costituire per loro una fonte di svago e di consolazione. Per questo motivo si dice che il fine dell'opera è intrattenere, cioè far trascorrere il tempo in modo piacevole e consolare il lettore. La storia del testo è ambientata nel 1348, quando a Firenze la peste continua a uccidere molte persone. E 7 fanciulli e 3 giovani si ritirano in una villa di campagna per sottrarsi al contagio del male. Essi trascorrono le giornate tra varie attività, a seconda delle ore del giorno. Nelle ore pomeridiane, tranne il venerdì e il sabato, i giovani raccontano a turno una novella, secondo il tema deciso, giornalmente da chi di loro svolge la funzione di re o regina della giornata. Il pomeriggio si conclude con una ballata. I personaggi protagonisti delle novelle, sia maschili che femminili, appartengono a tutti gli ambienti sociali della corte feudale e alla borghesia cittadina, ai bassi fondi delle città portuali e agli ambienti ecclesiastici. La particolarità della rappresentazione di Boccaccio consiste nell'aver dato vita per la prima volta a figure dinamiche, cioè che si trasformano nel corso della storia, anche complesse, cioè che mostrano i diversi aspetti della loro personalità e la straordinaria gamma di risorse che sono in grado di mettere in gioco nella propria vita. Gli ambienti in cui si svolgono le vicende sono tra loro molto diversi, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista geografico. Alle innumerevoli città italiane, come Firenze, Napoli, Venezia e Treviso, si affiancano anche paesi stranieri, come la Francia, la Turchia, la Siria, la Germania e molti altri. Anche quando l'autore non si sofferma troppo sulla descrizione, i riferimenti ai luoghi sono precisi e accurati. Dimostrano una conoscenza geografica e delle diverse abitudini culturali.

0: sociali molto approfondita, probabilmente frutto della diretta esperienza del Boccaccio acquisita attraverso i suoi numerosi viaggi. Per la prima volta nella narrativa europea, l'ambientazione, cioè la costruzione dello scenario in cui si muovono i personaggi delle storie, diventa elemento fondamentale della narrazione. E in accordo con le varietà dei temi e delle situazioni che le novelle affrontano, Boccaccio si serve di registri linguistici molto diversi, come già aveva fatto Dante nella sua commedia, e attinge a tutta la tradizione letteraria precedente. Molto corretto ed elegante nella costruzione del periodo, Boccaccio sperimenta nei dialoghi tutti i tipi di linguaggio, da quello più raffinato e formale a quello più popolare, gergale e dialettale. Personaggi, ambientazione e stile concorrono alla definizione del realismo narrativo, che costituisce l'elemento caratterizzante dell'opera e distingue la narrazione di Boccaccio da tutta la tradizione narrativa precedente. La visione del mondo di Boccaccio nel Decameron è fortemente influenzata dalla classe sociale a cui egli appartiene, cioè alla borghesia mercantile. Boccaccio esprime ammirazione per i mercanti e per le loro risorse. Si tratta infatti di uomini dotati di una buona cultura. Leggono, scrivono, fanno di conto, conoscono più lingue, capaci di adattarsi a tutti i contesti e di istituire legami con tutti i ceti sociali. I mercanti sono portatori di una nuova visione della vita medievale, più aperta e dinamica rispetto alla concezione precedente. Ciò nonostante, egli non intende proporre il mercante come modello di riferimento ideale, perché sottolinea le conseguenze negative di chi persegue come unico obiettivo il profitto personale, senza tenere in alcun conto gli altri valori umani. L'ideale di uomo che emerge dall'opera unisce le caratteristiche positive della borghesia mercantile alle caratteristiche positive della nobiltà feudale, che Boccaccio aveva frequentato alla corte di Napoli. La cultura, la generosità, l'onestà del mondo cortese devono unirsi alle risorse umane del mercante, capace di cambiare per raggiungere i propri obiettivi e volgere a proprio favore le situazioni negative. L'uomo che Boccaccio ammira è quello che sa reagire alla fortuna avversa, utilizzando le sue capacità umane. Lo spazio dato alle possibilità dell'uomo di governare la propria vita nel Decameron si allarga, mentre si restringe lo spazio assegnato al divino e alla possibilità del divino di incidere sul mondo dell'uomo. Per questo motivo, la visione della vita proposta da Giovanni Boccaccio si definisce laica, in quanto non è influenzata da una concezione religiosa.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure, che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus, neonativo digitale. È sempre più diffusa l'abitudine di intrattenere con gli schermi bambini piccolissimi. Ma gli studi mostrano conseguenze negative sul cervello e sullo sviluppo. Di Margherita Fronte. Un televisore in sala, uno in cucina, un altro in camera da letto e magari uno anche in quella dei figli. Uno smartphone a testa, qualche tablet e almeno un paio di computer. Sono gli schermi nelle case. Onnipresenti, invasivi e non di rado accesi anche se nessuno li sta guardando. Hanno riempito le nostre vite, ma anche quelle dei bambini e persino dei neonati. La Società Italiana di Pediatria riporta che il 30% dei genitori utilizza gli schermi per calmare i figli nel primo anno di vita e il 70% lo fa durante il secondo anno. Le linee guida dei pediatri dicono invece che a quest'età il tempo trascorso davanti a uno schermo dovrebbe essere pari a zero. L'allarme sull'uso eccessivo di smartphone, tablet e simili durante l'infanzia non è nuovo. Ora però l'allerta sta crescendo per via di studi recenti che hanno associato l'impiego di schermi in età precocissima ad anomalie cerebrali di vario tipo. Alterazione dell'elettroencefalogramma, modifiche dei circuiti nervosi, irregolarità nella struttura di aree cruciali, responsabili del linguaggio, dell'attenzione, della socialità e della regolazione delle emozioni. In ordine di tempo, l'ultimo studio che ha collegato l'uso di schermi nei bambini piccolissimi ad anomalie nello sviluppo è stato pubblicato dalla rivista JAMA Pediatrics, organo dell'American Medical Association, che segue con costanza l'argomento. A gennaio, i medici dell'Università della Pennsylvania hanno riportato i risultati di un'indagine condotta su bambini di età comprese tra i 12 e i 24 mesi, secondo cui l'esposizione agli schermi è associata a una maggior frequenza di anomalie nel processamento delle informazioni che provengono dai cinque sensi. Non si tratta di un effetto di poco conto, perché il lavoro del cervello è proprio processare gli stimoli sensoriali che arrivano dall'esterno, dando loro un senso e predisponendo una risposta appropriata, spiega Stefano Vicari, professore ordinario all'Università Cattolica Bambino Gesù di Roma. Questa capacità è alla base dei processi cognitivi e una cattiva integrazione sensoriale può generare problemi di attenzione, come accade nel deficit di attenzione o ADHD, oppure in ambito relazionale, come nell'autismo. Ma la lista delle ricerche che rilevano anomalie cerebrali nei bambini abituati agli schermi fin da piccolissimi si allunga. Nel 2022, una ricerca delle università canadesi di Alberta e Ontario, pubblicata questa volta da Pediatrics and Child Health, ha rilevato difficoltà nella memoria procedurale, quella che ci permette di svolgere in modo automatico compiti come legarsi le scarpe o usare gli oggetti una volta che abbiamo imparato a farlo. Più in generale, le aree nelle quali gli studi hanno rilevato i maggiori problemi sono il linguaggio, l'attenzione, la regolazione delle emozioni, la socialità e il quoziente intellettivo, precisa Vicari. Questo non significa che l'uso di schermi nei primi anni di vita porti necessariamente ad avere dei deficit. Certamente, però, questa abitudine rappresenta un fattore di rischio e impedisce ai bambini di sviluppare appieno il proprio potenziale. Se a far male siano gli schermi di per sé, oppure il fatto che tablet, TV e smartphone tolgono il tempo ad altre attività utili, resta però una questione aperta. Verosimilmente, l'effetto è dovuto a un mix dei due elementi, risponde Vicari. C'è un danno immediato legato al fatto che i bambini trascorrono meno tempo a giocare, saltare, disegnare, usare le mani. Tutte attività che hanno un effetto positivo sul cervello in formazione. E poi ci sono conseguenze connesse all'uso continuativo di questi strumenti, che stimolano eccessivamente alcuni canali sensoriali, come la vista o l'udito, impedendo uno sviluppo armonico. Del resto, il nostro cervello si è evoluto per permetterci di muoverci in un mondo tridimensionale e di interagire in modo soddisfacente e vantaggioso con i nostri simili, e non con pupazzi animati che vivono in due dimensioni. Già nel 2016, nelle sue prime linee guida rivolte a pediatri e genitori, l'American Academy of Pediatrics, la più grande associazione professionale di pediatri negli Stati Uniti, sottolineava che fino ai 2 anni i bambini hanno bisogno di esplorare il mondo reale con l'aiuto dei genitori e di chi si occupa di loro, allo scopo di sviluppare le abilità cognitive, motorie, emotive, sociali e di linguaggio. Le capacità di attenzione e di astrazione e la memoria sono ancora immature e per questo i bambini di questa età non possono imparare dai media digitali così come fanno attraverso l'interazione, anche perché hanno difficoltà a trasferire quel tipo di contenuto al mondo reale tridimensionale. A ciò si aggiunga l'importanza della relazione nella prima infanzia, annullata dall'assenza dei genitori impegnati a far altro e annientata da abitudini sempre più di moda, come quella di far leggere le fiabe della buonanotte agli assistenti vocali casalinghi. Si impara a parlare nella relazione. La lettura di un libro o un racconto restano attività insostituibili, conclude Vicari. Le relazioni sono importanti a tutte le età. Chi fra noi adulti si farebbe dire frasi d'amore da Alexa?
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da 2 capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa, come omaggio a Gualtieri, fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però! Le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa. Mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente e se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficiente a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Pietro dello Scandalo. Volgare, licenzioso, arguto, la vita e le opere sempre sopra le righe, di Pietro Aretino, un toscanaccio talentuoso e furfante che con i suoi versi scandalizzò e fece tremare imperatori e principi, di Silvia Buchi. Il papa è papa e tu sei un furfante, nodrido del pan d'altri e del dir male, hai un piede in bordello e l'altro in ospitale, storpiataccio, ignorante e arrogante. Vergognati oramai, prosontuoso, porco, mostro infame, idol del vituperio e della fame, che un monte di letame t'aspetta, manegoldo, sprimacciato, perché tu muoia a tue sorelle allato. Così il letterato Francesco Berni si rivolgeva a Pietro Aretino, 1492-1556, personaggio discusso, irriverente e scandaloso, ma soprattutto scrittore tra i più famosi e pagati del suo tempo. A completare la poca lusinghiera descrizione ci pensò Anton Francesco Doni, anche lui uno dei tanti nemici dell'Aretino, che lo accusò di essere lussurioso, diabolico ed eretico, traditore, ladro e falso. E come se non bastasse, indegno di essere considerato un vero letterato, bensì un volgare scribacchino. Ma che cosa poteva aver scatenato tutto questo risentimento nei suoi confronti? Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana, nel suo libro L'infame, Marsilio, non ha dubbi. Con i sonetti lussuriosi, vera apologia dell'atto sodomitico, Aretino divenne lo scandaloso promotore della più disinibita sessualità. Lo stesso Aretino avvisò i suoi lettori: questo è un libro d'altro che sonetti, di capitoli, d'egloghe o canzoni. Qui il San Nazaro o il Bembo non compone né liquidi cristalli né fioretti. Qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione. Tratto dai sonetti lussuriosi. Non far. Fermati. Aspetta un poco più. Che tal dolcezza in questo fotterò, ch'io non vorrei che i finisse mai più. Signora, adesso, adesso vi entrerà. Cullate bene il fanciullin col piè e farete servizi a tutti e tre, perché noi compiremo. Ei dormirà. Tre in un tempo contenti, far tu puoi. Donna gentil, e cosa sarà ghiotta, gustosa e delicata, se lo vuoi. Pietro Aretino nacque ad Arezzo da una famiglia modesta. La madre, Margherita dei Bonci, era bellissima e posava per i pittori. Quanto al padre, Ciabattino, un giorno fece la valigia e abbandonò la famiglia. A 12 anni Pietro si trasferì a Perugia per dedicarsi alla pittura e alla poesia. La città pullulava di artisti e il ragazzo, intelligente e di lingua pronta, sapeva come conquistarsi le simpatie. Dopo 2 anni di apprendistato, però, dovette lasciare la città per una non ben definita bravata sacrilega. L'Aretino, anche senza studi regolari, riuscì a farsi largo nel campo letterario grazie alla sua estrema facilità di scrittura, passando disinvoltamente dalla poesia amorosa ispirata al Petrarca ai poemi cavallereschi, dai temi religiosi alle raccolte epistolari e alla commedia. Oggi è noto principalmente per i sonetti lussuriosi e per i ragionamenti, ma in realtà fu una delle voci culturali più autorevoli del Cinquecento, con una capacità impressionante di mantenere contatti epistolari con i grandi d'Europa, l'imperatore Carlo V, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, oltre ai principi italiani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. In marcia verso l'estinzione, di Helen Scales. Dapprima, in lontananza, appare un punto nero. A poco se ne aggiungono altri, a formare linee serpeggianti nel paesaggio polare imbiancato. Poi, a un tratto, si sentono i primi richiami, racconta il fotografo Stefan Christmann. Quello è il momento in cui lo capisce davvero. Caspita, stanno tornando i pinguini. È fine marzo ad Atka Bay, nella terra della regina Maud, in Antartide. Christmann aspetta da oltre 2 mesi che i pinguini imperatore, i più grandi fra tutti i pinguini, alti oltre 1 metro e dal peso che può raggiungere i 41 chili, tornino dal mare in cui sono andati a nutrirsi. Il suo programma è trascorrere tutto l'inverno con la colonia di Atka Bay, che conta circa 10.000 individui, per la seconda volta. La prima è stata 5 anni fa. Christmann è tornato per completare la sua documentazione del ciclo riproduttivo dei pinguini imperatore. Un'impresa tentata finora da pochi fotografi, se non da nessuno. Con temperature che scendono almeno 45 gradi sotto zero e bufere in cui non si vede a 1 metro, l'inverno antartico non è per i deboli di cuore. A essere proprio sinceri, dopo un po' ci si abitua, mi confida Christmann. Ciò a cui i pinguini imperatore non si abitueranno facilmente è la riduzione o addirittura la scomparsa della banchisa, che fornisce una solida piattaforma per la riproduzione e una base da cui andare a caccia di cibo nelle acque circostanti. Pur essendo nuotatori eccellenti, i pinguini imperatore adulti delle 54 colonie presenti nell'Antartide devono nutrire i di pesce, i piccoli che restano sulla banchisa prima che arrivi la primavera e il ghiaccio scompaia. L'estensione del ghiaccio marino antartico è estremamente variabile, ma 5 anni fa si è ridotta bruscamente, con un calo da record nel 2017, stando a uno studio pubblicato lo scorso anno. Può darsi che oggi la banchisa sia in ripresa, ma resta comunque sotto la media di lungo periodo, e i modelli climatici prevedono ulteriori grandi perdite entro la fine del secolo, a meno che non si prendano drastici provvedimenti contro il riscaldamento globale. Se la situazione attuale non cambia, i pinguini imperatore sono condannati all'estinzione, sostiene Stéphanie Genouvrier, biologa e studiosa di uccelli marini della Woods Hole Oceanographic Institution nel Massachusetts. Le ricerche condotte dal suo gruppo indicano che se le emissioni di anidride carbonica resteranno come sono, l'80% di colonie di pinguino imperatore potrebbero scomparire entro il 2100, lasciando poche speranze per la sopravvivenza della specie. Per quella data la temperatura media del pianeta dovrebbe aumentare di 3-5 gradi centigradi, ma Genouvrier sostiene che se si riuscisse a mantenere l'aumento sotto gli 1,5 gradi, scomparirebbe quasi il 20% delle colonie, mentre le popolazioni del mare di Ross e del mare di Weddell, potenziali oasi per i pinguini, grazie alle condizioni più favorevoli della banchisa, aumenterebbero lievemente. Con la banchisa integra e i pinguini riuniti ad Atka Bay, Christman si prepara a documentare una nuova tappa del loro ciclo vitale. Ha inizio il corteggiamento, in cui ogni pinguino sceglie il partner per l'anno. Segue un breve e goffo accoppiamento, con i maschi che fanno del loro meglio per non cadere. Dopodiché i partner restano vicini, imitando i reciproci movimenti. La loro unione aiuterà a garantire la sopravvivenza del pulcino. È l'unico che avranno per tutta la stagione. A fine maggio appaiono le prime uova, uno per femmina. La deposizione è stata spossante, perciò la femmina affamata, con grande cautela, passa l'uovo al compagno e si prepara a partire. I maschi metteranno alla prova la solidità della loro unione, mentre le femmine tornano in mare a nutrirsi. L'inverno cala sui maschi rimasti sul ghiaccio. Con il vento a 150 km orari e la temperatura che precipita, gli uccelli si stringono insieme per condividere il calore corporeo. Una forma di collaborazione che, assieme alle riserve di grasso, terrà in vita i papà e le loro preziose uova. Non c'è nulla da mangiare e i maschi perderanno quasi metà del proprio peso prima che le femmine ritornino. Per tutti i 6 mesi dell'inverno, io, Christman e altri 11 siamo gli unici esseri umani in questa regione dell'Antartide, stipati in una piccola stazione di ricerca tedesca appollaiata sulla piattaforma di ghiaccio che dà su Atka Bay. Tranne che durante le tempeste peggiori, in cui restiamo al chiuso, per andare dai pinguini scendiamo dalla ripida scarpata con le moto slitte fino alla banchisa. Alla fine di luglio la notte polare volge al termine e presto il sole nascente è salutato dalle nuove voci della colonia. Se le madri non rientrano in tempo con il cibo per i piccoli, questi ricevono il loro primo pasto dal padre, sotto forma di latte viscoso prodotto dal suo esofago. Ma non tutti i maschi hanno avuto successo, nonostante abbiano patito il lungo inverno. Christman ne osserva uno, che raccoglie un pulcino morto e gelato e lo sorregge tra le zampe. Ha preso il pulcino e si è avviato verso la colonia, comportandosi come se fosse tutto normale, dice. Una scena da spezzare il cuore. Le femmine tornano proprio nel momento in cui i compagni affamati hanno più bisogno di loro. Le coppie rafforzano il vincolo che le unisce. Le madri vedono i pulcini per la prima volta e subentrano ai padri nel compito di nutrirli. Ha inizio una staffetta di mesi in cui la coppia fa a turno per portare cibo ai pulcini in crescita. Verso settembre, entrambi i genitori devono andare a pescare insieme per soddisfare bocche sempre più affamate, lasciando i pulcini negli asili. I giovani imparano a stringersi fra loro spesso in maniera goffa. Alcuni si rannicchiano vicini, poi altri arrivano di corsa e si buttano nel mucchio a capofitto. Man mano che la calca aumenta, gli ultimi arrivati cercano di spingersi al centro, dove c'è più tepore, spiega Christman. A volte i genitori soli restano a custodire gli asili. Christman vede un adulto con due pulcini. Benché uno solo gli appartenga, si china a nutrire entrambi. Una casualità? Forse no. Spesso i pinguini imperatori adulti compiono un rituale in cui sollevano la tasca incubatrice, una piega di pelle rivestita di piume, per mostrare agli altri il proprio neonato. Non è dimostrato, ma Christman ritiene possibile che i genitori lo facciano per stringere legami di reciproca custodia dei pulcini, in cui contribuiscono nell'accudimento. Verso la fine dell'anno i pulcini sono alti quasi quanto i genitori, ma non sono ancora fuori pericolo. Prima che fonda la banchisa, devono mutare il piumino grigio in piume adulte e impermeabili, altrimenti annegheranno. È accaduto nel 2016, nella colonia di Halley, quando una tempesta ruppe il ghiaccio prima di ottobre e i pulcini erano ancora in fase di asilo. Da allora, il ghiaccio della baia di Halley non ha mai più riguadagnato la stabilità necessaria a sostenere gli adulti, portando a un fallimento della stagione riproduttiva, con zero pulcini allevati. Oggi la colonia, un tempo la seconda dell'Antartide per dimensioni, è quasi del tutto abbandonata. La tempesta ha coinciso con l'episodio El Niño più forte degli ultimi 60 anni, un evento estremo destinato a diventare più frequente. Sono in corso censimenti dei pinguini tramite immagini satellitari per valutare l'impatto della perdita di banchisa antartica negli ultimi anni. Probabilmente i risultati segneranno l'allarme per il futuro della specie. Ad Atka Bay il ghiaccio inizia a fondere alla fine di dicembre, prima del previsto, e Christman osserva adulti in muta e pulcini mentre si rifugiano al sicuro sulla piattaforma sovrastante, un'estensione della calotta in cui il ghiaccio è molto più spesso, usando come rampa un mucchio di neve accumulata. Un mese dopo, Christman vede gli ultimi pulcini cresciuti tuffarsi in mare, compiendo balzi di 5 o 10 metri. In altre parti dell'Antartide, le colonie di pinguini imperatore non avranno questa occasione per sopravvivere alla fusione precoce dei loro rifugi ghiacciati. Molte piattaforme di ghiaccio sono semplicemente troppo alte perché i goffi pinguini possano scalarle. E se anche riescono a salirvi, il ghiaccio è costellato di crepacci insidiosi e non c'è riparo dai venti sferzanti. Temo che i pinguini diventino i nuovi orsi polari, spiega Christman. Per Christman non è stato certo facile trascorrere un anno sul continente ghiacciato, lontano dai suoi cari, ma i pinguini imperatore gli hanno dato forza. Questi uccelli non sanno volare. Hanno una camminata buffa e l'aria perennemente scontrosa, ma ti insegnano una grande lezione, osserva. Sono in grado di sopravvivere nelle condizioni più tremende, e se dovessero scomparire, sarebbe per causa nostra. Ne sarei molto, molto rattristato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ANSA Scienza. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua usata da 1,3 miliardi di persone. Di Leonardo De Cosmo. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana e ben 945 terawattora di elettricità. Il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU su costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo. che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Ha dichiarato Kevin Madami, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite e alla guida del gruppo di ricerca che ha stilato il rapporto. Questo rapporto non è un'accusa contro l'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che sta migliorando la vita di miliardi di persone in tutto il mondo, ma un appello a un suo utilizzo responsabile e ad affrontare in modo proattivo i suoi impatti indesiderati per renderlo

sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi pressoché integro in tutta la sua bellezza e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei 3 portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato, soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. «Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini». Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra: la costruzione di quell'opera per l'altare principale della Basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del 600 introdusse 2 campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come 2 orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia, nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché da tempio pagano

0: Milano è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dei, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro che, solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto. Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tuffo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tuffo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari. 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali. Ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Monte Citorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti, il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Laté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi. La morte per avvelenamento di Pico della Mirandola, avvenuta il 17 novembre del 1494, resta un mistero mai chiarito. È questo il punto di partenza de Il segreto di Pico, romanzo storico e poliziesco o romanzo fiorentino, secondo le parole dei due autori, che per documentarsi hanno trascorso diversi mesi a Firenze, scoprendo nelle sue biblioteche documenti inediti che gettano nuova luce sulla capitale del Rinascimento. Buon ascolto!
3: Il 17 novembre 1494 Jean Giovanni Hollé entra a Firenze. Non è la prima volta, vive lì da 7 anni, ma quel giorno è diverso. Alla sua destra il re di Francia, dietro di lui 10.000 uomini. 10.000 uomini di un esercito come la Toscana non ne vedeva dai tempi della caduta dell'impero romano. Carlo VIII, figlio di Luigi XI, dà inizio alle guerre d'Italia. Il padre, banchiere del re, l'ha presentato a Carlo VIII 3 mesi prima a Lione. «Mio figlio, sire, può esservi utile. Lavora a Firenze. La madre è una Medici». «Certo», approvò Carlo spontaneamente, «sarà il mio intermediario tra la Francia e l'Italia». E rivolto al giovane soggiunse: «Ho un grande amico a Firenze, forse lo conoscete, Pico della Mirandola». «Chi non lo conosce? Ma l'ho solo intravisto, non gli ho mai parlato». «Ebbene, ora ne avrete occasione». Di padre lionese e madre fiorentina, cugina di secondo grado di Lorenzo il Magnifico, coetaneo del re, pratico di finanze toscane, il figlio del suo banchiere può rivelarsi utile. Gian Giovanni fa il procuratore presso la banca dello zio Lorenzo, Lorenzo de Medici, chiamato comunemente Lorenzo di Pier Francesco o l'altro Lorenzo, per distinguerlo dal Magnifico, suo cugino. Zio e nipote hanno entrambi 30 anni. «Meno magnifico, ma miglior banchiere», diceva il padre 7 anni prima. Il Magnifico era ancora vivo. Dell'altro Lorenzo, prima di mettere il figlio su una carrozza per spedirlo al di là dei monti. «Ho fatto bene a mettermi in società con il meno illustre dei due. Il Magnifico non sa far di conto. Ne trarrai grande beneficio», aveva aggiunto Pier Rollet. Quei 7 anni non l'avevano smentito. 15 giorni prima, Jean Giovanni ha ricevuto una lettera del padre. «Il re è in arrivo, vagli incontro». Raggiunge subito Pisa, dove il monarca è appena sceso da cavallo. Carlo VIII allarga le braccia ed esclama: «Il mio interprete!» E, rivolto al suo seguito, aggiunge, suscitando qualche smorfia: «Mi spiegherà l'Italia». Eccoli sotto le nuvole basse di questa metà di novembre, sulla riva sinistra dell'Arno, davanti a Porta San Frediano. L'intera Firenze li attende dietro i bastioni. Varcano la porta. «Com'è brutto!» Il clamore cavalca al loro fianco in via Santo Spirito e prosegue lontano alle loro spalle. «Che cosa dicono?» domanda il re dall'alto dell'enorme cavallo che lo rimpicciolisce ancora di più, lui già troppo piccolo per un grande monarca. «Vi acclamano, sire!» risponde Gian Giovanni, appollaiato anch'egli su un colossale destriero. «Ovvero?» riprende il re. «Dicono che siete bello, sire», mente Gian Giovanni. Il gracile re dalla grossa testa, appesantita da un naso prominente, si illumina di un fugace sorriso. «Fate tacere quei bugiardi», dice al maresciallo di Gé, capitano del suo esercito. Il maresciallo alza il pugno sinistro. 60 trombe minacciano le nuvole. Esplode il Vexilla Regis. «Vexilla Regis prodeunt! Avanzano gli stendardi del re!» Gli ottoni non mentono. Una selva di vessilli cangianti segue immediatamente i suonatori. Sete fruscianti ricamate di simboli invincibili. Angeli, gigli, chimere si confondono nelle loro pieghe svolazzanti, il cui splendore fa dimenticare la bruttezza del loro proprietario. Schiacciato sotto un cappello bianco che fa completamente ombra al suo cavallo, Carlo VIII è forse il re più brutto del mondo, ma in questa epoca e in questo luogo è il più potente. La sua bruttezza ha sorpreso, il suo esercito ha stupefatto. I fiorentini non hanno mai visto soldati simili. Nei tre dipinti di Paolo Uccello che raffigurano la battaglia di San Romano, due cavalieri si affrontano con nobiltà. Altrettanto nobile è l'esercito francese in carne e ossa che sfila pacificamente. Eppure è la morte in persona che sembra avanzare per Firenze con gli uomini invisibili delle compagnie d'ordinanza, chiusi nelle loro armature rivestite di taffetà sui loro giganteschi cavalli. Morte cangiante, morte squillante, morte magnifica, morte sontuosa. Il suo travestimento non ne cambia la natura. Il clamore davanti a loro si affievolisce fino al mormorio. Il mormorio svanisce davanti agli svizzeri, montanari sinistri, nonostante i loro abiti variopinti. I ferri lucenti delle loro lunghe picche sfiorano le donne agghindate che affollano i balconi, senza che nessuna tuttavia volga la testa né chiuda solamente gli occhi. Cercano tutte di cogliere il proprio riflesso nell'acciaio lucido. Un silenzio sepolcrale accoglie l'artiglieria. Terrore della penisola. Gli affusti agganciati a otto sobbalzano sulle lastre del cammino reale. La sabbia che le ricopre ne soffoca il frastuono, ma il suolo trema sotto il loro peso. E sono solo i pezzi leggeri.

A Legnaia, nel palazzo di Pier Capponi, gonfaloniere di Firenze, dove il re si è fermato per predisporre il suo ingresso, gli ambasciatori della Repubblica hanno eccepito che Ponte Vecchio, passaggio obbligato del corteo, non avrebbe retto i pezzi pesanti che Carlo, con gioia infantile, amava esibire. «Il ponte, sire, potrebbe crollare con i vostri cannoni e i vostri cannonieri». Il re mangia un sorbetto al mandarino, solleva la testa. «È una questione da valutare. Cosa suggeriscono gli ambasciatori?» Il vescovo di Volterra propone di lasciare i pezzi pesanti fuori le mura, dove li si potrà ammirare comodamente. «Bene», approva il re, spesso meno laconico. Ma si affretta a trangugiare il dessert per scoprire il motivo che decora il piatto. Il Ratto d'Europa, di Luca della Robbia, versione erotica di un soggetto trattato solitamente con decenza dal ceramista. Qui il toro e la sua preda hanno ugualmente premura di concepire minosse e, se il desiderio dell'animale è facile da rendere per un abile anatomista, l'attesa di Europa, discreta per natura, si esprime con ancora più evidenza. Pier Capponi non ha scelto questo piatto a caso. Il giovane re di Francia è uno dei principi più lubrici d'Occidente. Bisogna saper piacere al proprietario di simili cannoni. «Peccato manchi il seguito», dice Carlo, allontanando il piatto con un sospiro. «Il seguito esiste, sire, ma l'abbiamo lasciato a Firenze per timore di scandalizzarvi». «Scandalizzarmi? Quel che mi scandalizza è che l'abbiate lasciato laggiù». Il re riprende: «Mi meraviglio che il conte della Mirandola non sia con noi». «È malato, sire». «Malato! Che il mio medico vada al suo capezzale». Passata l'artiglieria, la folla riprende voce. Ci si raccontano i prodigi succedutisi dall'ingresso in Italia di questo incubo. I tre soli apparsi contemporaneamente in piena notte in Puglia. L'imponente sfilata di uomini armati su enormi cavalli che aveva ingombrato per diversi giorni il cielo di Arezzo. I ripetuti sanguinamenti di immagini e di statue sacre in tutto il paese. «Passano soltanto», ci si dice l'un l'altro per scongiurare un sordo timore.

0: Gian Giovanni è di statura media. Ha la pelle olivastra e il naso dritto e importante. Gli occhi sono marroni e le labbra carnose. Il mento energico è tagliato in due da una fossetta e un piccolo sfregio, ricordo di scherma, orna la sua guancia sinistra. Per il resto, capelli neri, spalle larghe, fianchi stretti, ventre piatto, coscia massiccia e polpaccio proporzionato. Italiano in Francia, francese in Italia, straniero ovunque, si è sforzato fin da giovanissimo di adeguarsi ai suoi simili. Le donne non sono un'ossessione. L'amore lo va a cercare fra le prostitute che pullulano in riva all'Arno. Si sposerà un giorno a Lione con una ragazza per bene. È credente, ma senza fervore. Le astrazioni gli sono estranee. Il suo mestiere lo impegna e gli piace. La banca dello zio tratta di tutto, prestiti ai grandi e alla chiesa, Roma è una cliente ingorda, cambi, lettere di credito e investimenti. Lorenzo lo ha incaricato degli acquisti e delle vendite di materie prime, in particolar modo dell'allume, indispensabile a Firenze per fissare i colori sulle stoffe e sui tessuti grezzi che il padre acquista alle fiere di Lione e fa loro pervenire. Gli utili restano in famiglia. Gian Giovanni eccelle nell'assicurazione e riassicurazione, mestiere pericoloso, in cui la sua padronanza di sé, i fiorentini hanno il sangue caldo, i lionesi il sangue freddo, questione di clima probabilmente, ironizza Lorenzo, e la sua penetrazione dei comportamenti umani fanno miracoli. Sotto questo ghiaccio vi è del fuoco che appare nella sala d'armi. Il freddo banchiere si trasforma in schermidore, per di più mancino. I mancini dotati sono temibili alla spada e lui è super dotato, si allena tutti i giorni. Informato da un amico, vallo a vedere, è un altro uomo. Lorenzo ci è andato e stentava a crederci. Contando di restare 5 minuti, è rimasto per l'intera seduta, in incognito e affascinato, al balcone che sovrasta la sala. «Mi hai messo paura», gli confessa 15 giorni dopo, rivelandogli la sua visita. Nell'arte, le lettere non lo attirano granché. La pittura e la musica lo commuovono. Canta e suona il liuto. Si veste sempre di nero. Il padre gli ha consigliato di tenere un diario. La sera stessa di quel 17 novembre vi annota. Sfilata con il re in una Firenze imbandierata. La vibrazione delle ruote cerchiate di ferro, il martellamento dei ferri sul selciato e le fanfare coprono il battito dei denti, ma non mascherano il terrore dei fiorentini. Temono che questo esercito li saccheggi, violenti le loro donne e si insedi. Eppure lo acclamano. Savonarola l'ha proclamato. Non è solo re di Francia, è anche inviato di Dio. L'influenza del priore di San Marco non fa che aumentare, toccando non solo il popolo, ma anche la borghesia e parte della nobiltà. L'ho incontrato a Legnaia durante il colloquio fra il re e Pier Capponi, primo magistrato di Firenze. Ha piedi enormi e deformati perché cammina sempre scalzo. Il corpo è gracile, con braccia d'Ercole, ha uno sguardo di fuoco, un naso da rapace e la voce ora la più insinuante, ora la più tonante del mondo. Che tuoni o sussurri, è impossibile non sentirlo. Il 1 novembre ha pronunciato alla cattedrale il primo di una serie di sermoni su Aggeo, profeta che non conoscevo, che intende riproporre sino alla fine dell'anno. I fiorentini, cito le sue parole, corrosi dalla ruggine e dal peccato, hanno tremato. L'Italia, Roma e Firenze sono messe sottoterra. Disprezza l'impietà, la fornicazione, la sodomia, la simonia, la Roma dei Borgia, la ricchezza del clero, l'avidità dei mercanti che alimentano la miseria del popolo per meglio insultarlo. Esige che i libri, empi, lo sono quasi tutti per lui, siano bruciati. Gli si crede poiché crede a tutto quello che dice. Tutto è corrotto in Italia, Firenze in testa, e l'Italia verrà distrutta se non si pente. Firenze è troppo ricca, troppo mondana, troppo voluttuosa. Detesta la voluttà. Roma non vale di più. Il Vaticano di Alessandro VI per lui non è altro che una sentina di servizi. Il castigo sarà terribile. Il Dio tardo all'ira, cita continuamente il Vecchio Testamento, di rado i Vangeli, la lascerà divampare. La spada di Dio si abbatterà su Firenze, cito et velociter. Queste due parole hanno prodotto un'impressione incredibile. L'esecutore è sceso in campo per lui. È il re di Francia. Savonarola è nel seguito a tre passi dal re, a piedi fra i grandi cavalli, modestia schiacciante. Perché lo trovano brutto? Si domanda, dispiaciuto, pestando con i grandi piedi nudi lo sterco dell'ordinanza. Conosce la risposta. I fiorentini superficiali danno importanza solo alle apparenze. Il re di Francia non è Apollo? Grazie a Dio. Il diavolo insegue sempre la bellezza. E poi, che cos'è la bruttezza? È brutto solo ciò che Dio giudica tale. E come potrebbe trovare brutto qualcuno dal momento che ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza? Per Girolamo Savonarola, il re di Francia, quell'ometto dalla grossa testa sotto un cappello bianco che avanza su un grande cavallo nero in un rombo di tamburi, è il vendicatore celeste. Appena la notizia dell'impresa gli era giunta dalla lontana Francia, l'aveva intuito subito. Carlo VIII sarebbe stato il purificatore. Quale impresa? La liberazione dei luoghi santi. Carlo ci pensa da anni, ben prima dell'invocazione d'aiuto di Innocenzo VIII contro i turchi, prima addirittura, secondo i suoi congiunti, della sua ascesa al trono. La via è tutta tracciata. A riprendersi il regno di Napoli, che gli appartiene di diritto, vista l'eredità di Carlo d'Angiò. Da lì passare in Terra Santa e poi, come Goffredo di Buglione, liberare Gerusalemme. 8 giorni prima, a Pisa, Savonarola non ha trovato che il re fosse brutto. Avendolo a lungo scrutato nella grande sala del palazzo, senza una parola né il minimo segno di rispetto, poiché Dio solo è grande, un distacco che aveva inaugurato con Lorenzo de' Medici, quando questi l'aveva nominato priore di San Marco, non l'aveva ringraziato e sul letto di morte pare gli avesse negato l'assoluzione. Davanti a Carlo VIII stupefatto dichiara, con sguardo fiammeggiante, «Finalmente sei venuto, o re! Sei venuto in veste di inviato di Dio, di ministro della sua giustizia». Sei colui che deve castigare l'Italia per i suoi vizi e riformare la Chiesa. Carlo VIII risponde, possa io esserne degno? Lo sei, poiché sei stato scelto. Dopodiché si chiudono per un'ora in uno studio privato, per un colloquio a quattro occhi, di cui non rivelano nulla. All'uscita dallo studio, percorrendo con uno sguardo più ardente che mai un pubblico impietrito, il monaco proclama «Carlo VIII è il nuovo Ciro!» E, rivolto verso il re, prosegue «Come Ciro a Babilonia ha salvato il popolo ebraico, tu salverai l'Italia e Firenze sarà la nuova Gerusalemme. L'indomani Carlo domanda a Gian Giovanni: «In me vedi il nuovo Ciro?»
1: «In voi vedo soprattutto voi stesso, sire».
0: «Tuo padre non mi ha ingannato raccomandandoti, hai sempre la risposta pronta».
1: «Ah, caro Jean-Jean, andremo lontano insieme».
0: Poi gli chiede di Firenze e di questa primavera, questo rinascimento che Lorenzo de' Medici ha così spesso decantato.
1: «Mi fa domande sul rinascimento», riferisce il giovane nel suo diario.
0: «Io gli rispondo che non sono la persona più qualificata per illuminarlo. Per me la nostra epoca può definirsi come quella dell'esaltazione dell'uomo di fronte a Dio. Non contro Dio, davanti a Dio. L'esaltazione della creatura come omaggio al Creatore. Gli dico inoltre che tale fervore è inseparabile dalla ricerca della bellezza, poiché il bello proviene da Dio così come il bene. Forse si confondono nelle sfere celesti, come ha affermato Platone. Concludo dicendogli che non saprei andare oltre. Sono solo un banchiere, non un filosofo, tantomeno un teologo». Lui mi ha detto: «Jean-Jean, ti ringrazio». Mi chiama Jean-Jean perché il re di Francia, secondo lui, può parlare solo francese. E mi ha abbracciato. Che cos'è il Rinascimento? E che cosa significa castigare l'Italia? Si domanda il re, perplesso, dondolando sul suo grosso cavallo. Il castigo annunciato da Savonarola lo riguarda? E che cos'è l'esaltazione dell'uomo? Questa è sotto gli occhi di tutti. Firenze si ricopre di palazzi, se ne vedono i cantieri ovunque e non è segno di umiltà. Il re non sa che 5 anni prima, nel 1489, il Consiglio Comunale aveva concesso 40 anni di esenzione dalle tasse ai proprietari delle case costruite prima di 60 mesi. Dalle casseforti spuntarono così enormi somme da investire nel mattone. Il re rimugina. Jean-Jean Rollet può pure negare che vi sia alcunché di eretico in questo rinascimento. Savonarola è di tutt'altro avviso. Carlo VIII si volta verso Rabaut, il più grande conoscitore della Toscana fra i suoi consiglieri. «Presidente Rabaut, vi è dell'eresia nel loro rinascimento?»
1: «Non che io sappia, sire».
0: «È fondato sull'esaltazione dell'uomo, vero?»
1: «Esatto, sire, l'esaltazione dell'uomo nella sua interezza, corpo e anima. I papi lo appoggiano, i papi sono forse eretici?»
0: Il re arriccia il naso e alza le spalle. «Nelle loro pitture e sculture», aggiunge Jean Rabaut, «vedrete opere di un altro mondo». Carlo finora non ha visto nulla, la discesa dalle Alpi è stata troppo rapida. Ma non si è perso granché. È qui, a Firenze, che questo nuovo mondo vanta la sua più bella espressione. I Medici, che 8 giorni fa controllavano ancora la città, sono i primi mecenati d'Italia. Le loro collezioni sono famose, in particolare quella di Cammei, per cui Carlo va matto. La sfilata prosegue. Pontevecchio vibra sotto i cannoni e i cassoni, ma regge. I francesi sono nel cuore di Firenze, assordati da acclamazioni il cui chiasso non può nascondere che non sono unanimi, ma rotte da grida discordanti. Il re, riemerso dai suoi sogni, se ne accorge. «Non abbiamo solo sostenitori», dice a Gian Giovanni.
1: «Per ora ne avete abbastanza», risponde quest'ultimo.
0: Piazza della Signoria ostenta le sue grazie austere. Le 3 arcate della Loggia dei Lanzi fiancheggiano la fortezza di Palazzo Vecchio, sede del potere, enorme cubo accompagnato da una gracile torre merlata che culmina a 300 piedi. La piazza stessa, piena di archi di trionfo e ghirlande di gigli bianchi e rossi, bianco di Francia, rosso di Firenze, Brulica di giocolieri, giullari, funamboli, musicisti che suonano inni e di torme di bambini travestiti da angeli. Ma non c'è entusiasmo, avverte Gian Giovanni. Preferisco il torrione di Vincennes. È più elegante, dice il re davanti a Palazzo Vecchio.

0: Avete ascoltato un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Latté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi.
1: Vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. Jim Morrison.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

Era la notte e il suo stellato velo, chiaro, spiegava e senza nube alcuna, e già sporgea rai luminosi e gelo di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna sua, col cielo e le sue fiamme sfogando ad una, e secretari del suo amore antico, fe ai muti campi e quel silenzio amico. Dobbiamo forse pensare che perché un uomo riesca a scrivere qualcosa del genere debba essere folle? Forse, ma ben venga la follia. Del resto, come dicono a Napoli, quando vige stuort c'è chiù sfizio. E restiamo in Campania per l'appunto, perché oggi raccontiamo la storia del figlio più famoso di Sorrento. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Torquato Tasso. Figlio d'arte. Anche suo padre era un poeta, perseguitato politicamente. Il figlio lo segue in esilio e rivedrà per l'ultima volta la madre quando ha 12 anni. Una vita spaccata in due nell'anno 1574, quando una febbre improvvisa lo colpisce. Una febbre fisica e spirituale, che lo porta a sentirsi ossessionato, morbosamente sensibile. È il 1579 Torquato è invitato al matrimonio del duca di Ferrara Alfonso II d'Este, che era diventato un suo mecenate. E al matrimonio Tasso ha uno scatto d'ira, che manifesta uno squilibrio mentale galoppante. Non era la prima volta che il poeta si metteva nei guai. A Bologna, pochi anni prima, era stato coinvolto in una vicenda goliardica, con strascichi anche giudiziari, per aver scritto versi satirici che alludevano ai bassi natali di alcuni studenti e professori dell'università. Insomma, un periodo di follia, di forte tormento interiore, a causa del quale fu ricoverato all'ospedale Sant'Anna, a Ferrara. Durante il suo ricovero, Tasso fu colto da una tremenda fissazione per il romanzo che stava scrivendo e che aveva cominciato nei suoi anni più felici vissuti a Napoli, la Gerusalemme liberata. Lo modificava, stracciava le parti scritte, riscriveva. Glielo pubblicarono a sua insaputa provocando la sua rabbia. Poi, finalmente, la Gerusalemme fu liberata. L'esperienza di reclusione al Sant'Anna durò 7 anni. La quarantena fu complessa e difficile da sostenere. 7 anni che Torquato trascorre a tu per tu con le sue ansie e con le sue manie. Quando uscì da lì, vagò di corte, di città in città, finché un giorno, era il 1577, si presenta sulla soglia della porta di casa della sorella, vestito da pastore, e decide di tornare al suo luogo natio, Sorrento. Nel frattempo il genio della sua follia trionfava perché la liberata aveva un successo di popolo incredibile. Nel 1595 il Papa lo invitò a ricevere l'alloro di poeta sul Campidoglio. Torquato morì proprio il giorno prima dell'incoronazione. Era il 25 aprile del 1595. L'opera, scritta in ottave, ricordate? L'ottava è la madre del freestyle. Si apre nel pieno della guerra combattuta dai crociati presso Gerusalemme, nel 1096. Dio si è accorto che i combattenti hanno messo da parte il principio religioso per cui lottano, sostituendolo con i propri interessi personali, e per bocca dell'arcangelo Gabriele li richiama all'ordine. Così il loro capo, Goffredo, questo era stato il primo titolo dell'opera, li conduce sotto le mura di Gerusalemme. Qui, con una straordinaria inquadratura dall'alto, Tasso passa in rassegna gli schieramenti avversari. In campo cristiano spiccano Rinaldo e Tancredi. In campo musulmano, una donna, la giovane Clorinda e il fiero Argante. I cristiani hanno, o perlomeno credono di avere, l'appoggio divino. I musulmani quello dei demoni, che agiscono mediante la maga Armida, figura seducente che spesso distoglie i cristiani dal combattimento o li convince a desistere. Rinaldo, per esempio, cadrà vittima delle lusinghe della maga. Dall'alto delle mura, con uno sguardo regista e attento, ad osservare lo scontro c'è Erminia,

0: Novecento aveva cristallizzato la donna come figura alle dipendenze dell'uomo. Tasso ne fa una figura indipendente, tenace, stimata dal suo esercito, una donna che non ha bisogno di combattere fingendosi uomo, ma che combatte da donna. Tasso introduce il concetto di travestimento, scioglie i lacci del pregiudizio della Controriforma e si fa promotore di una letteratura che inaugura una nuova femminilità. In quella notte descritta dalle ottave, Clorinda si era recata nell'accampamento dei cristiani e ne aveva incendiato una torre. Tancredi, credendo di combattere con un cavaliere musulmano, si getta su quella figura e comincia a duellarvi, fino al momento in cui infilza egli il ferro nel bel sen di punta. Solo allora Tancredi si accorge di aver ucciso la donna di cui era innamorato. D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, come a gigli sarian miste viole, e gli occhi al cielo affisa e in lei converso, sembra per la pietate il cielo e il sole, e la man nuda che fredda alzando verso il cavaliere invece di parole gli dà pegno di pace. In questa forma passa la bella donna e par che dorma. Immaginate Tasso che nel furore delle sue follie mentali trova spazio per scrivere dei versi che parlino di femminilità vincenti, della necessità di liberarsi dai pregiudizi, di quanto a volte perseguire quello a cui siamo chiamati in campo lavorativo o vocazionale mette a rischio alcuni sentimenti e alcune relazioni proprio con le persone che amiamo, di quanto sia importante andare oltre tutto quello che consideriamo avverso, altro da noi, insomma, barbaro. Il tutto nel 1500. Personaggi della letteratura come Clorinda hanno aperto la strada a protagoniste femminili del romanzo, tipi umani che sempre esisteranno, del calibro di Anna Karenina, di Tolstoj, o delle protagoniste del romanzo Piccole donne, della Alcott. Donne tenaci, guerriere, che tutelano con l'armatura il loro affannarsi e il loro dibattersi per raggiungere i loro obiettivi, o per assecondare le proprie più intime intenzioni, a costo di rimetterci la vita. Personaggi che seducono perché hanno il coraggio di andare controcorrente. La Clorinda che si dirige verso l'accampamento cristiano per incendiarlo, piena di desiderio di vendetta e di risposte, alimenta in sé la stessa fiamma di Anna Karenina che decide di lasciare la sua famiglia per andare a vivere con Vronsky. Resteranno annientate, ma hanno corso con energia verso il punto focale che le chiamava a sé. Tasso in questo modo insegna come comunque si evolvano le vicende, lo scontro col diverso ci arreca danno, specie nella misura in cui a volte respingiamo il diverso solo per non ammettere che ci sentiamo attratti da lui, che è altro da noi stessi. Abituati a provare timore nei confronti di quello che non conosciamo, restiamo cristallizzati in un crescendo di pregiudizi. Tutto quello che ci fa uscire dai nostri ranghi, dalle nostre abitudini, è inevitabile, ci sconvolge. I crociati cristiani andavano contro i musulmani perché non potevano e non dovevano perdere di vista l'obiettivo della loro guerra. Ma chi ha detto che mentre siamo intenti ad inseguire il nostro obiettivo, non possiamo incappare in qualcosa che ci faccia capire che l'obiettivo era forse un altro?
1: Ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Caccia all'uomo di Roger Borniche. Prima parte. Borniche, vieni da me. Tutto qui. Poi riattaccò il telefono. Sorpreso dal tono secco di Ciccia, percorsi il corridoio su cui gravava un intenso odore di cera per pavimenti fino alla porta del numero 522. Poi bussai due volte, piano. «Avanti!» Massiccio, viso paffuto, liscio e roseo, capelli neri impomatati, abito blu scuro. Hubert Vieuchen, ispettore capo della Sûreté Nationale, assegnato al settore di Parigi, sedeva alla sua scrivania. Teneva un telegramma fra le dita ben curate e grassocce e se lo stava studiando con attenzione. «Émile Buisson è evaso», annunciò, porgendomi il messaggio. Lo presi e lessi. «A tutte le sezioni di prefettura di polizia, Sûreté Nationale, gendarmeria, stop. Richiedesi urgente ricerca di Émile Buisson, noto anche come Monsieur Émile, età 45, altezza 1,60, corporatura esile, occhi e capelli neri. Stop. Tenuto sotto osservazione mentre scontava condanna a lavori forzati, Buisson è evaso il 3 settembre da ospedale psichiatrico di Villejuif con l'aiuto di complici esterni. Stop. Evaso anche René Girier, noto come René Lacan, età 27, altezza 1,80, corporatura media, occhi grigi, capelli bruni ondulati. Fine. Ciccia si appoggiò allo schienale della sedia e mi disse, scandendo le parole, «Voglio che trovi questi uomini prima che li prenda la prefettura, la gendarmeria o chiunque altro. Voglio provare che la Sûreté esiste. Un consiglio però, Borniche. Sta bene attento. Buisson è un assassino». Tornai nel mio ufficio, una stanza rettangolare di 4 metri per 3, dalle pareti color beige, arredata con due tavoli di legno non verniciato, due sedie, un cestino per la carta straccia e un telefono. Tutto questo lo dividevo con il mio collega, l'ispettore Jean Idouane, un uomo alto, bruno e ossuto, ma dai lineamenti delicati che nessuno avrebbe mai scambiato per un poliziotto. «Che cosa voleva Ciccia?» mi chiese Idouane. «Buisson». «E chi è?» «Non ne ho la minima idea. È la prima volta che lo sento nominare. Quel che è certo è che Ciccia vuole che lo prendiamo, e presto anche. Vado su in archivio». Immaginavo che in quel momento i nostri rivali della prefettura fossero già entrati in azione. Questo significava che più di 300 agenti stavano dando la caccia ai fuggiaschi, mentre la Sûreté disponeva soltanto di Idouane e me per coprire Parigi, senza contare naturalmente Ciccia sprofondato nella sua poltrona. Salii rapidamente le scale ed entrai nella sala degli schedari. È da qui che cominciano sempre le indagini, al sesto piano della Sûreté Nationale in Rue de Saussay. È un vasto locale in cui molti milioni di pratiche dormono in lunghe file di schedari. «Ecco l'incartamento delle imprese del tuo Monsieur Emile», disse l'ispettore di servizio deponendo una pila di plichi sul tavolo. «Un vero pendaglio da forca. Che ha fatto stavolta? Credevo fosse al fresco». «C'era, ma è scappato proprio stamattina con un tizio di nome Girier». «Bene, non lasciarlo sparare per primo, Borniche. Non è come gli altri delinquenti. È intelligente, astuto, coraggioso. Una belva. Cacciatore mio malgrado». Tornai nel mio ufficio e mi misi a studiare l'incartamento. Via via che leggevo il curriculum decennale di Monsieur Emile, una serie di rapine in banca, furti di buste paga e sparatorie a sangue freddo cominciata nel 1937, si dispiegava sotto i miei occhi. Emile lavorava di solito con due, tre o quattro complici. Tutti i suoi colpi erano stati eseguiti con precisione cronometrica e ciascuno di essi aveva rivelato un'accurata preparazione e la perfetta conoscenza del terreno. E ogni volta le vittime avevano detto di aver visto un uomo basso, vestito di scuro e con occhi neri dallo sguardo feroce. Non ce n'era uno che non parlasse di quegli occhi. Facevano gelare il sangue, a detta dei testimoni. Arrestato una prima volta, era riuscito a evadere. Infine, nel maggio 1943, preso dai tedeschi che lo avevano consegnato alla polizia francese, Emile era stato condannato ai lavori forzati a vita. Lo avevano trasferito nella prigione della Santé a Parigi e accusato dell'assassinio di un portavalori di banca. All'epoca dell'ultima evasione, avvenuta nel settembre del 1947, le indagini sul delitto si trascinavano ancora senza esito, perché il giudice istruttore si era continuamente trovato di fronte ai freddi e ostinati dinieghi di Emile. Chiusi la pratica e mi accesi una sigaretta. Con un tipo come Monsieur Emile a piede libero, Parigi poteva diventare una seconda Chicago. Bene, Buisson poteva anche essere il re della malavita, ma io ero un cacciatore nato. Cercare, interrogare, fiutare la pista giusta, scoprire l'indizio che mi avrebbe portato nel covo del criminale. Non c'era niente che mi appassionasse di più. Tuttavia, per una mia scelta personale, non portavo mai né pistola né manette. Lavoravo a mani nude. Il sistema che preferivo era quello di piombare sulla preda per la via, immobilizzarla e poi portarla al comando come un grosso farfallone preso nella rete. Per farla breve, ero quello che si dice un piedipiatti. Eppure, niente mi aveva predisposto a quel mestiere così impopolare e mal pagato. Avevo cominciato a lavorare come cantante negli spettacoli di varietà. Poi arrivarono i tedeschi e la mia carriera canora fu bruscamente interrotta. Smobilitato dopo 36 mesi di servizio nell'esercito inerme del maresciallo Pétain, conobbi la miseria più nera per un po' di anni. Riuscivo appena a tirare avanti come guardiano notturno, quando un giorno seppi che il mio nome figurava nella lista del prossimo gruppo di francesi che sarebbe stato inviato in Germania per il lavoro coatto. «I poliziotti non li mandano in Germania», mi disse un amico. Disposto a tutto pur di sfuggire alla deportazione, feci domanda per sostenere un esame ed entrare come agente nella polizia. Nello stesso tempo seguivo un corso per corrispondenza e quando arrivò il momento superai l'esame. Era il 16 dicembre del 1943. Avevo 24 anni. Il 1° maggio fui assegnato alla 5ª brigata della Polizia di Sicurezza, sezione politica, a Orléans, nel Dipartimento della Loira. Il mio compito consisteva nel dare la caccia agli uomini della Resistenza. Avevo appena cominciato che mi trovai a fare la guardia, armato di mitra, a un uomo ammanettato a un termosifone, un poveraccio mezzo morto con il viso orribilmente sfigurato dalle percosse. Interrogato dalla polizia tedesca di notte, veniva sorvegliato di giorno da quella francese. Non riusciva nemmeno a inghiottire il brodo che cercavo di mettergli in bocca con un cucchiaio. Un comunista, grugnì con disprezzo il capo della mia sezione. Un francese della specie più schifosa. Non ce la feci a resistere e disertai. Adesso era a me che la polizia dava la caccia. Finii a Parigi, senza un soldo in tasca. Poi gli alleati sbarcarono in Normandia. Il 2 settembre 1944, dopo che i tedeschi ebbero abbandonato la capitale, fui reintegrato nella Sûreté come allievo investigatore e assegnato alla squadra volante della prima divisione a Parigi. Mi diedero una pistola, un distintivo di latta, una carta d'identità sbarrata da una striscia tricolore, una tessera di libera circolazione per la metropolitana e gli autobus urbani. Ah, dimenticavo, e anche un paio di manette. Il mio primo lavoro fu di ordinaria amministrazione, una serie di indagini su certi casi di aborto. L'ufficio accanto al mio, però, ospitava il fiorfiore della brigata, gli uomini a cui erano affidati i cosiddetti casi antinazionali. Un giorno, nel passare lì davanti, aprii la porta. Un uomo nudo era inginocchiato sul cerchione di una ruota di bicicletta con le braccia aperte e un pesante elenco telefonico in ciascuna mano. Un poliziotto prendeva a calci il cerchione, provocando forti scosse nei ginocchi del malcapitato che urlava di dolore. La porta mi fu subito sbattuta in faccia. «Bisogna che ti ci abitui, Bornisch», mi disse il mio capogruppo. «È un collaborazionista. Un francese della specie più schifosa». Non riuscivo ad abituarmici, né alle vittime degli aborti, né a quelli che praticavano gli aborti, e nemmeno alla brutalità. Avevo già preparato la lettera di dimissioni. Ma poi finalmente mi affidarono il caso giusto, l'indagine sull'assassinio di una giovane donna. Scoprii così l'intensa emozione della caccia e acciuffai il mio primo criminale. Fino a quel momento ero stato soltanto un burocrate. Adesso ero un poliziotto. Stracciai la lettera. Fin dal principio imparai che un poliziotto non può far nulla se non dispone di una sua propria scuderia di informatori. Per questo motivo, la sera, mi misi a frequentare i bar, le sale da ballo e i locali equivoci. Imparai il gergo della mala come un professionista. E intanto fotografavo mentalmente tutti i furfanti che mi capitava di incontrare: corsi, lionesi, parigini, malviventi di Saint-Étienne. Di tanto in tanto uno di loro approdava nel mio ufficio, e allora io mi premuravo di dispensare qualche favore. Per esempio, se una prostituta veniva presa in una retata, mi interessavo per farla rilasciare. In cambio, un suo amico mi faceva una soffiata su un colpo che si stava preparando, oppure mi dava l'indirizzo di un ricercato. A poco mi feci tutta una catena di confidenti. I protettori mi mettevano sulle tracce dei rapinatori e questi su quelle degli assassini. Era un lavoro lento e paziente, ma perfino Ciccia riconosceva che, sebbene i miei metodi non fossero proprio ortodossi, contribuivo non poco a riempire le patrie galere. I successi sul lavoro mi aiutavano a dimenticare i guai privati, le acrobazie finanziarie per comprare un regalo di Natale alla mia ragazza, Marlise, il misero appartamento di 3 locali che dividevo con lei a Montmartre, dove ero costretto a lavarmi in una catinella in cucina. Gli appostamenti lunghi e sfibranti. Ciccia si beccava i riconoscimenti ufficiali e si preparava il terreno per la promozione. Io ricevevo qualche stretta di mano, un premio di tanto in tanto, e la continua promessa che se avessi messo le mani su un pezzo da 90 sarei stato promosso ispettore capo. Ma ce la mettevo tutta lo stesso perché il mio lavoro mi piaceva. E adesso la grande occasione era in vista. Buisson. Una scala verso la libertà. L'incartamento, naturalmente, non diceva nulla sull'ultima evasione di Monsieur Émile. Solo adesso, dopo centinaia di colloqui e anni di snervanti indagini, sono in grado di ricostruire quella fuga e gli avvenimenti che ne seguirono. Buisson non ci mise molto a capire che la migliore occasione per evadere gli si sarebbe presentata durante la sua permanenza alla Santé di Parigi, dove aveva familiari e amici che potevano aiutarlo a nascondersi. Quando fu in carcere, perciò, cominciò quasi subito a comportarsi stranamente. Si lavava con la minestra, parlava tutto serio ai ciottoli del cortile della prigione e leccava avidamente il pavimento e le pareti della cella. Un giorno si piantò nello stomaco una lama ricavata da un barattolo di latta. Fu immediatamente immobilizzato nella camicia di forza, trasportato d'urgenza all'ospedale psichiatrico di Villejuif e chiuso a chiave in una gabbia di vetro su cui spiccava un cartello con la scritta Pazzo pericoloso. Ma ben presto Buisson si calmò al punto da essere ammesso alla vita normale dei ricoverati, che, e questa era la cosa che gli premeva di più, potevano passeggiare nel cortile una volta al giorno. Fu durante una di queste uscite che scoprì un altro finto pazzo, René Girier, un giovane dai capelli castani e ondulati, noto nel mondo della mala con il nomignolo di René Le Cannes. Insieme i due si misero a preparare un piano. Émile cominciò a ricevere visite dall'amante di suo fratello, Jean-Baptiste Buisson, noto come lo svitato. A trovarlo veniva anche un uomo basso ma molto robusto, di nome Roger Decker, che Émile aveva conosciuto in carcere circa 3 anni prima. Io e tuo fratello abbiamo già stabilito come si dovrà svolgere la fuga, gli disse Decker nell'ultima visita. Ti avvertirò, il momento è vicino. Fu così che cominciò la più spettacolare evasione avvenuta in Francia nel dopoguerra. Alcuni profondi fossati e un muro separavano il manicomio per pazzi criminali di Villejuif da uno stadio che a sua volta era adiacente al cimitero municipale. La sera del 2 settembre 1947, lo svitato e Decker rubarono una scala a Pioli da un vicino cantiere edile. Quella stessa notte arruolarono un altro avanzo di galera appena rimesso in libertà, Henri Russac, che aveva conosciuto Émile in prigione, per completare il gruppo. A mezzanotte, un'Alfa Romeo guidata da un quarto malvivente di nome André Lyotard si fermò davanti allo stadio. Lo svitato, Decker e Rusak scavalcarono il muro e si portarono dietro la scala. Poi attraversarono il primo fossato, scalarono il muro del manicomio criminale e si nascosero sotto un ponte pedonale che attraversava il secondo fossato. Qui, stesi sull'erba, aspettarono l'alba. Alle 10 del mattino seguente, i reclusi, fra cui Émile, cominciarono la loro passeggiata mattutina. Due infermieri avevano appena aperto il portone principale dell'edificio quando Decker e Rusak uscirono dal fossato e, pistole alla mano, gli piombarono addosso. Lo svitato rimase giù a guardia della scala. Émile corse verso i suoi liberatori. Sbrigati, gli disse Decker porgendogli una pistola. Buisson saltò nel fossato, seguito da Girier e da un matto autentico che si era trovato per caso a passeggiare con loro. A tempo di record, le acrobatiche evoluzioni con la scala furono ripetute a ritroso e la banda si ritrovò nello stadio, dove in quel momento si stavano esercitando una decina di vigili del fuoco. Messi sull'avviso dai fischietti delle guardie, i vigili fecero per intervenire, ma dovettero subito fermarsi sotto la minaccia di 4 pistole. Gli evasi e i loro complici corsero verso il cimitero. 2 becchini, spaventati dalle loro facce di disperati pronti a tutto, gli indicarono l'uscita che dava sulla strada. Lyotard mise in moto l'Alfa Romeo e i 5 compari ci si scaraventarono dentro. «Tu ritorna all'ovile!» gridò Rissac al povero pazzo che li fissava interdetto, desolato di perdere così presto quei suoi nuovi compagni di gioco. La macchina partì rombando. Nel giro di un'ora, a uno e a intervalli, i banditi salirono le scale di un fatiscente edificio al numero 57 della Rue Bichat a Parigi. Al terzo piano, davanti a una porta aperta, c'era ad attenderli l'amante di Decker, Suzanne Fourreau, una donna che un tempo doveva essere stata bella, ma adesso appariva sfiorita e rassegnata. Émile passò la sua prima giornata di libertà a chiacchierare con gli amici e a ripulire la pistola. Quella sera i banditi brindarono alla loro riunione e alla libertà. Poi Émile si alzò. Con le mani dietro la schiena e la fronte aggrottata, il piccolo uomo si mise a camminare avanti e indietro. «Bene», disse alla fine con un tono che non lasciava dubbi su chi fosse il capo. «Rimettiamoci al lavoro». Inseguimento attraverso Parigi. La sera dell'8 settembre, con un'aria estremamente rispettabile nel suo completo blu scuro, camicia bianca, cravata di setta blu e cappello di feltro, Monsieur Émile entrò nell'Auberge d'Arbois, uno dei più lussuosi ristoranti dell'elegante quartiere dell'Étoile. Accompagnato a un tavolo in fondo alla sala, si mise gli occhiali, studiò attentamente il menù e ordinò il vino. Nessuno fece caso a quell'ometto seduto in un angolo. Aveva l'aspetto di un facoltoso avvocato di provincia venuto a Parigi per affari. E nessuno lo notò mentre, dopo aver cenato, riempiva con la sua scrittura minuta e ordinata un blocco per appunti. Alle 10 della sera dopo, 4 uomini entrarono con calma in quello stesso ristorante. Quando il maître d'hôtel gli si fece incontro, i 4 aprirono gli impermeabili e spianarono le pistole. «In piedi!» urlò Buisson con in mano una calibro 38. «Faccia al muro, tutti!» I clienti, sbalorditi, ubbidirono in silenzio. Ciascuno dei rapinatori sapeva quel che doveva fare. Decker rimase fuori al volante della macchina con il motore acceso. Francis Caillot, un vecchio e fidato amico di Émile, faceva il palo davanti alla porta principale. Lo svitato teneva d'occhio la cucina e l'entrata di servizio. Rissac minacciava con la pistola i clienti e il personale del ristorante. E intanto Buisson, impugnando la sua arma con la sinistra, cominciava a sfilare portafogli, orologi e gioielli. Via via che procedeva, passava il bottino ai complici che in breve tempo si riempirono le tasche. Quando ebbe finito di alleggerire l'ultimo cliente, ripulì la cassa. Poi ordinò «Andiamo!». Rissac corse alla porta. Lo svitato era già fuori. Passando accanto a Caillot, Rissac stupidamente gridò «Sbrigati, Francis! Squagliamocela!». Con un assordante stridio di pneumatici, l'automobile dei banditi partì a tutta velocità. Pochi istanti dopo andò a incappare in un blocco stradale formato da macchine della polizia disposte a zig-zag attraverso la Rue Cardinet. Un normale controllo. Decker si mostrò straordinariamente abile, eseguendo fra le vetture una forsennata gincana che costrinse i poliziotti a sparpagliarsi in tutte le direzioni. Un agente motociclista della prefettura partì al loro inseguimento. Buisson fracassò il finestrino posteriore della macchina e scaricò la pistola contro il poliziotto. La moto slittò, fece una piroetta e ricadde pesantemente sulla strada. Ma ecco sopraggiungere un secondo agente motociclista. Quando fu a pochi metri dalla macchina, Decker fece una brusca frenata. Il poliziotto tentò freneticamente di frenare a sua volta, ma la moto sbandò e gli si rovesciò addosso con un gran fracasso di ferraglia. Terrorizzato, l'agente vide un uomo, Buisson, balzar fuori dalla macchina con un mitra in mano. Il bandito raggiunse di corsa il poliziotto riverso sull'asfalto e premette il grilletto. Non successe nulla. Buisson tentò di nuovo. Ancora una volta l'arma si inceppò. Schiumando di rabbia, il malvivente tornò alla macchina e ci si buttò dentro. La banda ripartì a tutta velocità verso la Porte de Clichy. Il primo agente motociclista, rimasto illeso, era risalito sul suo mezzo e aveva ripreso l'inseguimento. Mentre guadagnava terreno, la macchina dei banditi imboccò una strada buia. Poi, all'improvviso, i fari illuminarono un muro che si parava davanti. Erano finiti in un vicolo cieco. Senza perdere un secondo, Decker girò rapidamente la macchina. Quando la gente si rese conto di quel che stava accadendo, l'auto gli era già addosso. Con una prontezza di riflessi dettata dalla disperazione, il poliziotto si gettò di nuovo a terra, sparando all'impazzata. Ci fu un lacerante rumore di metallo quando l'automobile investì la motocicletta. Decker sterzò di nuovo, tentando di travolgere il poliziotto, mentre lo svitato e Francis Caillot, porgendosi dai finestrini, sparavano a raffica. Finalmente la macchina scomparve. La gente si tirò su, stordito ma ancora vivo. Era quasi mezzanotte quando i cinque malviventi arrivarono uno a uno a La Paillotte, un piccolo bar nella Rue Bourque. Qui sedettero a bere tranquillamente, aspettando che la polizia togliesse i posti di blocco. Alle 2 del mattino si incamminarono verso la Place Blanche, presero un taxi e si fecero portare al loro nascondiglio di Rue Bichat. Intorno al tavolo della cucina, ognuno vuotò le tasche, sparpagliando davanti a sé i gioielli e il denaro che aveva preso. Lo sguardo di Emile si posò sul bottino di Rissac. Mancava qualcosa. Ricordava benissimo di aver visto Rissac sfilare un anello a un cliente dell'Auberge d'Arbois, un anello con un grosso brillante, lasciandosi sfuggire un fischio d'ammirazione. Emile non disse nulla. Ammucchiò i soldi rubati davanti a sé e cominciò a fare le parti. «Sono 103.000 franchi», disse, «cioè 20.000 a testa. I 3.000 che avanzano li daremo a Suzanne. Lo svitato può portare i gioielli da un ricettatore domani. Ora cerchiamo di dormire un po'». Appuntamento con un cadavere. La rapina all'Auberge d'Arbois ci colpì come una bomba. Alle 8 del mattino, Idouan e io ci trovammo nell'ufficio dell'ispettore Vieuxchen. I primi particolari raccolti dagli agenti di servizio del quartiere rivelavano che il capo della banda era un uomo piccolo con gli occhi neri. «Non ci sono dubbi», disse Ciccia. «È Buisson. Connotati e stile corrispondono. I testimoni hanno parlato di qualcuno che si chiamava Francis. Deve essere uno dei suoi compagni di galera di Troyes, di Clairvaux, oppure della Santé». Passarono 17 giorni e non cavavamo un ragno dal buco. I nostri concorrenti della prefettura non se la passavano meglio. Il solo punto a loro vantaggio era che avevano trovato René Girier. Rimandato alla Santé, Girier fu punito con 90 giorni di cella d'isolamento, ma non aprì bocca. L'ispezione sul luogo della sparatoria non fruttò altro che bossoli vuoti, inviati subito alla scientifica per le analisi. Di Buisson nessuna traccia. Una mattina Ciccia mi chiamò nel suo ufficio. Borniche, mi disse, ho un lavoro urgente per te. Ti farà passare di mente Buisson. Leggi qui. Mi porse un messaggio della brigata della gendarmeria di Conflans-Sainte-Honorine, a una trentina di chilometri da Parigi. Cadavere di un uomo non identificato, rinvenuto oggi, 26 settembre, nel bosco de la Fée ad Andrécy. Dovevo andare a dargli un'occhiata. Misi Idoine al corrente del caso che ci era stato rifilato e partimmo con un autista della Sûreté e un fotografo. Arrivammo ad Andrécy. Il cadavere giaceva in una depressione del terreno, supino, gli occhi spalancati, una palpebra mezzo divorata. L'uomo indossava un vestito blu di buon taglio, camicia bianca, cravatta a righe rosse e blu. «È stato colpito alla base del cranio», disse Idoine abbassandosi per esaminare il corpo. «Si direbbe un regolamento di conti». Il fotografo, dopo aver scattato da una brevissima distanza una foto della nuca della vittima, si affrettò a prenderne le misure e ad annotarle su un piccolo taccuino. Con movimenti precisi, macchiò ciascun dito del morto con inchiostro nero e lo premette su un foglio di carta bianca per rilevare le impronte. Più tardi, mentre facevamo colazione in un vicino ristorante, arrivò un gendarme. Estratta di tasca una busta, il poliziotto la svuotò sul tavolo. Ne uscì fuori un proiettile deformato. «Lo hanno trovato nella testa del morto», spiegò. «Secondo il medico legale, è stato sparato da circa 50 centimetri e dal basso. Ciò significa che la vittima doveva essere molto più alta dell'assassino». La mattina dopo, di buon'ora, ero nell'ufficio identificazione giudiziaria al Palazzo di Giustizia, dove sono schedate oltre 4 milioni di impronte digitali. Un agente in camice bianco prese i fogli di carta che gli porgevo. Studiò le impronte con la lente d'ingrandimento, traducendone le volute e le gobbe in cifre e scrivendo un lungo numero sotto ciascuna di esse. Poi salì su una scala scorrevole. Dopo una breve ricerca estrasse un cartoncino rettangolare. «Ecco qua», disse, scendendo dalla scala. «Rusac, Henri, nato il 5 dicembre 1905 a Charenton, più volte condannato. È uscito poco tempo fa dalla Santé. Troverete la foto in archivio». Telefonai al carcere della Santé. L'archivista controllò gli schedari. «Non c'è molto, sa. Tutto quello che posso dirle è che si trovava qui nella cella 251 insieme con Émile Buisson».
4: «Cosa?»
3: «Vuol ripetere, per favore?»
4: «Buisson, quello che è evaso dal manicomio poco tempo fa».
3: Tornai di volata in Rue de Saussay. Idoine aveva tirato fuori la foto segnaletica di Rissac. Chiamai il parco macchine e mi feci accompagnare in auto a Villejuif. Qui due guardie e un infermiere, che erano stati di servizio il giorno della fuga di Buisson, esaminarono la foto di Rusac. «Sì», dissero. «Quello era proprio uno degli uomini che avevano preso parte all'evasione». La mattina dopo arrivai al laboratorio ballistico all'ora di apertura. «Il suo proiettile è stato sparato con una 38», mi disse l'agente di servizio. «Alcuni dei bossoli ritrovati dopo la sparatoria presso l'Auberge d'Arbois provenivano dalla stessa arma». Avevo segnato un punto a nostro favore nella gara con la prefettura. Salvato in extremis. Un bel ragazzo come Rusac, dalle mani morbide e bianche, oltre che un gangster doveva essere stato anche un magnaccia. Adesso era tempo di ricorrere ai miei confidenti della mala. Erano passate da poco le 14 quando incontrai Maggie, la prostituta con la quale tenevo regolari contatti, una ragazza attraente che batteva nella Rue Bondel. Era in servizio, camicetta aderentissima chiassosa gonna verde, sguardo provocante. Prendemmo insieme un cognac al bar di un vicino albergo. «Senti», le dissi, «sto cercando una ragazza che possa dirmi qualcosa su un tipo che si chiamava Henri Rissac». «Si chiamava?» «Già, è morto». Maggie si raddrizzò di scatto sulla sedia. Il suo viso perse di colpo la maschera di indifferenza. «Conosco la ragazza che stava con Henri. Sono io». Continuò. «Non lo vedevo da settimane, ma ho sentito che ha aiutato due tizi a scappare da un manicomio. Poi qualcuno ha detto che ha preso parte a una rapina in un ristorante e a una sparatoria in strada». «Chi ti ha detto tutto questo?» «Un'amica. Mi ha confidato di aver avuto la sua parte di bottino da quattro che si nascondevano in casa sua. Due fratelli, tipi veramente duri, un suo amichetto del giro e Henri». «Come si chiama questa tua amica?»
5: «Suzy. Suzanne Fourreau».
3: Controllando gli schedari della squadra del buon costume, seppi che Suzanne Fourreau abitava al numero 57 della Rue Bichat. Andai a indagare. Ma una semplice occhiata a quello stabile simile a un labirinto bastò a farmi capire che da solo non avrei mai combinato nulla. Tornai in ufficio. Quando ebbi finito il mio rapporto, Ciccia era gongolante. «Borniche», disse con aria di trionfo, «domani avrai tutto quello che ti occorre per un appostamento. Chiederò un camioncino, ci verremmo tutti, Duan, tu e io. Questa volta lo teniamo». Ma la mattina dopo, leggendo il giornale mentre aspettavo il mio turno dal macellaio, appresi che eravamo tornati al punto di partenza. Lo svitato aveva commesso una fatale imprudenza. La sera prima era tornato nel suo appartamento, che gli uomini della prefettura, come era logico, tenevano d'occhio. Quando ne era uscito, un ispettore lo aveva pedinato fino al nascondiglio. Pochi minuti dopo, un furgone carico di poliziotti era giunto davanti al numero 57 della Rue Bichat. Di sopra, Suzanne Fourreau aprì la finestra e vide i fasci di luce delle torce elettriche che frugavano il cortile. «Scappate!» urlò ai suoi pensionanti. «Gli sbirri!» Lo svitato e Decker si precipitarono alla porta, ma già per le scale si sentivano rimbombare passi pesanti. Emil corse alla finestra, la aprì e mise una gamba sul davanzale. Indugiò un secondo, adocchiando un tubo di scarico sulla casa vicina, circa 5 metri più in basso. Poi si udirono 2 colpi pesanti alla porta. «Polizia! Aprite!» Emil saltò, gettandosi nel vuoto. Le sue dita incontrarono il tubo e lo strinsero con la forza della disperazione. Buisson dovette avere l'impressione che le braccia gli si staccassero dalle spalle, ma tenne duro. Dall'alto, nel buio, gli giunse il suono di voci concitate e il rumore di una colluttazione nell'appartamento del

Ciccia era stravolto dalla rabbia. «Bel lavoro, Borniche!» tuonava. «Questa volta hai davvero superato te stesso. Continua così, ragazzo, continua così, e vedrai che diventi ispettore capo in un batter d'occhio!» Cominciava a darmi sui nervi. «Stia a sentire, capo», gli dissi. «La prefettura ha mandato sul posto più di 20 uomini senza contare i vigili urbani che circondavano la zona. Che cavolo ci potevo fare io, da solo? E comunque, nonostante lo spiegamento di forze, si sono lasciati scappare Buisson». «È vero», ammise Ciccia, ammansito. «Ma che si fa adesso?» «Andrò al Palazzo di Giustizia e dirò due parole al giudice istruttore. Gli chiederò di lasciarmi interrogare Decker e lo svitato». Erano le 15:45 quando, con il permesso del giudice, mi feci riconoscere ed entrai nel carcere della Santé. Mi portarono su Decker dalla cella di isolamento. Era un uomo basso e tarchiato. Aveva i capelli arruffati, le labbra e gli occhi gonfi, la parte sinistra del volto tutto un livido. I colleghi della prefettura non avevano certo usato il guanto di velluto con lui. «Decker», esordii. «Io non sono della prefettura e perciò il colpo all'auberge d'Arbois non mi interessa. Mi occupo di qualcosa di molto più serio». Mi guardò fisso, con un sorriso sarcastico. Frugai nel portafoglio e tirai fuori le foto di Rissac. Lentamente, a bella posta, le sventagliai sul tavolo. Un ingrandimento della ferita alla nuca, il cadavere steso sull'erba, gli occhi spalancati sporchi di terra, la bocca contorta in una smorfia. Decker non disse nulla, ma gli vidi tremare le narici. «Un tuo amico?» si girò dall'altra parte. «Il fatto è, Decker, che tutto mi fa pensare che vogliano affibbiare a te la colpa di questo delitto». «A me?» scattò con voce rauca. «Hai voglia di sfottere?» «Fa come ti pare», dissi. «Ma finirai per coinvolgere anche Suzanne». Decker si girò, furioso. «Che c'entra Suzanne?» «Per forza. Dovrà ripetere quello che ha detto a me, cioè che la 38 era tua. Se non mi aiuti, se non mi dici che cosa è successo, ti ritroverai con la testa sotto il braccio, credimi». Per un lungo attimo Decker se ne stette con gli occhi abbassati, immerso nei suoi pensieri. Infine bofonchiò con disgusto. «Va bene, ecco com'è andata. Emile non poteva più soffrire Rissac. Questi era un bel ragazzo, giovane, alto, tutto il contrario di Emile. Per giunta si era fatto sfuggire il nome di Francis nel lasciare l'auberge d'Arbois. Ma il peggio era che Emile lo sospettava di essersi tenuto un brillante rubato quella sera. Il 21 settembre Emile ci suggerì un buon colpo a Rissac e a me. Quadri per 20 milioni di franchi in un castello vicino ad Andrecy. Ci andammo tutti e tre su una macchina rubata. Quando raggiungemmo il bosco di La Fée, Emile mi disse di fermarmi. Scendemmo. Emile si avvicinò al muro di una tenuta agricola e lo scavalcò in un punto in cui era crollato. Lo seguimmo. A un tratto, mentre procedevamo nel sottobosco, Emile si fermò davanti a un albero e si sbottonò i calzoni come per orinare. Rissac lo imitò. Era una trappola. In quel momento Emile, pistola in pugno, balzò alle spalle di Rissac e gli sparò a bruciapelo. «Non sto cercando di difendermi», continuò Decker. «Ma mi venne il voltastomaco. Sapevo che Emile era un assassino, ma non avrei mai creduto che potesse liquidare così, a sangue freddo, un amico che lo aveva aiutato a evadere da Villejuif.

0: Un'ultima domanda, Roger, dissi, e poi ti lascerò in pace. Chi è Francis? Scrollò le spalle e il suo viso divenne improvvisamente inespressivo. Non avrebbe più aperto bocca. Quando gli porsi il verbale dell'interrogatorio e la mia penna, firmò senza nemmeno leggerlo. Adesso sapevo perché era morto Rissac. Ma due uomini restavano ancora a piede libero, Buisson e il misterioso Francis. Ero sicuro che Francis poteva condurmi all'assassino, ma prima dovevo scoprirne l'identità. Fine della prima parte.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta che aiuta la fertilità. Di Angela Altomare. Riuscire ad avere un figlio non è sempre facile. Lo sa bene chi ha problemi di infertilità. Circa una coppia su 5 in Italia, dice il Ministero della Salute. Tra le cause, la tendenza crescente a voler diventare genitori in età più avanzata, quando la fertilità diminuisce fisiologicamente, ma anche lo stile di vita. Oltre a fumo, alcol e abuso di caffè, più di 2-3 tazzine al dì, incidono le cattive abitudini alimentari, spiega Anna Boraccino, biologa nutrizionista e della riproduzione, farmacista ed esperta di nutraceutica. Viva la Mediterranea! Una dieta di tipo mediterraneo, dice Anna Boraccino, ricca di alimenti naturali, freschi e di qualità, può aumentare le probabilità di concepimento e favorire una gravidanza serena, aiutando a mantenere un peso corporeo sano, sostenendo la salute ovarica e apportando molecole in grado di migliorare complessivamente lo stato di salute sia della donna che dell'uomo. Grassi sì, ma buoni. Tra le cause di un girovita allargato, segnale da non sottovalutare se si cerca una gravidanza, spesso c'è una dieta ricca in grassi potenzialmente dannosi. Il consumo eccessivo di grassi trans, presenti negli alimenti precotti, fritti e industriali, e indicati tra gli ingredienti anche con le diciture oli idrogenati o parzialmente idrogenati, favorisce l'infiammazione, condizione spesso associata a insulinoresistenza e diabete di tipo 2, abbassando la qualità dei gameti e ostacolando l'attecchimento dell'embrione. Al contrario, i grassi buoni, ovvero i mono e i poliinsaturi di pesce, frutta secca e guscio, noci e mandorle, semi oleosi come lino o zucca, avocado, burro chiarificato e olio extravergine d'oliva, sono alleati dell'equilibrio ormonale. Hanno un ruolo fondamentale nella produzione degli ormoni steroidei, in particolare quelli legati alla fertilità, e migliorano la qualità ovocitaria e spermatica. Gli omega 3, EPA e DHA, di cui è ricco il pesce, specie quello grasso di piccola e media taglia, sardine, alici, sgombri, aringhe, migliorano motilità e morfologia degli spermatozoi. I pesci di grossa taglia, come tonno e pesce spada, andrebbero invece consumati con moderazione, poiché possono contenere mercurio e altri metalli pesanti pro-infiammatori, oltre a sostanze inquinanti, interferenti endocrini come flalati e bisfenolo A, derivanti da plastica dispersa in mare finita nello stomaco dei pesci, nocive per il sistema riproduttivo. Fantastiche fibre. C'è un legame tra l'equilibrio del microbiota intestinale e la salute riproduttiva. Gli studi più recenti mostrano come i milioni di batteri che vivono nell'intestino svolgono un ruolo chiave nel metabolismo degli ormoni estrogeni nella donna e del testosterone nell'uomo, grazie soprattutto all'azione di un microorganismo specifico, Clostridium scindens. Il microbiota partecipa alla regolazione ormonale e per renderlo sano occorre far spazio ai cibi fermentati come crauti, yogurt, kefir e alimenti ricchi in fibre solubili che rappresentano il cibo prediletto dei batteri intestinali buoni. Chicchi interi. È importante privilegiare carboidrati complessi e cereali in chicchi integrali come orzo, farro, avena, quinoa, grano saraceno e ridurre quelli raffinati, dolciumi, prodotti da forno, snack confezionati, pane bianco, pizza, che aumentano il rilascio di glucosio nel sangue e favoriscono i picchi glicemici, perché stimolando un'eccessiva produzione di insulina, influenzano l'equilibrio di estrogeni, progesterone e altri ormoni. Livelli elevati di insulina possono inoltre agire su recettori specifici nelle ovaie e compromettere la qualità degli ovociti. Molecole antietà. Una dieta ricca di nutrienti antiossidanti e protettivi è fondamentale per migliorare la fertilità. Sì a cibi naturali, prodotti a chilometro zero e di stagione, come verdure e frutti di produzione locale e di stagione che ne sono più ricchi, i flavonoidi e i polifenoli di arance, mandarini, uva, broccoli, cavolfiori, aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione, proteggendo ovociti e spermatozoi. Anche il licopene di pomodori, cachi e melagrana migliora la motilità e la morfologia spermatica e supporta la qualità degli ovociti grazie a un'azione antiossidante e antinvecchiamento, così come la vitamina C e il beta-carotene di agrumi, carote, zucca e verdure a foglia larga, come bietole, cavolo nero, radicchio, lattuga e cicoria. Aggiungi un booster. Quando si cerca una gravidanza, può essere utile abbinare a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano alcuni integratori alimentari. Per lei, acido folico, vitamina D e coenzima Q10, che rafforzano la qualità ovocitaria. Per lui, zinco, selenio e acido folico, che favorisce la fertilità maschile e svolge un ruolo importante nella protezione del DNA, contribuendo a ridurre il rischio di mutazioni genetiche e a migliorare la qualità del liquido seminale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai Rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I Rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che, per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La Luna influenzò i costruttori di Stonehenge? La consapevolezza di un raro evento astronomico potrebbe aver spinto chi edificò Stonehenge ad allineare alcune pietre anche ai movimenti della Luna. Di Elisabetta Intini. I massi di Stonehenge potrebbero essere allineati anche al moto apparente nella volta celeste della Luna e non solo a quello del Sole. La suggestiva ipotesi, nella mente degli archeoastronomi da decenni, potrà finalmente essere testata sul campo. Una collaborazione di scienziati nel Regno Unito sfrutterà l'occorrenza di un raro fenomeno lunare che si ripete ogni 18,6 anni per capire se i costruttori di Stonehenge avessero in mente anche il percorso del nostro satellite quando idearono il sito megalitico. Ogni 18,6 anni le posizioni della Luna all'alba e al tramonto lunare raggiungono i punti più distanti lungo l'orizzonte, in quello che gli astronomi chiamano lunistizio maggiore. In questa occasione, che si ripeterà nel gennaio 2025, la Luna ha i punti di levata più settentrionale e più meridionale possibili, e lo stesso accade al tramonto lunare. Gli scienziati delle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre che della Royal Astronomical Society britannica, sono convinti che già nella prima fase della storia di Stonehenge i suoi costruttori fossero consapevoli di questo ciclo lunare che potrebbe aver influito sulla posizione dei megaliti all'interno del sito. Un'ipotesi è che queste popolazioni avessero l'usanza di seppellire i resti cremati dei defunti in un particolare punto di Stonehenge. La maggior parte di questo tipo di ritrovamenti è infatti concentrato nella zona sud-est del monumento, allineato con la posizione più meridionale possibile di alba lunare. Inoltre, è possibile che le quattro pietre della stazione, che formano un rettangolo al di fuori del cerchio dei Sarsen, parentesi, blocchi di pietra arenaria, siano state posizionate per marcare le posizioni più estreme della Luna al suo sorgere e calare. Il lato lungo del rettangolo immaginario delineato dalle pietre, due delle quali sono oggi mancanti, potrebbe in particolare essere allineato con la posizione della Luna all'unistizio maggiore. Nell'arco di un anno, attorno all'unistizio, la Luna potrà essere osservata di volta in volta sorgere e tramontare in posizioni molto distanti verso nord o verso sud nelle varie fasi lunari. Gli esperti vogliono capire, per esempio, se queste albe avessero un impatto visivo sulle pietre, per esempio proiettandovi luci e ombre, e capire se oggi l'effetto sia ancora riproducibile o sia invece disturbato dagli alberi o dalle luci del traffico, oltre a documentare il fenomeno con foto e video per studi futuri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente. Situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste,
5: sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Jonker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Jonker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Jonker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Jonker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Jonker è poi quella di collegare i due corpi del castello, con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni. Forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali. Il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. Azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani, ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra, nelle tre stanze dedicate all'arciduca. Stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta. Stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'estremo oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco, l'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta inattesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859. Il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, il castello di Miramare domina il Golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella Marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovich sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare, Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Sebbene che siamo donne, due vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo, di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. E ritagliandosi così un posto da protagoniste nella storia di due secoli, l'undicesimo e il quindicesimo, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa, nell'Appennino reggiano. Prosegue la storica. Era il 1072. Quattro anni dopo, l'uomo venne ucciso in un'imboscata, infilzato come un pollo sullo spiedo, mentre si stava per sedere sulla latrina. Di lì a poco, alla morte di sua madre, la vedova trentenne si ritrovò da sola, sovrana di un territorio enorme, esteso dai passi appenninici alla pianura padana, dall'Emilia alla Toscana, fino all'Umbria e all'Alto Lazio, in posizione chiave tra la Germania dell'imperatore Enrico IV, di cui era cugina e vicaria, e la Roma del pontefice Gregorio VII, di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario.
6: caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì e mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero. Mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, com'ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo 4 anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Iriario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva: il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i due massimi esponenti del potere temporale e religioso, in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture, un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore. Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica che rischiava di costargli il trono. In cambio la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del papa e di altri prelati e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne che andavano oltre il loro genere spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava alla guerra come un'anatra a uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piè a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza. Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso per tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia, Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese nel 1499, puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Il femminicidio non è un evento improvviso, né un fatto eccezionale. È l'esito estremo di una cultura che normalizza il controllo, il possesso e la violenza maschile sulle donne, soprattutto all'interno delle relazioni affettive. Di Chiara Pellizzoni. Il femminicidio, nell'80% dei casi, si consuma all'interno di un matrimonio e quindi di una relazione stabile. Guardarlo con uno sguardo femminista significa spostare l'attenzione dal mostro individuale al sistema che rende quel gesto possibile, prevedibile e spesso invisibile fino all'ultimo. E allora perché, quando viene uccisa una donna, si continua a pensare a mano straniera? Perché riconoscere che la violenza nasce quasi sempre dentro casa è profondamente destabilizzante. Significa ammettere che il pericolo non è l'estraneo, ma il marito, il compagno, l'ex. La narrazione della mano straniera rassicura, trasforma il femminicidio in un'eccezione, in qualcosa di lontano da noi, anziché in un problema strutturale. Inoltre, protegge l'ordine simbolico patriarcale. Se l'uomo violento è l'altro, allora il modello maschile dominante non viene messo in discussione. Ma i dati sono chiari. La maggior parte dei femminicidi avviene in relazioni stabili o terminate da poco. È violenza domestica, non devianza.

0: possesso, si incrina. Il femminicidio è spesso una punizione per la disobbedienza, l'atto finale di una violenza che esisteva già, psicologica, economica, emotiva, fisica. Non è un'esplosione improvvisa, ma un'escalation. L'educazione affettivo-sessuale a scuola è davvero una soluzione. Cosa non funziona? Non funziona un'educazione sentimentale che insegna alle donne a sacrificarsi e agli uomini a dominare. Non funziona un sistema che minimizza i segnali di violenza. È solo geloso, sono cose di coppia. Che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici con narrazioni romantiche o patologizzanti. E poi non funziona una giustizia lenta, una protezione insufficiente, una società che chiede alle donne di difendersi invece di chiedere agli uomini di smettere di violare. E soprattutto non funziona un'idea di amore fondata sul possesso invece che sulla libertà reciproca. Da dove si riparte per educare al rispetto e al consenso? Si riparte dall'infanzia e si riparte dagli uomini. Educare al consenso significa insegnare che nessuno è di nessuno, che l'amore non giustifica il controllo, che il rifiuto non è un affronto. Significa introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole che parli di emozioni, di limiti, di comunicazione, di responsabilità. Significa decostruire la maschilità tossica, offrendo ai ragazzi modelli alternativi di forza, vulnerabilità e relazione. E significa ascoltare le donne, credere alle loro parole, finanziare i centri antiviolenza, fare prevenzione prima che repressione. Un femminicidio non è mai un caso. È il prodotto di una cultura. Cambiarla non è un compito individuale, ma collettivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. I tesori della Locride. Un itinerario da Reggio Calabria alla scoperta di un territorio poco conosciuto, ma ricco di importanti siti archeologici che riservano ancora sorprese e novità. Tra la costa bagnata da un mare cristallino e i borghi dell'entroterra, custodi di antiche memorie bizantine. Di Vincenzo Petraglia. Ci sono luoghi dal fascino unico, dove storia e paesaggio si mescolano, plasmandosi a vicenda. Reggio Calabria è il punto di partenza ideale, grazie ai voli low cost che la collegano tutto l'anno alle principali città italiane anche con nuove rotte, per andare alla scoperta della punta più meridionale e meno conosciuta dell'Italia continentale, la Locride, un pezzo del bel paese che è ancora poco noto, ma che custodisce molte realtà virtuose e una varietà di bellezze naturalistiche e artistiche. Paesaggi di mare e montagna, vestigia di colonie magnogreche fra le più potenti dell'antichità, borghi di pietra custodi di maestose cattedrali e di gioielli architettonici di matrice bizantina. Guardiana millenaria di quello stretto dove, come scrisse Pascoli, le onde greche vanno a cercare quelle latine, Reggio Calabria offre una delle più spettacolari viste sul braccio di mare. Il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo, la costa della Sicilia e l'Etna. E non è un caso che Gabriele D'Annunzio abbia definito il lungomare Falco Matà il più bel chilometro d'Italia. È un susseguirsi di fontane, giardini e sculture contemporanee che convivono con palazzi liberti e i resti archeologici delle terme romane di età imperiale e delle mura di cinta della città greca risalenti al IV secolo a.C. L'antica region, fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., vanta, nonostante i devastanti terremoti del 1783 e del 1908, un enorme patrimonio archeologico. Fiore all'occhiello cittadino è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace, risalenti al V secolo a.C. e ritrovati a Riace Marina nel 1972. Visitata la città dello Stretto, si parte per l'itinerario alla scoperta della Locride. La statale

0: 1306 segue la costa del Bergamotto, il cui nome deriva dal pregiato agrume che trova il suo habitat ideale nella sottile striscia di terra fra Villa San Giovanni e Gioiosa Ionica. A una cinquantina di chilometri da Reggio si incontrano i lunari Calanchi di Palizzi, un tempo fondali del Marionio, plasmati dalla natura in 3 milioni di anni. Proseguendo sulla statale, con lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino da un lato e dall'altro le montagne del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si raggiungono il promontorio di Capo Bruzzano e la scogliera di Africo, che precipita per diversi metri nel mare, creando spiagge calette scelte dalle tartarughe caretta caretta per nidificare. A meno di 10 chilometri si arriva a un gioiello archeologico della Locride ancora poco noto. La villa romana di Casignana, risalente al primo secolo avanti Cristo, è scoperta nel 1963 durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, indagata sistematicamente dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria a partire dagli anni Ottanta. Gli scavi hanno rivelato gli ambienti di un ampio complesso termale privato, decorati con preziosi mosaici, tra i quali quello del Frigidarium, sala delle Nereidi, datato al III secolo d.C. La sala, la più grande di questo tipo in Calabria, ha pianta ottagonale con 4 lati absidati e 2 vasche per acqua fredda. Anche il calidarium ha pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico in piccole tessere. Completano il complesso una sala rettangolare pavimentata in lastre di marmo colorato e un ninfeo monumentale con cisterne. Sul lato opposto della strada si trova la parte residenziale della villa, con ambienti articolati intorno a un grande cortile e altre pregevoli pavimentazioni a mosaico. Si calcola che l'intera villa si estendesse per circa 12 ettari. Solo una piccola parte è stata riportata alla luce, ma grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura sarà ora possibile scavare una nuova area, finora poco indagata, e provvedere ai restauri delle aree in cui i mosaici non sono mai stati oggetto di manutenzione. L'importanza della villa romana di Casignana era certamente legata alla sua posizione strategica, vicina a un astazio, centro di sosta per coloro che viaggiavano tra le antiche Region e Locri. Di quest'ultima, fondata nel VII secolo a.C. e una delle città più splendide della Magna Grecia, restano importanti vestigia con il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, dove si possono ammirare i reperti ritrovati nell'area e i resti dell'antico nucleo urbano. Abitazioni, laboratori con fornaci, strutture destinate al culto, fra cui l'imponente Tempio di Marasà, probabilmente dedicato ad Afrodite in stile ionico. A 12 chilometri nell'entroterra merita una visita Gerace, fra i borghi medievali più belli e meglio conservati della regione. Gioiello assoluto è la cattedrale bizantino-normanna di Santa Maria Assunta, costruita fra l'XI e il XII secolo. Non lontano, ecco Mammola, borgo noto per il pesce stocco, ricavato dalla lavorazione dello stoccafisso, e dove si trova il Parco Museo Musaba. Qui l'arte contemporanea si fonde con la natura nell'interessante progetto realizzato dall'artista Nick Spatari, scomparso nel 2020, e dalla compagna Iske Maas. Tornando sulla statale 106, si incrociano in successione lunghe spiagge di sabbia affacciate su un mare più volte bandiera blu. Siamo nel cuore della Riviera dei Gelsomini, così chiamata perché qui un tempo l'attività delle gelsominaie alimentava un importante mercato di esportazione per la preparazione dei profumi. Si incrociano nell'ordine Rocella Ionica con i resti del castello che domina il mare, Riace Marina, sulle cui coste furono rinvenuti nel 1972 i famosi bronzi, e Monasterace Marina, dove sorgono in prossimità del faro di Punta Stilo i resti del grandioso tempio dorico dell'antica colonia magno-greca di Kaulon, fondata nell'VIII secolo a.C., oggi protetta da un parco archeologico. Bastano 15 chilometri per raggiungere nell'entroterra il borgo di Bivongi, e la Basilica di San Giovanni Terestis, splendido esempio di impianto bizantino con elementi normanni e arabi risalente all'undicesimo secolo. E soprattutto il borgo di Stilo, un intrico di vicoletti lastricati. Qui si trova la Cattolica, un tempietto con pianta a croce greca risalente al X-XI secolo. Gli affreschi che ne rivestono interamente l'interno sono uno straordinario excursus sulla storia della tecnica pittorica fino al XV secolo. Isolata su un costone del Monte Consolino, la Cattolica offre scorci panoramici di grande suggestione, con la vista che nelle giornate di sereno spazia fino a Isola di Capo Rizzuto, al limite opposto del Golfo di Squillace. Una degna conclusione di questo itinerario inedito e prezioso, da assaporare con lentezza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: La storia di Roma. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. Racconto originale in 8 puntate di Diana Civitillo. Quinta puntata. L'Impero. Lo splendore e la fine.

la fine della dinastia dei Flavi diede origine alla dinastia degli Antonini, che annoverava alcuni fra gli imperatori più celebri della storia di Roma. Questa dinastia ha inizio con Nerva, designato da Domiziano probabilmente e solamente poiché aveva già la veneranda età di 66 anni e quindi non costituiva una particolare minaccia al potere. Nerva è stato imperatore per soli 3 mesi, durante i quali rimase indifferente alla popolazione, che pure lo percepì come un uomo di passaggio. Grazie a Nerva, però, la città di Roma e l'impero in generale poterono godere di un'altra età dell'oro. Per evitare lo scoppio della guerra civile a Roma, Nerva decise infatti di scegliere un successore di rilievo, qualcuno che potesse incutere timore non solo alla popolazione, ma anche ai potenti e agli eserciti. Fu così che nel 98 d.C. scelse Ulpio Traiano, designandolo come proprio successore. Alla morte, Traiano dedicò funerali solenni a Nerva, le cui ceneri furono riposte nel mausoleo di Augusto. Traiano era davvero un grande generale. Si diceva che ovunque andasse la vittoria era certa. In realtà non era romano di nascita, ma era di origini ispaniche. Appena preso il potere, si distinse subito per le sue doti oratorie, grazie alle quali riuscì a mettere d'accordo tutte le fazioni di Roma: il Senato, l'esercito, il popolo e anche i propri interessi. Intorno alla figura di Traiano ci sono pervenute varie leggende, come ad esempio quella secondo cui un giorno, mentre egli stava per andare in guerra, una vedova gli corse incontro, chiedendogli di fare giustizia in nome di suo figlio, che era stato assassinato. Allora l'imperatore avrebbe promesso di aiutare la donna una volta che fosse tornato dalla guerra, ma lei prontamente rispose che c'era anche l'eventualità che l'imperatore non sarebbe tornato. L'imperatore allora spiegò alla donna che nel caso in cui lui non fosse tornato, avrebbe comandato al suo erede di assolvere alla promessa fatta. Ma anche a quella risposta, la donna gli disse che se il suo erede avesse vendicato la morte del figlio, allora l'imperatore non avrebbe più assolto la promessa personale. Non sapendo più cosa ribattere, Traiano scese da cavallo e andò a fare giustizia vendicando il figlio della donna prima di partire per la guerra. Episodi come questo, che siano leggendari oppure no, ci fanno capire come mai Traiano sia passato alla storia con l'appellativo di Optimus Princeps, ovvero il migliore imperatore che Roma avesse mai avuto fino a quel momento. Una leggenda permette di capire la filosofia dell'imperatore. La tradizione narra che un servitore di Traiano era preoccupato, poiché gli sembrava troppo rischioso che il Princeps si fidasse così tanto di tutti. Dichiarato questo pensiero all'imperatore, egli rispose semplicemente che trattava ognuno come egli stesso avrebbe voluto essere trattato dall'imperatore, se fosse stato un cittadino qualunque. Traiano fu l'unico imperatore a cui il popolo non rimproverò nulla. Per spiegarsi tanta benevolenza, basti pensare al fatto che fu proprio lui che istituì le alimentaciones, ovvero delle istituzioni statali che dovevano assicurare agli orfani un percorso di studio e un inserimento lavorativo nei quadri bassi dell'amministrazione. Inoltre fece concedere anche prestiti alle imprese che avevano bisogno, in modo da favorire la ripresa economica. Non solo. Traiano diede impulso anche all'architettura, rinnovando il volto della città di Roma. Avvalendosi del talento dell'architetto Apollodoro di Damasco, fece realizzare grandi opere i cui resti rimangono ancora oggi. Ad esempio, non possiamo non ricordare il celebre e immenso Foro di Traiano, ancora oggi visibile, che comprendeva un'area di ben 55.000 metri quadrati. Era il foro più esteso di tutti e l'ultimo in ordine cronologico ad essere costruito nell'area del foro romano. Era costituito da un complesso di monumenti grandiosi: la piazza, i porticati, la basilica Ulpia, le biblioteche, il tempio divino di Traiano e la celeberrima colonna traiana.
Per immaginare la magnificenza del foro, basta pensare alla colonna traiana. Alta 30 metri e larga 4, la colonna rappresenta la celebrazione delle conquiste dell'impresa di Dacia, odierna Romania. Venne realizzata completamente in marmo e poggia su un basamento decorato con aquile che sorreggono festoni. Proprio qui vi era posta l'urna cineraria d'oro che conteneva le ceneri dell'imperatore. Purtroppo l'urna è stata trafugata nel 410 dai Visigoti durante il sacco di Roma e nessuno ha idea di che fine abbia fatto. La colonna presenta per tutta la sua altezza dei bassorilievi organizzati in un fregio lungo 200 metri che, avvolgendosi a nastro sul fusto della colonna, racconta la storia della conquista della Dacia da parte dell'imperatore. Internamente la colonna è dotata di una scala a chiocciola di 185 gradini che permette di giungere fino in cima. Sulla sommità della colonna vi era una statua dell'imperatore fatta costruire dalla chiesa nel 1588 con una statua di San Pietro. Altre opere architettoniche meno celebri ma molto importanti per la storia della città furono realizzate dall'imperatore. Ad esempio, venne innalzato un nuovo acquedotto presso il lago di Bracciano. Venne ampliata la cloaca massima. Vennero realizzate nuove costruzioni in riva al Tevere per contenere il fiume ed evitare i temibili straripamenti. Venne costruito il porto esagonale di Traiano a Fiumicino, di cui si conservano i resti, che collegava Roma con altre regioni dell'impero. Ancora, Traiano ricostruì e ampliò il Circo Massimo, facendo realizzare i primi tre anelli in calcestruzzo rivestito di mattoni e marmi policromi, in modo da rendere la struttura più sicura e resistente agli incendi.

0: Sul fronte estero, le campagne per cui Traiano passò alla storia furono quelle contro i Daci di Decebalo e contro i Parti. Nonostante i suoi sforzi, alcuni confini dell'impero rimasero però instabili, come dimostrano le rivolte partitiche in Mesopotamia già a partire dal 116 d.C. Fu proprio mentre era impegnato in campagne militari che l'imperatore morì nel 117 d.C., dopo essere stato colto da un malore. L'impero di Traiano fu una parentesi denominata Età dell'Oro nella storia dell'impero romano, una parentesi che verrà portata avanti dai suoi successori. Infatti, dopo di lui, prese il potere Adriano, un condottiero anch'egli di origini ispaniche. Traiano era stato il suo tutore e con lui aveva partecipato alle due spedizioni contro i Daci, durante le quali Adriano si distinse per le sue abilità. Quando Traiano morì, Adriano fu direttamente acclamato imperatore, in quanto precedentemente adottato dallo stesso imperatore. Nonostante questo, Adriano preferì assicurarsi della cosa chiedendo conferma al Senato, che acconsentì. Così, nel 118 d.C., Adriano è ufficialmente imperatore di Roma. Adriano non era solo un grande soldato, ma era anche un uomo colto, appassionato di letteratura e delle arti. Prediligeva la poesia, la scultura, la filosofia e la musica, e a Roma veniva chiamato il Greco, poiché usava scrivere componimenti sia in prosa sia in versi, sia in latino che in greco. Fu da subito ben voluto dal popolo, poiché sciolse i debiti e fece delle riforme che favorivano la popolazione. Stabilì pene molto severe contro coloro che maltrattavano i servi e tolse ai padroni il diritto di poter decidere di tenere in vita o di uccidere un servo. La tradizione vuole però che non fosse fortunato in amore. Infatti si dice che Adriano si fosse sposato una sola volta, ma che, finita male, decise di non prendere mai più moglie. Fu molto famoso il rapporto che l'imperatore ebbe con il greco Antinoo, che lo accompagnava nei suoi innumerevoli viaggi. Alla morte del ragazzo, affogato misteriosamente, l'imperatore lo deificò, dedicandogli innumerevoli statue e provocando scandalo presso i cristiani. Adriano passò la maggior parte del suo mandato, durato ben 20 anni, in viaggio, a scoprire, studiare e a verificare le condizioni delle altre province dell'impero. È a noi noto soprattutto per la Villa Adriana, ancora oggi visitabile a Tivoli. Adriano morì nel 138 d.C. e designò come successore Antonio Pio, denominato così per via del suo buon carattere. Antonio amministrò molto la giustizia, migliorando anche la condizione della donna, ad esempio prevedendo che il marito potesse punirla per infedeltà solamente se anche lui stesso fosse stato fedele. Anche Antonio si fece costruire una colonna, la Colonna di Antonio Pio, situata nel Campo Marzio. Oggi ne resta solo la base, conservata nei Musei Vaticani, che mostra, su un lato, l'imperatore e la moglie Faustina mentre ascendono verso gli dei. Oggi a Roma rimane anche il Tempio di Antonio Pio, dedicato alla moglie Faustina. Alla morte, sopraggiunta nel 161 d.C. per una febbre, Antonio Pio designò come successore Marco Aurelio, l'ultimo imperatore della dinastia Antonina. Anche Marco Aurelio era di origini ispaniche. Ricevette un'educazione greca e per tutta la vita si abbigliò e comportò come i filosofi dell'antica Grecia. Sfortunatamente, sotto di lui Roma fu vittima di numerose calamità, indipendenti dalla volontà del sovrano. In quel periodo, infatti, il Tevere esondò, causando una terribile carestia, e di conseguenza le rivolte furono molte. Anche i confini iniziarono a vacillare. Si può dire che con Marco Aurelio l'impero romano iniziò a mostrare le sue debolezze. In sua memoria venne costruita una colonna alta ben 42 metri, che voleva ricordare le vittorie ottenute dall'imperatore sul fronte germanico e danubiano. La colonna si è conservata e si trova oggi in piazza Colonna. Anche in cima a questa colonna, come su quella di Traiano, vi era originariamente una statua dell'imperatore, fatta sostituire dalla chiesa con quella di San Pietro. Morì nel 180 d.C. e designò come successore il figlio Commodo, che dopo un regno di una decina d'anni lasciò il posto all'anarchia. Alla sua morte, infatti, si scatenò la competizione dei pretendenti per il trono di Roma, che ben presto diventò una vera e propria guerra civile. Dopo le sanguinose lotte, prevalse il governatore della Pannonia, Settimo Severo, che venne proclamato imperatore dando inizio alla dinastia dei Saveri. L'unione di Settimo con una donna siriana di grande bellezza e intelligenza diede come frutto un figlio, di nome Caracalla, l'imperatore della dinastia Severa più conosciuto ai nostri giorni. Caracalla ci ha lasciato uno dei monumenti più celebri di Roma antica, le famose terme. Progettate per accogliere oltre 1600 persone e dotate di 1600 vasche in marmo, le terme erano un complesso grandioso che comprendeva, oltre alle terme propriamente dette, musei, biblioteche, palestre, portici e giardini. Per alimentare l'acqua nella struttura fu costruito un acquedotto dedicato. Al tempo furono considerate una delle sette meraviglie del mondo. Le terme sono ancora oggi visitabili e vengono utilizzate per concerti e per la rappresentazione di opere teatrali. Caracalla venne ucciso durante una congiura nel 217 d.C. e la stessa sorte toccò i suoi successori Eliogabalo, odiato dal Senato per aver introdotto a Roma culti orientali e per il prestigio assunto dalle donne a corte, e Alessandro Severo. A questo punto, e ci troviamo nel 235 d.C., ebbe inizio uno dei periodi più oscuri della storia di Roma. È una fase detta di anarchia militare, in cui si susseguirono scontri e lotte sanguinose portate avanti dai vari eserciti che proclamavano ognuno il proprio imperatore. Questo periodo di confusione si protrasse praticamente per quasi tutto il secolo e l'unico che riuscì a porvi fine fu Diocleziano nel 284 d.C. Secondo una leggenda, una veggente aveva predetto a Diocleziano che un giorno sarebbe divenuto imperatore, ma solo quando avesse ucciso un cinghiale. E in effetti egli ottenne la più alta carica imperiale quando uccise un uomo che si chiamava Apro, da Aper, ovvero cinghiale in latino. Diocleziano riorganizzò tutto l'impero, spostando però la sua residenza a Nicomedia e lasciando che Roma decadesse definitivamente. Viene ricordato per essere stato il primo a introdurre la tetrarchia come organo di governo dell'impero, ovvero stabilì che dovessero comandare due Augusti, a cui dovevano seguire due Cesari, e per le spietate persecuzioni contro i cristiani. Il cristianesimo si era ormai diffuso in tutto l'impero. Infine, stanco delle lamentele della popolazione e preso atto di non essere riuscito a sistemare la situazione in un impero ormai in decadenza, Diocleziano decise di abdicare, lasciando piede libero ai governatori che aveva designato in precedenza. Si può ben immaginare i disordini che scoppiarono dopo una mossa del genere. Ancora una volta, per tornare all'ordine, Roma dovette aspettare fino al 306 d.C., data in cui emerse la figura di un altro celebre imperatore romano, Costantino. Il suo governo è passato alla storia per la sua tolleranza nei confronti del cristianesimo, religione alla quale decise di aderire dopo aver ricevuto un segno divino. Inoltre fondò una seconda capitale dell'impero, Costantinopoli, futura Bisanzio e attuale Istanbul, in Turchia. A Costantino seguirono altri imperatori, fra cui Giuliano l'Apostata, Valente e Teodosio, impegnati in guerre e con la minaccia dei barbari alle porte. Alla morte di Teodosio, l'impero romano era ufficialmente diviso in Impero Romano d'Oriente, con capitale Costantinopoli, e Impero Romano d'Occidente, con capitale Roma. La fine dello splendore di Roma è segnato inequivocabilmente dal sacco di Roma del 410 a opera dei Visigoti e da quello del 455 perpetrato dai Vandali. Le cosiddette invasioni barbariche culminarono nel 476 con Odoacre, re dei Goti, che, deposto Romolo Augusto, pose ufficialmente fine all'impero romano d'Occidente.
1: Avete ascoltato La storia di Roma in 8 puntate di Diana Civitillo. Voce Paolo Canova. Montaggio Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'epoca bizantina e le invasioni barbariche.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Here's another one.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.
1: What you really look like.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Estratto da Un cuore in fuga di Oliviero Bea. Dopo la guerra, a chiunque gli avesse domandato, sapendo qualcosa di vago, oppure nulla di nulla sulle sue missioni di corriere, se ci fosse stato un momento peggiore degli altri in cui aveva visto la morte in faccia, Gino rispondeva senza esitare: la prigione e la banda carità. Questione di momenti. Nella storiografia partigiana occupa un posto significativo il concetto di momento buono, sviluppato negli episodi e nelle fasi di una guerra diventata civile dopo l'8 settembre. C'era un momento buono per un'incursione o un assalto specifico, c'era un momento buono per l'occupazione di un luogo con i tedeschi in ritirata, c'era più in generale il momento buono per antonomasia, quello in cui la sollevazione popolare sarebbe stata matura per avere il sopravvento. Ovviamente il momento buono presupponeva una sfilza spesso ininterrotta di momenti cattivi. Per Gino, postino degli ebrei, era quasi l'opposto. Con la provvidenza sulle spalle e gli angeli che lo sollevavano insieme alla sua bicicletta, come avrebbe scritto Malaparte in una sofisticata distinzione con Coppi, invece interpretato come angelo di suo nei duelli ignari delle imprese belliche di Bartali del dopoguerra, lui aveva infilato una lunga serie di momenti buoni per sé e quindi per gli altri. Come valutare altrimenti la straordinaria continuità positiva delle sue missioni segrete? Anche se, a ben guardare, quei giri speciali di Gino nel macroscopico contesto bellico non ne facevano un'epopea, nel momento in cui il pericolo volteggiava sulla testa di tutti o quasi. Certo, bombardamenti e mitragliate erano frequenti, ma poteva sembrare che non ci fosse poi grande differenza tra un Gino in allenamento e uno in missione particolare. Aveva insomma normalizzato un'impresa eccezionale, assimilandola a una sorta di routine nel modo di portarla a termine. Aveva inanellato una catena di momenti buoni che lui aveva fatto diventare tali, e l'eccezione era il momento cattivo, che venne e fu pessimo. Erano mesi e mesi che Gino pistava sulle strade toscane e umbre, l'autore dei documenti contraffatti, ma anche di informazioni preziose sugli spostamenti di tedeschi e repubblichini. E quando poteva, reperiva cibo per i più deboli, i poveracci nella fame dilagante. Tra ciò che era permesso fare, come ad esempio aiutare i più disgraziati, magari nell'ambito di iniziative che partivano dalla diocesi e dai vari ordini religiosi, e ciò che invece non era permesso, dall'operazione documenti alle informazioni cruciali per i partigiani e i profughi in genere, lo spartiacque cambiava di volta in volta secondo le circostanze. Nel termometro del rischio il mercurio andava a balzi, così da stressare chiunque. Gino compreso, naturalmente, giacché la sua forza morale doveva fare i conti con la sua razionalità, che l'adrenalina caricava a mille. Lo dice lui, sempre in quella forma pudica delle sue memorie reticenti. Dovunque andassi mi pareva che mi seguissero, Io, che già dormivo poco, smisi completamente di farlo. Rimanevo tutta la notte ad ascoltare lo sfrigolio dello stoppino di una lampada a petrolio. Lo stress cresceva. Cercava di non farlo pesare a nessuno, anche perché gli era impossibile motivarlo oltre il comune sentire sotto le bombe sempre più fitte. Era preoccupatissimo per la moglie tenuta ermeticamente all'oscuro. Adriana era incinta del secondo figlio che non sarebbe mai venuto al mondo. La quotidianità si snodava tra la prassi sconvolta dalle granate e l'eccezionalità senza sosta del lavoro segreto di Gino, che dopo mesi e mesi era stremato, non tanto fisicamente quanto psicologicamente. Per i primi 2 anni abbondanti di guerra si era sorpreso spesso a pensare che fossero anni non perduti alla lettera, ma negativi dal punto di vista della sua carriera. Man mano poi che il conflitto montava, aveva visto le cose con altra prospettiva e da quando Monsignor Dalla Costa gli aveva affidato la missione, ovviamente era cambiato tutto. Anche se all'esterno doveva simulare una continuità con il Gino di prima. Ma dire che non si aspettasse qualche brutta sorpresa, quello no, non era cretino. Impazzavano le squadracce fasciste, più zelanti addirittura dei nazisti, e un campione di ciclismo e di popolarità che girava con una simile libertà non poteva non dare nell'occhio. Almeno così temeva, e ha ragione. Nella Firenze infestata da spie, che in quell'estate del 44 si avviava all'ultimo atto dell'occupazione tedesca. Fu allora, in un giorno afosissimo di luglio, che le cose precipitarono e arrivò appunto il momento pessimo di Gino, neppure troppo inaspettato, come detto. Il paradosso, intrigante nel raccontarlo ma affilato nel viverlo, fu che il Bartali postino non c'entrava moltissimo con il motivo per cui venne arrestato, interrogato e programmato per un'esecuzione. La colpa, se vogliamo chiamarla così, fu sempre della posta, ma riferita piuttosto al Papa o alle alte sfere del Vaticano. Una colpa burocratica, che rischiò di essere letale per Gino. Adesso se ne parlerebbe come di un eroe caduto in guerra per mano delle spie fasciste o dei criminali repubblichini. Riscrivendo la storia con i se, probabilmente Gino, morto in quella circostanza, godrebbe oggi di assai maggiore popolarità di quella che invece gli è toccata alla memoria. Chiedete in giro alle ultime generazioni, ma non solo a loro. Notizie di Gino Bartali. Ammesso che se lo ricordino, vi diranno riduttivamente che era il rivale di Fausto Coppi, anche se per parecchi orecchianti meno campione del campionissimo. Un torto clamoroso che si spiega anche con il mito di Fausto sparito all'improvviso dall'immaginario collettivo a 40 anni, quando ancora doveva chiudere la carriera. E proprio in una squadra diretta da Bartali. Meglio morire con la testa bionda. Chi muore giovane è caro agli dèi. E insomma il catalogo poetico è questo. E ancora una volta toglie tantissimo all'eroe silenzioso che, come vedremo, detestava pienamente il sostantivo. La colpa del Vaticano, che rischiò di far giustiziare Gino, ancora più paradossalmente per un postino speciale come lui, fu appunto di genere postale. Ma sì, per consuetudine diplomatica, da Roma arrivavano lettere di ringraziamento nei confronti di chi si adoperava per alleviare le sofferenze in quel tempo tragico. E Bartali era notoriamente uno di quelli, anche se sul versante, diciamo così, lecito, permesso, non passibile di conseguenze. Quindi fu destinatario di una di quelle lettere, intercettate, e dalla genia peggiore in circolazione a Firenze e in Toscana in quella fase turpe della guerra. Lo chiamavano l'Himmler italiano e lui godeva di quel soprannome perché tale avrebbe voluto essere. Girava bardato fino all'inverosimile di tutti gli orpelli gotici del comando, nero d'anima e di aspetto. Era, o si faceva passare per maggiore, era sempre circondato da un drappello di fedelissimi che facevano a gara nel dimostrarsi più feroci del capo. Il suo nome era Mario Carità, laddove il nomen omen del destino diventava disomen, volgendosi quasi sempre tragicamente nel suo contrario. In quel periodo di transizione tra il 43 e il 44, prima dell'arrivo degli alleati in cui l'odio e la paura si attizzavano l'un l'altra, Carità faceva praticamente il bello e il cattivo tempo, con un punto d'onore nel terrorizzare le persone e uno zelo nell'interrogarle, torturarle e spesso farle uccidere che seminava spavento ovunque. Con il paio di centinaia di seguaci aguzzini era irrelato dalle formazioni repubblichine e non dipendeva se non materialmente, alla lontana, dal comando tedesco con il quale si gloriava dei suoi successi nella caccia a ebrei e antifascisti. La sua fama perversa in quei mesi stava crepitando fuori regione ed era esattamente ciò che lui cercava. Accreditarsi come un capo. Convocare Gino Bartali, con l'alone che il campione garantiva, fu per il leader della banda Carità un vero piacere. C'era almeno una lettera dettagliata indirizzata a lui. Ne avrebbe dovuto rispondere. Così, un giorno pessimo di luglio, dovette presentarsi in quella famigerata villa triste, teatro di mille nequizie, quartier generale di Carità e dei suoi sgherri, ovviamente senza conoscere il motivo della convocazione né l'eventuale capo di imputazione. La sola cosa certa era che se potevano dimostrare ragionevolmente, e tale avverbio lo fece rabbrividire, che lui collaborava con una rete di falsari, era destinato all'esecuzione. Bastava che qualcuno avesse parlato. Bastava un torturato che avesse raccontato dei suoi viaggi a telaio pieno. E poi c'era la storia dei Goldenberg. Asilo a una famiglia ebrea, non avrebbe saputo a che santo votarsi, che è un modo di dire perché c'era sempre la patrona dei carmelitani, Santa Teresa di Lisieux. «In fondo non ti ho mai chiesto grazie particolari quando correvo», cogitava meditabondo e spaventato fin sulla soglia di Villa Triste. «Neppure di non farmi cadere in gara? E sì che ce ne sarebbe stato ben donde. Ma tutto sommato era sufficiente che non mi rompessi nulla di serio, e certo non avrei voluto vincere le corse per grazia ricevuta. Bastavo a me stesso. Immaginarsi un giro o un tour in cui tutti i concorrenti impetravano delle grazie specifiche... Fammi vincere la tappa a cronometro. Io vorrei il gran premio della montagna. No, no, per carità. Per carità. Non posso pronunciare neppure nel pensiero questa parola. Non qui, non adesso. Così forse rimuginava Gino, ancora tosto e forte mentre veniva incorporato in quell'edificio tetro che risuonava delle urla strazianti dei torturati in interrogatori quasi sempre subumani, con la colonna sonora di un frate benedettino vocato alle canzoni napoletane e all'incompiuta di Schubert. Era lì a suonare, perché la musica sopraffacesse le urla come il male ottundeva il bene. Ebbe tempo per rimuginare e rimuginare, confessandosi con la sua abituale onestà intellettuale la nuda verità. «Ebbene sì, adesso ho paura. Certo che ho paura. Chi non ne avrebbe nei miei panni?» Venne rinchiuso inizialmente in una delle cantine celle, dove l'odore del sangue rappreso e del sudore di una stagione opprimente da tutti i punti di vista lo debilitarono ulteriormente. Nella penombra gli vennero in mente tutti i racconti sulla famigerata banda che correvano sulla bocca dei fiorentini a opera dei sopravvissuti o per vanteria pubblica degli scherani. Non si fanno forse le cose, anche le peggiori, per poterle raccontare? Il contrario del mio caso, si disse Gino nel pensiero, a voce così bassa da non potersi neppure ascoltare nella mente. Si figurò le scene di carità con le finte esecuzioni, cui seguivano lunghe risate sgangherate di fronte ai superstiti, privati se non ancora della vita, certo, di ogni dignità. Oppure il Grand Guignol, degli strumenti di tortura a vista nella vasta sala che fungeva da stanza per gli interrogatori e da luogo di bisboccia, prima e dopo. Fruste, verghe d'acciaio, pinze, manette, arnesi di rozza falegnameria destinati ai lobi delle orecchie delle vittime, un triangolo in legno cui venivano appese e frustate. Non mancava neppure la modernizzazione delle scariche elettriche in una stanza apposita. Molto presto toccò a lui in quella sala. Somigliava davvero a come se l'era immaginata. Mentre aspettava, gli cade l'occhio su una lettera in vista sul tavolo di cui scorse il destinatario. Era indirizzata a lui. Non fece in tempo a realizzare compiutamente che cosa significava perché entrò il temutissimo Himmler d'Italia e l'attenzione di Gino si spostò a forza su di lui. Era un individuo grottesco. L'avrebbero descritto con la bocca da rana e le palpebre a mezz'asta sugli occhi freddi, verde lucertola. Aveva una sua forza, seppure caricaturale. La prima parte dell'interrogatorio se ne andò con le banali intemerate del maggiore carità contro la Chiesa e i cattolici. Gino rimase in silenzio. Quindi carità prese con gesto teatrale la lettera dal tavolo e cominciò a leggerla a voce alta. Era per lui, dal Vaticano. Si citava il suo aiuto. Quale aiuto? Chiese il bislacco graduato, stropicciandosi le mani prima e schiaffeggiandosi gli alti stivali neri con una frusta poi. Sicuramente la considerava una lettera cifrata. Armi, vero? Tu hai mandato armi al Vaticano? Posso farti uccidere per questo, insistette. No, no, niente armi, proruppe Gino con decisione, quasi sollevato, ma senza darlo a vedere con la sua voce ancora più roca. Il ringraziamento della Santa Sede è per la farina, la pasta, l'olio, lo zucchero, il caffè che ho mandato ai bisognosi, seguitò. Quali armi? Non ne ho. Non so sparare. Da militare avevo sempre la pistola a scarica. Non è vero, stai mentendo, fece gelido Carità. Non mento, è la verità, rispose Gino reggendo lo sguardo. Mentre veniva riportato in cella e dalla luce del tramonto che feriva trasversalmente la sala dell'interrogatorio, facendo rilucere i ferri del maggiore, rimpiombava nella penombra di quei 3 metri per due. In effetti Gino si sentiva leggermente rincuorato. Sempre spaventato, certo, ma in un confine riconoscibile. Se è tutto qui, magari possono ammazzarmi lo stesso, ma non hanno molto contro di me. Nessuno può provare il falso, giacché non ho alcuna dimestichezza con le armi. Questo pensiero si rovesciò nel suo contrario quasi subito. Ma se mi torturano e io non ho niente da dire. Che fine faccio? Nella cella senza finestre, se non la minuscola grata dello spioncino, passarono i primi minuti. Si sentiva l'eco dei grida e rumori indistinti. Poi silenzio. Quindi altre grida. Passi che si avvicinavano e si allontanavano, gli odori mefitici che cominciavano a tenergli compagnia. I minuti si fecero ore. Gino ebbe tutto il tempo per riepilogare la situazione del momento a partire dalle descrizioni sulle torture che avvenivano a Villa Triste. Era un film dell'orrore. Sigarette spente in faccia, tizzare timpani perforati con un pugnale, liquidi bollenti rovesciati nelle gole di chi doveva parlare. Il giorno si mutò presumibilmente nella notte, anche se la differenza di luce in quelle celle era infinitesimale. Passò un altro giorno. Per cercare di mantenersi calmo, Gino si distrasse più e più volte dalla sua missione di corriere degli ebrei. Se non ci pensava, era più semplice rimuoverla ed evitare che gli scappasse detto qualcosa così, per sbaglio. E ripercorse la sua vita, anno per anno, luogo per luogo, episodio per episodio, corsa per corsa. Ho sempre sentito dire, a maggior ragione in questi tempi in cui la vita non costa niente, è appesa a un filo, al caso, agli umori degli altri, momenti in cui si spara facile per odio, per vendetta, dicerie, maldicenze, fanatismo ideologico. Ho sempre sentito dire che di fronte a un plotone di esecuzione, in quei secondi che corrono tra il puntare e il fare fuoco, il condannato rivede tutta la sua vita. Io lo sto solo facendo con più calma, tentando di padroneggiare il terrore, guardando con fiducia al fatto che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, per una giusta causa. Non mi sembra strano farlo, mi sembra naturale, non direi neppure obbligatorio. Non mi sento obbligato. Mi viene, quindi non mi posso neppure pentire, né posso rimpiangere di aver fatto quello che ho fatto in questi mesi. Non mi pento né rimpiango nulla, rifarei tutto. Ecco, provo a distrarmi. Mi immagino libero, nuotatore di fiume. Come amo l'Arno, come mi è familiare l'Ema. Non posso pensare a mia moglie e a mio figlio perché ne ho una fitta dolorosissima. Se qui mi fanno fuori, loro che faranno? Chi penserà a loro? I miei genitori, i miei amici? Ne ho tanti, è vero. Poi c'è Sua Eminenza, non li lascerebbe a secco. Comunque non ci voglio pensare. Guai a immaginare il male, perché poi accade. No, è andato tutto bene finora per gli ebrei di cui mi sono preoccupato, e seguirà così, ne sono certo. Torniamo indietro, quando correvo nel secolo scorso. Sono più seccato per le corse che non ho vinto, per sfortuna, accidenti o incompetenza altrui. Quelle non me le ridarà nessuno, a meno che non riprenda a correre, anche così. Quando la guerra finirà, se solo non sarò troppo vecchio. Trascorsi in quel modo anche tutto quel giorno e la notte successiva. Proprio mentre stava ripercorrendo il film della sua vita, di quell'ultimo avventurosissimo inverno, il film che doveva custodire nel segreto a prezzo della sua stessa vita, il terzo giorno si aprì la porticina della cella e venne riportato nel solito salone. Finalmente Carità riprese e concluse l'interrogatorio. Come tutte le mattine, anche in quel terribile inverno del tradimento contro l'ex alleato tedesco e dell'Italia spaccata in due, Ivo scendeva da Terontola Alta, appollaiato sulla canna della bicicletta di suo padre per accompagnarlo al lavoro. Un lavoro arrangiaticcio, come tutti allora, giacché tirava avanti da operaio delle ferrovie, roba di banchine, sassi e traversine. Ivo era piccolo, anche fisicamente. Aveva solo 7 anni e la guerra così vicina era in quei momenti per lui poco più che una parola grossa. Scesi in pianura all'inizio della salitina per il ponte della Variante, il padre doveva smontare per forza per spingere la bici e Ivo restava in canna. Quella mattina vide qualcuno sul ponte a poca distanza e chiese: «Babbo, chi è quel signore?» L'operaio delle ferrovie non ebbe bisogno di aguzzare lo sguardo. «È Bartali! Gino Bartali, il campione!» gli rispose sorridendo. Qualche anno dopo, precisamente nel 54, ossia nell'ultima stagione agonistica del campione quarantenne, Il piccolo Ivo, poco più che adolescente, ma già professionalmente esperto di bici, sarebbe stato reclutato proprio dalla squadra di Bartali come meccanico in emergenza. Avevano saputo di un giovane particolarmente destro e avveduto con ruote e manubri e lo ingaggiarono anche per il Giro d'Italia, che Gino non avrebbe disertato per nessun motivo al mondo, tantomeno per quella stupida esimente dell'età. Vecchiaccio per tutti o quasi, certo non per lui che si portava dentro una straordinaria vicenda secretata nel suo cuore. Forse era rimasto giovane anche per questo. Ma Ivo era troppo giovane. Non aveva ancora compiuto 17 anni e il regolamento rigorosamente prevedeva che sulle automobili delle squadre al seguito della corsa non potessero montare le donne e i minori di 18 anni. Eppure in Italia era già arrivato il suffragio universale. Ivo il Toscanino, come lo chiamava Coppi, di cui il ragazzo di Terontola era tifoso, pur lavorando per Bartali, era angosciatissimo. Temeva di perdere la grande occasione della sua vita in un'Italia che in quegli anni non voleva perdere la propria grande occasione per la rinascita di un paese e di un popolo ferito. Si trovò il sistema. Qualcuno degli organizzatori prese a cuore la sorte del toscanino e alla partenza ebbe un documento falsificato che lo rendeva diciottenne. Fu una vera fortuna, ricorda oggi, dopo una vita passata nei dintorni di Gino e di sua moglie, soprattutto come amico e spesso come confidente più di molti altri. Oltretutto, con quel documento potei andare anche al casino. I documenti falsi tornano in modo decisivo nella storia di Gino, ma nella chiave più nobile. Seguiamolo mentre sale sulla sua bici da corsa perché sta fischiando il treno da Assisi, cui seguirà nell'arco di pochi minuti un treno da Roma e uno da Firenze per una concentrazione di passeggeri, di polizia italiana e soldati tedeschi, come era raro che accadesse. In quel momento Bartali stava compiendo un'azione rischiosissima. Doveva arrivare alla stazione di Terontola in sincronia con il primo dei tre treni, così da generare un formidabile diversivo per i controlli nei confronti di ebrei, dissidenti antifascisti e chiunque rischiasse di essere fermato o arrestato durante l'eventuale cambio di treno. Lui naturalmente non sbaglia un colpo. Né lo sbaglierà nella cinquantina di occasioni analoghe di quell'inverno tristissimo e speciale. Come sempre è raggiunto da Firenze traversando il Casentino. Si era fermato all'inizio del paese da un suo amico sarto che lo aspettava per rifocillarlo con la stazione a vista. Era filato via verso il ponte dove lo aveva trovato Ivo. Poi la volata e l'arrivo trionfale in stazione. «Come va? State bene?» domandava ai crocchi d'intorno e sotto il portico d'entrata mentre prendeva corpo lo stupore circostante. Quindi appoggiava il cavallo a una delle colonne all'ingresso dicendo al milite fascista di guardia più vicino «Mi raccomando la bici, eh?» Forse sottovalutando l'ironia della situazione e poi entrava. Nel brusio fattosi clamore, organizzato sulle prime ad arte da un manipolo di partigiani che lui conosceva e che si fingevano per l'occasione suoi tifosi, lo sarebbero diventati alla millesima potenza da allora in poi, e nelle volte successive pullulato spontaneamente, era tutto un oh di meraviglia per l'apparizione del campione che suscitava per forza l'attenzione generale nella stazione, nelle sale, lungo i tre binari e nel bar. Ma è Bartali! Gino Bartali! Si rincorrevano i commenti che si trasformavano in breve in studiata confusione. Ma come mai è a Terontola? C'è per caso una corsa? Si chiedeva qualcuno a cui lui rispondeva. No, mi sto allenando per quando riprenderanno. Voglio farmi trovare pronto. Ma ti alleni da solo? Faceva un altro più intimo, con un tu guadagnato in anni di frequentazioni tifose senza barriere. Solo Gino sapeva che proprio solo non era, che nel tubo della bici che reggeva il sellino erano arrotolati foto o documenti o entrambi, che avrebbero potuto salvare la vita di qualche ebreo perseguitato. Oltre alla sua missione di corriere, svolgeva però anche quella cinematografica azione di distrazione e disturbo per le retate immancabili. Anche fascisti e tedeschi accorrevano richiamati dal trambusto e magari si perdevano qualcuno che sfuggendo ai controlli sgattaiolava da un treno all'altro oppure via dalla stazione. Trambusto che durava una decina di minuti. Poi Gino, urlando, con la sua voce già assai roca, dava all'occasionale e insieme mirato consesso un appuntamento per un giorno preciso di lì a poco, tipo. Allora vado, ci vediamo giovedì della prossima settimana? Come se l'episodio facesse parte della sua tabella di allenamenti. Era o non era il ciclista italiano più forte al mondo sulla soglia della guerra? E il più famoso? E dopo un omerico arrivederci spariva alla volta di Perugia. Ovviamente l'incursione ferroviaria di Gino lasciava una scia di curiosità. Perché veniva? Non aveva altro da fare? Non si accorgeva della guerra intorno a sé, eccetera. Ebbene, quasi subito funzionò dantescamente la donna dello schermo, che in questo caso era una certa Vera Pipparelli, ventenne bionda e formosa, cugina del titolare del bar che stava al banco per la gioia di molti occhi. Si sparse la voce che il campione venisse per lei e da allora, nell'ammiccamento generale, grande fu la comprensione sotto quel cielo bellico. Gino non smentì né confermò. Il circondario si sentì rassicurato e la scena si ripeté nelle settimane e nei mesi quasi meccanicamente con il medesimo copione. Adriana, la moglie adorata di Gino, non aveva motivo di dubitare né della fedeltà né della fede purissima del marito. Questo, pensa e racconta Ivo, sempre in contatto con la famiglia nell'ultimo mezzo secolo e custode di memorie e ricorrenze bartaliane. Delle azioni di guerra particolarissime, almeno per uno della sua fama, Gino parlò poco, di malavoglia, e quasi costretto dalle circostanze e solo molti anni dopo. Ma quello che Ivo non sa, perché Gino non gliene parlò mai, né a lui né a nessuno, era che cosa frullasse davvero nella testa di quell'uomo particolarissimo mentre eseguiva il suo delicato compito, pedalando da mattina a sera in tempo di guerra e nascondendo materiale letale per lui e la sua famiglia. Oppure quando passava per Terontola e originava quel fenomenale ambaradan, un volteggio al trapezio senza rete. Faceva forse i confronti con altri treni e altre stazioni della sua prima vita? Per esempio, quando nel 37 ricevette un telegramma armato: partire, stop, di Achille Starace, allora segretario del Partito Nazionale Fascista e presidente del CONI, l'ente ancora oggi preposto alla gestione dello sport italiano. Venne obbligato ad andare al tour per risollevare l'immagine dell'impero inguaiata dalle inique sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni a causa delle nefandezze coloniali in Orbace, in Etiopia. Aveva vinto il suo secondo Giro d'Italia consecutivo con tutti i postumi di una broncopolmonite, allora non esattamente il fastidio di oggi. Pur a malincuore e rischiando la salute, acconsentì. Tra mille peripezie in corsa, quando stava riprendendo fiato e voglia e fiducia in una vittoria strepitosa, fu costretto al ritiro dagli stessi che lo avevano obbligato ad andare per le medesime questioni di immagine. Ma nel caso, al contrario. E nessuno gli pagò neppure il ritorno in treno in Italia. Oppure, ripensando al tour del 38 stravinto, quando non si prestò a far la marionetta del duce a Parigi e ne venne rimeritato a Milano con una bieca campagna stampa del regime, aggredito dal popolo d'Italia, che lo fece scendere dal treno se non proprio come uno sconfitto, certo come una maglia gialla accidentale, estraneo ai simboli duceschi. Questi interrogativi sugli ipotetici confronti di Bartali con se stesso possono sembrare una forzatura solo a chi non tenga insieme l'integrità dell'uomo bartaliano, una sorta di homo genus che per generazioni siamo stati abituati a considerare solo un grande campione dello sport e del ciclismo. E invece Gino era anche, e a volte, soprattutto un uomo assai intelligente, cui, alla luce dei fatti eclatanti della sua vita plurale, cioè non solo agonistica, possiamo far credito di un'introspezione profonda e di domande su di sé e sul mondo, apparentemente distanti dalla routine abbonata a un campione. È stata un film eccezionale. Tutta o quasi la vita di Bartali, passata invece alla storia più o meno esclusivamente come quella del rivale acerrimo di Fausto Coppi. I duellanti fanno sognare e funzionano sempre, d'accordo, ma per lui è un po' pochino, non vi pare?
1: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Giovanni Boccaccio. Il Decameron. L'opera Il Decameron è scritta in volgare tra il 1348 e il 1372. Si compone di 100 novelle in prosa, inserite in una cornice narrativa e suddivise in gruppi di 10. Deca in greco, corrispondenti alle 10 giornate. Emeron, in greco, della vicenda. Nel proemio, cioè l'introduzione all'opera, Boccaccio anticipa che il tema centrale dell'opera è l'amore. Si tratta di un sentimento che coinvolge completamente la vita dell'uomo, con conseguenze spesso anche molto dolorose. Boccaccio indirizza la sua opera a tutti quelli che sono afflitti dalle pene d'amore. Lo scopo è di dare loro sollievo e utili consigli. In particolare, si rivolge alle donne, che considera meno fortunate degli uomini. Nella società medievale sono costrette a vivere in casa e le donne non hanno la possibilità di distrarsi con il gioco, la caccia e i viaggi, come fanno gli uomini per alleviare le proprie pene amorose. La lettura delle novelle può costituire per loro una fonte di svago e di consolazione. Per questo motivo si dice che il fine dell'opera è intrattenere, cioè far trascorrere il tempo in modo piacevole e consolare il lettore. La storia del testo è ambientata nel 1348, quando a Firenze la peste continua a uccidere molte persone. E 7 fanciulli e 3 giovani si ritirano in una villa di campagna per sottrarsi al contagio del male. Essi trascorrono le giornate tra varie attività, a seconda delle ore del giorno. Nelle ore pomeridiane, tranne il venerdì e il sabato, i giovani raccontano a turno una novella, secondo il tema deciso, giornalmente da chi di loro svolge la funzione di re o regina della giornata. Il pomeriggio si conclude con una ballata. I personaggi, protagonisti delle novelle, sia maschili che femminili, appartengono a tutti gli ambienti sociali della corte feudale e alla borghesia cittadina, ai bassifondi delle città portuali e agli ambienti ecclesiastici. La particolarità della rappresentazione di Boccaccio consiste nell'aver dato vita per la prima volta a figure dinamiche, cioè che si trasformano nel corso della storia, anche complesse, cioè che mostrano i diversi aspetti della loro personalità e la straordinaria gamma di risorse che sono in grado di mettere in gioco nella propria vita. Gli ambienti in cui si svolgono le vicende sono tra loro molto diversi, sia dal punto di vista sociale e sia dal punto di vista geografico. Alle innumerevoli città italiane, come Firenze, Napoli, Venezia e Treviso, si affiancano anche paesi stranieri, come la Francia, la Turchia, la Siria, la Germania e molti altri. Anche quando l'autore non si sofferma troppo sulla descrizione, i riferimenti ai luoghi sono precisi.

0: Boccaccio si serve di registri linguistici molto diversi, come già aveva fatto Dante nella sua commedia, e attinge a tutta la tradizione letteraria precedente. Molto corretto ed elegante nella costruzione del periodo, Boccaccio sperimenta nei dialoghi tutti i tipi di linguaggio, da quello più raffinato e formale a quello più popolare, gergale e dialettale. Personaggi, ambientazione e stile concorrono alla definizione del realismo narrativo, che costituisce l'elemento caratterizzante dell'opera e distingue la narrazione di Boccaccio da tutta la tradizione narrativa precedente. La visione del mondo di Boccaccio nel Decameron è fortemente influenzata dalla classe sociale a cui egli appartiene, cioè alla borghesia mercantile. Boccaccio esprime ammirazione per i mercanti e per le loro risorse. Si tratta infatti di uomini dotati di una buona cultura. Leggono, scrivono, fanno di conto, conoscono più lingue, capaci di adattarsi a tutti i contesti e di istituire legami con tutti i ceti sociali. I mercanti sono portatori di una nuova visione della vita medievale, più aperta e dinamica rispetto alla concezione precedente. Ciò nonostante, egli non intende proporre il mercante come modello di riferimento ideale, perché sottolinea le conseguenze negative di chi persegue come unico obiettivo il profitto personale, senza tenere in alcun conto gli altri valori umani. L'ideale di uomo che emerge dall'opera unisce le caratteristiche positive della borghesia mercantile alle caratteristiche positive della nobiltà feudale, che Boccaccio aveva frequentato alla corte di Napoli. La cultura, la generosità, l'onestà del mondo cortese devono unirsi alle risorse umane del mercante, capace di cambiare per raggiungere i propri obiettivi e volgere a proprio favore le situazioni negative. L'uomo che Boccaccio ammira è quello che sa reagire alla fortuna avversa, utilizzando le sue capacità umane. Lo spazio dato alle possibilità dell'uomo di governare la propria vita nel Decameron si allarga, mentre si restringe lo spazio assegnato al divino e alla possibilità del divino di incidere sul mondo dell'uomo. Per questo motivo, la visione della vita proposta da Giovanni Boccaccio si definisce laica, in quanto non è influenzata da una concezione religiosa.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. La sesta estinzione di massa è già iniziata. In 5 secoli sono scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. È in corso la sesta estinzione di massa, anche se qualcuno è ancora scettico al riguardo. Di Luigi Bignami. Siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa? Sì, secondo uno studio realizzato da un gruppo di biologi dell'Università delle Hawaii, Honolulu, e del Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi, pubblicato su Biological Reviews. È in atto un aumento drastico dei tassi di estinzione di molte specie viventi, spiega Robert Cowie, il principale autore della ricerca. È indiscutibile che stia avvenendo un forte calo nel numero di individui di diverse specie, sia animali sia vegetali, e ciò conferma che il fenomeno dell'estinzione è in atto. La ricerca ha messo in risalto che dall'anno 1500 sarebbero scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% delle 2 milioni di specie conosciute. Si tratta di un numero enorme. Significa che da 150.000 a 260.000 specie non esistono più, precisa il ricercatore. Le aree più colpite dall'estinzione sarebbero quelle insulari rispetto a quelle continentali, e le piante sembrano soffrire di un tasso di estinzione maggiore rispetto agli animali terrestri. Al momento si conoscono 5 grandi estinzioni di massa avvenute nel passato, anche se alcuni ricercatori ritengono che siano state solo 4, definite così perché hanno interessato l'intero pianeta e un'altissima percentuale di specie viventi. Va precisato che quando si parla di estinzione si deve pensare a un evento che porta alla distruzione delle forme di vita in decine o centinaia di migliaia di anni, che in termini biologici sono comunque tempi brevissimi. Che cosa significa? Che se un essere vivente si trova nel cuore di un'estinzione, potrebbe non accorgersene anche se la sua vita dura vari decenni. Ed è quello che starebbe dunque succedendo ora. Alcuni però negano che ci si trovi di fronte a un'estinzione di massa, probabilmente perché, secondo Cowie, prendono in considerazione mammiferi e uccelli ignorando gli invertebrati. Questi ultimi costituiscono invece la porzione più importante della vita sulla Terra e non si possono ignorare, precisa il ricercatore. L'uomo è l'unica specie in grado di manipolare la biosfera su larga scala, conclude Cowie, e poiché siamo l'unica specie che può scegliere consapevolmente il proprio futuro e quello della biodiversità terrestre, il suo ruolo è fondamentale per protrarre, rallentare o fermare tale situazione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Wired.it. L'intelligenza artificiale diventa musicista e per ora non se la cava benissimo. Abbiamo ascoltato alcuni pezzi introdotti dalla AI. Gli algoritmi puntano alle classifiche dopo aver cambiato la fruizione della musica online. Di Andrea Indiano. L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo della musica tramite algoritmi in grado di analizzare le scelte degli utenti e suggerire canzoni simili ai propri gusti. Negli ultimi mesi l'influenza dell'AI nel settore canoro è aumentata. Non solo i bot analizzano i dati degli ascoltatori, ma creano melodie e brani come veri cantanti. Esistono già diversi account sui servizi di streaming musicale che rappresentano cantanti creati con l'intelligenza artificiale e che svariano dal death metal alla musica classica, passando per le ballad in stile cantautori. I critici musicali ed alcuni artisti famosi finora non sembrano aver apprezzato la novità. L'uso dell'intelligenza artificiale nell'industria musicale risale al 2017. In quell'anno l'etichetta Sony creò una canzone di successo, Daddy's Car, che ad oggi conta 2,9 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. La canzone, realizzata attraverso un programma chiamato Flow Machine, è un nuovo suono originale con caratteristiche simili ai Beatles, come programmato dagli autori dietro al progetto. Dopo l'apparente successo di questa canzone, Spotify ha assunto l'artista e produttore Sony, che lavorava nel Computer Science Lab di Sony, per dirigere il Dipartimento Creator Technology Research Lab, il proprio laboratorio di intelligenza artificiale interno. Lo scopo era concentrarsi sulla creazione di strumenti per aiutare gli artisti nel loro processo creativo. Oggi l'intelligenza artificiale crea, produce e suona interi album. Su YouTube basta inserire il testo Artificial Intelligence Music, seguito dal genere preferito, per ottenere numerose canzoni generate dai programmi automatici. Spotify, Amazon Music e Apple Music ospitano già pagine dedicate ai musicisti artificiali, come quelli della startup MusicStar, che rilascia, come spiega il profilo web, canzoni originali nello stile del tuo artista preferito. Con tutto l'amore e il rispetto del mondo, questa canzone è una stronzata, una grottesca presa in giro di ciò che significa essere umani e, beh, non mi piace molto, ha detto Nick Cave. Il celebre cantautore australiano si riferiva a un testo per canzone scritta da ChatGPT imitando il suo stile. Per Cave, ChatGPT non ha potuto scrivere una canzone vera, ma solo una replica, una specie di burlesque. Le vere canzoni nascono dalla complessa lotta umana interna alla creazione. L'assenza di un significato dietro le parole o di un'alternanza più originale fra le parti sonore si sente in tutte le canzoni delle AI. Eppure l'ingresso nelle charts non dovrebbe essere troppo distante, secondo Jeff Sparrow del quotidiano inglese The Guardian. Per sconvolgere la musica pop e anche molti altri campi, l'intelligenza artificiale non ha bisogno di manifestare il genio, deve solo essere abbastanza buono in modo che la sua economicità, rispetto al lavoro umano, prevalga su qualsiasi calo di qualità percepito. La band death metal dei Dada Bots ha 30.000 seguaci su YouTube e un profilo verificato su Spotify. Si tratta di un progetto con AI creato da due studenti dell'Università Americana di Berkeley, appassionati della versione più rumorosa del metal. I programmi utilizzati per creare questi e progetti simili sono stati allenati su sample, canzoni e album di artisti famosi, in questo caso della band metal svedese Meshuggah. Suoni simili a quelli già sentiti dai cantanti più famosi del genere si ascoltano in ogni canzone della AI, che si tratti di un brano ispirato agli Oasis, a Chopin o al genere ambient. Ma le capacità di riproduzione non si fermano qui. Curiosi di sapere come Elvis Presley canterebbe il successo Dance Blue degli italiani Eiffel 65? L'AI l'ha realizzato. Fra remix, canzoni che sembrano plagi e ritornelli imitati, per ora l'intelligenza artificiale nella musica sembra utile per riempire gli spazi e fare da sfondo, senza quella profonda connessione che alcune sequenze di note fatte con dita umane riescono a regalare, in attesa della prossima evoluzione, nonché dei primi concept album dei programmi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: da 7, settimanale del Corriere della Sera. Il regno o il sangue? La gelida tragedia di Elisabetta, di Luigi Ippolito. Il regno e il sangue, la corona e la famiglia. Fin dall'inizio è stato questo l'intreccio e la tensione che ha dominato e determinato la vita di Elisabetta. Uno scandalo matrimoniale, le nozze perseguite dal re Edoardo con la divorziata americana Wally Simpson, la proiettarono verso il trono. E rotture simili hanno attraversato il suo regno fino ai giorni nostri, costringendo ogni volta Elisabetta a scegliere fra gli affetti e l'istituzione. Laddove è sempre quest'ultima a prevalere, con le tragedie che l'accompagnano. Un regno, quello di Elisabetta, che ha visto la Gran Bretagna passare dal ruolo di potenza mondiale a quella di un paese che prima ha abbracciato e poi ha abbandonato la costruzione europea e che ha osservato l'avvicendarsi al suo fianco di tutti i presidenti americani, da Eisenhower a Trump. Ma le turbolenze maggiori le ha procurate una monarchia immersa in una costante tensione fra tradizione e modernità, riflessa attraverso le dolorose vicende personali dei suoi membri. La prima ferita. La prima prova in questo senso arrivò molto presto per Elisabetta, dalla sua amata sorella Margaret. La sovrana dovette vietarle le nozze, in nome della ragion di Stato, col divorziato capitano Townsend, condannandola così all'infelicità. Un copione che si è ripetuto con Diana, portata come un agnello sacrificale alle nozze con Carlo e abbandonata poi alla sua deriva. E fu la morte della principessa di Galles il test forse più difficile per Elisabetta. Quando la sovrana apparve fredda, distante, scollegata dal sentire dei sudditi, che per la prima volta rumoreggiarono all'indirizzo della regina. Lei comprese, capì che doveva cambiare. Parlò alla nazione e piegò il capo al passaggio del feretro della sventurata. Il gelo. Ma i dolori familiari non hanno cessato di riproporsi. Il suo figlio prediletto, il principe Andrea, si è fatto coinvolgere in un lurido scandalo di pedofilia a causa dell'amicizia col depravato magnate americano Jeffrey Epstein. Ed Elisabetta, forse a malincuore, ha dovuto privare Andrea di ogni ruolo pubblico per sottrarlo alla gogna. Già, i figli. Con loro Elisabetta è stata una madre distante. E soprattutto Carlo, il primogenito, ha sofferto di questo affetto freddo. Sempre dedita al dovere e al servizio della corona, la regina ha finito per mettere in secondo piano il ruolo di genitrice a favore di quello di garante della dinastia. L'ultima ferita è stata la Mexit, la fuga in California di Harry e Meghan in cerca di fortuna. Uno strappo che ha particolarmente addolorato l'anziana sovrana per i modi con cui è stato consumato. Ma ancora una volta Elisabetta è stata ferma nell'anteporre i doveri verso la corona ai capricci individuali e dunque ha spogliato i transfughi di ogni ruolo reale. L'ultimo attacco. L'attacco sferrato da Meghan e Harry con l'intervista a Oprah Winfrey ha scosso la casa reale dalle fondamenta, perché l'accusa di razzismo in una società multietnica come quella britannica è un orrore dal quale è difficile uscire indenni. Tanto più se la regina Elisabetta è a capo del Commonwealth, la Lega dei Paesi dell'ex impero, che è forse l'organizzazione più multirazziale al mondo. La reazione di Buckingham Palace è stata assai misurata. poche parole che hanno evitato di entrare in polemica con i duchi del Sussex. Anche se la sovrana ci ha tenuto a sottolineare che la versione di Harry e Meghan non va presa per oro colato. I ricordi possono essere diversi, scrive Elisabetta. Ci sarà un'indagine interna, ma la questione viene trattata come un affare di famiglia da non mettere in piazza, perché la speranza a corte è che la tempesta passi, che il tempo lenisca le ferite. Intanto i sudditi si schierano in maggioranza con la regina, anche se i giovani parteggiano per lo più per Meghan e Harry. Ma la verità è che le accuse lanciate nella clamorosa intervista pesano sul futuro stesso della monarchia. Cosa accadrà alla morte di Elisabetta? Che legittimità avrà Carlo come suo successore quando è stato messo in così cattiva luce dal suo stesso figlio Harry? Per quanto tempo i britannici accetteranno un'istituzione che sembra così lenta a reggere il passo con i tempi? Sono domande che fino a ieri parevano impensabili, ma che adesso sono nei pensieri di tutti. La corona non è mai apparsa così in bilico. Sarà la seconda età elisabettiana, l'ultima della storia? Lei ha retto quel peso sul capo come forse nessun altro. È stata quel punto di sintesi delle tensioni che spingeva al loro superamento. Amata e rispettata fino all'ultimo, in questi estremi bagliori del suo regno, Elisabetta appare per quello che è stata fin dall'inizio, ossia una figura intangibile che cela una dimensione tragica. L'individuo e l'universale si riassumono nella sua persona, ma dopo di lei sarà ancora difficile tenerli insieme.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Le stagioni di Mario. Rigoni Stern, 100. Nel centenario dalla nascita è un fiorire di articoli, tesi universitarie, blog e pagine social dedicate a uno scrittore amato sempre più dai giovani. L'attualità nei suoi grandi temi, storia e memoria, natura e sostenibilità, Il coraggio di dire no, di Nicoletta Masetto. La casa e l'arboreto selvatico di Mario Rigoni Stern non sono recintati. Il piccolo gruppo di alberi, abeti, larici, tigli, frassini, betulle, sequoia, piantati dallo scrittore e dai suoi figli nel corso dei decenni, sono aperti verso la strada sottostante e il bosco dietro casa. A 100 anni dalla nascita, avvenuta il 1 novembre 1921, è un fervore di iniziative in ricordo dello scrittore dell'altipiano, come lo chiamava lui. Un interesse inaspettato, a detta di quanti, da anni, ne divulgano la figura e le opere. La grande novità è la scoperta dell'autore da parte di molti giovani e l'approccio innovativo con cui essi stessi, attraverso articoli, scritti, tesi universitarie, ma anche l'apertura di pagine social e blog, raccontano un Rigoni Stern a tratti persino inedito. La casa di Valgiardini e l'alboreto non recintato bastano da soli a spiegare la visione che Mario aveva del mondo, spiega Giuseppe Mendicino, biografo di Rigoni Stern. È una visione aperta e tollerante, la consapevolezza di essere tutti parte di un'unica umanità, tutti compaesani quando si condividono valori come generosità, coraggio, sobrietà, senso di giustizia, amore per la ragione e per la libertà. Un mondo senza steccati, che lo rende di incredibile attualità. Così come antesignano, è l'amore per la natura e il fondersi con essa nel rispetto dei cicli e delle stagioni, camminando quasi fianco a fianco per ascoltarne il respiro. Le celebrazioni del centenario, iniziate con un convegno internazionale, l'emissione di un francobollo speciale, la mostra Selvatici e Salvifici, la prima biografia a fumetti realizzata da Camilla Trainini e Chiara Raimondi, edita da Becco Giallo, vedono in calendario iniziative per tutto il 2022. «C'è molta modernità nei suoi scritti», ha detto il ministro per la cultura Dario Franceschini. «Con grande anticipo ha dimostrato di avere un rapporto sano con la natura fondato sul rispetto. Un messaggio universale, di cui non possiamo fare a meno. Rigoni Sterne ne scriveva prima che questa sensibilità divenisse centrale nell'agenda globale». Per Sergio Frigo, giornalista, scrittore, presidente del premio internazionale Mario Rigoni Sterne, questa nuova stagione, con interesse anche all'estero, è tutta farina del suo sacco. Piacciono i suoi libri, il suo modo di vivere e narrare la montagna, il suo essere un uomo semplice, cristallino, rigoroso. Se molti giovani studiosi gli stanno dedicando ricerche, il merito è solo suo. Come tutti ha sbagliato, ma esserne consapevole gli ha permesso di non lasciarsi sopraffare dagli errori. Quando a guerra conclusa è tornato a casa, l'immergersi nei suoi boschi lo ha guarito dalla depressione. La montagna lo ha salvato e lui non lo ha mai dimenticato. Due i temi centrali nel racconto dell'uomo e dello scrittore: storia e natura. L'intensa storia personale si salda con la grande storia, annoverandolo tra i testimoni indiscussi del Novecento, prosegue Frigo. Ha saputo coniugare in maniera profonda il dovere della memoria con l'amore per un ambiente fatto di boschi, cime, avvallamenti, rocce. Tra l'altro in un luogo, l'altipiano, già di per sé intriso di storia, imbevuto del sangue di migliaia di soldati. Per lo scrittore, afferma Sara Lucchetta, giovane ricercatrice e cattedra UNESCO dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la montagna non è solo uno spazio, ma un nucleo di significati, da cui si dipartono i fili della costruzione di un modo di essere cittadino del mondo, di leggere e comprendere la storia, di sentirsi frammento di una collettività, una montagna che disegna i contorni dell'umano e che quindi va vissuta, capita, raccontata. Tra gli elementi di attualità, l'etica del coraggio. Un valore per nulla scontato, aggiunge Mendicino. Coraggio e senso di responsabilità nel guidare i 70 uomini del suo plotone attraverso la steppa immensa e gelata durante la ritirata di Russia. Coraggio nel dire no a chi, dopo l'8 settembre, avrebbe voluto arruolarlo nella Repubblica Sociale di Mussolini, pagando quel diniego con 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi. Coraggio nel difendere la natura e l'ambiente del suo altopiano e di altre montagne. Pietro Lacasella, 26 anni, vicentino, è un giovane appassionato di cime e di Rigoni Sterne. In pochi mesi la sua pagina Facebook, Alto Rilievo Voci di Montagna, ha visto crescere interazioni e followers. Pietro ha potuto conoscere lo scrittore grazie al padre Silvio, artista. «La montagna per me non è fuga, ma osservatorio per capire i luoghi quotidiani del vivere. In più, facendo arrampicata, è il posto dove più mi diverto. La vetta preferita? Cima Portule», confida Pietro. «La stessa, non a caso, di Rigoni Sterne». «Quando l'ho conosciuto», continua, «ero sporco di fango dalla testa ai piedi. Avevo appena finito di cacciare girini in una pozza per le vacche, inzaccherandomi tutto. In quelle condizioni sedevo a un tavolo dell'albergo Marcesina. I proprietari, appassionati di arte e di letteratura, avevano organizzato un ritrovo conviviale a cui i miei genitori erano stati invitati. Finito il pranzo, papà mi prese per mano dicendomi che mi doveva presentare una persona importante. Così lo seguii, emozionato, anzi intimorito. A 6-7 anni il mondo appare più grande. Quell'uomo barbuto mi sembrò immenso. Chiacchierò un po' con mio papà e poi mi spettinò i capelli. È un ricordo delicato che Pietro conserva ancora con orgoglio. Ho iniziato a leggere i suoi libri 12 anni più tardi, in viaggio, mentre stavo raggiungendo i miei amici in Sardegna. Si trattava di Uomini, Boschi e Api. Quelle pagine stonavano terribilmente con lo stile mondano di quella vacanza. Così, dopo qualche giorno, decisi di chiudere il libro per continuare a spendere le notti in un'atmosfera di leggerezza chiassosa. Una sera, stanco dei rituali notturni, andai a pescare da solo. Non abboccò nessun pesce, ma almeno finii di leggere il libro, aiutato dalla torcia del cellulare. Le sue parole mi suggerivano un cambio di rotta. Alternai in rapida sequenza i racconti di Walter Bonatti alle pagine di Riconi Stern. Le parole dell'alpinista bergamasco, ancora oggi, mi suggeriscono una frequentazione leale dei rilievi. La fantasia diventa l'ingranaggio principale dell'esperienza e la montagna un terreno d'esplorazione fisica e soprattutto intima. Seguendo questa prospettiva, le asperità offerte dalle alte quote, ma anche le suggestioni regalate da certi paesaggi, si trasformano in un diaframma capace di raffinare i pensieri. È forse questa la ragione che spinge molte ragazze e molti ragazzi a legarsi in cordata. Il giovane blogger, che collabora con Marco Albino Ferrari, tra i massimi esperti di montagna, e con Cafoscari, conclude: «Nelle pagine dello scrittore altopianese, lo sviluppo verticale delle pareti diminuisce per cedere il passo a un terreno d'indagine altrettanto complesso, la montagna vissuta. Nei suoi racconti, la natura non è mai un coinquilino temporaneo. Al contrario, la sua narrativa racconta il dialogo millenario tra uomini e territori, dove i primi hanno sempre cercato di interpretare i secondi a partire dalle proprie convinzioni culturali. Non è più la natura a farsi diaframma, bensì il nostro modo di abitarla. La sua intera opera allunga le dita verso la consapevolezza che, per camminare nel mondo senza soffrire di vertigini, è necessario calibrare ogni passo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Socrate era sempre innamorato. Ma di chi? Il grande filosofo dell'antica Grecia si sposò probabilmente due volte. Una con Mirto, l'altra con Santippe. Coltivò una speciale amicizia con Aspasia ed ebbe un legame profondo con il suo discepolo Alcibiade il Giovane. A chi appartenne dunque il suo cuore? Di Comei Melchiorre. Un modello di saggezza, di giustizia e di coerenza, consegnato all'eternità quale emblema di moralità. Il lusinghiero ritratto del filosofo greco Socrate, 469 a.C., 399 a.C., viene dal suo illustre discepolo Platone, 427 a.C., 348 a.C., che lo frequentò durante gli anni della maturità. Socrate aveva 50 anni allora, e dallo storico ateniese Senofonte, 430 a.C., 355 a.C. Ma mentre raccontare l'età adulta di Socrate è facile, parlare della sua gioventù lo è meno. Tra le fonti, l'unico ad averlo visto da ragazzo era stato il commediografo Aristofane, 450 a.C., 385 a.C., che nella sua commedia Le Nuvole lo deride come perdigiorno, tutto assorto nelle sue idee. A colmare questa lacuna ha provato il grecista inglese Armand Dangour, che ha scritto un appassionante saggio intitolato Socrate innamorato, UTET 2020, in cui ipotizza che il filosofo ateniese sia diventato il più saggio tra gli uomini, come lo definì l'oracolo di Delfi, grazie a un amore giovanile. Ma per chi? Per una donna, Aspasia, V secolo a.C., moglie del leader democratico Pericle, 495 a.C., 429 a.C.? Per un uomo, Alcibiade, 450 a.C., 404 a.C., visto che nel mondo classico era consentito il legame intimo tra maestro e discepolo, o per una delle sue due mogli, cioè Mirto, V secolo a.C., e Santippe, V secolo a.C.? Facciamo un passo indietro. Socrate nacque ad Alopece, un villaggio situato appena fuori dalle mura di Atene. La madre Fenarate era un'ostetrica, mentre il padre Sofronisco faceva lo scultore e possedeva un'impresa di muratori e scalpellini. Vedendo il figliolo robusto e in salute fin dal suo primo vagito, lo chiamarono Socrate, che significa sano nella forza. Già dalla tenera età Socrate si diede a imparare il mestiere di famiglia, iniziando a staccare blocchi di roccia dalle cave e trasportandoli fino alle officine per la lavorazione. In seguito, a migliorare la sua forza e la sua agilità, contribuì l'addestramento per entrare negli opliti, soldati di fanteria pesante. Fu grazie a questa formazione fisica che in battaglia Socrate superò chiunque. Tra i 12 e i 15 anni, però, la sua educazione seguì le usanze riservate ai giovani ateniesi con lezioni di musica e di ginnastica, la memorizzazione di lunghi passaggi di poemi tradizionali e l'apprendimento della lira e dell'aulos, un doppio flauto. È opinione diffusa che Socrate fosse brutto e sgraziato. Anche le statue lo raffigurano tozzo, con la pancia, senza capelli. Quanto di più lontano dal desiderio erotico. Eppure il commediografo greco Aristofane non accenna a questa bruttezza. Forse faceva maggiore affidamento sui pettegolezzi che circolavano su di lui, in base ai quali Socrate da giovane avrebbe avuto un'intensa vita sessuale. Ma l'amore? Platone nel suo Simposio gli fa esclamare: «Sono sempre stato innamorato», e svelare che il vero significato dell'amore gli era stato rivelato dalla sacerdotessa Diotima, donna dotata di intelligenza straordinaria. Ma Socrate, secondo gli storici, non conosceva alcuna donna con questo nome. Poteva quindi essere uno pseudonimo di copertura? Le uniche donne che Socrate cita nei dialoghi di Platone sono Aspasia nel Menesseno e Diotima nel Simposio. È probabile che si trattasse della stessa persona, e cioè di Aspasia, figlia di Assioco, una ragazza emancipata e di straordinaria cultura. Era nata a Mileto, fiorente città mercantile sull'Egeo, da una famiglia in esilio, ma nel 450 a.C. era tornata ad Atene. Aveva circa 20 anni e iniziò a frequentare il palazzo di Pericle, il quale, divorziato da un decennio e con il doppio dei suoi anni, si innamorò perdutamente di lei. Avrebbe voluto sposarla, ma glielo impediva una legge che egli stesso aveva promulgato e che mirava a scoraggiare le unioni tra atenesi altolocati e forestiere, ledendo i discendenti che non potevano reclamare il diritto di cittadinanza. Pericle aggirò l'ostacolo intorno al 445 a.C., facendola sua moglie di fatto. Aspasia fu etichettata come sgualdrina, mentre il figlio nato dall'unione, cioè Pericle il giovane, fu chiamato bastardo. Sul fatto che Pericle amasse follemente Aspasia non ci sono dubbi. Le fonti narrano che durante i 16 anni del loro matrimonio lui non fece trascorrere nemmeno un giorno senza baciarla al mattino e alla sera. Dopo la morte di Pericle nel 429 a.C. a causa della peste, Aspasia si risposò con un facoltoso politico ateniese, Lisicle, dal quale ebbe un altro figlio. In ogni caso, Aspasia era coetanea di Socrate. I due si conobbero non appena lei giunse ad Atene e restarono amici per tutta la vita. erano spiriti affini, contestatori, eclettici, intelligenti, polemici. Si innamorarono? Probabilmente. Ebbero rapporti erotici? Chi può dirlo?
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla circolare Opus Christi Salvatoris Mundi, missionari e servi dei poveri. Cari amici, laudetur Jesus Christus, di padre Walter Corsini. Il padre Giovanni Salerno, alle 10.57 di sabato 4 febbraio 2023, ha terminato il suo pellegrinaggio terreno, dopo 85 anni di vita, 61 di sacerdozio, 55 di dedizione alle missioni e circa 40 come fondatore della nostra realtà ecclesiale di missionari servi dei poveri e missionari e serve dei poveri. I giorni che sono seguiti alla sua morte sono stati caratterizzati da una fiumana di gente che voleva dargli l'ultimo saluto. L'aspetto più emozionante è stato quello dei molti ex ragazzi interni delle nostre case ed ex alunni dei nostri collegi, come anche delle ex ragazze interne e le ex alunne, che sono venuti a visitarlo presentandogli le loro credenziali di laurea in medicina, o ingegneria, o avvocatura, o magistero, eccetera, ringraziandolo di essere stato lo strumento grazie al quale hanno potuto raggiungere queste mete. Il dolore umano che il cuore sperimenta per la perdita di un padre, di un fondatore e per molti di un grande amico e confidente, non può oscurare la gioia del dono ricevuto con la sua persona, con l'esempio del suo cammino missionario e con la forte passione con cui ha vissuto la sua vocazione. Ha voluto assumere, per se stesso e per i suoi figli spirituali, il ruolo di servo. Servo nel senso biblico, cioè di autentico amante di Dio, dal cui amore nasce una speciale intimità che porta alla conoscenza autentica e spinge al desiderio di realizzare pienamente la volontà della persona amata. Possiamo applicargli il titolo che lui stesso ha voluto che fosse la bussola del modo di vivere il Vangelo dei missionari servi dei poveri: servo di Dio, servo della Chiesa e servo dei poveri. Servizio a Dio alimentato da una costante preghiera, semplice nella forma e intensa nella sostanza. Un'intensità di preghiera che egli ha voluto che fosse un elemento intrinseco di ogni missionario per realizzare il mandato di essere contemplativi nell'azione e non attivisti a favore dei poveri. Sono un esempio di questo l'adorazione eucaristica che accompagna la vita di ogni missionario servo dei poveri e gli oratori che con la presenza in essi del Santissimo Sacramento accolgono all'entrata stessa qualsiasi persona che bussa alle nostre porte. Servizio alla Chiesa, frutto di un immenso amore per essa, soffrendo e godendo con essa. Amore all'ordine agostiniano che lo accolse nel suo seno. Amore che egli alimentò fino al punto di voler essere sepolto indossando l'abito agostiniano. Amore paterno alla realtà dei missionari servi dei poveri, dei quali si sentiva realmente padre. Amore sempre vivo per le giovani vocazioni. Amore alla vita contemplativa che seppe contagiare ai suoi figli e ai poveri che il Signore gli affidò. Amore evidentemente di una tenerezza unica alla madre della Chiesa, che il Signore gli ispirò di invocare con il titolo di Santa Maria Madre dei Poveri. Un figlio della Chiesa capace di assumere e realizzare pienamente, nell'ambito missionario, l'aggiornamento voluto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, radicato fortemente nella tradizione, con una speciale sensibilità per la liturgia ben celebrata. Servizio ai poveri, che ha caratterizzato tutto il corso della sua vita, insegnando a tutti a riempirsi di Dio, per poi poter guardare i poveri con gli stessi occhi di Dio, e così vedere in loro anzitutto dei figli di Dio e quindi saperli aiutare umilmente e non umiliarli orgogliosamente con un aiuto esclusivamente filantropico, che tanto danno ha fatto e fa nel cuore della Chiesa stessa. Il padre Giovanni è stato pienamente e semplicemente un uomo di Dio, con tutta la sua fragile umanità, con tutto il suo esplosivo carattere siciliano, con tutto l'ardore di un agostiniano ricercatore di Dio, un Dio incontrato in modo speciale nel servire i più poveri. Per mezzo di lui Dio ha realizzato grandi opere. Morendo, il padre Giovanni ci lascia un'eredità impegnativa. Opere che parlano da sole e soprattutto il grande messaggio che la vita è pienamente autentica

0: Presente in batteri comuni che possono sopravvivere anche in ambienti molto difficili, questa scoperta ha il potenziale per diventare una nuova fonte pulita. Nonostante di solito associamo i batteri alle malattie, la realtà è che questi microorganismi possono avere dei veri e propri superpoteri, che vanno dall'autovaccinazione al consumo di plastica, alla sopravvivenza in ambienti ostili come lo spazio. Alcuni sono anche specializzati nell'ottenere energia quasi dal nulla. E gli esperti sanno da tempo che molti batteri sono in grado di generare elettricità dall'aria in ambienti ostili come i vulcani o i poli, attraverso un processo che fino ad oggi risultava sconosciuto. Ora i ricercatori australiani hanno scoperto l'enzima responsabile di questa trasformazione magica. E hanno spiegato che la loro scoperta è un primo passo verso la creazione di batterie naturali in grado di produrre energia. Il team guidato da Rhys Grinter, Ashley Krupp e Chris Greening, ricercatori del Biomedical Discovery Institute della Monash University di Melbourne, in Australia, ha già dimostrato che molti batteri utilizzano l'idrogeno dall'atmosfera come fonte di energia in ambienti poveri e nutrienti. Cioè, solo respirando, anche in luoghi ostili alla vita, generano elettricità che li aiuta a sopravvivere. Sappiamo da tempo che tracce di idrogeno nell'aria possono essere utilizzate dai batteri come fonte di energia, per aiutarli a crescere anche nei suoli antartici, nei crateri vulcanici e nelle profondità dell'oceano, spiega Greening. Ma non sapevamo come l'avessero fatto finora. I risultati della loro nuova ricerca sono appena stati pubblicati sulla rivista Nature. Il team si è concentrato su un enzima del batterio Mycobacterium smegmatis, chiamato HUC. Questo enzima converte l'idrogeno gassoso in una corrente elettrica. HUC è straordinariamente efficiente, afferma Grinter. A differenza di tutti gli altri enzimi e catalizzatori chimici conosciuti, consuma idrogeno al di sotto dei livelli atmosferici, solo lo 0,00005% dell'aria che respiriamo. I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi per rivelare il modello molecolare dell'ossidazione dell'idrogeno atmosferico. Usando la microscopia avanzata, Cryo-EM, per determinarne la struttura atomica e le vie elettriche, superando i limiti precedentemente stabiliti per produrre la struttura enzimatica più precisa riportata da questo metodo fino ad oggi, gli esperti hanno anche usato una tecnica chiamata elettrochimica per dimostrare che l'enzima purificato crea elettricità in minime concentrazioni di idrogeno. In laboratorio hanno anche dimostrato che è possibile conservare HUC purificato per lunghi periodi. È incredibilmente stabile. Puoi congelare l'enzima o riscaldarlo a 80 gradi Celsius e conserva il suo potere di generare energia, spiega Krupp. Ciò riflette che questo enzima aiuta i batteri a sopravvivere negli ambienti più estremi. HUC è una batteria naturale che produce una corrente elettrica sostenuta dall'aria o dall'aggiunta di idrogeno. Gli autori osservano che, mentre questa ricerca è in fase iniziale, la scoperta di questo enzima ha un notevole potenziale per sviluppare piccoli dispositivi alimentati ad aria, ad esempio come alternativa ai dispositivi ad energia solare. La domanda successiva è ovvia. Dove possiamo ottenere più di questo HUC che produce elettricità dal nulla? Gli autori hanno spiegato che questo enzima non viene estratto solo dal Mycobacterium smegmatis. Altri batteri comuni hanno enzimi simili e possono essere coltivati in grandi quantità, il che significa che abbiamo accesso a una fonte sostenibile dell'enzima. Aggiungono gli esperti: una volta che produciamo HUC in quantità sufficienti, il cielo è letteralmente il limite per utilizzarlo per produrre energia pulita, ha concluso Grinter.
1: Avete ascoltato Magazine.

appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Radio Senti Chi Parla presenta Carlo Goldoni, un rivoluzionario. Viaggio in due tappe nel teatro veneziano, dal XV al XVIII secolo, di Federico Pinaffo. Prima tappa, la commedia dell'arte, nascita e splendori del teatro all'italiana, nella Serenissima Repubblica di Venezia. Voci narranti, Gian Pietro Callegaro, Federico Pinaffo, Raffaella D'Incalci,

0: per avviare la nostra chiacchierata, direi di partire proprio dal titolo di questo viaggio in due tappe. Carlo Goldoni, un rivoluzionario? Ma che razza di titolo è? Guarda che Goldoni lo conosco bene anch'io. So perfettamente che è arrivato fino alla seconda metà del Novecento con la fama, procuratagli da esimi critici letterari, mica gente da chiacchiere come noi, di commediografo dotato di grande sensibilità teatrale, capace di un linguaggio coinvolgente e frizzante, sulla cui musicalità si sono scritti saggi letterari, anche con il buon nome di osservatore critico della società del suo tempo. Sì, va bene, ma con quanta indulgenza, con quanta bonomia, con quanta umana partecipazione esprime questa sua critica. Addirittura un po' stucchevole, con quei finalini moralistici declamati direttamente dal protagonista in proscenio allo spettabile pubblico. Un bonaccione, altro che un rivoluzionario. E allora perché questo titolo? Per provocazione?
1: Un pochino sì. Sai com'è, anch'io ricorro a qualche mezzuccio per incuriosire. Ma non è solo per questo. Il titolo è un po' esagerato, per carità, però ha una sua giustificazione. E questa giustificazione sta tutta nella relazione molto particolare, precipua, che ebbe il nostro autore con il teatro del suo tempo. Precisiamo, con lo stile, con la forma teatrale che imperava allora in Italia e che ebbe una sua specificità nei territori della Serenissima. Intendo la Serenissima Repubblica di Venezia. E non è dire poco, perché dalla metà del 400 fino alla fine del 700 l'entroterra veneziano arrivava a comprendere non solo il Veneto e il Friuli, ma mezza Lombardia, e arrivava fino alla città di Bergamo. Ti ricordi I Promessi Sposi, no? L'abbiamo letto a scuola. Nel 1630 Renzo, per scappare dagli sbirri del Ducato di Milano, attraversa l'Adda e ripara in Bergamo, territorio di San Marco.
0: Stai parlando della commedia dell'arte?
1: Proprio così, la commedia dell'arte, o teatro dell'arte. Nel 1700, e Goldoni è nato nel 1707 a Venezia, è l'unica forma di teatro popolare conosciuta universalmente in tutta Italia.
0: Ma che c'entra? Non si tratta mica di una moda del Settecento. La commedia dell'arte aveva già conosciuto un intero secolo di grande splendore nel 1600, quando i suoi maggiori interpreti erano chiamati a recitare presso le grandi corti europee. In quel secolo il teatro fu il più grande prodotto d'esportazione culturale della penisola. Ma non era nato questo stile neanche nel 600, perché già dal 400 si veniva formando e per tutto il 500 si è costruito e strutturato e ha trovato forma e successo questo modo di fare teatro. Parlarne come di una moda settecentesca sarebbe ampiamente riduttivo.
1: Su questo sono perfettamente d'accordo. La commedia dell'arte nasce attraverso un processo lunghissimo di cui non si individua un momento d'inizio e che si svilupperà nell'arco di 3 secoli. Qualcuno ne fa risalire l'origine addirittura ai saltimbanchi medievali, che avrebbero dato il via a un percorso giunto fino al Rinascimento attraverso una infinita serie di trasformazioni e di contaminazioni culturali.
0: Però c'è una data d'inizio, il dies a quo.
1: No, impossibile risalire una data.
0: E invece gli storici l'hanno trovata. Sai come sono gli storici, no? Gente rigorosa, puntigliosa. E alla fine l'hanno trovata. È il 1545, quando un gruppo di 8 teatranti, tutti maschi, si presentano ad un notaio in Padova e stipulano un contratto per la costituzione di una compagnia teatrale. La Fraternal Compagnia di Ser Mafio si chiamava. Questa è la data in cui nasce, si costituisce, la professione dell'attore, che però esisteva già da prima, ma che si ufficializza qui, attraverso la stipula di un contratto notarile, la professione, che allora si chiamava arte, come l'arte dei muratori, dei lanaioli, dei carregheri, l'arte, il mestiere, la professione, per cui commedia dell'arte sarebbe a significare il teatro dei professionisti e non più dei poveri saltimbanchi.

0: Interessante questa storia del primo contratto. A questo punto, consentimi una piccola digressione per chiarire il quadro. A quell'epoca, intendo la seconda metà del 400, siamo ancora nel periodo dell'umanesimo. Oh, per carità, metto le mani avanti, non sono un professore né un letterato, vado per cenni, quelli che interessano in questa limitata sede. Con il termine umanesimo si usa definire un periodo culturale che va dal XIV al XVI secolo più o meno, ricco di varianti e di sfaccettature diverse, ma caratterizzato in particolare dalla riscoperta dei grandi autori greci e latini, di cui ci si era un po' dimenticati nel Medioevo. Si fecero delle erudite, per molti versi encomiabili e importantissime ricerche. Si trovarono, studiarono e recitarono le commedie degli antichi in lingua latina. Plauto, Terenzio, per dire, quella gente lì. E venivano presentate a corte, per i signori, per i dotti, per gli accademici. A volte, a leggere o rappresentare questi spettacoli, erano gli stessi nobili che si sentivano in dovere di farsi vedere interessati. Stiamo parlando della cosiddetta commedia erudita, che si recitava secondo le regole di Aristotele, unità di tempo, di luogo e di azione, perché erano stati reperiti e studiati anche gli scritti di Aristotele sul teatro.
1: Ah beh, certo, è stata importantissima la commedia erudita nella storia del teatro italiano, anche perché da questo filone è poi discesa una serie di produzioni autonome di autori italiani di prima grandezza. Machiavelli, Pietro Aretino, Ariosto, il Bibbiena, ma anche di molti altri meno famosi che composero poi per tutto il 600 e oltre opere da rappresentare nei teatri di corte con grande sfarzo e grandi impegni di uomini e denari per le coreografie, i costumi, le macchine. Gli impianti scenografici avevano un eccezionale rilievo di questi spettacoli, scene che sprofondavano nel palco o apparivano dall'alto, enormi macchine a rappresentare il firmamento con dentro eroi e divinità, e così via. A proposito, il motto Deus ex machina, che conosciamo tutti e che sta ad indicare un evento inatteso e improvviso, nasce proprio in campo teatrale. In questo campo teatrale è nato per indicare il momento in cui la divinità di turno, un Giove, una Venere, un Apollo, fa un po' tu, entra in scena a bordo di uno di questi macchinari e risolve una trama ingarbugliata. Roba importante, eh? Le macchine teatrali, opere di vera ingegneria. Basti pensare che ai suoi tempi lo stesso Leonardo da Vinci, che era nato nel 1452 e morto nel 1519, disegnò macchine per il teatro.
0: Sì, ma Leo e quelli come lui lavoravano per il re. Il popolo, quegli spettacoli lì, non li vedeva proprio. Eppure il popolo amava il teatro e aveva i suoi spettacoli e i suoi attori. Famiglie di attori, con il loro seguito di parenti e di servitori che si spostavano di piazza in piazza, mettevano su un palco di legno per farsi vedere meglio e via! Fra questi commedianti c'era un po' di tutto. Saltimbanchi, guittacci da quattro soldi, gente che sfuggiva alla giustizia, ai quali nel tempo si mescolarono personaggi diversi. Studenti che uscivano dalle università, gente di cultura appassionata di teatro, i quali unirono le loro abilità e conoscenze alla praticaccia degli attori di strada e daranno così nel tempo origine ad attori e autori di grandi capacità e qualità, che soprattutto nel 600 si perfezionarono talmente da diventare famosi anche oltre i confini nazionali, come si diceva prima, tanto che addirittura il re di Francia, la più grande e antica monarchia assoluta dell'epoca, li volle alla sua corte e costituì un teatro apposta per loro, il Théâtre des Italiens, che si affiancò alla Comédie Française, che era la compagnia del re.
1: Per darvi un'idea del valore che venne attribuito a questi attori, chiediamo a Raffaella di leggerci una pagina tratta dal libro Manuale minimo dell'attore, di Dario Fo.
2: Enrico III, re di Francia tra il 1574 e il 1589, aveva assistito di ritorno dalla Polonia, transitando per Venezia, a una rappresentazione di questa compagnia e ne era rimasto entusiasta. Tornato a Parigi, chiede direttamente al Doge, attraverso il suo ambasciatore a Venezia, il dono di avere con sé nella sua corte, per qualche tempo, la compagnia dei gelosi. La Repubblica di Venezia organizza il viaggio e appronta una carovana composta da un numero cospicuo di carri e carrozze che, salendo la Val di Susa, attraversano le Alpi e giungono a Lione. Di lì, la carovana dei comici prosegue verso Parigi. Ma, a metà strada, succede un fatto imprevisto. Una banda di ugonotti, i protestanti di Francia, cattura l'intera compagnia dei comici. Siete certo al corrente del conflitto esistente nella seconda metà del Cinquecento fra i cattolici legati a Roma e i protestanti francesi, segnato da molti massacri, di cui il più famoso è senza dubbio la strage della notte di San Bartolomeo, nella quale furono decimati gli ugonotti. Ora, qualche tempo dopo questo eccidio, una banda di ugonotti cerca di ricattare il re e organizza questo colpo che oggi definiremmo terroristico. Catturano la compagnia dei gelosi, al completo. Quindi inviano a Enrico III una lettera che dice più o meno: se rivuoi i tuoi comici, libera tutti i nostri fratelli ugonotti che tieni prigionieri nelle carceri di Francia. E inoltre, versaci 10.000 fiorini d'oro e 50.000 d'argento, altrimenti riceverai solo una parte di loro. Le teste. Dopo una trattativa di 15 giorni, vengono liberati tutti gli ugonotti prigionieri. Viene versato il denaro e finalmente gli attori possono proseguire per Parigi. Un cronista del tempo commenta: se si fosse trattato di liberare il primo ministro, quattro suoi consoli e tre marescialli di Francia, Enrico III avrebbe lasciato tranquillamente che li ammazzassero, preoccupandosi solo di far celebrare una bella messa in suffragio. Ma si trattava degli attori arrivati in Francia sotto l'egida della Serenissima. Per di più, il re aveva già fatto gli inviti a tutte le personalità più importanti del paese e agli illustri ospiti stranieri per lo spettacolo più prestigioso del secolo. Non poteva certo presentare le teste degli attori dentro un sacchetto di sale, perciò dovette cedere. Una risoluzione del genere potrebbe ripetersi oggi. Legato direttamente al viaggio dei comici transitanti per Lione, è quest'altro fatto tragico. Isabella Andreini, la grande comica dei gelosi, in viaggio da Parigi verso l'Italia, transita per Lione. È incinta di 8 mesi, si sente male, abortisce e muore. Il funerale, dicono le cronache, pareva quello di una regina. Ricevette onoranze di tale pompa da lasciar stupiti, primi fra tutti, i comici che l'accompagnavano. Dietro la bara, su un carro ricoperto da una montagna di fiori, c'erano principi, poeti e scrittori che provenivano da tutta Europa. Bisogna ricordare che Landrini era stata unica donna accettata come membro di ben 4 accademie, e non solo per il suo fascino, bensì per il talento e la straordinaria verve poetica. E non era la sola persona colta nel giro dei teatranti all'italiana. Fra gli attori ce n'era più di uno che sapeva scrivere in bellissimo stile cose intelligenti, anche per il fatto che si trovavano a frequentare i più grossi cervelli esistenti sul mercato. Galileo Galilei, che scrisse 2 canovacci, l'Ariosto, il Pallavicini, i grandi architetti e, tanto per gradire, Michelangelo e Raffaello, altri grandi innamorati del teatro.
0: Sì, vabbè, ok, la commedia dell'arte. Mi rendo conto adesso che è mezz'ora che la nominiamo, ma non abbiamo ancora detto in che cosa consiste.
1: Per Diana, rimediamo subito. La commedia dell'arte è uno stile teatrale che si distingue per 2 principali caratteristiche. Il recitare all'improvvisa, cioè senza imparare a memoria un testo scritto, e l'uso della maschera.
0: Recitare a soggetto, ovvero improvvisare. I comici dell'arte usavano moltissimo l'arte, scusate la ripetizione, dell'improvvisazione. Spesso i testi erano solo dei canovacci, li chiamavano scenari, dove si descriveva la trama della commedia, praticamente il susseguirsi delle scene. Lo scenario era attaccato fuori dal palco, dietro le quinte, e gli attori, mano a mano che entravano in scena, improvvisavano le parole, i gesti, i lazzi, oggi diremmo le gags, seguendo le loro abilità e gli umori del pubblico.
1: Va da sé che ciascun attore aveva in serbo una quantità di tirate, monologhi più o meno lunghi, tutte a memoria, da esibire nelle più diverse situazioni e di cui si servivano con calibrato tempismo, in modo da dare l'impressione di improvvisare all'istante. Di alcuni di questi attori sono arrivati fino a noi dei monologhi preparati per le più diverse necessità. Sdegno, gelosia, amore, rabbia, ammirazione e chi più ne ha più ne metta. A dirla così può sembrare facile, ma è chiaro che nelle specifiche situazioni l'attore doveva essere pronto a cambiare, adeguarsi ai compagni di scena, partire per la tangente e ritornare a bomba, spezzare il discorso, riprenderlo e via, andare. Erano dei veri funamboli della parola.
0: Per cui è evidente che ciò che dà vita alla commedia dell'arte non è l'autore, il poeta, come si diceva allora, ma l'abilità degli attori. E perché questa abilità istrionica potesse risaltare, bisognava che le situazioni da recitare fossero estremamente fantasiose, straordinarie.
1: E quindi, fratelli separati in fasce che si ritrovano da adulti e si innamorano reciprocamente, filtri amorosi presi dalla persona sbagliata e antidoti che danno esiti stravaganti, anziani tutori che si innamorano della tutelata, che però è innamorata di un giovane, che però ha preso il filtro sbagliato e si innamora di una zingara, che poi magari è sua sorella, e avanti di questo passo.
0: E tutte queste storie sono rappresentate, condotte, da personaggi che si ripetono in tutte le commedie, sempre gli stessi, vestiti allo stesso modo, con le stesse caratteristiche fisiche, psicologiche e sociali, e che per meglio farsi riconoscere dal pubblico hanno anche sempre la stessa faccia, le maschere. In centinaia di commedie tutte diverse, dove diverse sono le storie, le situazioni e i personaggi, queste figure rimangono sempre uguali e recitano sempre se stesse. I due vecchi, Pantalone e il dottore, che spesso si chiama Balanzone, i due servitori, Arlecchino e Brighella, e alcuni altri. La servetta, vogliamo chiamarla Colombina? Il capitano spagnolo. Ci sono anche tutta una serie di altri personaggi, naturalmente, amorosi, faccendieri, altri servitori, che possono diversificarsi nelle diverse commedie. Loro, le maschere, non cambiano mai. Chi sono? Come nascono? Che senso hanno?
1: Le maschere nel teatro dell'arte, lo avete capito, non sono le mascherine del carnevale, inventate per fare quattro lazzi e sorridere un po'. No, no, le maschere nella commedia dell'arte sono i caratteri principali della commedia, sono i veri protagonisti.
0: La maschera rappresenta un personaggio dalle caratteristiche decise, personali, sempre uguali a se stesse. Pantalone è sempre un vecchio mercante veneziano, perennemente innamorato e gabbato. Il capitano è millantatore e vigliacco, Arlecchino furbo e affamato. In ogni commedia, in ogni situazione, in ogni storia, le maschere portano il contributo delle loro caratteristiche, vissute sempre in modo radicale.
1: Se il capitano è un millantatore, vuol dire che il suo carattere non gli permetterà mai di essere sincero. Se Arlecchino ha fame, vuol dire che ogni sua scelta, ogni sua azione sarà guidata da quello stimolo e dalla sua astuzia felina.
0: Le maschere rappresentano dei caratteri allo stato puro, anche negativi. Sono l'immagine di precise caratteristiche dell'uomo e non cambiano mai. Infatti, portano la maschera.
1: Questi due aspetti dello stile dell'arte messi insieme L'immutabilità della maschera e la necessità di introiettarne la figura e mandare a memoria una grande quantità di testi e tirate adatti a quel personaggio fanno sì che gli attori siano portati a specializzarsi. Il celebre Domenico Biancolelli, un arlecchino del Seicento, a 80 anni interpretava ancora Arlecchino, personaggio denotato da grande agilità, così come attori assai più giovani di lui potevano addestrarsi a interpretare Pantalone per poi ripeterlo fino alla morte, rigorosamente sulle tavole del palcoscenico, e così via. In questo modo si riusciva a diventare il personaggio e a improvvisare in scena in qualsiasi situazione ci si venisse a trovare.
0: Le maschere della commedia dell'arte nascono per descrivere dei tipi umani, delle figure da mettere in scena per riderne e divertire il pubblico. Sono cioè tipi che esistono nella vita di tutti i giorni e vengono posti in ridicolo, o perché vengono sentiti come inferiori e allora è facile riderne, o perché nella vita normale sono dei superiori e allora portarli sul palco con i loro difetti è l'unico modo per potersi prendere un po' gioco di loro.
1: Queste maschere sono anche una rappresentazione ben definita, plastica come si usa dire, delle classi in cui era divisa la società veneziana dell'epoca. La borghesia mercantile, Pantalone. La borghesia accademica, il dottor Balanzone, che può essere medico o giurista e che è bolognese perché a Bologna c'è la più antica università d'Italia. I militari, il capitano spagnolo con vari nomi, capitan Fracassa, Spaventa, Matamoros. E poi la plebe, i servitori, Arlecchino, Brighella, Colombina. Manca qualcuno. La nobiltà e il clero.
0: Ma lì risiedeva il potere vero. C'era il rischio di ustioni profonde per i poveri attori a toccare certe braci.
1: Qua sarebbe bello poterci dilungare sulla genesi e sulla rappresentatività di alcune delle maschere più importanti, ma il tempo radiofonico non ce lo permette. Chissà, magari ci scriviamo su qualcosa per un'altra occasione.
0: Sì, però... qualcosa bisogna pur dire per aiutare chi non le conosce a farsi un'idea dell'importanza di queste figure, perché non vengano confuse con qualche memoria scolastica o carnevalesca.
1: Due parole su Arlecchino?
0: E vada per Arlecchino.
1: Allora, provate un po' a pensare a Venezia verso la fine del 1400. Una città ricca e potente, che vanta domini oltremare in quasi tutto il vicino Oriente e nell'entroterra spinge il suo controllo fino a comprendere Bergamo e il suo territorio. Ma i territori rurali non sono ricchi come il capoluogo. Guerre e carestie imperversano e molti contadini, persa la speranza di trovare mezzi di sussistenza nella coltivazione della terra, vanno nella capitale a cercare lavoro. Allora, immaginate un po', nella ricca e raffinata Venezia, che figura poteva fare, anche agli occhi degli stessi popolani, servitori magari di famiglie ricche o dei piccoli commercianti, piccoli artigiani e simili, che figura poteva fare un contadino bergamasco inurbato? Misero, ignorante, rozzo, il quale, attenzione, parla una lingua straniera. Il dialetto bergamasco della campagna, un diverso, un extracomunitario. Questo personaggio viene rapidamente utilizzato dal teatro per essere messo alla berlina. La faccia sporca di carbone, i movimenti saltellanti, scimmieschi, le cui motivazioni vitali sono i bisogni primari, la fame e il sesso. Veste un abito molto semplice che si compone di una casacca e di un paio di brache, qua e là rattoppato con toppe di colori scompagnati. Solo più avanti nel tempo il vestito diventa elegante e multicolore. Ignorante, un po' balordo, ma dotato di un'astuzia primordiale, animalesca.
0: La maschera degli inizi non si chiama Arlecchino, si chiama Gianni, anzi, alla veneziana, Zani. Perché? Perché è un nome comune, tipico delle persone a cui la figura si ispirava. E gli Zanni erano due. Il primo Zanni, astuto e impiccione, da cui nascerà la maschera di Brighella, e il secondo Zanni, sciocco e pasticcione, da cui nascerà Arlecchino. Il nome Arlecchino fu assunto nella seconda metà del Cinquecento da Tristano Martinelli, un celebre secondo Zanni che aveva girato l'Europa e conosciuto una maschera francese, Arlecchin, una specie di diavolo, a cui in parte si ispirò per caratterizzare il suo personaggio.
1: Ce ne sarebbero di cose da dire e di precisazioni da fare, ma il tempo è tiranno e dobbiamo chiudere con la storia della commedia dell'arte e delle sue maschere, pur con la perfetta coscienza che su questo tema sono stati scritti libri e che sulla formazione della commedia dell'arte e sulla storia di ciascuna maschera vi sono opinioni diverse.
0: Noi qui abbiamo solo aperto una finestra su una vasta e popolosa prateria, ma abbiamo potuto intravedere insieme questa prateria e il suo popolo e abbiamo compreso quanto sia stata importante nella storia del teatro e della cultura italiane.

Seconda tappa. Breve storia di un uomo mosso da una grande ambizione: riformare il teatro. Voce narrante: Federico Pinaffo, con la partecipazione di Graziano Sessolo.

0: Siamo così giunti alla seconda tappa del nostro percorso. Nella prima tappa abbiamo dato un'occhiata al consolidarsi della commedia dell'arte come lo stile teatrale che ha riempito le piazze e le sale italiane ed europee tra la fine del XV secolo e fino a tutto il XVIII. Abbiamo ricordato che le caratteristiche principali di questo stile teatrale furono il recitare all'improvviso, cioè senza un copione scritto, e la presenza delle maschere come vere protagoniste delle storie raccontate. Uno stile teatrale che ancora nel 1700 raccoglieva grandi consensi. Ed è proprio nel 1707 che nasce a Venezia Carlo Goldoni. Va bene, Goldoni è stato un grande commediografo, ma cosa c'entra con la commedia dell'arte? Goldoni? Carlo Goldoni è quello che ha ucciso le maschere. Goldoni, nella prima metà del Settecento, sente che questo modo di fare teatro è finito. Frizzi, lazzi, ridicolaggini non hanno più senso. Il mondo va cambiando. Secondo Goldoni il teatro non deve più raccontare favole, cose stravaganti recitate da personaggi inverosimili e inesistenti nella realtà. Il teatro deve raccontare le verità di ogni giorno e gli attori devono attenersi a un testo fisso e coerente con il personaggio da rappresentare e non essere liberi di prodursi in voli pindarici, barocchi e inconcludenti. Il teatro deve raccontare il vero. O perlomeno il verosimile. Il pubblico deve riconoscersi nella storia raccontata sul palco. Nella prefazione alla prima edizione delle sue commedie, nel 1750, lui stesso scrive: «I due libri sui quali ho più meditato sono il mondo e il teatro». Il mondo, ovvero la vita di tutti i giorni. Capite bene che in questo programma le maschere non ci stanno proprio. Già, lui si proponeva niente meno che di riformare il teatro, cambiare il modo di fare teatro, niente meno. Ma non ha avuto certo vita facile, ha avuto i suoi successi, ma forse più pesanti sono state le delusioni. Il pubblico non si staccava facilmente dai suoi gusti e dalle sue abitudini. Gli attori, abituati a recitare all'improvviso e a interpretare la parte fissa, le maschere, non avevano tanta voglia di mettersi a imparare il copione a memoria e cambiare stile di recitazione. Ma alla fine la riforma di Goldoni riuscirà ad ottenere la loro fiducia e il loro gradimento. E non sarà dal pubblico che il nostro autore si dovrà veramente guardare, né dalla gente di teatro. Sarà la critica e l'avversione dei letterati ed autori suoi contemporanei a creargli tante difficoltà da costringerlo nel 1762 ad emigrare alla Volta di Parigi. Perché tanta avversione? Letterati come il Baretti e l'Abate Chiari sono dei concorrenti e non apprezzano il suo stile. Sono legati al vecchio. Ma il vero grande oppositore è uno, forse l'unico che lo ha capito a fondo e che lo avversa perché ha paura non della sua concorrenza artistica, ma dell'ideologia, dei principi che Goldoni viene prospettando. Si tratta del conte Gozzi, Carlo. Sottolineo Carlo perché c'era anche il fratello Gaspare Gozzi, anch'egli uomo di lettere, fondatore e direttore di un giornale, il quale però si dichiarava ammiratore di Goldoni. Anche Carlo Gozzi è un letterato e anche lui commediografo di valore e di successo. Il conte non dubita dell'abilità e delle capacità di Goldoni, ma va ben più a fondo nella sua lucida analisi critica. Sentite un po' cosa dice.
1: Goldoni espose sul teatro tutte quelle verità che gli si paravano dinanzi, ricopiate materialmente e trivialmente, e non imitate dalla natura, né con l'eleganza necessaria ad uno scrittore. non seppe o non volle separare le verità che si devono da quelle che non si devono porre in vista sopra un teatro, ma si è regolato con quel solo principio che la verità piace sempre. Egli ha fatto dei veri nobili lo specchio dell'iniquità e il ridicolo, e della vera plebe l'esempio della virtù e il serio in confronto in parecchie delle sue commedie. Io sospetto, e forse troppo maliziosamente, che gli abbia ciò fatto per guadagnarsi l'animo del minuto popolo, sempre sdegnoso col necessario giogo della subordinazione.
0: Avete capito? Guadagnarsi l'animo del popolo sdegnoso col necessario giogo della subordinazione. Il conte Gozzi vede in Goldoni un capopopolo, un agitatore, addirittura, perché no, un rivoluzionario. Di lì a una quarantina d'anni la rivoluzione, quella vera, scoppierà in Francia e stravolgerà l'Europa intera. E le persone intelligenti come il conte annusano l'aria che tira. Ma Carlo Goldoni non è un rivoluzionario, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello. Semplicemente porta in teatro il mondo, le verità che vede tutti i giorni, anche se si tratta di verità che a qualcuno possono apparire scomode, a quelli come il conte Gozzi in particolare. Gozzi, nobile, conservatore, si rende conto, al di là dello stile teatrale che non disprezza, che i contenuti dell'opera goldoniana sono in un certo senso rivoluzionari. Ciò che egli ripudia con forza non è tanto la sparizione delle maschere, ma la novità sociale che è contenuta nelle verità che Goldoni mette in scena. Perché Goldoni non è soltanto l'osservatore benevolo e sorridente degli amori, delle liti, dei piccoli e grandi problemi che affannano le classi popolari. E ricordiamo opere straordinarie come Le baruffe chiozzotte o Il campiello. Carlo Goldoni è anche, e forse soprattutto, il cronista della nuova classe sociale che a Venezia è già classe egemone, in un certo senso in anticipo sul resto d'Europa e senza spargimento di sangue. La borghesia. E pensiamo ai capolavori I rusteghi, Sir Todero Brontolon, La locandiera. Ed è lo specchio dei valori su cui questa nuova classe fonda i suoi principi. Il lavoro, la famiglia, il progresso sociale. In contrasto con i valori di una nobiltà ormai decadente, la rendita, la vuota vanità, la prepotenza di chi vive ritenendosi comunque superiore per nascita. E anche qui non mancano le commedie. Mi vengono in mente La putta onorata e La buona moglie, per non aver voglia di andare tanto a sfogliare libri. Addirittura Gramsci definisce Goldoni scrittore popolare e democratico prima di aver letto Rousseau e prima della rivoluzione francese. Magari un po' eccessivo, credo che Goldoni stesso non ci si riconoscerebbe. Però per certo possiamo dire che ci troviamo davanti a una di quelle coscienze del tempo che sentono, quasi senza rendersene conto in maniera cosciente, gli umori profondi del tempo in cui vivono e li sanno raccontare.

Anche il conte Gozzi è autore, non dimentichiamolo, autore apprezzato. Scrive favole per il teatro, sullo stile dell'arte, e contrasta Goldoni sul suo campo, il teatro appunto, facendogli una concorrenza spietata e diretta. È, per esempio, l'autore della commedia Turandot, che molto più avanti verrà trasformata in libretto d'opera e musicata da Giacomo Puccini. Il pubblico veneziano apprezza le opere del Gozzi perché è abituato a quello stile, che gradisce e che lo diverte. C'è un problema in più per Carlo Goldoni. Il conte Gozzi è un nobile, impegnato a mantenere in piedi un patrimonio familiare non più solidissimo, ma pur sempre un nobile, che vive delle rendite del suo patrimonio. Scrive per suo piacere, per la fama, per dimostrare le sue teorie su cosa si debba dare al popolo. Non lo farebbe mai per danaro, sarebbe come lavorare. E un conservatore come il conte Gozzi non accetterebbe mai di abbassarsi a lavorare. I borghesi lavorano, i nobili no. Carlo Goldoni invece della sua attività di commediografo ci vive. Deve fare ogni giorno i conti con il pubblico, che vuole ancora le maschere, con i capocomici, che vogliono commedie che facciano cassetta, con gli impresari teatrali.

A questo proposito, vale forse la pena ricordare che nella sua vita di autore teatrale, Carlo Goldoni scrisse circa 200 opere, fra commedie, circa 160, intermezzi musicali e tragicommedie che però non ebbero grande fortuna. All'epoca non esisteva il diritto d'autore come lo conosciamo oggi e capocomici e impresari mettevano sotto contratto gli autori per un certo numero di opere che venivano comprate e passavano nella proprietà degli stessi impresari. Goldoni scrive per le compagnie veneziane con le quali anno per anno si trova a lavorare circa 10 commedie per ciascun carnevale, il periodo in cui il lavoro per i teatranti si faceva più intenso, e non trae nessun vantaggio dalla quantità delle rappresentazioni e dal pubblico pagante, ma esclusivamente dalla quantità delle commedie scritte e vendute. Bisogna essere bravi per venire ingaggiati anche l'anno successivo, ma bisogna anche adattarsi a scrivere opere che soddisfino il pubblico, e il nostro autore non può fare sempre quello che vorrebbe. È interessante ricordare l'anno 1750, quando, per rispondere alle critiche dei suoi detrattori, in particolare in quell'occasione si trattò dell'abate Chiari, Goldoni scommise con se stesso e con tutto il pubblico veneziano che per il carnevale di quell'anno avrebbe presentato all'impresario e capocomico Girolamo Medebach, un romano di origini tedesche che dirigeva una compagnia a Venezia e con il quale intrattenne importanti rapporti di lavoro, la bellezza di 16 commedie nuove. E ci riuscì, e si trattò di una delle sue produzioni più fortunate. Citiamo questo episodio non solo per dimostrare, se ce ne fosse bisogno, l'abilità e le straordinarie capacità creative

Allora perché, se il suo lavoro è così gradito al pubblico, nel 1762 decide di lasciare la sua amata Venezia? Perché? Perché è un po' stanco dei contrasti che gli provengono dalla critica spietata che gli muove il suo acerrimo nemico Gozzi, il quale pure continua a mietere successi con le sue favole per il teatro. Ha passato la cinquantina, vorrebbe una situazione più stabile, qualche sicurezza. In fondo lui è ben cosciente del valore della sua opera. E c'è forse un altro motivo, più profondo, ideologico. Goldoni, a quella classe borghese di cui ha cantato le virtù e che immaginava potesse essere di esempio e guida come classe politica, non ha più nulla da dire. Osserva deluso e sconfortato l'incapacità di questa gente a comprendere e valorizzare le solide virtù che egli ammirava e li vede cadere invece in balorde e suicide imitazioni della nobiltà, una classe che ormai a quell'epoca sta già con un piede nella fossa. Le tre commedie della trilogia della villeggiatura, Le smanie, Le avventure, Il ritorno dalla villeggiatura, scritte appunto nel 1762, stanno a dimostrare proprio questo. C'è un gruppo di buoni borghesi di Livorno, non veneziani per non offendere il pubblico, che si indebitano, si rendono ridicoli, si rovinano le finanze e la vita stessa per, come esplicitamente ammettono, tenere alte le apparenze, le esteriorità. Già il fatto di dover ambientare alcune sue commedie fuori di Venezia per non offendere la suscettibilità dei conterranei è immagine di una forzatura dello scrivere e del vivere, entro cui dimostra di non sentirsi del tutto a suo agio. E poi c'è da dire che Goldoni è anche un po' vanitoso ed è molto lusingato dalle critiche positive che gli vengono dall'estero. Lo stesso Voltaire, un mostro sacro, aveva scritto dei versi di elogio nei suoi confronti. E proprio dalla corte di Francia, niente meno, gli viene la proposta di un contratto biennale per rinnovare il repertorio del Théâtre des Italiens. Così, nel 1762, all'età di 52 anni, un'età che all'epoca rappresentava il momento di ritirarsi per godere il frutto di una vita di lavoro, lui, pieno di speranze per il futuro, si imbarca in questa nuova avventura e parte alla volta di Parigi con la moglie, Nicoletta Conio, una genovese che aveva sposato nel 36 e che gli fu sempre a fianco, anche nei momenti più duri della sua vita, che fu avventurosa e travagliata. Ma le sue speranze si infrangono subito contro la dura realtà. I comici italiani che recitano in un teatro pubblico ma sono stipendiati dal re sono impigriti e non hanno voglia di cambiare. Lo stesso pubblico, ormai scarso perché un po' stufo della ripetitività dello stile italiano, che ormai è vecchio di 3 secoli, non dimostra grande interesse per la novità. E Goldoni, dopo un primo tentativo di dare nuovo slancio alla sua riforma, cede alle richieste di ritornare a scrivere scenari della commedia dell'arte. Ma il nostro, per quanto deluso, è uno tosto e non ha voglia di cedere sulla sua idea riformatrice. E allora cosa fa? Quando immagina uno spettacolo, lo realizza quasi contemporaneamente nelle due forme, come recita a soggetto per gli attori di Parigi e come commedia di carattere interamente scritta da inviare alle compagnie di Venezia, che infatti a Venezia le rappresentano con successo. In questa attività difficile, sapete, veramente geniale, di sdoppiare la stessa storia in stili tra loro addirittura opposti, c'è tutta la costanza, l'onestà morale e professionale di uno che lavora non per il piccolo obiettivo immediato di guadagnare qualche lira in più. Lire francesi, all'epoca si chiamavano lire anche lì, ma con l'obiettivo niente meno che di cambiare lui la storia del teatro. Ora, per farla breve e non entrare in particolari cronologici noiosi e poco importanti,
Ricordo solo che, scaduto il contratto biennale,

0: con i comici, Goldoni viene assunto come insegnante di italiano, prima per una figlia del re e poi, dopo un certo intervallo, per altre regali figure, per quanto con scarso profitto economico, tanto che a volte si dimenticano persino di pagarlo. Nel luglio del 1789, in Francia scoppia quella rivoluzione che cambierà la faccia dell'Europa politica futura, e nel 92, quando l'intera corte è ormai stata decapitata, e non in senso metaforico, a Goldoni viene tolta la pensione che il re gli aveva accordato, e lui, ormai vecchio, non più in salute, quasi cieco, aveva perso l'uso di un occhio e dall'altro vedeva malissimo, rimane in grave difficoltà economiche, aiutato soltanto da qualche amico. Un esempio: per avere una scusa per potergli dare una somma senza umiliarlo, il nobile Gradenigo, ambasciatore della Serenissima a Parigi, gli compera tutti i libri della sua biblioteca. Nel febbraio del 1793, e siamo veramente all'epilogo, la Convenzione Nazionale Rivoluzionaria gli restituirà la pensione, tenendo conto dei suoi meriti artistici nei confronti della stessa nazione francese. In effetti, durante il suo lungo soggiorno in Francia, Goldoni scrisse oltre 20 commedie in lingua francese, oltre al compendioso volume delle sue memorie, le Mémoires. Il beneficio però arriva troppo tardi. Quando il messo che porta la buona notizia arriva in casa Goldoni, Carlo è morto da poche ore. Per concludere, ascoltiamo ancora una volta la voce del conte Gozzi.
1: Moltissime delle sue commedie non sono che un ammasso di scene, le quali contengono delle verità, ma delle verità tanto vili, goffe e fangose, che quantunque abbiano divertito anche me medesimo, animate dagli attori, non seppi giammai accomodare nella mia mente che uno scrittore dovesse umiliarsi a ricopiarle nelle più basse pozzanghere del volgo, né come potesse aver l'ardire di innalzarle alla decorazione di un teatro, e soprattutto come potesse aver fronte di porre alle stampe per esemplari delle vere pidocchierie.
0: Eppure queste pidocchierie, queste verità vili, goffe e fangose, hanno alla fine avuto la meglio sulle favole del conte Gozzi, ma soprattutto sull'esperienza teatrale della commedia dell'arte, gloriosa certo, ma ormai stanca, giunta alla sua definitiva maturazione. E sebbene Carlo Goldoni non abbia potuto vedere l'esito della sua battaglia, noi sappiamo che la sua arte ha fortemente contribuito a gettare le basi di un teatro nuovo, il teatro borghese, dove i caratteri sono quelli, a volte controversi e incoerenti, di tutti gli uomini e di tutte le donne, i nostri, insomma, e non più quelli rigidi, immutabili, delle maschere.
2: Avete ascoltato Carlo Goldoni, un rivoluzionario, a cura di Federico Pinaffo, con le voci di Gianpietro Callegaro, Federico Pinaffo, Raffaella D'Incalci, Graziano Sessolo. Montaggio Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org
4: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Luigi Santucci, prima di Quaresima. Le cucine del convento quella sera ultima di carnevale parevano un campo di battaglia. Si guerreggiava contro la Quaresima, che era ormai alle porte con i suoi digiuni, e i frati l'affrontavano con uno schieramento di milizie da disgradarne Goffredo di Buglione all'assedio di Gerusalemme. A Oriente lampeggiavano le truppe snelle e sanguinarie degli antipasti. C'erano i salamini all'aglio di Codogno, duri come il cuoio, i prosciutti di Graz, con la carta d'argento, quelli di York, neri come ciabatte, le lingue di Zurigo e di Salisburgo, le salsicce luganeghe di Monza, molli e sudate, il patè di Strasburgo con la crosta, i sanguinacci di porco, le lumache tappate nel loro